Massachusetts, grandiosa canzone dei Bee Gees, effettivamente timeless, senza tempo, di All Time Greatest Hits Compilation che usciva nel 2017, 40° anniversario della colonna sonora di Saturday Night Fever. Allora approfittavano per ricordare anche il resto della loro carriera. Giustamente lo troviamo nella classifica britannica, zona bassa questa settimana, questo disco che è uno di quegli album essenziali, ecco, se vi piace la musica dei Bee Gees o comunque il pop leggendario fatto bene che la formazione dei fratelli Gibb ha firmato nel corso degli anni, numero 91. Entriamo nella top 10 inglese, ancora benvenuti da Andrea F, siete su Radio Capodistria. Nuova entrata subito alla numero 10 in Inghilterra, lui si chiama Jamie Webster, è quello legato anche al mondo del calcio in maniera un po' obliqua, perché insomma il Football Club di Liverpool si è entusiasmato della sua musica, visto che è nato a Liverpool e per un certo periodo ne ha fatto un po' il suo alfiere. Adesso non c'entra nulla con questo Football Club, però continua a fare dei dischi estremamente interessanti come questo che ci si presenta con un nuovo singolo intitolato Small Town Life.

Small Town Life, potente questo nuovo singolo di Jamie Webster dalla classifica britannica, il suo nuovo album Running Round the Sun alla numero 10, nuova entrata questa settimana. Magari prossimamente lo potremo avere come featured album, questa settimana no perché l'album della settimana non c'è come vi spiegavo prima, però insomma magari in una delle prossime settimane. Iniziamo a salire la classifica inglese, numero 9 The Weeknd con The Highlights, numero 8 Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop. È un po' di tempo che non ci ascoltiamo qualcosa dal leggendario repertorio di questa band e da questa compilation uscita per i 50 anni della loro formazione nel 2018. Per esempio, un po' di piccole bugie, Little Lies.

Tell me lies, dimmi delle bugie, delle dolci piccole bugie, che è un po' la colonna sonora di tante storie d'amore, no? O presunte tali. 50 Years Don't Stop, Fleetwood Mac, grande canzone da questa compilation, numero 8 nella classifica britannica, 409 settimane di presenza in classifica, tanto di cappello. Numero 7 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, numero 6 Sienna Spyro con Visitor, numero 5 nuova entrata firmata President con Blood of Your Empire, che titolo attuale, il presidente e il sangue del suo impero, anzi del vostro impero, no? Se ci pensate c'è un po' di allegoria politica. Numero 4 The Essential Michael Jackson compilation, legato, il cui successo è legato naturalmente al film biografia di Jaco. Numero 3 Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, e sono nuove entrate direttamente alla numero 2 e alla numero 1 questa settimana. Numero 2 c'è Adela con Prima, e in testa ci sono i Kasabian, il gruppo del signor Serge, o Serge Pizzorno come si fa chiamare. Act 3 è il titolo del disco ultimamente sulle nostre frequenze, con i loro superpoteri, superpowers.

0: Superpowers Kasabian, la band di Tom Megan e Sergio Serge Pizzorno, Act 3, il loro nuovissimo disco che è il loro nono album in studio, già signore e signori, direttamente al vertice della classifica britannica. Con questo siamo pronti a spostarci a quella americana, ovvero sia la corposissima top 200 di Billboard. Una classifica che noi abbreviamo, per così dire, perché insomma curiosiamo nella zona bassa, ma guardiamo soltanto che cosa accade verso la centesima posizione, per parità con le altre classifiche. Numero 200 comunque c'è Chris Brown con l'album omonimo. Centesima posizione questa settimana Lil Baby con My Turn. Siccome non sono proprio un fan del rap americano di Lil Baby e compagnia bella, se vado un po' più su a cercare fra i classici, alla numero 98 c'è All Time Greatest Hits firmato Lynyrd Skynyrd, che mi sembra non male come disco compilation del 2003, che conteneva un sacco dei loro successi. C'è anche un brano da un disco un po' controverso del 1976, era il loro quarto album in studio, si chiamava Ritornami le mie pallottole, restituisci le mie pallottole, Give Me Back My Bullets, e la title track ne era uno dei singoli.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Give Me Back My Bullets, le chitarre dei Lynyrd Skynyrd anche in versione live, potenza di questo brano del 1976 tratto da questa compilation, il loro Greatest Hits, All Time Greatest Hits, anzi nella classifica di Billboard questa settimana. Ci è servito per entrare così nella zona bassa della chart e nell'atmosfera della musica made in USA, ma entriamo nella top 10 dove le cose cambiano come suonano decisamente. Numero 10 c'è Karol G con Non Mi Arrepiento De Sentir Tanto, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 Drake con Iceman e numero 7 Dolly Parton con Ultimate Dolly Parton. Sta scendendo questo disco, ma non scende naturalmente la memoria di questa grande artista che su questa compilation appunto aveva 20 grandi successi, in gran parte scritti anche da lei, che non erano soltanto cantati da lei, brani leggendari come ad esempio questa, che è una canzone scritta da lei che parla di quando si va al lavoro, si è in ufficio, quando si lavora dalle 9 alle 5, cioè 9 to 5.

9 to 5, Dolly Parton, l'inno di chi lavora dalle 9 alle 5, di chi sta in ufficio. Lei la sapeva lunga, sapeva cantare spesso e volentieri quelli che erano anche gli sconforti e i problemi della gente anche più lontana dal suo stile di vita, che però invece era iniziato delle origini estremamente umili che lei non aveva mai dimenticato. Ultimate Dolly Parton Compilation numero 7 nella classifica americana, numero 6 c'è Noah Kahan con The Great Divide, numero 6 Morgan Wallen, I'm the Problem. Abbiamo fatto il pieno di country e di country rock. Al numero 4 cambiamo decisamente genere e io sfrutto di nuovo l'occasione per ascoltare quello che secondo me è uno dei migliori singoli del 2026, la collaborazione assolutamente inaspettata fra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, cioè What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith, eccezionale singolo da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 4 nella chart americana. Numero 3 c'è Ella Langley con Dandelion. Alex Warren, ecco che entra anche nella classifica americana con Wild Child, lo trovavamo 7 giorni fa in Inghilterra, ce lo siamo ascoltati, ma la più alta nuova entrata direttamente alla numero 1, Don't Look Down, il nuovo album di Rod Wave, rapper ma anche cantante, poco rapper direi, più cantante, quasi R&B, il suo 7° album in studio, e il successo secondo me gli fa molto piacere, perché infatti fra i brani del disco ho notato che c'è una canzone in cui lui dice anche guardami mamma, per la serie guarda come sto andando bene, come dicono i bambini quando vanno in bici, guarda senza mani, ecco lui dice guardami mamma dall'alto della classifica di Billboard, look at me mamma.

0: Look at me, mamma, guardami, mamma, dice Rod Wave. Se non mi sbaglio, dice finally global, finally sober. Finalmente globale, ma finalmente sobrio. I problemi del giovane Rod, si potrebbe dire, parafrasando un titolo molto più famoso, per parlare del suo album dal vertice della classifica americana, la top 200 di Billboard. Con questo ci spostiamo a quella italiana, la terza e ultima chart che noi vediamo oggi, senza featured album, quindi soltanto classifiche. Concluderemo con quella italiana, la classifica della FIMI, che si chiama Top of the Music. Una classifica che ovviamente arriva puntuale ogni settimana, una top 100, anche qui curiosiamo nella zona bassa, centesima posizione c'è Fra Quintale con Regardez-moi, io mi fermo alla numero 70, dove ci sono tutti i grandi successi di Jovanotti dall'87 al 2012 in un album intitolato Backup. Certo, lui ne ha fatti anche altri dopo il 2012, per cui per andare a pescare fra quelli più recenti non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma anche fra quelli del passato naturalmente. E visto che noi andiamo in onda di domenica, visto c'è chi ci ascolta la notte in replica alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana con noi, bisogna pensare positivo. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: La fantasia.
1: La fantasia per quanto riguarda Jovanotti, numero 70 nella classifica italiana, questa volta con la compilation dei suoi successi, fra cui non poteva mancare Penso Positivo. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Joliet con Dio lo sa, atto secondo, lo stesso Joliet che occupa anche la posizione di testa con Tutto è possibile. Numero 9 Artie5 con La bella vita, numero 8 Kid Yugi Anche gli eroi muoiono, numero 7 Anna con Million Dollar Babe, numero 6 c'è Bad Bunny The Beat Irma's Photos, quinta posizione la prima nuova entrata di questa settimana è firmata J-Ax, penso sia anche l'unica nuova entrata nella top 10 italiana, Vita, Morte e Miracoli, che è il suo nuovissimo disco, il suo già nono album in studio addirittura, in cui c'era un singolo dal testo abbastanza ironico che sulle nostre frequenze avete sentito spesso e volentieri, una canzone intitolata Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: Inseguendo il trend di ascoltarci anche un po' di country in versione rappata, in versione R&B, Shabusi, Beyoncé, eccetera, eccetera, anche J-Ax ci ha messo del suo con questo singolo dall'album Vita, Morte, Miracoli, nella classifica italiana, unica nuova entrata alla numero 5. Subito sopra di lui c'è Bresh con Mediterraneo, dopo Il Mare.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Brescia continua a piacerci qui sulle frequenze di Radio Capodistria, ma siamo oramai addirittura d'arrivo per quel che concerne la puntata di oggi. Vi devo dire soltanto che non cambia nulla nelle prime tre posizioni. Numero 3 c'è Olly, Tutta vita sempre. Numero 2 Shiva con Vangelo. Numero 1 Joliet con Tutto è possibile. Quindi direte ci ascoltiamo qualcosa di questo? In realtà no, perché mi sto accorgendo che al di là di quanto possa sembrare, forse i dischi di maggior successo nella classifica italiana questa settimana ce li ha Michael Jackson, che ha ben 3 album in classifica. La colonna sonora del documentario Michael sta in 43esima posizione. Number Ones, la compilation delle sue numero 1, sta alla numero 77 e Thriller, nella sua edizione 40esimo anniversario, sta alla numero 83. Quindi mi dedico e vi dedico un ultimo brano di Michael Jackson. Visti i tempi, visto che si parla di intelligenza artificiale che ci stermina tutti, visto che abbiamo il pianeta in fiamme e il clima impazzito, ci sta benissimo la sua Earth Song oggi a farci da sigla di coda. Senza featured album, che ritorna la settimana prossima, a tutti voi un abbraccio e grazie dell'ascolto, un grazie al mio staff tecnico e un saluto a tutti da Andrea F.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche la domenica, ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: L'intervista.
1: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
1: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
2: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire innanzitutto, ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
1: Sì.
2: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
1: non è tra,
2: no?
1: I più famosi, esatto,
2: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
1: È verissimo.
2: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
1: Sì.
2: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
1: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
2: Bravo.
1: Con artisti incredibili, no?
2: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta,
1: certo,
2: internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
1: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
2: esatto,
1: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
2: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
1: Grazie per
2: ascoltare la mia musica su Spotify.
1: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
2: Grazie a te, Riccardo.

Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

0: E non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Uscivi in ballo.

0: A chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche.

0: indipendenti.
1: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
2: Nottetempo.
1: Il programma notturno

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

dieses, die, die. Kannst du den Trompetenmann mit einstarten?

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Alberto Cernaz e da Radio Capodistria, sono le 6:15 minuti. Notizia flash. In occasione dei 100 giorni dell'insediamento del quarto governo di Janez Janša, il leader del movimento Libertà Robert Golob ha presentato un governo ombra per monitorare l'operato dell'esecutivo e proporre alternative legislative articolate in 6 aree strategiche con il supporto di esperti. Golob, che ha mantenuto per sé la competenza della sanità, ha indicato questa struttura come il nuovo strumento per guidare l'opposizione, accusando il governo di aver privilegiato gli impegni elettorali rispetto a le esigenze dei cittadini nei primi 6 mesi di mandato. L'iniziativa resta però circoscritta al suo partito, senza il sostegno degli altri gruppi di opposizione o di nuove forze politiche, mentre il governo Janša ha già impresso un deciso cambiamento alla politica estera e alla spesa pubblica. Questa settimana le commissioni parlamentari esamineranno la revisione del bilancio 2026, la Commissione Giustizia discuterà la proposta governativa per istituire lo SCOC, organo specializzato contro corruzione e criminalità organizzata, e un tribunale dedicato, progetto criticato da magistratura e procura. Venerdì la Camera di Stato esaminerà con procedura d'urgenza le misure temporanee per migliorare l'attuazione dell'assistenza a lungo termine. E il premier Janez Janša sarà oggi a Bruxelles per incontrare il segretario generale della NATO Mark Rutte. Al centro del colloquio il sostegno all'Ucraina e l'aumento della spesa slovena per la difesa, oggi sotto la soglia del 2% del PIL prevista dall'alleanza. Janša ha confermato l'impegno a raggiungere l'obiettivo, escludendo tuttavia un rapido adeguamento entro dicembre e definendo irrealistico il target del 5% del PIL. La Slovenia ha intanto confermato 50 milioni di dollari per l'acquisto di forniture militari statunitensi destinate a Kiev nell'ambito del programma NATO Pearl. Il Parlamento del Kosovo ha approvato il nuovo governo guidato dal primo ministro Albin Kurti con 62 voti favorevoli su 120, segnando un passo avanti nella crisi politica e istituzionale che attraversa il paese dal febbraio dello scorso anno. L'esecutivo, composto principalmente da esponenti del partito Autodeterminazione e sostenuto anche dai rappresentanti delle minoranze, esclusa quella serba, avrà tra le priorità le politiche sociali e il percorso verso l'adesione all'Unione Europea. Sport, all'Europeo di pallavolo maschile la nazionale slovena, dopo il successo all'esordio contro la Slovacchia, supera anche la Svezia per 3-7-0 con parziali 16-21-12. I ragazzi di coach Fabio Soli, impegnati nel girone di Modena, oggi alle 21 affronteranno la Grecia, sempre nello stesso raggruppamento. Ieri l'Italia ha battuto per 3-1 la Slovacchia. L'ultima tappa della Vuelta 2026, 112 km con arrivo a Granada, ha decretato la vittoria finale di Enric Mas. Lo spagnolo ha vinto la classifica finale, conquistando il primo grande giro della carriera dopo 3 secondi posti ottenuti nelle precedenti edizioni. Alle sue spalle hanno chiuso lo sloveno Primož Roglič, secondo a 2 minuti e 15, e l'austriaco Felix Gall, terzo a 2:44. Ci fermiamo qui per il momento. Vi ricordo che il GR del mattino di Radio Capodistria andrà in onda, come sempre, alle 7:15.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo-Roncade in direzione Trieste. Si raccomanda particolare attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno ad Alberto Cernaz, leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. 100 giorni di ansia, Golob prepara la controffensiva, nasce il governo ombra dell'opposizione. Ambiente, la Slovenia accelera ma resta sotto pressione, l'Ocse punta il dito su traffico e inquinamento. L'Istria respinge i rifiuti di Gospic, trovare un'altra soluzione. Un'oasi per cani e gatti abbandonati, Umago avvia il progetto del nuovo rifugio comunale. La Vuelta 2026 in corona lo spagnolo Enric Mas, seconda piazza per lo sloveno Primož Roglič. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulle Alpi e sul Mediterraneo, si mantiene un campo di alte pressioni, una piccola perturbazione influirà sulle condizioni meteo nelle nostre regioni, da nord affluisce aria un po' più umida. Previsioni oggi da prima coperto con deboli piogge che si esauriranno in mattinata, a partire da metà giornata nuvolosità variabile con isolati acquazzoni temporali, temperature massime da 22 a 27 gradi, in serata previste schiarite, nebbia o bassa nuvolosità nelle vallate dell'interno durante la notte. Nel litorale debole bora. Domani serena, nell'interno nebbia mattutina, la debole bora nel litorale cesserà di soffiare, temperature minime da 6 a 15 gradi, le massime da 23 a 27. Mercoledì soleggiato, soffierà vento sudoccidentale, nella notte da ovest piogge temporali che si protrarranno per tutta la giornata di giovedì, in particolare sulle regioni occidentali e meridionali. Viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, code sull'autostrada 1 Capodistria Lubiana tra Vrhnika e Dragomir, sempre sulla 1 rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumi in ambo le direzioni. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Cento giorni di ansia, Golob prepara la controffensiva, nasce il governo ombra dell'opposizione. Ambiente, la Slovenia accelera ma resta sotto pressione, l'Ocse punta il dito su traffico e inquinamento. L'Istria respinge i rifiuti di Gospic, trovare un'altra soluzione. Un'oasi per cani e gatti abbandonati, Umago avvia il progetto del nuovo rifugio comunale. La Vuelta 2026 in corona lo spagnolo Enric Mas, seconda piazza per lo sloveno Primož Roglič. Bentrovati al giornale del mattino di Radio Capodistria, in studio con voi Alberto Cernaz. In occasione dei 100 giorni dall'insediamento del quarto governo di Janez Janša, l'ex premier e leader del principale partito di opposizione Movimento Libertà Robert Golob ha presentato la sua squadra di governo ombra, che si occuperà di monitorare l'operato del governo e proporre misure legislative per il bene più ampio dei cittadini. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Un esecutivo ombra per marcare da vicino l'operato del governo Janša, organizzato in 6 aree: questione abitativa, anziani e previdenza sociale, giovani, futuro e conoscenza, sanità e assistenza a lungo termine, economia, competitività e finanze pubbliche, sicurezza energetica e infrastrutture, ordine, sicurezza e pace. Per ognuna di esse ci sarà un responsabile coadiuvato da un consiglio di esperti. È questa la strada che Golob ha tracciato per guidare l'opposizione, rilanciando anche le ben note critiche all'operato del governo, accusato di aver lavorato in questi 3 mesi principalmente per saldare i debiti elettorali senza pensare in alcun modo ai cittadini. La sua squadra è composta da 6 fedelissimi, tutti membri del suo partito, segno che l'iniziativa non ha fatto breccia negli altri 2 partiti d'opposizione, socialdemocratici e sinistra levizza, né nelle altre forze politiche rimaste fuori dal Parlamento, come certifica il rifiuto opposto da pre-rod rinascita dell'europarlamentare Vladimir Plevlic. Il progetto di un governo ombra, stando alle dichiarazioni di Golob, che ha deciso di tenere per sé le competenze della sanità, serve per continuare il lavoro iniziato nel mandato precedente, rispondere alle nuove sfide e proporre le proprie soluzioni. Ricordiamo infine che la presentazione è avvenuta proprio nel giorno in cui ricorre il 100° giorno dall'insediamento del quarto governo di Janez Janša, che in poco tempo ha cambiato decisamente indirizzo tanto alla politica estera quanto alla spesa pubblica nazionale.
1: Questa settimana le commissioni parlamentari esamineranno la revisione del bilancio 2026, che prevede 16,5 miliardi di euro di entrate, 18,8 miliardi di spese e un disavanzo del 2,9% del PIL. Il voto della Camera di Stato è previsto il 1° di ottobre. La Commissione Giustizia discuterà inoltre la proposta governativa per istituire lo SCOC, organo specializzato contro corruzione e criminalità organizzata, e un tribunale dedicato, progetto criticato da magistratura e procura. Venerdì la Camera di Stato esaminerà con procedura d'urgenza le misure temporanee per migliorare l'attuazione dell'assistenza a lungo termine. Il provvedimento punta ad armonizzare i costi sostenuti dagli ospiti delle case di riposo e a garantire rimborsi a chi ha pagato di più. È inoltre previsto un contributo temporaneo di 300 euro lordi mensili per il personale dell'assistenza a lungo termine e domiciliare da ottobre 2026 alla fine del 2027. Il consiglio direttivo del partito Resnitsa Verità ha preso visione di tutte le circostanze finora note relative al deputato Boris Mihic, ma ha chiesto ulteriori chiarimenti prima di prendere una decisione finale. Il deputato, finito al centro delle polemiche per debiti verso i suoi dipendenti e presunte dichiarazioni false in merito ai suoi titoli di studio, avrà ora 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste. Una mossa questa che rinvia la decisione per risolvere la questione a dopo l'11 ottobre, quando scadranno i 6 mesi della legislatura e Resnitsa potrà espellere o chiedere le dimissioni di Mihic mantenendone il seggio. Nel quadro degli impegni internazionali della Slovenia, il primo ministro Janez Janša si recherà oggi al quartier generale della NATO a Bruxelles per incontrare il segretario generale Mark Rutte. Il vertice si concentrerà prioritariamente sul continuo sostegno all'Ucraina e sull'adeguamento delle spese militari slovene, attualmente al di sotto della soglia stabilita del 2% del PIL, con l'obiettivo di confermare il pieno rispetto degli accordi con l'alleanza. Alessia Mitar.
3: Dopo aver dichiarato più volte di voler restituire piena credibilità internazionale al paese, il primo ministro Janez Janša si appresta a effettuare la sua prima visita ufficiale a Bruxelles dall'insediamento dello scorso maggio per un vertice bilaterale con il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sebbene i due leader si siano già confrontati a margine del summit di Ankara tenutosi a luglio, questo nuovo colloquio si inserisce in un momento particolarmente delicato per la politica estera e di difesa slovena. Tra i dossier prioritari figura infatti la questione degli investimenti militari. Secondo le stime ufficiali dell'Alleanza Atlantica, la Slovenia risulta essere l'unico Stato membro a non raggiungere la soglia minima del 2% del PIL destinata alla difesa per l'anno in corso. In tale contesto, Janša ha ribadito la ferma volontà di rispettare gli impegni assunti, pur precisando che l'eredità finanziaria lasciata dall'esecutivo precedente e la necessità di tutelare altre priorità nazionali impediscono di completare l'adeguamento delle risorse entro dicembre. Janša ha inoltre definito irrealistica la proposta di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, sostenendo che nessuna democrazia possa mantenere una quota simile in tempo di pace a causa dei vincoli di bilancio, mentre in tempo di guerra risulterebbe comunque insufficiente. Ha inoltre ricordato che la quota del 2% è stata formalizzata nel vertice di Porto Rose tra il 2004 e il 2005, trovando l'immediato consenso della Slovenia all'indomani del suo ingresso nell'alleanza. Soltanto nel 2026 il paese si avvia a centrare questo obiettivo, ritenuto indispensabile per far fronte all'attuale scenario geopolitico globale. Forte di una conoscenza di lunga data con Rutte, il premier si è detto fiducioso di poter chiarire la posizione slovena, rimarcando l'importanza del blocco per la sicurezza nazionale. Un primo e significativo segnale di controtendenza riverrà tuttavia dall'incremento della spesa militare veicolato attraverso il sostegno all'Ucraina. La Slovenia ha infatti confermato lo stanziamento di 50 milioni di dollari destinati all'acquisto di forniture militari americane per Kiev nell'ambito del programma NATO dedicato.
1: L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico riconosce alla Slovenia progressi significativi nelle politiche ambientali e climatiche, ma evidenzia anche diverse criticità ancora da affrontare. In particolare, l'organizzazione segnala l'aumento delle emissioni del settore dei trasporti, l'inquinamento atmosferico e i ritardi nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane. E quanto emerge dall'ultima valutazione dell'OCSE sui progressi ambientali e climatici della Slovenia. Sentiamo Maya Novak.
4: Gli esami ambientali dell'OCSE analizzano i progressi compiuti dai paesi nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale sulla base di dati oggettivi. Secondo Jean Bourbon de Parme, direttore della Direzione Ambientale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dal precedente esame del 2012 la Slovenia ha ridotto le emissioni di gas serra e ottenuto una significativa diminuzione delle concentrazioni di particolato fine PM2,5. Tra i principali passi avanti figura anche l'anticipo al 2020 2045 dell'obiettivo nazionale di azzeramento delle emissioni nette di gas serra, previsto dalla legge sul clima approvata lo scorso anno, 5 anni prima rispetto al target complessivo dell'Unione Europea. La Slovenia si conferma inoltre tra i paesi OCSE più avanzati nella tutela delle aree terrestri protette. Tra i 38 stati membri dell'organizzazione è quella con la maggior quota di territorio sottoposta a protezione. Buoni risultati si registrano anche nel riciclaggio dei rifiuti. Restano tuttavia diverse criticità. Bourbon de Parma ha evidenziato in particolare il trend negativo delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti e le difficoltà nella riduzione dell'inquinamento da PM10, soprattutto nei mesi invernali. La Slovenia è anche tra i paesi con i più alti tassi di mortalità dovuta all'inquinamento atmosferico, ha sottolineato. L'OCSE richiama inoltre l'attenzione sulla pressione esercitata sulla biodiversità e sulle condizioni precarie di numerosi habitat. Sebbene la qualità delle acque slovene sia complessivamente buona, molti corsi e bacini superficiali non raggiungono gli standard ecologici richiesti. In ritardo rispetto agli altri paesi dell'UE risultano inoltre i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La ministra dell'Ambiente e del Territorio, Polona Rifel, ha sottolineato che il valore della valutazione non risiede soltanto nell'analisi dei risultati raggiunti, ma anche nella capacità di individuare gli ambiti in cui la Slovenia resta indietro. La questione fondamentale è come trasformare più rapidamente ed efficacemente gli obiettivi fissati in risultati concreti sul territorio, ha affermato.
1: Il patriarca della Chiesa ortodossa serba, Porfirije Perić, ha visitato nel weekend Lubiana per il 90° anniversario del completamento della Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio e ieri ha presieduto una celebrazione liturgica alla presenza di oltre 1000 fedeli. Nel corso della visita ha ricordato il valore spirituale dei Santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, e ha sottolineato il particolare legame con la metropolia di Zagabria-Lubiana. Porfirije Perić, eletto nel 2021 46° patriarca della Chiesa ortodossa serba, ha ricordato inoltre di aver celebrato proprio in quella chiesa la sua prima liturgia come vescovo. In Istria è scoppiata una forte ondata di apprensione e protesta contro il trasferimento dei rifiuti dal sito di Gospice a Valmazzinghi presso Pola. Le assicurazioni che si tratti di materiale non pericoloso destano sospetto in un momento in cui la sfiducia nelle istituzioni è ai massimi livelli. Sentiamo Lionella Posina Acquavita.
5: La decisione presa giovedì dal governo croato sullo smaltimento di 650 tonnellate in due cementifici del paese, 300 delle quali in quello della Holcima nell'Albonese, ha suscitato l'opposizione della regione, delle forze politiche e soprattutto della cittadinanza. Il primo ad intervenire è stato il governatore Boris Miletic, che ha lamentato la mancanza di comunicazione con Zagabria, nonostante si tratti di rifiuti non pericolosi e di una quantità che in Istria produciamo in una sola giornata. La questione non può essere liquidata senza un confronto con la popolazione locale, ha detto, ribadendo che i cittadini hanno il diritto di essere informati, chiedere spiegazioni ed esigere garanzie. Dello stesso tono il comunicato della Dieta Democratica Istriana. Per alcuni l'Istria è solo una parte dell'ottava circoscrizione elettorale, per la DDI questa e casa è lo spazio in cui viviamo, operiamo e per il quale ci assumiamo le responsabilità, ha scritto il presidente Loris Peršurić, annunciando che il partito affiancherà la protesta degli abitanti dell'Albonese. Anche il Partito Socialdemocratico rileva che il problema di Gospić non può essere semplicemente trasferito in un'altra comunità. La deputata della piattaforma Mogem e presidente della Commissione parlamentare per la tutela ambientale l'istriana Duši Radojčić, constatando come i cittadini a ragione non abbiano fiducia nelle istituzioni, ha affermato che il governo non ha risposto a due quesiti. Se la Holcim disponga dei requisiti e dei permessi per l'incenerimento dei rifiuti e se tale processo possa eseguirsi senza mettere a rischio la salute dei cittadini e l'ambiente. La Holcim intanto ha confermato che lo stabilimento di Valmazzinghi si farà carico delle 300 tonnellate di rifiuti non pericolosi provenienti da Gospice, impiegandoli come combustibile alternativo nel rispetto delle autorizzazioni ambientali esistenti. L'azienda ha inoltre assicurato che ogni carico sarà analizzato preventivamente e che le emissioni saranno monitorate continuamente.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: I leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si riuniranno oggi a Cardiff per firmare una dichiarazione congiunta a sostegno del diritto all'autodeterminazione e alla possibilità di indire referendum sull'indipendenza del Regno Unito. Al vertice parteciperà anche la presidente del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, mentre i tre governi devoluti, oggi guidati da forze indipendentiste, puntano a rafforzare la cooperazione su economia, energia, Europa e relazioni internazionali. L'iniziativa mira inoltre a esercitare pressione sul premier britannico Andy Burnham dopo la sua apertura alle possibilità di un nuovo referendum scozzese solo in presenza di un chiaro consenso popolare. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump a favore di un'Irlanda unita hanno alimentato il dibattito, suscitando la reazione contraria degli unionisti nordirlandesi che ribadiscono la permanenza nel Regno Unito. Grave incidente ieri pomeriggio in Via Verdi a Pirano, crollato il tetto di un'abitazione, un uomo è rimasto intrappolato sotto le macerie, tratto in salvo poi da un coinquilino, lo ha fatto sapere la Protezione Civile. I vigili del fuoco hanno ispezionato l'edificio e fatto evacuare 5 persone, una persona ha riportato ferite lievi, lo stabile è stato dichiarato inagibile, la Protezione Civile ha quindi trovato una sistemazione alternativa per i residenti. Un nuovo rifugio per gli animali abbandonati e smarriti è il progetto avviato dalla città di Umago, che compie così un importante passo avanti nella tutela e nel benessere degli amici a quattro zampe. Sentiamo Valmer Kusma.
6: L'amministrazione pubblica di Umago ha firmato il contratto con lo studio di architettura Praxa di Zagabria per la realizzazione del progetto preliminare del nuovo asilo, un intervento atteso da tempo e destinato a diventare la nuova casa per molti animali in difficoltà. Il rifugio sorgerà nella località di Metti, su un terreno di circa 6.000 metri quadrati. La struttura occuperà complessivamente 1.800 metri quadrati e potrà accogliere fino a 200 gatti e 50 cani. Ci saranno spazi adeguati per l'accoglienza, la sistemazione e le cure veterinarie. Tutto sarà realizzato secondo gli standard previsti dalla normativa e nel rispetto delle più moderne regole per la tutela e il benessere degli animali. Ma c'è anche un'importante attenzione all'ambiente. Il nuovo rifugio sarà infatti dotato di moderne soluzioni per l'efficienza energetica e di un impianto fotovoltaico sul tetto, così da produrre autonomamente parte dell'energia necessaria. Umago punta dunque a una struttura moderna, sicura e sostenibile, un luogo dove cani e gatti abbandonati potranno essere curati, protetti e soprattutto avere una nuova possibilità di trovare una famiglia.
0: Lo sport.
1: Ciclismo, l'ultima tappa della Vuelta 2026, 112 km con arrivo a Granada, ha decretato la vittoria finale di Enric Mas. Lo spagnolo ha vinto la classifica finale conquistando il primo grande giro della carriera dopo 3 secondi posti ottenuti nelle precedenti edizioni. Alle sue spalle hanno chiuso lo sloveno Primož Roglič, secondo a 2 minuti e 15 secondi, e l'austriaco Felix Gall, terzo a 2.44. All'europeo di pallavolo maschile, la nazionale slovena, dopo il successo all'esordio contro la Slovacchia, anche la Svezia per 3-7-0 con parziali a 16, 21 e 12. I ragazzi del coach Fabio Soli, impegnati nel girone di Modena, oggi alle 21 affronteranno la Grecia. Sempre nello stesso raggruppamento, ieri l'Italia ha battuto per 3-1 la Slovacchia. Calcio, due partite hanno completato ieri la nona giornata della prima Lega slovena. L'Alumini Kidričevo in trasferta ha travolto il Mura con un tennistico 6-1, mentre il Maribor ha battuto sempre fuori casa il fanalino di coda Calcio Radomlje, consolidando il primo posto in classifica, che ha il Maribor ora 4 punti di vantaggio su Bravo e Koper. Tra le partite domenicali relative al quarto turno, le partite domenicali relative al quarto turno della Serie A, il Lecce batte il Monza 3-2, il Napoli supera il Bologna 1-0, in serata il Sassuolo si è imposto per 3-2 sulla Juventus. Completeranno il quadro oggi i match Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Le 7.33, tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, realizzazione tecnica, cura di Jaka Žagar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.
0: Radio Capodistria.

0: raccolte nel mondo, ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si procede in coda tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Raccomandiamo attenzione sulla 4 Venezia Trieste, per lavori è in atto uno scambio di carreggiata tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Rei Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
7: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

0: Correva l'anno 1985 quando i Righeira cantavano "L'estate sta finendo" per la prima volta, grande classico nella storia della musica italiana, grande classico per questo periodo. Dunque quest'oggi, come avrete notato dalla sigla di apertura, comincia il palinsesto autunno-inverno per la stagione 2026-2027. Tornano quindi le trasmissioni della tarda mattinata, torna Glocal, torna i Divergenti, torna il Vaso di Pandora, insomma torna un po' tutto. Pomeriggio Ore 4 torna a chiamarsi Pomeriggio Ore 4 e non più Estate Fresche. Allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche in questo 14 settembre del 2026. Tra un mese e 11 giorni sarà Natale, giusto per mettere un po' di pressione. Di cosa parliamo quest'oggi? Dunque, sicuramente di un progetto interessante portato avanti dal Teatro del Dramma di Lubiana, rivolto a delle persone straniere che vivono nella capitale slovena per avvicinarle al teatro stesso. Parleremo delle relazioni tra attività fisica e salute, parleremo ovviamente anche di sport, sicuramente dopo aver proposto la lerciata del giorno. Dunque, lusso in apertura. Apertura ai primi distributori di benzina Louis Vuitton. Tra l'altro, il 14 settembre 1960 a Baghdad, in Iraq, nasce l'OPEC, cioè l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. E proprio la puzza di benzina probabilmente ha stimolato Jovanotti nell'avviare la sua carriera in ambito musicale. Partiamo proprio con un grande classico nella storia della musica, forse il primo singolo di successo di Jovanotti, che ha tra l'altro nel testo un passaggio particolarmente interessante, cioè "per me una birra media e per te un gelato", rivolto tra l'altro ad una donna, e "mentre si guida, ricordiamolo, non è una grandissima idea assumere bevande alcoliche, quindi do not try this at home". In un caso o nell'altro, cominciamo questa puntata di Calle degli Orti Grandi con Jovanotti.
1: La puzza

Avrebbe compiuto 43 anni oggi Amy Winehouse, genio e sregolatezza, talento di valore assoluto, mi viene da dire, nella storia della musica a livello globale, icona, lo dico spesso, anche del Museo Ebraico di Berlino. Fa sempre impressione, insomma, osservare quando questo genere di personaggi scompare in età prematura, specialmente quando sono più giovani di noi. Buon compleanno invece ad un altro esponente importante nella storia della musica stessa, Morten Hackett, voce degli A-ha, che è nato il 14 settembre 1959. Inevitabile, quindi, Take on Me.

Starship, astronave, brano di Nicki Minaj, dunque il 14 settembre 1959 per la prima volta una sonda sovietica raggiunse la Luna, divenendo il primo oggetto costruito interamente dall'uomo a raggiungere un altro corpo celeste. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, per chi ci segue nella versione mattutina ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito vi porteremo a Lubiana, prima al Teatro del Dramma, che ha sviluppato un progetto particolarmente interessante dedicato agli stranieri che vivono nella capitale slovena, volto ad avvicinarli al teatro, nel senso che non è così immediato quando si vive all'estero di conservare questa abitudine per una serie di barriere culturali, ma anche e soprattutto linguistiche. Pare che da ottobre gli spettacoli e le performance, se non tutte, almeno alcune, verranno sovrattitolate in inglese, forse anche in sloveno, questo anche a appannaggio, diciamo così, a beneficio delle persone che hanno delle difficoltà uditive. Di seguito parleremo delle relazioni tra attività fisica e salute, parleremo anche di sport, vi porteremo tra l'altro anche ad una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Lubiana, organizzato da EPA, che è una rete di esperti, soprattutto accademici, collegati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa appunto soprattutto dell'attività fisica collegata alla salute. Altro grande nome nella storia della musica che si lega alla data odierna è quello di Franco Califano, nato il 14 settembre 1938, pare su un aereo che sorvolava i cieli della Libia in occasione di un viaggio dei genitori, ci ha lasciato nel 2013, noi ce lo ascoltiamo, tutto il resto è noia.

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8:30. Un drone russo ha colpito un treno in viaggio da Kiev a Varsavia, nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia. Di conseguenza un altro convoglio sul quale viaggiavano diversi diplomatici europei, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson e uno stretto collaboratore del cancelliere tedesco Friedrich Merz, è stato temporaneamente fermato ma non evacuato, come riportavano inizialmente alcuni media. Non sono stati segnalati morti o feriti. Un altro drone ha colpito un camion non lontano dal valico di frontiera di Dorohusk-Yahodin. L'Oman ha reso noto il rinvio di un incontro previsto per oggi tra Iran e i paesi del Golfo sul futuro dello stretto di Hormuz. Lo stretto è al centro del conflitto tra Washington e Teheran, che da mesi blocca questa rotta marittima strategica. Si è deciso di rinviare a data da destinarsi l'incontro regionale allo scopo di creare condizioni più propizie, ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale omanita ONA. Rimaniamo determinati a promuovere un dialogo che contribuisca alla stabilità e a una cooperazione duratura nella nostra regione, ha affermato il ministro degli affari esteri dell'Oman Al-Busaidi. Il premier canadese Mark Carney sta tenendo da mesi colloqui privati con quasi tutti i principali leader europei su come integrare più profondamente il suo paese, coinvolto in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea. Il premier canadese ha incaricato il suo inviato speciale per l'Europa, John Hannaford, di valutare le possibilità più ambiziose al di fuori della piena adesione all'UE e al suo mercato comune. Lo riferisce il quotidiano The Wall Street Journal sulla base di fonti vicine alla questione, precisando che i dettagli sono ancora in fase di elaborazione da parte di gruppi di lavoro tecnici. Grave incidente ieri pomeriggio in via Verdi a Pirano, crollato il tetto di un'abitazione, un uomo è rimasto intrappolato sotto le macerie, tratto in salvo poi da un coinquilino, lo ha fatto sapere la protezione civile. I vigili del fuoco hanno ispezionato l'edificio e fatto evacuare 5 persone, una persona ha riportato ferite lievi. Lo stabile è stato dichiarato inagibile e la protezione civile ha quindi trovato una sistemazione alternativa per i residenti. È tutto per le notizie, ore 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
2: Iniziamo la rassegna con la voce del popolo. Follie in strada, le vie di Fiume trasformate in autodromi illegali scatenano il duro scontro politico. Ancora una notizia di cronaca, la dura lotta contro le fiamme. Il rogo sull'isola di Brazza resta attivo, ma in miglioramento dopo una notte difficile. Case difese con circa 600 persone evacuate. Il Velo apre con il titolo Automobilismo, il maggiore mercato europeo, mette all'angolo i motori tradizionali. Le vendite delle auto elettriche in Germania superano quelle di auto con motore a benzina e diesel insieme. Politica, dopo 30 mesi Han supera la Presidente della Repubblica. Barometro, oltre il 25% degli interpellati ha valutato come molto negativo il lavoro del governo. Il Neunich si sofferma su Sberbank, una causa da 174 milioni a seguito dell'espropriazione. La NLB è diventata la proprietaria della filiale slovena della Sberbank per circa 5 milioni di euro. Sportciclismo, la conclusione della Vuelta, Primož Roglič al secondo posto di nuovo conquista i cuori degli sloveni. Il quotidiano di Capodistria Primorske Novice titola in prima La festa del litorale a Lipizza. Il litorale è nuovamente risorto quest'anno presso l'ippodromo di Lipizza con un ricco programma e migliaia di visitatori. E ancora, 41esima maratona di nuoto di Capodistria, 130 i partecipanti alla tradizionale manifestazione sportiva. La stampa italiana: guerra ai confini d'Europa, il titolo di apertura sul Corriere della Sera. Colpito treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano sempre in prima, i timori sull'AI, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi sviluppa vince. La Repubblica apre con la politica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiusa la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, dall'estero invece in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Vediamo ancora la stampa locale con il piccolo, o mi sposo o mi uccidono, la testimonianza di una giovane pakistana ricercatrice scientifica a Trieste, minacce di morte per il mio rifiuto a nozze combinate. E concludiamo segnalando nave Trieste alla fonda in rada, poi in bacino, lunghe manutenzioni di fine garanzia. È tutto per la rassegna della stampa alle 8:36 minuti.
0: Radio Capodistria.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Da mercoledì 16 settembre alle ore 16 di mercoledì 14 ottobre sarà possibile presentare le domande per accedere al nuovo contributo regionale destinato all'acquisto e all'installazione di impianti di climatizzazione estiva. La misura è rivolta alle persone di almeno 70 anni residenti nei comuni del Friuli Venezia Giulia con una densità abitativa superiore a 300 abitanti per chilometro quadrato e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Requisito essenziale è che l'abitazione di residenza sia sprovvista di un impianto di climatizzazione estiva. Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa sostenuta per un importo massimo di 2.000 euro ed è cumulabile con altri bonus pubblici. I contributi saranno concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria pari a 850.000 euro.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo, volare nel tempo.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mica Grace Kelly, in precedenza abbiamo ascoltato uno dei brani principali della colonna sonora di Dirty Dancing, Balli Proibiti, film del 1987. Questo binomio di brani ci ricollega a due importanti attori che legano il proprio nome alla data odierna. Sicuramente Grace Kelly, che morì il 14 settembre 1982 a 52 anni dopo un incidente automobilistico avvenuto il giorno precedente. Morì invece il 14 settembre del 2009 a 57 anni per via di un tumore al pancreas Patrick Swayze, attore protagonista tra l'altro anche di Dirty Dancing. Ci sono tanti altri film di questo attore, tra cui anche Ghost, film del 1990. Dunque, nel caso di Dirty Dancing recitò assieme a Jennifer Grey. Per quanto riguarda Ghost, Demi Moore e Whoopi Goldberg, insomma una carriera importante per Patrick Swayze. E noi parliamo di teatro, ma da una prospettiva completamente diversa, cioè il teatro del dramma di Lubiana, che ha posto in essere un progetto interessante indirizzato al segmento di popolazione di origini straniere che vive e lavora nella capitale slovena, con lo scopo di promuovere la lingua e la cultura slovena, ma anche di avvicinare questo segmento della popolazione, che è particolarmente rilevante e che tendenzialmente in crescita rispetto al recente passato, al teatro, perché non è un'abitudine così scontata quella di andare a teatro quando si vive all'estero, per tutta una serie di barriere collegate principalmente, mi viene da dire, alla lingua. In questo contesto l'idea è quella di provare a sovratitolare, se non tutti gli spettacoli, almeno alcuni, in inglese ma anche in sloveno, a beneficio anche di quel segmento di popolazione che magari può avere una qualche forma di disabilità uditiva. Pare che tra l'altro l'iniziativa sarà riproposta anche a partire dal mese di ottobre. Maggiori dettagli su questo progetto nella prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Spella Scinigoi, del Teatro del Dramma di Lubiana, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
2: Percorso verso il dramma è un progetto attraverso il quale vogliamo presentare la lingua, la cultura e il teatro sloveni. Vogliamo promuovere la partecipazione delle persone straniere che vivono in Slovenia nell'ambiente culturale e sociale. Se sei straniero, non è scontato che venga a teatro. Gli adulti stranieri che vivono all'estero, non è detto che percepiscano il teatro locale come il loro teatro. Il modo in cui funzionano i teatri nel mondo è molto diverso. Anche se conosci attori e attrici, non sempre sono percepiti come tuoi. Se vivi all'estero, andare a teatro può essere molto difficile. Vogliamo quindi avvicinare al teatro gli stranieri che vivono qui, in modo che lo sentano come il loro teatro.
0: Lineare, chiaro, perfetto. Si tratta però di un progetto principalmente pratico oppure teorico?
2: Il progetto è più pratico che teorico, anche se c'è della teoria, nel senso che abbiamo coinvolto dei colleghi che svolgono diverse professioni nel teatro, come registi, attori, drammaturgi. Tutti gli incontri sono molto attivi, i partecipanti provano a recitare, scrivere, leggere, siamo molto attivi.
0: Anche qui, chiaro. Che cosa ottengono però i partecipanti?
2: I partecipanti ottengono una panoramica sul sistema del teatro da noi, del sistema del teatro del dramma di Lubiana. Ottengono degli strumenti per vivere il teatro, per leggere il teatro. Per esempio, abbiamo fatto delle sessioni tutti insieme, prima delle performance, che abbiamo guardato per prepararli. Dopo abbiamo fatto un dibattito. Di conseguenza, hanno migliorato anche la comunicazione in lingua slovena. Chiaramente la cultura del teatro è ampia, include diverse arti, quindi possono avvicinarsi anche ad altre sfere artistiche.
0: La diversità culturale sta diventando sempre più parte delle nostre vite e sicuramente la città di Lubiana, in quanto capitale europea, negli ultimi anni si sta sviluppando e a occhio e croce direi che di circa 300.000 abitanti, secondo me almeno 100.000 o non sono nati in Slovenia o almeno un genitore non è nato sul territorio dell'attuale Slovenia. Che ruolo riveste secondo te il teatro del dramma in questo contesto e quali sono le altre iniziative che secondo te ha senso porre in essere?
1: Na različne načine se trudimo odpirati vrata.
2: Proviamo ad aprire le nostre porte in vari modi. Andare a teatro è una cosa che, se vivi all'estero, spesso ti manca. È particolarmente dura se non parli bene la lingua. Tuttavia, anche se non capisci bene tutto, puoi comunque apprezzare una performance. Ora stiamo pensando che in futuro dovremo inserire sovrattitoli in inglese. Inizieremo da ottobre, sarà un test. Sicuramente almeno uno spettacolo al mese nel palco grande e uno sul palco piccolo verranno sovrattitolati in inglese. Dovremo essere sicuri di farlo bene, anche perché gli spettacoli sono molto diversi. Dovremo quindi imparare anche noi per fare un lavoro che deve essere di qualità. Poi magari lo faremo più spesso. Stiamo anche pensando ai sovrattitoli in sloveno, che sono importanti anche per chi ha difficoltà uditive, per cui dobbiamo occuparci anche di loro. Tuttavia alcuni stranieri, inclusi alcuni del nostro gruppo, dopo aver visto una performance sovrattitolata in inglese, hanno detto che forse starebbe meglio con sovrattitoli in sloveno. Magari perché la lingua nello spettacolo è un po' diversa da quella parlata oggi, o magari perché gli attori parlano veloce, può essere difficile da capire immediatamente. Stiamo pensando quindi a entrambe le lingue. Sovrattitoli o sottotitoli, sia in sloveno che in inglese, o forse magari qualche altra lingua. Perché no?
0: Špela Šinigoj del Teatro del Dramma di Lubiana, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Trieste code tra il Terraglio e il bivio per la A27 e rallentamenti tra la rotatoria della Miranese e la Castellana. Traffico rallentato anche sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova dell'A4, anche qui si procede a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria.

E visto che abbiamo parlato in qualche modo di attori sulle note della Serenissima, vi ricordo che per quanto riguarda l'edizione del 2026 del Festival del Cinema di Venezia, il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown di Mai El Touki, credo fosse l'unica donna tra i 21 registi in concorso. George Clooney ed Elle Burstyn hanno ricevuto invece il Leone d'Oro alla carriera. C'è invece tempo fino al 22 di novembre per visitare la Biennale dell'Arte, sempre per quanto riguarda il 2026, mentre a ottobre, tra il 10 ed il 24, capisco che si svilupperà anche la Biennale della Musica. E già che ci siamo, vi ricordo una iniziativa che definirei estremamente interessante, che si svilupperà sempre a cavallo tra Venezia e Mestre tra il 17 settembre e il 30 di ottobre, cioè il Festival delle Idee, con tantissime conferenze che coinvolgeranno tantissime personalità interessanti in tanti settori.

Lasciatemi anche ricordare che, sebbene talvolta la maratona di Venezia e la maratona di Lubiana si svolgano sincronicamente, quest'anno non sarà così. L'evento chiave nella capitale slovena sarà il 18 di ottobre, mentre per quanto riguarda Venezia sarà il 25. E vi segnalo che alla maratona di Lubiana parteciperà una delegazione di 40 studenti universitari di Venezia che parteciperanno anche ad altre iniziative sviluppate dalle USA, Associazione Europea del

Lo sport universitario, il cui segretariato generale è ubicato proprio nel centro di Lubiana. Tuttavia parleremo di questo progetto nelle prossime settimane. Tra poco invece parleremo prima del legame tra attività fisica e sportiva e salute, di seguito anche di sport.

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Bene, anche Giuni Russo lega il proprio nome alla data odierna, essendo scomparsa a Milano il 14 settembre del 2004 a 53 anni, ma anche la località di nascita può essere un ottimo pretesto. Con il prossimo artista, ma anche di seguito con il prossimo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, vi portiamo nella provincia di Bat, cioè Barletta Andria Trani. Siamo in Puglia, il paese è Margherita di Savoia, probabilmente il personaggio più illustre che si lega a questa località è Raff

0: La scorsa settimana Lubiana ha ospitato la conferenza di questo 2026 del network EPA Europe. Si tratta di una rete di esperti provenienti principalmente dall'ambito accademico, capitanata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa del legame tra salute, intesa a 360 gradi, inclusa quella dell'ambiente, con l'attività fisica e sportiva. Tra i partecipanti, direttamente da Margherita di Savoia, c'è il prossimo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, che ci parla proprio della rete EPA e della conferenza. Spartaco Grieco del club Margherita Sport e Vita, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, piacere. EPA Europe, possiamo dire, per usare termini molto semplici, è il braccio destro della WHO, è, diciamo, il framework dove le migliori eccellenze universitarie, i ricercatori di tutta Europa si incontrano, e in un vero contenitore scientifico dove le competenze, le buone pratiche, le ricerche vengono confrontate, vengono analizzate per promuovere quelle che sono le buone pratiche. È un'opportunità oramai consueta, ogni anno la EPA festeggia questo momento cercando di creare una vera community. Questo oramai da oltre 6 anni è un'iniziativa molto molto vincente. Qui a Lubiana abbiamo assistito a forse un cambio di rotta in quella che è l'importanza, dove non solo la salute, il benessere psicofisico, ma soprattutto il rispetto dell'ambiente, il Green Deal, il famoso obiettivo che la Commissione Europea si pone, ed EPA in particolar modo ha creato un asse oramai con la Commissione Europea, in particolare con le diverse agenzie, proprio perché questa opportunità va nella direzione della Commissione Europea, quella di promuovere gli standard di vita attraverso delle buone pratiche e soprattutto abbracciando quelli che sono i temi in agenda politica della Commissione Europea a Bruxelles.
0: Come può però un club sportivo locale, un club sportivo territoriale, in qualche modo sia contribuire al lavoro di questa grossa rete continentale e allo stesso tempo ottenerne dei benefici nel territorio nel quale opera?
1: Questa è una domanda ad autoritratto, perché mi ci rivedo in quello che intanto mi stai chiedendo, perché è un po' la mia storia, un po' la mia favola. Rappresento un club Margherita di Savoia, una sorta di Cenerentola dello sport amatoriale. Negli anni, da oltre 13 anni, abbiamo creato un vestito sulla questa organizzazione, cercando di utilizzare i fondi europei per dare voce a quelle che erano le nostre linee guida, e soprattutto avendo creato una piattaforma dove le opportunità dei fondi europei, attraverso quelli che erano i punti di riferimento che la Commissione Europea si poneva, ad esempio la doppia carriera degli atleti, l'inclusione sociale, la disabilità, la parità di genere, tutti questi temi fanno parte della vita sportiva di un club normale. Bene, non abbiamo fatto altro che tradurre in una logica operativa che è la vita normale di un club sportivo, cercando di portarla al passo con i tempi, con l'opportunità di avere anche i fondi. Opportunità importante, perché oggi un club sportivo di piccola taglia, come ben sappiamo, non ha questi strumenti economici. Bene, la Commissione Europea riesce a dare questa opportunità. Noi rappresentiamo un po' la storia, perché da oltre 13 anni abbiamo vinto 82 progetti e abbiamo creato un territorio, abbiamo creato anche opportunità di lavoro, quindi si è cercato di alimentare un settore e renderlo sostenibile nel futuro.
0: Cosa vuol dire? Vuol dire che gli allenatori che operano nel vostro club magari hanno sviluppato delle competenze particolari grazie a questi progetti? Vuol dire, per esempio, che il vostro club in qualche modo accoglie un'ampia gamma di persone con profili tra loro diversi, oppure cosa? Cioè, puoi farci degli esempi concreti?
1: Assolutamente sì, hai centrato anche un importante tema. Gli allenatori, che sono la spina dorsale della vita del club, perché loro sono da filtro tra le famiglie e gli atleti. Noi con i progetti europei abbiamo messo in condizione i nostri allenatori non solo di aumentare le loro skill, quindi le competenze trasversali, ma migliorando anche l'approccio, non solo dal punto di vista cognitivo, soprattutto dal punto di vista anche culturale. Noi mettiamo in condizione i nostri coach o i coach dei vari club sportivi nel cercare di condividere buone pratiche con pari colleghi di altri paesi europei. Automaticamente questo scenario crea un vantaggio che un club effettivamente non può supportare, perché non ha fondi e perché non ha una visione internazionale. Ecco il programma Erasmus perché nasce. Nasce perché va a colmare un gap che da sempre è esistito, dove la pubblica amministrazione, gli enti governativi non avevano questa visione, e, diciamo, il programma Erasmus non ha fatto altro che riunire questi ambiti. Possiamo parlare ad esempio di iniziative reali. Stiamo coordinando un progetto basato sul miglioramento degli stili di vita delle persone di Alzheimer, di diabete e di obesità, attraverso la metodologia e miglioramento degli sport come il walking basketball, il walking football e il catchball. Sono discipline sportive amatoriali dove persone over 50, non avendo la possibilità di praticare questo sport, queste discipline sportive, lo fanno a livello amatoriale. Ma questo cosa crea? Crea un doppio effetto, non solo un aspetto inclusivo dove persone condividono le stesse problematiche, ma viene creata una vera comunità, una comunità che ha come punto di riferimento lo stare bene insieme, il miglioramento dello stile di vita e soprattutto la capacità di potersi confrontare per migliorare quelli che sono i gap che magari nella sanità pubblica questo avviene maggiormente. Oggi una persona che fa sport vuol dire un costo in meno per la sanità pubblica. Dovrebbe essere una regola. Spesso non abbiamo questa visione, ecco perché le organizzazioni sportive, i club, spesso hanno queste opportunità grazie ai fondi europei per migliorare lo status civile del luogo in cui operano.
0: Al di là però di questa dimensione europea, al di là di questa attività nei progetti europei e internazionali, quali sono le principali attività del vostro club?
1: Noi nasciamo come mini basket, lo voglio ricordare perché alla fine è un po' il Peter Pan che è dentro di noi. Io tra l'altro sono un ex giocatore di basket, quindi la pallacanestro mi ha dato molto, mi ha insegnato le regole della vita. Non è un caso se si chiama Margherita Sport e Vita, perché con questo nome noi vogliamo infondere ai bambini in particolar modo quello che vuol dire sport, vuol dire vita. Quindi nasciamo con questa modalità, non abbiamo fatto altro che prendere le esperienze, lo status, il modus operandi di un club sportivo e adattarlo a quelle che sono le linee guida della Commissione Europea. Beh, in tutti questi anni abbiamo cercato di migliorare sempre di più, il nostro club è migliorato, abbiamo aumentato il numero dei nostri associati. Ecco, io racconto sempre che la nostra è una favola e dico sempre che non voglio mai svegliarmi da questo sogno. Arriverà il giorno dove poi si diventerà grandi e si dirà è stato bello e quindi possiamo raccontarlo, questo sì.
0: Qual è però il vostro scopo? Quello di forgiare dei campioni o quello di aiutare dei ragazzi in qualche modo a crescere?
1: L'unico scopo che da sempre ho portato, ho cercato di infondere, è diventare campioni nella vita. Noi abbiamo una missione, quello di togliere i ragazzi dalla strada, dare a loro le regole della vita, dare a loro i principali elementi per poter immaginare di essere campioni del domani. Quindi questo è il nostro unico scopo, avere il Michael Jordan che domani diventa un medico. Abbiamo noi, nella nostra piccola organizzazione, abbiamo degli ex atleti che oggi sono cardiologi, sono avvocati. Questo mi riempie di soddisfazione, questo è il più bel progetto che io posso creare.
0: Hai notato però delle differenze nel corso del tempo nel lavorare con il segmento più giovane della popolazione?
1: Sai, questa è una domanda impegnativa perché oggi i giovani cambiano ogni anno. Devi essere al passo di quei tempi, devi essere anche uno di loro. Oggi paragonando la mia età, quando ero ragazzini, all'età di mia figlia di 17 anni, spesso io non mi ritrovo. E quindi oggi diventa molto più impegnativo. C'è anche da dire che oggi io riscontro, per la mia esperienza, problematiche all'interno del nucleo familiare. Oggi purtroppo ci sono situazioni dove una giovane famiglia spesso ha bisogno anche di aiuti, di essere supportati, non solo economicamente ma anche e soprattutto da aspetti come psicologi. Quindi questo poi influisce nella vita quotidiana. Io ho personalmente anche bambini che hanno dei gap da colmare, la scuola spesso non riesce a colmare questi elementi, quindi lo sport è sicuramente vitale, quindi è la migliore medicina. La Commissione Europea ha definito lo sport come la migliore medicina e quindi oggi racconto come EPA è molto vicino alla Commissione Europea, perché medicina e sport finalmente hanno raggiunto un livello tale da camminare insieme.
0: Spartaco Grieco del club Margherita Sport e Vita, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie Antonio.
2: Radio Capodistria, un mare di musica.

E non so esattamente come entrare su questo Canticus di Lele Barlera featuring Martina Murari, un progetto interessante di musica elettronica contemporanea costituito come percorso sonoro ispirato al Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. L'opera sviluppa una drammaturgia musicale fondata sul rapporto tra materia sonora, spiritualità e percezione interiore, trasformando il testo francescano in una successione di ambienti acustici in continua evoluzione. Le composizioni originali di Gabriele Barlera intrecciano quindi elettronica, percussioni, pianoforte, organo e voce in un linguaggio che alterna tensione, contemplazione e sospensione percettiva. I testi rielaborati dal Cantico e scritti in lingua inglese amplificano la dimensione universale del messaggio francescano, sottolineando il valore globale appunto della figura di San Francesco. Dici tu, perché ci stai dicendo tutte queste cose? Perché questa sera a partire dalle ore 20 ci sarà un concerto intitolato proprio Canticus presso il nostro prestigioso studio Hendrix, che sarà trasmesso anche da Radio Capodistria, condotto e capitanato dal grande amico e collega Ferruccio Crevatin, che a occhio e croce svilupperà maggiormente i temi di questa iniziativa assieme ad Andrea F all'interno di pomeriggio ore 4. Se vi fa piacere, quindi venite qui da noi a Capodistria, che a noi fa piacere.

0: se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, four, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 9.30 a Brazza, Brach, dove da giovedì in furia su un vasto incendio boschivo la situazione è leggermente migliorata la scorsa notte. 235 i vigili del fuoco che hanno continuato a lottare contro le fiamme con l'aiuto di 68 veicoli. Il rogo ha interessato un'area lunga circa 40 chilometri, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa croata HINA. L'incendio, scoppiato ieri pomeriggio nella località turistica di Bol, è stato invece spento. Il 18° vertice dei BRICS si è concluso ieri a New Delhi dopo due giorni di intensi lavori istituzionali ospitati dal primo ministro indiano Narendra Modi. I leader del gruppo hanno chiesto l'immediata cessazione delle violenze nella striscia di Gaza, condannando qualsiasi attacco deliberato alle infrastrutture civili. Il blocco ha manifestato preoccupazione per le misure commerciali unilaterali e l'utilizzo politico delle sanzioni, in particolare con riferimento al sistema SWIFT contro i trasporti petroliferi iraniani. Grande risalto è stato dato al potenziamento delle politiche ambientali condivise per affrontare il cambiamento climatico mediante soluzioni economiche alternative. Continuano ad aumentare i prezzi del petrolio, una corsa alimentata in particolare dai timori per l'approvvigionamento. In seguito a nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita e il traffico marittimo nel Golfo, oggi all'apertura dei mercati i prezzi del petrolio sono balzati di oltre $3. Secondo quanto riporta Al Jazeera English, i futures sul greggio Brent erano in forte rialzo a $108.23 al barile, mentre i future sul WTI salivano di $3.15 a $103.20 al barile. Inoltre l'assalto ad un oleodotto saudita e l'avanzata degli Houthi nello Yemen pongono minacce crescenti alle forniture energetiche globali. In Italia il calendario scolastico è materia regionale. Per l'anno 2026-27 le date di apertura si distribuiscono su un arco di 10 giorni dal 7 al 17 settembre. I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia di Bolzano il 7 settembre. Il 10 hanno riaperto le scuole di Valle d'Aosta, Veneto e provincia di Trento. Il grosso del paese rientra in classe oggi 14 settembre. La campanella suona per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Erano le notizie di Radio Capodistria, ore 9:33 minuti.

E che cosa avranno mai in comune Stripper di Achille Lauro e Tutta l'Italia di Gabry Ponte? Bene, sono due brani che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest. Achille Lauro nel 2022, Gabry Ponte nel 2025. Bene, la Repubblica dei Titani questo weekend ha ospitato un tradizionale appuntamento sportivo, verosimilmente forse quello principale per San Marino, che è il Gran Premio del MotoGP presso il circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli. Tripletta spagnola con Marc e Alex Marquez poi a Costa, giù dal podio a De Guerra, di seguito Martin e Fernandez, primo degli azzurri di Gian Antonio Bagnaia. È caduto anche Bezzecchi, che aveva fatto credo il miglior tempo di sempre sul circuito di Misano. In ogni caso, per quanto riguarda la classifica, le cose sono cambiate per quanto riguarda la stagione 2026, perché Marc Marquez aggancia Martin in testa alla classifica con 274 punti. Bezzecchi al momento ne ha 241. Prossimo appuntamento sarà il 20 di settembre, si tratta del Gran Premio di Austria presso il Red Bull Ring di Spielberg. Per quanto riguarda il 2026, dal punto di vista sportivo è un anno sicuramente interessante anche per Baku, capitale dell'Azerbaigian, nominata capitale mondiale dello sport. Tra l'altro, nei primi giorni di ottobre ci sarà una conferenza internazionale organizzata dalla Federazione Mondiale di Nuoto, mentre il 26 settembre si svolgerà probabilmente l'evento sportivo più importante, più visibile per questo 2026. Di cosa si tratta? Ne parleremo tra poco. Intanto andiamo in Azerbaigian con il brano che ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 2011.

Eleni Running Scared, probabilmente la vittoria all'Eurovision Song Contest è stato uno dei momenti di più elevata visibilità dell'Azerbaigian, che il 26 di settembre sul circuito cittadino di Baku ospiterà il tradizionale appuntamento con la Formula 1. Bene, c'era curiosità per il primo Gran Premio di Spagna invece, che si svolgeva al Madring, o meglio Madring, non è il circuito dei pazzi ma il nuovo circuito urbano della capitale della Spagna. Leggendo le cronache capisco che non ci si è ammazzati proprio di adrenalina. Alla fine, come al solito mi viene da dire, ha vinto ancora l'italiano Antonelli, sempre più leader della classifica piloti. Sul podio di Madrid sono saliti anche l'olandese Verstappen su Red Bull e il britannico Norris su McLaren, che era tra l'altro, mi pare, partito in pole position. Quarta la Ferrari del monegasco Leclerc, ritirata l'altra rossa di Maranello del britannico Hamilton, occhio e croce mi pare per un problema ai freni. Prossimo appuntamento, come detto, il 26 settembre sul circuito cittadino di Baku. Stavo guardando tra l'altro anche un'altra competizione particolarmente interessante dal mio punto di vista, che coinvolge molto spesso i circuiti cittadini, cioè la Formula E, che è in sostanza l'omologo della Formula 1 però con auto elettroniche. Bene, per quanto riguarda la stagione 2026 si è concluso tutto. Il tedesco Wehrlein su Porsche con 169 punti ha vinto davanti al britannico Dennis su Andretti, che di punti ne ha 164. Terzo il neozelandese Evans su Jaguar con 160. In sostanza, in 9 punti sono finiti 3 piloti, che è una tradizione abbastanza consolidata, mi viene da dire, per questa manifestazione, che è sempre particolarmente spettacolare ed equilibrata. Mi colpisce, ma non troppo in realtà, o comunque secondo me vale la pena sottolinearlo, la partecipazione di case come Citroën, ma anche Cupra, che sono note principalmente per la produzione di auto su strada. Diciamo che il vantaggio della Formula E è che ha delle auto che in sostanza non fanno rumore, quindi è più facile farle correre sui circuiti cittadini, e di sicuro un gran premio con auto che sfrecciano velocità importanti sui circuiti cittadini è particolarmente spettacolare, tendenzialmente di più rispetto alle auto che sfrecciano sugli autodromi. La cosa importante, insomma, è non far sfrecciare auto e moto nella strada, nel senso che ci sono anche altri utenti e la strada, diciamo, non è esattamente pensata per correre. Tra poco andremo anche in Bulgaria per l'evento più importante forse che il paese ospita in questo 2026. Rimaniamo in tema Eurovision Song Contest. L'ultima edizione è stata vinta proprio dalla Bulgaria con Dara, il brano era Bangaranga.

Mi riferivo agli europei di pallavolo maschile in corso di svolgimento sia a Sofia, capitale della Bulgaria, ma anche a Tampere in Finlandia, Cluj-Napoca in Romania e in varie località in Italia, a partire da Napoli con Piazza del Plebiscito che ha ospitato la gara inaugurale nella quale l'Italia ha battuto la Svezia. C'erano diverse migliaia di spettatori, credo in realtà che sia caduta anche la pioggia. In ogni caso l'Italia ha ottenuto 3 vittorie in 3 partite tra Svezia, Grecia e Slovacchia, credo che abbia lasciato solo un set per strada. Prossime avversarie saranno la Repubblica Ceca e la Slovenia, che pure ha ottenuto 2 vittorie in altrettante uscite. Oggi i ragazzi di Soli affronteranno la Grecia. Le partite di Italia e Slovenia si stanno svolgendo a Modena, che il 17 ospiterà appunto lo scontro diretto tra Slovenia e Italia, che qualora dovessero proseguire nel percorso, cosa assolutamente auspicabile e in qualche modo prevedibile, proseguiranno in qualche modo in Italia tra Torino e Milano. Per quanto riguarda, tra l'altro, stavo guardando gli US Open di tennis, primo successo in uno slam direi a occhio e croce per il tedesco Zverev, che tra l'altro mi risulta essere un atleta diabetico. In ambito femminile ha vinto la kazaka Rybakina. Tra poco noi parleremo di ciclismo, parleremo anche di calcio. Intanto l'ultimo singolo di David Guetta, You and I, Me and You.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto.

0: e anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

continuare a guidare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria.

E parliamo di ciclismo. Si è conclusa la Vuelta di Spagna, ha vinto lo spagnolo Mas, primo successo in un grande giro. Stavo facendo una ricerca velocemente, mi pare fosse arrivato 3 volte secondo e 1 volta terzo, sempre alla Vuelta. L'ultima tappa è stata la Granada di 112 km, ha vinto il norvegese Johansen, primo in classifica generale, come detto, lo spagnolo Mas, seconda piazza per lo sloveno Roglic a 2:15, quindi grosso modo nell'ultima settimana il distacco di Roglic non è cambiato, mi pare fosse a 2:10 7 giorni fa, è cambiato invece quello dell'austriaco Gall, che chiude terzo a 2:44, la settimana scorsa era qualche secondo in vantaggio rispetto a Roglic. La Slovenia sorride anche per Omerzel, astro nascente del ciclismo, che chiude settimo a 10:38 con una vittoria di tappa. Stavo guardando proprio i vincitori di tappa. Pogacar, prima di cadere, ne ha vinte 3. 5 ne ha vinte il britannico Brennan, che non mi pareva di aver mai sentito, infatti è giovanissimo, classe 2005, e mi ha fatto davvero piacere rivedere anche tra i vincitori di tappa lo spagnolo Landa, penultima frazione, colpo di classe dell'esperto spagnolo. Attacco e arrivo in solidaria a La Calahorra nella Collado de Alguacil, tappone di montagna di quasi 190 km, tutto è pronto quindi per la Slovenia, che si prepara a ospitare gli europei di ciclismo in programma tra il 2 e il 7 ottobre di questo 2026. Torniamo alla musica con l'ultimo singolo di Jack Savoretti.

Parliamo di calcio in questa parte finale di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, cominciando dagli spunti di interesse che arrivano dalla prima lega slovena, dove il Koper perde 3-1 contro l'Olimpia Lubiana. Il Maribor passa 3-0 sul campo del Radomlje, confermandosi prima forza del torneo. Bravo batte Zelje 2-1, Grosuplje Nafta batte Brini 2-1, vittoria netta dell'Alumini che si impone 6-1 sul campo del Mura. Prima stavo distrattamente guardando gli highlights di Bravo Zelje, dato che mi incuriosiva il tabellino. Tutto comincia con un bel sinistro di Verbic che sfrutta una mezza dormita della difesa del Bravo, con il portiere Rosman che in qualche modo guarda il pallone che lemme entra in rete. Tuttavia il Bravo fa sua la partita in zona Cesarini, prima con un bel colpo di testa in corsa di Pečar, di seguito staffilata potente e precisa di Fizco. Probabilmente lo Zelje era già con la testa al Leverkusen per il prossimo esordio in Europa League. Ho guardato anche la sintesi di Koper Olimpia giocata a Sesana, partita in qualche modo compromessa dall'espulsione di Irabor, combinata attraverso l'intervento del VAR per una spaccata che ricorda quella di una ballerina di danza classica o anche un movimento di capoeira. Peccato che lo scarpino abbia sbattuto alla testa di Antonio Marin. Entrambi guardavano il pallone, non credo ci fosse volontarietà, tuttavia il fallo mi pareva abbastanza evidente. Vantaggio Olimpia su un giropalla sbagliato del Koper, con Ciuni che recupera un pallone in sacca 1-0, bel sinistro dal limite di Mitrovski con Trucci che in sacca il 3-0 sugli sviluppi di una bella triangolazione. Bello, devo dire, anche il 3-1 di Giuseppe Agimeyang in una proiezione offensiva che in sacca con un bel diagonale scoccato dalla sinistra. Per quanto riguarda la Croazia, Lokomotiva Rijeka 1-1, Istra Pola batte Rudeš 3-2, difficilmente pronosticabile probabilmente il 4-2 che l'Osijek impone alla Dinamo Zagabria, attesa mercoledì sul campo del Beersheva per l'esordio stagionale nel tabellone di Europa League. Tanto blasone anche per Milan Benfica, più curiosità per Juventus Nijmegen, squadra danese. L'Hajduk invece esordirà in Conference League contro l'Ajax, ha perso 1-0 contro lo Slaven. L'Atalanta affronterà i greci del Paphos. Diciamo che le squadre che si preparano a giocare in Coppa hanno fatto tutte fatica, quantomeno quelle citate tra Slovenia, Croazia e Italia nell'ultimo turno di campionato, dove in Italia in qualche modo spicca il 3-2 del Sassuolo sulla Juventus, spicca anche la vittoria del Cagliari in trasferta proprio sull'Atalanta e il 4-2 della Fiorentina a Venezia. Quindi la Fiorentina in qualche modo risorge, sulla panchina è tornato Paolo Vanoli, venerdì viola insomma hanno vinto 4-2 a Venezia, tripletta di Mastantuono che, come hanno già detto in tanti, è storica perché ha 19 anni e 28 giorni, si tratta del più giovane giocatore argentino a segnare una tripletta tra i 5 campionati principali europei, supera Leo Messi che in giovane età era anche passato dal Como senza però essere stato selezionato. Bene, il Como, l'unica squadra italiana a vincere nella prima giornata di Conference League, 4-1 sul Lipsia, si è reso protagonista di un'iniziativa che devo dire è davvero molto bella, ne hanno già parlato in tanti ma va ribadita. In qualche modo ha invitato in tribuna VIP una delegazione di tifosi storici della squadra lombarda che mai probabilmente avrebbero pensato di vederla in Champions League, mai forse hanno anche avuto modo di vedere una partita dalla tribuna VIP, e tra l'altro il mondo ha scoperto che lo stadio di Como è davvero molto bello dato che è praticamente sul lago. Per quanto riguarda insomma gli altri risultati di questo turno, Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2 con Gattuso che ritrova una parte importante evidentemente del suo passato, l'Atalanta perde in casa come detto 2-1 col Cagliari, Lecce batte Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, Sassuolo batte Juventus 3-2. Tre le partite che mancano e che si disputeranno quest'oggi, si tratta di Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con un brano che mi capita sovente di sentire anche sulle radio slovene, le voci sono di Giovanotti e Alfa, il titolo è Buon Vento.

0: Buon vento!
1: E arriviamo così in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 14 settembre del 2026, primo giorno del palinsesto autunno-inverno di Radio Capodistria. Grazie ai tecnici Jaka Žagar e Jurek Solja in una puntata diciamo tecnicamente complicata. Grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10:30 ci saranno le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon proseguimento di settimana. Da qui si intravede anche il sole, che il sole sia con voi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 10.30. Nel quadro degli impegni internazionali della Slovenia, il primo ministro Janez Janša si recherà oggi al quartier generale della NATO a Bruxelles per incontrare il segretario generale Mark Rutte. Il vertice si concentrerà prioritariamente sul continuo sostegno all'Ucraina e sull'adeguamento delle spese militari slovene, attualmente al di sotto della soglia stabilita del 2% del PIL, con l'obiettivo di confermare il pieno rispetto degli accordi con l'alleanza. Una conferenza stampa congiunta di Janša e Rutte è prevista alle 13.45. I ribelli yemeniti Houthi sono avanzati verso le roccaforti controllate dal governo di Marib e Taiz nel sud-ovest del paese. Secondo quanto riporta Al Jazeera, inoltre si stanno intensificando gli scontri con i ribelli, sostenuti da Teheran verso le zone controllate dal governo, sostenuto dall'Arabia Saudita lungo la costa dello Yemen. Interessate dai combattimenti appunto la provincia strategica di Marib, ricca di petrolio e gas, e la città di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Sono riprese questa mattina le ricerche dei 129 dispersi a seguito del naufragio di un traghetto che trasportava 213 passeggeri e 30 membri dell'equipaggio in rotta verso l'isola del Borneo. Partecipano alle operazioni aerei sommozzatori e droni sottomarini. L'agenzia indonesiana di soccorso ha confermato la morte di 6 persone, mentre 108 sono state soccorse. Il Virgo Transport era salpato sabato da Surabaya, nella parte orientale dell'isola di Giava. Sull'Etna è stata nuovamente diramata l'allerta rossa per l'emissione di cenere in corso. Il bollettino Vona per l'aviazione afferma che l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. La nube di cenere, in base ai dati della telecamera di sorveglianza, si muove verso sud, ovvero in direzioni dell'aeroporto di Catania. Al momento comunque non si registrano problemi per il traffico aereo. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti tra pochi secondi.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Jure Zoglia. Riprende tra tante incertezze sul futuro dei programmi italiani il palinsesto autunnale di Radio Capodistria. Tornano le trasmissioni curate dalla redazione informativa a partire da Glocal con la sua 18ª stagione. Come sempre Glocal andrà in replica questa sera, solitamente alle 20:30, oggi in via eccezionale alle 21 per dare spazio al concerto live dei Canticus condotto da Ferruccio Crevatin, e poi come sempre sarà possibile riascoltarci in podcast sul portale radiocapodistria.si. Dicevamo, ripartiamo con tante incertezze sul futuro dei nostri programmi per le paventate modifiche alla legge sulla RTV, in particolare gli articoli 3 e 30, per il referendum sull'abolizione del canone. La campagna referendaria è già partita, l'appuntamento con le urne l'11 di ottobre, poi il 15 novembre ci saranno le amministrative, ma ci sarà tempo per parlarne. A Lubiana i deputati delle minoranze sono a lavoro anche per preparare, insomma, con il governo l'accordo di collaborazione. Per fare il punto della situazione abbiamo invitato in studio per questa prima puntata stagionale di Glocal il deputato al seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, Felice Zizza. Bentornato.
1: Grazie Lara per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Quindi a che punto siamo? Partiamo naturalmente con la legge, le modifiche alla legge sulla RTV di Slovenia che toccano da vicino anche i programmi italiani di Radio TV Capodistria. Felice.
1: Ecco, per la legge direi che in qualche modo ce l'aspettavamo, che meno di un anno dall'ultima modifica della legge stessa, che la volevamo cambiare noi l'altro anno, e siamo riusciti ad inserire quindi una grossa fetta dei finanziamenti da parte del bilancio dello Stato, e andiamo adesso a ritrovarcela nuovamente sul tavolo, ma c'era da aspettarsela, perché quando si insedia un nuovo governo che non ha più diciamo le strategie, i programmi di quello precedente, chiaramente tenta di cambiare le direzioni, i dirigenti di vari enti pubblici, non solo di Radio TV Capodistria. In certi enti i dirigenti sono stati cambiati già il primo giorno. Abbiamo visto anche l'ufficio per le nazionalità, che già la prima seduta del governo, la mattina l'abbiamo confermato in Parlamento, al pomeriggio hanno già cambiato e modificato quindi i direttori, i direttori facenti funzioni. Quindi Gregor Perici è diventato direttore facente funzioni dell'ufficio nazionalità lo stesso giorno della nomina del governo, e così tanti altri. Chiaramente questa legge la vogliono cambiare per modificare e cambiare anche la dirigenza. E proprio da qua vorrei partire, perché noi dal 2018, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, credo che i nostri connazionali oramai conoscano a memoria tutto quello che abbiamo fatto, dal 2018 con i governi da Šarec prima, poi Janša, poi Golob, adesso nuovamente Janša, abbiamo sempre avuto dei sostenitori forti nel governo per quel che riguarda la tutela dei nostri diritti acquisiti. I nostri diritti acquisiti sono quelli che otteniamo anche in pratica sulla base della Costituzione, delle leggi, degli atti internazionali e così via. E quindi noi avevamo in quel periodo un certo numero, che adesso non vado a dirlo, di giornalisti a TV Capodistria, un certo numero a Radio Capodistria, di tecnici, che purtroppo non sono chiari i numeri, perché abbiamo un centro regionale dove tecnici e produzione si mescolano e quindi si aiutano uni con gli altri, quindi non sappiamo quanti appartengono, diciamo, a noi, perché non hanno il contratto direttamente con la parte italiana, ma con il centro regionale di TV e Radio Capodistria. Quindi per arrivare quindi al governo che ci ha sempre garantito, noi dal 2018 al 2000, compreso 2023, quando c'era già Golob a presidente del governo, siamo riusciti a portare più di 20 giornalisti tecnici e segretari all'interno dei nostri programmi, sostituendo quel personale che se n'era andato in pensione o si era allontanato per altri motivi. Quindi anche Martic, il direttore che è stato il primo direttore del governo Golob, diciamo così, però RTU Slovenia sappiamo che è un ente pubblico indipendente, autonomo, e quindi una volta che tu finanzi da parte del bilancio dello Stato questo ente, se non associ un contratto dove ci sono tutte le condizioni per andare avanti, per dire con questi finanziamenti bisogna fare questo, quest'altro e così via, le cose non sono chiare. E in passato si è lavorato così, ma si è riusciti a portare avanti le nostre peculiarità, i nostri interessi, i nostri programmi, il nostro personale, e quindi siamo riusciti a cavalcare bene. Quindi diciamo che anche Martić, che era il primo direttore con la nuova modifica della legge, dove il consiglio di RTU Slovenia è stato modificato con quella legge che poi è stata anche portata alla Corte Costituzionale e così via. Quindi Martić, senza aver firmato un contratto, ci ha comunque assunto gli ultimi 4 giornalisti nel 23, che sono stati assunti a tempo determinato fino al 26, perché lui ha interpretato che l'accordo di collaborazione è valido fino al 26, quindi
0: fine 26
1: dicembre, e quindi ha detto: io li posso assumere fino a quella volta. Anche se abbiamo detto a lui, l'abbiamo ripetuto più volte, che il nostro personale è sempre stato assunto a tempo indeterminato, perché il budget dal bilancio dello Stato, che entra a far parte dell'Ufficio Nazionalità che poi finanzia RTU Slovenia, è stabile e duraturo nel tempo, quindi non si modifica. Quindi i contratti devono essere sempre fatti a tempo indeterminato, e quest'anno, dopo più di 2 anni che questi giornalisti e una segretaria sono stati assunti, dovrebbero ottenere quindi il contratto a tempo indeterminato.
0: Ci sono garanzie?
1: Anche la legge dice che dopo 2 anni di attività in un ente senza interruzione, per legge il contratto deve diventare a tempo indeterminato, anche se la volontà dell'attuale dirigente è questa. E qui apriamo un nuovo capitolo con l'arrivo della Natalia Gorščak, direttrice, anzi presidente del
0: Consiglio
1: di amministrazione di RTU Slovenia. Sono iniziati i guai, perché subito dopo il suo insediamento ha dimostrato di non rispettare né accordi internazionali della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, né di rispettare la Costituzione per quello che ci riguarda, né di rispettare le leggi, né di rispettare gli accordi che il governo ha firmato con noi. Nel 23 sono stati finanziati 5 milioni di euro da parte del governo a TU Slovenia, senza contratto, per i programmi radiotelevisivi delle due comunità nazionali. Quindi quei soldi sono finiti non si sa dove. A Capodistria,
0: cassa comune,
1: a Capodistria,
0: diciamo così,
1: non sono arrivati sicuramente, quindi non spesi con le finalità che sono state decise con l'accordo di collaborazione. Nel 24 arrivano altri 10 milioni, sempre per le due comunità, sempre senza contratto, quindi senza definire per cosa, c'era solo nel titolo e quindi nella definizione della spesa per le comunità nazionali. E quindi nuovamente non si sa dove siano finiti quei soldi. Nel 25 arrivano altri 10 milioni di euro, sempre senza contratto, quel governo Golob, che non ha fatto contratti. E invece la modifica della legge che dicevo prima, meno di un anno fa l'abbiamo cambiata, abbiamo ottenuto il 10% del canone dell'anno precedente che finanzierà il governo dal bilancio dello Stato, è arrivata la direttrice Gruden Polak all'Ufficio Nazionalità.
0: Ci sono stati vari avvicendamenti.
1: Ci sono stati 5 direttori dell'Ufficio Nazionalità in 4 anni, una cosa inaudita che non si è mai vista. Quando è arrivata la Gruden Polak ha detto: io non firmo i 10 milioni e 8 che sono ancora oggi non sono stati stanziati, perché lei si è opposta alla politica e ha detto: la legge dice che nessun finanziamento da parte dello Stato, anche a enti pubblici, non può essere dato se non sulla base di una stipula di un contratto ben preciso, che va a definire dove questi finanziamenti possono essere direzionati e come vengono controllati e come vengono rendicontati. E lei ha messo un contratto sul tavolo e ce l'abbiamo ancora oggi sul tavolo.
0: E sono passati 9 mesi.
1: Sono passati 9-10 mesi. Chiaramente Gregor Peric ha ereditato il contratto della Gruden Polak e l'ha portato avanti, definendolo ulteriormente, perché ha definito ulteriori criteri in modo che i finanziamenti dello Stato siano chiaramente spesi per quello che devono essere spesi, quindi finalizzati ai programmi delle due comunità nazionali per TV e radio. E quindi siamo ancora in alto mare da questo punto di vista. La Gorščak, per non rispettare l'accordo di collaborazione, non ha assunto, oramai siamo arrivati il terzo anno, a meno 8 tra giornalisti, tecnici e segretari. Quindi la maggior parte sono giornalisti. Adesso stiamo perdendo il nono, che sta andando anche in pensione, e il prossimo anno si prospettano altre quindi per perdite, insomma uscite per pensionamenti o altre cose. Quindi diciamo che se rimane la Gorščak non siamo ben messi. E qua, da questo punto di vista, io do piena solidarietà al centro regionale, a Filli con i suoi giornalisti che hanno chiesto le dimissioni di Natalia Gorščak e della dirigenza di RTV Slovenia. Io credo che prima se ne va e meglio è, perché dirigere così una radiotelevisione e mettere in scacco matto le due comunità nazionali che sono tutelate, come dicevo, a livello europeo, a livello nazionale, Costituzione e leggi, e anche da accordi tra Italia e Slovenia, credo che evidentemente non sa quello che sta facendo, perché uno che pensa male potrebbe dire che sta facendo politica ideologica contro una comunità, anzi due comunità nazionali.
0: Ecco, ricordiamoci, sono anche i colleghi dei programmi ungheresi, i dipendenti dei due programmi, i giornalisti indipendenti. Ecco, la settimana scorsa abbiamo preso anche posizione, ferma posizione, insomma abbiamo inviato anche un comunicato stampa per insomma informare anche l'opinione pubblica di quanto sta succedendo, anche le nostre stesse preoccupazioni. La firma felice ci sarà?
1: Ecco, quello che hai detto tu adesso. Io chiaramente ho nominato il centro regionale con i programmi sloveni TV Radio e TV Koper, perché è importante che loro la pensino come noi. Io so che chiaramente sono informato su tutto, vi ringrazio, vi faccio anche i complimenti per aver reagito con l'Assemblea Generale dei Lavoratori, ho visto tutto, chiaramente sono informato su ogni cosa, ed è bene che si faccia così, perché la situazione dal punto di vista della dirigenza è inammissibile e inaccettabile. Quindi è una cosa che, se andiamo in osteria a parlare, usare delle parole volgari, uno avrebbe tutta la possibilità di sfogarsi senza limiti per ore e ore contro questa dirigenza di TV Slovenia. Ma speriamo che le cose cambino, che la legge venga modificata. Con la legge si modifica anche la Costituzione, la formazione del Consiglio di RTV.
0: Si torna un po' al passato.
1: Si torna un po' indietro, mm-hmm, ma senza inserire le forze politiche all'interno, come vuole anche la Commissione europea, il Parlamento europeo, che la politica non influenzi direttamente all'interno degli organi di dirigenza dei media pubblici. Ed è anche giusto. Però chiaramente, modificando e avendo il governo sicuramente una certa influenza su vari gruppi sociali, quindi della società civile e così via, probabilmente riusciranno a fare un consiglio che in qualche modo riesca ad eleggere un direttore che vada in sintonia con quella che è la politica nazionale, ma quello che a noi ci interessa è soprattutto che vada in sintonia e nel rispetto di quelli che sono i nostri diritti acquisiti, come dicevo, nel portare avanti tutti i nostri programmi che si sono sviluppati negli anni, programmi, progetti, e soprattutto il personale che venga mantenuto e venga recuperato grazie alla Gorščak, i quadri che abbiamo perso, anzi non li abbiamo persi, sono lì perché i soldi ci sono, i finanziamenti ci sono, adesso i 10,8 milioni, e poi il referendum, se passerà, come immagino che passerà, perché difficilmente riesco a credere che più della metà delle persone voterà contro l'eliminazione del canone radiotelevisivo. Quindi se passerà tutta tutta la questione passerà al bilancio dello Stato. Noi stessi nella legge abbiamo chiesto, prima ancora del referendum, in questa proposta che scadeva, come possibilità di mandare le nostre modifiche e integrazioni il 9 di settembre, abbiamo chiesto quindi che i nostri programmi vengano completamente pagati e finanziati dal bilancio dello Stato, come fa l'Italia e il governo italiano con la comunità nazionale slovena in Italia, dove quindi i finanziamenti arrivano dallo Stato e non dal canone televisivo, in modo da avere piena libertà di espressione, di lavoro, e così vorremmo anche noi, e penso che andremo sicuramente in questa direzione. Ma quello che abbiamo inserito all'interno della legge è un qualcosa di più ancora, cioè noi vogliamo chiaramente far parte del gruppo radio televisivo sloveno, anche perché uscirne sarebbe veramente un dramma e sarebbe difficilissimo andare avanti, quindi noi dobbiamo rimanere all'interno del sistema, ma con un direttore che è completamente autonomo ed indipendente dal direttore di TV Slovenia, e con un comitato per i programmi radio televisivi TV e Radio Capodistria, uguale parlo anche per gli ungheresi, che sia completamente indipendente e autonomo dal consiglio dei programmi radio televisivi di TV Slovenia. Quindi autonomia completa, sia finanziaria, decisionale, direttiva e di organizzazione dei programmi.
0: E poi naturalmente il rappresentante CNI rimarrà anche nel nuovo consiglio, sì, di programma, certo. È previsto dalla legge. Felice, quali sono gli altri punti dell'accordo di collaborazione che state preparando con il governo? A che punto siete lei e il collega Ferenc Horváth?
1: Ecco, l'accordo ha avuto la sfortuna che è stato preparato nel mese di giugno, così ci siamo accordati, e l'abbiamo consegnato all'inizio delle ferie, insomma, quindi inizio di luglio è stato consegnato. Oramai la maggior parte dei ministri o degli uffici era in parte in ferie, non vanno mai tutti in ferie, eccetto forse i primi 10 giorni di agosto, però ecco, non sono riusciti a dare risposte durante l'estate, e poi il governo ha dato un limite a queste risposte che era il 10 di settembre. Purtroppo il 10 settembre non tutti i ministeri hanno risposto. Noi mercoledì, quindi dopodomani, avremo un incontro col governo per analizzare le prime risposte che arrivano dai vari ministeri, e poi per andare avanti, anche perché insomma il termine ultimo 10 settembre doveva essere rispettato da tutti, e vediamo perché non hanno ancora mandato, anche perché credo che forse il tempo era veramente poco. L'avranno preso in mano forse alla fine di agosto, e i punti sono tanti, sono anche complessi, e quindi dovranno parlarle tra di loro e dopo con noi, per vedere effettivamente nelle risposte, nelle richieste nostre che magari non sono troppo chiare, e nelle risposte loro che non saranno chiare per noi. Quindi bisognerà comunque avere poi dei negoziati, diciamo, dei tavoli, degli incontri per poter definire la cosa e poter portare a casa il più alto, anzi prima inserire all'interno dell'accordo di collaborazione il più alto numero possibile di progetti importanti per le due comunità. Io ho inserito anche un capitolo di vari progetti che vanno a sviluppare tutto il territorio, perché da qua fino a Postumia sono l'unico deputato che fa parte che non sono in coalizione, ma collaboriamo, quindi noi faremo un accordo di collaborazione con la coalizione di governo, ma non c'è nessun deputato, ecco, che collabora con il governo, perché erano stati invitati, come ti ricordi, tutte le forze politiche di opposizione a firmare un accordo per prendere visione delle leggi in fase di preparazione, ancora quando sono in dibattito pubblico, per poter dare i loro pareri, e poi anche prima che entrino in procedura parlamentare, ma nessuno ha accettato. Noi eravamo pronti ad accettare, però poi infine di quell'accordo non si è fatto nulla, è rimasto un po' nell'aria, e quindi, essendo, come dicevo, l'unico deputato che può in qualche modo portare avanti certi discorsi, ho inserito anche, non so, per dire, l'autostrada fino al confine con la Croazia, portare avanti il progetto dell'Università del Litorale per la Facoltà di Medicina, il Centro Clinico Universitario a Isola, che so che anche l'opposizione è ancora attiva e sta ancora lavorando, con, non magari con il ministro ministro direttamente, ma con i ministeri competenti affinché ciò avvenga. Però ecco, mi sembrava giusto inserire anche da parte mia questi punti importantissimi all'interno dell'accordo, e poi se faremo sinergia anche con l'opposizione, che collaborerà con la coalizione per portare avanti questi punti che servono al nostro territorio, ben venga. Un altro punto importantissimo del quale si discute già da anni è il collegamento con la rete idrica del Carso sloveno e anche con l'Italia, che già c'è un certo tipo di comunicazione quindi nel fornimento d'acqua, ma diciamo che questi litri al minuto dall'Italia arrivano ancora troppo poco, sono pochi i metri cubi al minuto, e invece la rete idrica che verrebbe così sviluppata con il Carso sloveno porterebbe sicuramente un'abbondanza di acqua, almeno in questo momento, che darebbe tranquillità soprattutto nella stagione estiva, quando il turismo quindi va a riempire le nostre città e anzi super affollarle, quindi c'è un consumo d'acqua non indifferente, non solo nella parte slovena dell'Istria, ma anche nella parte croata dell'Istria.
0: Beh, tematiche che probabilmente sono al centro dei lavori anche del governo Ombra, insomma si è formato anche questo governo Ombra dell'ex premier Golob. Insomma, discuteranno anche di questo in parallelo?
1: Immagino di sì. Adesso hanno detto che la prossima riunione ce l'avranno tra un mese, quindi non lavoreranno con un'energia, un'intensità di lavoro come quella del governo in carica, ma evidentemente se hanno questa volontà è anche giusto. Dico, se c'è un controllo, un qualcuno che ti va a creare però non disagi per distruggere, perché distruggere sanno tutti, no? Tu vai a poter creare disagi per dire non va bene così, ma poi bisogna trovare la strada giusta per arrivare all'obiettivo, al fondo, e per migliorare le condizioni delle persone, del territorio e quindi della vita, dell'inserimento anche della Slovenia all'interno dell'Europa e così via. Quindi ben venga, sempre che sia un lavoro che è orientato a migliorare le condizioni di tutti i cittadini e cittadine della Repubblica di Slovenia e dello Stato stesso. Se va solo creato, se è stato creato per danneggiare il governo e danneggiare il governo Janša, come succede sempre quando Janša viene eletto presidente del governo, allora insomma ecco, la vedo molto critica la cosa.
0: Siamo in chiusura, domani arriverà in Slovenia a Nova Gorica il ministro degli esteri italiani Antonio Tajani, degli italiani Antonio Tajani, ospite del ministro sloveno per gli affari esteri Kaiser, ci sarà anche lei?
1: Sì, sono stato invitato perché parte o gran parte dell'incontro sarà dedicato proprio alle tematiche delle due comunità nazionali italiane, Slovenia e Slovena in Italia. E io ringrazio veramente tutti e due i ministri, sia Tone Kaiser che Antonio Tajani, tanto per l'invito, e poi speriamo che certe cose, soprattutto cosa che ci teniamo tutti, il controllo ai confini, per esempio, non so se riusciremo a risolvere domani, non credo, però ecco, ribadiremo tra i vari punti importanti che riguardano il territorio e soprattutto le due comunità nazionali, anche togliere i controlli ai confini.
0: Grazie mille al deputato a seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Zizza, buon lavoro.
1: Grazie.
0: E a presto, ci saranno
1: tante occasioni
0: per ritrovarla negli studi di Radio Capodistria.
1: E buon lavoro anche a te e a Radio Capodistria.
0: Grazie mille, un po' di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Prudenza poi per un veicolo in panne sul passante di Mestre tra Spinea e Bivio Tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Seconda parte di Glocal, 18ª stagione. Ritroviamo con grandissimo piacere Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Anche noi siamo maggiorenni. Ciao Lara.
0: Finalmente, quindi anche più seri, giusto?
1: No.
0: No, vabbè, ok. Riprendiamo dopo aver sentito il deputato Felice Zizza. Abbiamo parlato anche insomma dei nostri programmi. Diciamo che il palinsesto di TV Capodistria, alla luce di tutte le difficoltà finanziarie, partirà appena il 5 ottobre. Quindi riprenderà anche Zona Sport in quell'occasione, Arden, nella sua formula ecco tradizionale. A proposito di tradizione, noi apriamo e chiudiamo la stagione con il nostro amico e collega giornalista sportivo dell'equipa SN, Andrei Milkovic. Buongiorno Andrei e grazie per essere ancora con noi.
2: Che onore, incredibile.
1: Ciao Andrei, ciao ciao.
2: Ciao ciao ciao, buongiorno.
0: Allora, noi riprendiamo dopo la conclusione della Vuelta, se inizio subito così, abbiamo visto lo sloveno Primož Roglič salire sul podio al secondo posto, la Vuelta è stata vinta dallo spagnolo Mas e abbiamo visto cosa è successo in questa corsa spagnola con il grave infortunio, quindi il ritiro di Tadej Pogacar che ha chiuso la stagione, quindi niente mondiale, niente Giro di Lombardia e niente soprattutto europei in casa.
1: Lo stesso come Urška Žigart, esatto. La sua fidanzata.
0: E quindi
1: viene da chiedersi se Pogacar andrà al seguito della nazionale slovena a Montreal in Canada. Aveva detto che andava in Canada, non sapendo che proprio quando faceva questa dichiarazione la fidanzata al Tour de France si infortunava
0: nuovamente
1: e quindi per lei anche stagione finita. Partiamo proprio da Roglic. Verrebbe da dire un miracolo il secondo posto, considerando che nemmeno si sapeva se andava alla Vuelta, visto che era stato investito da una macchina.
2: Sì, è vero, un miracolo, penso anche io, perché per me era una sorpresa che lui è stato capace di partire in questa Vuelta, soprattutto quando Pogacar ha detto che ci sarà anche lui. È stato un po' strano per me sentire Roglic che vuole partire, che vuole provare. Poi è cambiato tutto ovviamente con la caduta di Tadej, perché due corse completamente diverse, come se fosse cambiato.

0: Tutto quando è caduto Taddei, è cominciato tutto da zero, perché lui era lanciato verso la vittoria facile facile, però niente è facile nello sport. Può sempre succedere qualche cosa, e poi è successo quello che è successo, e poi ha cambiato tutto. Poi c'era una opportunità anche per Primož, però penso che l'infortunio era troppo grave, la sua squadra era davvero messa male, quindi non c'era nessuno che ha potuto aiutare a Primož, e poi anche le sue condizioni non erano i migliori. E poi c'era un Mas davvero buono, un Mas che abbiamo visto anche non male contro Taddei, contro Pogačar. Quindi quando Taddei è uscito c'era un Mas troppo buono, troppo grande per tutti, e penso che non c'era storia. Forse abbiamo pensato che si può fare, che Primož può fare un miracolo, ma non era una cosa reale. Quindi va bene così, un secondo posto davvero vale tanto, e poi vediamo che cosa succede adesso. Sappiamo tutti che andrà ai mondiali, ma poi non si sa niente, non si sa se prende parte degli europei, se cambia squadra, se ci sarà ancora nella prossima stagione, vediamo.
1: Beh, comunque è stata una grande vuelta per la Slovenia, perché è arrivata la vittoria di Jacopo Brezel. A
0: Sì,
1: 20 anni è stata una festa per tutti.
2: A
1: Sappiamo,
2: 19.
1: A 19, scusa.
0: Un ragazzo straordinario, che penso che ci sarà con i grandi nei prossimi anni. Quindi un ragazzo davvero con tantissimo talento. E poi guardando la Slovenia con tutto questo, con Taddei, con Primož, con adesso Jakob, è una cosa davvero incredibile, una storia che non si può immaginare, non si può davvero capire come è possibile in questo paese piccolino tre ciclisti così. E poi ci sono anche altri, e poi vediamo quanti problemi hanno grandissime squadre come Francia, come Stati Uniti, come Germania, come anche Italia, come spagnoli. Hanno aspettato tantissimi anni per un successo come questo di Mas, e poi c'è la Slovenia con tanti campioni incredibili.
2: Giustamente Lara mi corregge, ha già compiuto 20 anni, quindi diamo ragione a Lara. Era partito,
1: Nel frattempo
2: era
1: abbiamo già
2: partita la
1: litigato, Andrei.
2: era già partita la
0: Va
2: stagione
0: bene, va bene.
2: a 19 anni, però volevo collegarmi a proposito di 19enni, forse per questo ho detto 19, perché abbiamo poi un altro campioncino che sta crescendo in un altro sport che non è uno sport d'élite come la canoa fluviale con Jigalin Kočevar, che ha vinto la Coppa del Mondo. Mai a 19 anni nessuno aveva vinto la Coppa del Mondo, ha fatto meglio del leggendario slovacco Michal Martikan, tanto per dire la Coppa del Mondo, che sia al maschile che al femminile di canoa, è stata vinta da due fratelli Kočevar. Quindi è il nuovo che avanza, a dimostrazione che in Slovenia i giovani ci sono. E qui voglio citare anche un atleta che ha vinto il titolo europeo in estate, under 18, la sedicenne Živa Remic sugli 800 metri. Quindi
1: Per non parlare poi anche dei successi
2: sì,
1: di Čech,
2: vabbè, sto parlando di
1: dei
2: giovani,
1: giovani,
2: di
1: certo.
2: giovani che crescono. Čech ormai
1: È un veterano.
2: è un veterano. Andrei, ci
0: Sì.
2: godiamo tutti questi campioni in Slovenia?
0: Per me è una cosa incredibile, inspiegabile. Mi
2: Sì,
0: chiedono in
2: inspiegabile, hai
0: tanti.
2: detto giusto, inspiegabile.
0: Inspiegabile, perché mi chiedono in tanti. Arriva la gente da tutto il mondo, vuole fare le cose sul sport sloveno, chiedono tantissime cose, fanno tantissime domande e poi io provo a rispondere, provo a spiegare, ma per me è inspiegabile, perché non si può dire che c'è un sistema tanto buono, che c'è una, c'è un, per me non ci sono parole, davvero non ci sono risposte. Io provo a rispondere, provo a pensare che cosa sta succedendo su questo piccolo parte dell'Europa, del mondo, ma per me rimane inspiegabile. Quindi c'è la gente che sempre trova qualche nuovo campione, che poi ci sono adesso tantissimi campioni del livello mondiale e poi ci sono tanti o tantissimi giovani che arrivano negli sport diversi, quindi lo dico un'altra volta, inspiegabile.
2: E poi in questa estate di successi abbiamo il doppio oro del basket giovanile, under 18, under 20 agli europei, poi abbiamo l'argento della nazionale di pallamano under 18, abbiamo il bronzo della nazionale under 20 sempre di pallamano maschile, insomma anche negli sport di squadra, che sono sport di squadra importanti come il basket, arrivano i risultati in un'estate 2026 dove la stella che ha brillato è stata quella del 46enne arbitro di Maribor, Slavko Vincic, che ha diretto la finale dei mondiali di calcio.
0: Sì, anche lui, però sì, come dici, quelli campioncini del basket sono anche una ottima cosa, ma per me è una cosa interessante da seguire e da guardare, perché questo è già la gente, questi sono già i ragazzi che hanno cominciato di giocare sul serio perché c'era un certo Luka Doncic, perché se pensiamo, Luka, sono già passati 10 anni da quando è cominciato
2: Goran
0: a fare
2: Dragic,
0: anche lui ovviamente sì, quindi con Goran Dragic al massimi livelli e poi ci sono passati già 10 anni, sembra incredibile, però sono passati già 10 anni da quando Luka è cominciato a fare la storia, a fare una storia globale, mondiale, quindi questi ragazzi 10 anni fa hanno avuto 8, 9, 10 anni e hanno cominciato davvero sul serio quando hanno visto Goran Dragic, quando hanno visto Luka fare quello che ha fatto, quando hanno visto Slovenia vincere l'Europeo, quando hanno visto Luka passare al NBA e poi giocare come sa solo lui, quindi questi sono già ragazzi che hanno cominciato sul serio per questo e vediamo che cosa succede. Per me è una storia molto importante, una vicenda che si deve seguire, perché penso che c'era davvero tantissima gente, tantissimi ragazzi e ragazze che hanno cominciato per questo e che sognano di un giorno giocare con Luka, quindi per me questo è stupendo, che ti cominci a giocare perché c'era un certo Luka e poi forse quando ci sarà Eurobasket in Slovenia tra qualche anno questi ragazzi giocheranno con Luka e questo è davvero incredibile.
1: Un bel sogno.
2: Mm-hmm. E tra i risultati dell'estate, e speriamo che poi nelle prossime settimane arrivi un'altra medaglia, la pallavolo maschile, che ha vinto una storica medaglia di bronzo nella Nations League, una nazionale rinnovata che dimostra di essere ai livelli, se non ancora migliore,
1: sì,
2: della nazionale che aveva brillato a partire da 10 anni fa.
0: Sì, anche questo è una storia incredibile, perché se guardi pallavolo sloveno, se guardi da dove arrivano questi ragazzi, poi sembra tante volte sembra che non sarà possibile trovare nomi nuovi, che non sarà possibile sostituire quelli che c'erano per tantissimi anni, ma poi sempre arriva qualcuno e poi c'è davvero ancora una squadra che può fare questi successi e che adesso guardiamo negli europei, quindi per me anche questa cosa, come ho detto tantissime volte, è inspiegabile, perché come si può essere come si può fare tanti successi negli sport così differenti, e tantissimi sport differenti, quindi siamo davvero in pochi, e poi sembra qualche volta che non siamo sufficienti per fare tutte queste cose, e poi non solo che lo faranno, ma anche portano tanti successi, e per me è la cosa più bella del tutto il paese, quindi c'è una cosa che fa tanto onore, che è davvero la migliore cosa che abbiamo, quindi se vai a qualsiasi parte del mondo, la prima cosa di quella parli sicurissimo è dello sport, quindi se vuoi trovare una identità come sloveno, lo farai sempre con lo sport, è una cosa davvero speciale.
2: E forse lo ha capito un grande ritorno in Slovenia, Zlatko Zahović, che punta sugli sloveni per far rinascere il Maribor dopo il disastro dello scorso anno. Puntualmente schierano nella formazione titolare 8 sloveni, mentre sappiamo che nelle altre squadre slovene raramente si vedono più di 4-5 giocatori nati in Slovenia. No, che diciamo,
0: sì, hanno capito no, che è una cosa.
2: Sì, no, che siamo troppo. No, che non vogliamo essere né razzisti né niente. Ma è un dato di fatto. Abbiamo parlato dei successi del fenomeno Slovenia, questo e quell'altro. Cosa che nel calcio solo il Maribor, e in parte lo faceva una volta il Bravo, che anche lui adesso ha incominciato a essere più puntare più sugli stranieri giovani, e ha ragione, dopo 9 giornate il Maribor ha 19 punti, Bravo e Koper 15, Olimpia 14, Nafta 13, Alumini 12, Zeglie 11, con una partita in meno, con l'ultimo, il fanalino di coda Radomlje, a quota 5 punti. È un dato di fatto questo?
0: Sì, certo, niente da fare con nazionalismo, con cose del genere, proprio niente da fare, perché ovviamente se tu devi scegliere a chi puntare, è sempre meglio puntare ai ragazzi di casa, quindi a fare questa connessione con la piazza, con la gente, quindi per me è una cosa importantissima. Se tu puoi portare stranieri con tantissima qualità, fallo pure, però se tu porti stranieri che hanno poca qualità o niente, se devi scegliere puntare su loro o puntare sui ragazzi sloveni, poi lo farai sempre puntarlo sui ragazzi sloveni, perché così si crea un'atmosfera davvero davvero buona, e questo per me il vero messaggio del Maribor di questo anno, perché abbiamo capito che si deve fare un'atmosfera, che si deve respirare con la piazza, con la gente, con i tifosi, e poi se tu torni Zahović, se poi torna anche Milani, cioè se si punta sui ragazzi giovani sloveni, crei un'atmosfera vera e propria, e poi respiri con la piazza, e poi cambia tutto, è ovviamente una corsa giusta.
1: Ne trarrà benefici naturalmente anche la nazionale.
2: A proposito di nazionale, volevo proprio dire, cosa ti aspetti domani con le convocazioni di Bošćan Cesar per le 4 partite di Nations League, la prima il 26 di settembre alle ore 15, c'è la Scozia per la contentezza di tutti i bar lubianesi alle ore 15, quindi ci sarà l'invasione della Army di Glasgow allo Stožice di Lubiana. Cosa ti aspetti domani dalle convocazioni di Bošćan Cesar?
1: Qualche sorpresa?
0: Se devo essere sincero, non aspetto proprio niente, quindi aspetterò e poi vediamo.
2: Sempre
0: ma...
2: i soliti allora?
0: Però non ci sono poi tantissimi, non si può cambiare tantissimo, si può forse cambiare e si sempre cambia i giocatori numero 20, 21, 22 forse 23, ma penso che ci sarà qualche giocatore di più questa volta, perché ci sono quattro partite
2: sì.
0: Tantissime per me un stop troppo lungo anche
2: adesso
0: per...
2: lamentarsi i club non si lamentano di questo stop
0: vabbè Va bene, per me è stop troppo lungo, ma poi vediamo. E sono sicurissimo che ci saranno, che ci sarà qualche giocatore di più, quindi quando arrivi alla quota 26-27 poi ci sono già tanti, e poi ci sono forse tutti che hanno fatto qualcosa per diventare giocatori del nazionale, quindi vediamo. Non aspetto proprio niente, e non so anche che cosa devo aspettare da queste quattro partite, quindi forse ci sono tantissime domande, poche risposte per ora. Vediamo Bostian Cesar, vediamo come andrà tutto con questi nuovi ragazzi, con questi soliti, come hai detto tu. Poi non so che cosa aspettare, non so, davvero non so.
2: Neanche noi non sappiamo cosa aspettarci da un girone dove la Slovenia punta a non essere ultima. Con la Macedonia del Nord che dovrebbe essere ultima, e la Slovenia.
0: Ma si può anche essere primi, dai.
2: Si può essere primi, che poi tra l'altro queste sono le ricordiamoci, e tu sai bene che una volta dissi che era meglio retrocedere che salvarsi per via della
0: teorema di Harden.
2: Quindi questo sarà questa sarà la prossima Nations League dove bisognerebbe retrocedere adesso per andare in Serie C e vincere la Serie C per essere poi avvantaggiati per le qualificazioni per i mondiali. Cancelliamo questo fatto. Io chiuderei tra poco parlando diciamo del tema dell'estate, e il tema dell'estate dal sorteggio di dicembre era ed è il presidente della FIFA Gianni Infantino.
0: Dio mio, che tema difficile.
2: È un tema che in Europa è sulla bocca di tutti,
1: però in Europa.
2: Però l'uomo si ricandida per un altro quadriennio, e i numeri dicono che, a meno che non accada come per gli europei in Ucraina e Polonia, dove teoricamente i due paesi avevano zero voti alla mezzanotte prima della decisione e poi hanno vinto e hanno ricevuto l'organizzazione, Infantino dovrebbe essere rieletto per un altro quadriennio. Ma come si fa?
0: Non mi sorprende, perché cioè, ci sono tantissimi paesi nel mondo, e poi forse lui piace a tanti perché ha fatto una politica differente che forse non piace all'Europa, che forse non piace al calcio nostro come lo capiamo noi, però non è un uomo stupido, quindi lui capisce che cosa fa e perché lo fa, quindi per me non sorprenderebbe, quindi penso che si può fare, così. Poi abbiamo visto su quale carta ha giocato lui, quindi sì. Ha giocato sulla carta America, ha giocato sulla carta piccoli calcisticamente paesi su tutto il mondo, e soprattutto ha giocato sulla carta di denaro, quindi dei soldi, quindi non mi piace, perché sono nato e cresciuto in un calcio diverso, però posso capire.
2: E vediamo che carta che giocherà come ultimo asso nella manica, magari nell'assegnare la finale dei mondiali 2030 a Casablanca in Marocco.
0: Anche questo sì, è una va nella stessa direzione questa decisione, perché si fa tutto per lui. Europa non è importante, si può capire perché, e lo capisco, non mi piace per niente, però si può capire.
1: Capiamo ma non condividiamo.
0: Ceferin.
1: Ceferin sarà ancora presidente della UEFA, anche il suo mandato scade l'anno prossimo?
0: Io penso di sì, però è una cosa troppo grande per me a dire, però se mi chiedi adesso che devo scommettere su una cosa, penso di sì, che troverà una soluzione, che anche avrà sostegno, che poi dirà che lo sostengono tutti, e forse davvero sarà così. Quindi io penso che c'era un spiraglio, che poi lui può ancora essere candidato, e poi penso che davvero sta facendo un buon lavoro e che c'è se, che lui ci farà ancora una volta, perché c'è tantissimo sostegno per lui e anche nella questa vicenda contro, contro l'Infantino, penso che ha tanti amici nel calcio europeo e questo per lui è importante, e forse anche lui è importante per calcio europeo, perché le cose stanno andando nella giusta direzione e poi forse il cambiamento non andrebbe bene, o forse rimanere con Ceferin andrebbe meglio.
2: Vedremo cosa ci offrirà l'autunno, l'inverno,
1: la primavera.
2: A proposito, credi nel PSG in una tripletta di Champions League?
1: È troppo lontano,
0: perché tutti lo sappiamo che cambia tutto quando, sì, quando inizia primavera, cambia tutto, quindi guardare le squadre adesso e fare un certo discorso è una cosa, però poi succede tantissimo in autunno e in inverno, ma poi arrivano gli scontri diretti di primavera e poi cambia tutto e può succedere tutto. Io sinceramente, ovviamente, credo nel PSG perché ha una squadra fortissima, ma poi dipende tutta della fame, penso che dipende dai giocatori, se due volte campioni hanno ancora fame di giocare nella stessa maniera, poi è possibile, se non lo faranno e ci saranno squadre che hanno più fame, poi cambia tutto. Vediamo. Vedo una Barcellona fortissima, vedo un Real con Mourinho interessante.
2: Diciamo con un fondo schiena. Poderoso, perché come ha vinto con l'Inter qui del nostro amico Zoglia, a proposito, l'Inter quest'anno
1: ha già vinto lo scudetto. Lo ha detto il 14 di settembre. Quindi,
2: sì. Chi lo vincerà siamo noi della Juventus. Dopo quanto visto ieri a Reggio Emilia, neanche nei campionati dilettanti non ci si comporta così.
0: Sì, anche noi del Milan non lo vinceremo. Quindi.
1: Io temo per la Samp, quest'anno si retrocede. Vabbè, in Serie C, sì, in questo caso. E quante chance per lo Zeglie a proposito di Europa, giusto?
2: Lo Zeglie mercoledì, il debutto facile a Leverkusen col Bayern, tutto quello
0: sì,
2: che...
0: Notizia di ultima ora, sembra che si cambia, quindi che cambiano allenatore.
2: Già prima della trasferta?
0: Sì, già oggi penso è già tutto fatto, quindi è davvero una notizia.
2: Hai il nome?
0: Forse ho il nome, non ti piacerà perché si parla tantissimo di Zoran Zeljkovic, quindi sembra candidato numero uno e sembra davvero vicino, ma vediamo. Sembra proprio di sì. Ti dico, è una cosa davvero che ho saputo adesso. Sì, sembra che candidato numero uno e sembra vicino, ma non è ancora fatto, quindi vediamo.
2: Per la seconda volta sì, esatto, Zeljkovic prima era andato all'Olimpia e andrebbe
0: vediamo che cosa succede, ma mi dicono i colleghi che seguono davvero da vicino questo che sta succedendo a Zeglie, mi dicono che è abbastanza vicino, vediamo.
1: Beh, chi ci seguirà nella replica serale, ormai questa notizia sarà superata perché si avrà già il nome. Quindi noi ci salutiamo qui, caro Andrei Miljković, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, ciao
1: Andrei, ciao. Arden, la prossima settimana forse ci occuperemo di sport della comunità nazionale italiana. Preparati, quindi grazie.
2: Prontissimo.
1: Pronti come sempre. Grazie e al prossimo lunedì un po' di musica, ancora atmosfera dai mondiali, dai con Shakira, così ci ricordiamo che quest'estate appunto si sono disputati i mondiali vinti dalla Spagna. Arden, a presto, ciao.
2: Ciao.

Terza parte di Glocca, al microfono Lara Dercic, in regia c'è Jure Zoglia, e per questa parte abbiamo realizzato delle interviste con le presidi delle scuole con lingua di insegnamento italiana elementare e media di Pirano. Quindi dopo il brano musicale torneremo per appunto parlare di scuola.

0: E come detto, ci occupiamo di scuola. Due settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Slovenia, il ministro dell'istruzione Rončević, un po' a sorpresa, la scorsa settimana ha annunciato la riforma del sistema scolastico, della scuola dell'obbligo, che dal 2028-29 dovrebbe tornare all'ottennale. Tante sono le altre novità in cantiere. Una notizia che ha comunque preso un po' alla sprovvista i presidi. Ma sentiamo cosa ha dichiarato la preside della scuola elementare italiana Vincenzo Diego De Castro di Pirano Ambra Schlosser Karbic al collega Dionisi Botterra la scorsa settimana. Quindi riprendiamo integralmente l'intervista e poi ci sposteremo al ginnasio Sema di Pirano con la preside Rokic.
1: Lei da preside è stata anche un po' colta alla sprovvista.
2: Sì, sicuramente alla sprovvista, anche perché alla consueta riunione dei presidi ad agosto a Brdo, dove c'era il ministro, di questa cosa non si è assolutamente parlato. Ha parlato di riforma delle verifiche nazionali, ha parlato anche di altre cose, ma di questo ritorno all'ottennale assolutamente no. Quindi ieri anch'io l'ho appreso dai media ed è stata veramente una novità, che poi ho capito insomma che è scaturita dai risultati PISA per quanto riguarda l'alfabetizzazione funzionale degli alunni. Ma insomma bisogna capire se effettivamente il ritorno all'ottennale porterà a miglioramenti su questo piano.
1: Parlando di questa ricerca, insomma di questa analisi PISA, ecco, effettivamente i dati non sono ottimali, no? Ma cos'è questa ricerca veramente così importante? Fotografa la realtà dei fatti?
2: Sì, effettivamente fotografa la realtà dei fatti ed è sempre molto attuale per poter programmare anche tutte le attività scolastiche e per capire dove voler puntare, no? Sappiamo che l'alfabetizzazione funzionale è in calo già da alcuni anni, diciamo molto marcata, in modo molto marcato a partire dal Covid. Quindi dal Covid in poi i risultati sono veramente andati molto insomma al di sotto della media. E quindi qui bisogna agire. Qui c'è anche sicuramente l'autonomia poi delle scuole, perché noi sono anni che mettiamo in atto strategie per far fronte a questa situazione, perché vediamo che è così, lo vediamo anche dei risultati delle verifiche nazionali, lo vediamo ogni giorno in classe, lo vedono gli insegnanti ogni giorno, per cui ce ne rendiamo conto e come. Però ecco, adesso tutti questi cambiamenti che ci sono stati anche negli ultimi anni nel sistema scolastico mi sembra che portino solo a molta confusione. Abbiamo iniziato adesso con la riforma scolastica a settembre e già si parla di cambiamento totale dei programmi e di ritorno quindi all'ottennale. Nemmeno tutte le scuole non hanno ancora implementato il programma allargato modificato e adesso già si parla insomma di nuove novità, quindi diciamo che viene a mancare veramente quella routine, quella sicurezza anche, no? Siamo tutti un po' così in bilico, ecco, ci sentiamo un po' confusi.
1: Ecco, da quel che abbiamo capito, sentito, si tratta di una vera e propria riforma, no? Si ritorna al passato, no? All'ottennale. Secondo lei è una buona soluzione o no? E come è correlata, diciamo, ai tra virgolette pessimi risultati ottenuti da questa ricerca? Come potrebbe essere risolta questa cosa? Ha capito qual è il messaggio del ministro?
2: No, infatti quello è quello che mi stavo chiedendo anch'io ieri mentre ascoltavo la notizia, perché un cambiamento del genere, ma non solo secondo me, secondo anche altri insomma esperti, bisognerebbe sicuramente partire da un'analisi, ma è difficile fare un'analisi su dei cambiamenti che ancora non sono nemmeno in atto, perché anche la riforma curricolare alla fine si basa proprio anche sui risultati PISA, ma sulla situazione attuale che c'è nelle scuole. E quindi ci vuole tempo per vedere i risultati. Adesso andare a cambiare tutto perché sembra che nulla vada più bene. Un'affermazione che ieri mi ha colpito molto del ministro è stata che non c'è tempo per i dibattiti accademici. Invece penso che è proprio quello che bisognerà fare, no? Poi insomma ha detto di essere aperto comunque a opinioni degli esperti, degli psicologi e così via, no? E anche degli insegnanti, quindi ben venga. Non lo so, ecco, bisognerebbe analizzare bene la situazione per capire dove siamo e se effettivamente il ritorno all'ottennale è la soluzione per tutto quello che sta succedendo adesso, che poi ci sono i cambiamenti che ci sono all'interno della società, non è solo il sistema scolastico, forse bisognerebbe cambiare un po' tutto.
1: Ma come cosa gli studenti sloveni, gli alunni risultano particolarmente lacunosi in base a questa ricerca PISA?
2: Ma a quanto ho visto, insomma, a quanto ho letto, siamo molto simili agli altri alunni europei, no? I ragazzi passano molto tempo davanti agli schermi, si parla poco, poi noi comunque nel nostro ambiente multiculturale, multilinguistico, la qualità della lingua cala, vediamo che comunque il lessico è povero, si usano sempre le stesse parole. E quindi è questo un po', noi siamo simili un po' a tutto il mondo, cioè tutta l'Europa è un paese alla fine, perché abbiamo le stesse problematiche. Anche quando ci confrontiamo con altri presidi, noi che siamo spesso, insomma, inclusi in questi progetti Erasmus, ci confrontiamo con altre scuole, con presidi di altre scuole, e le problematiche sono le stesse alla fine.
1: Ma diciamo, le scuole con la lingua di insegnamento italiana, no, affrontano delle problematiche particolari rispetto alle scuole della maggioranza?
2: È appunto questo aspetto linguistico, no? Che è ancora più importante da noi, è ancora più importante far leva proprio sulla qualità della lingua, e quindi noi ci occupiamo molto di alfabetizzazione funzionale, perché la lingua è importantissima, perché abbiamo tanti alunni che non sono di madrelingua italiana, quindi ancora di più si lavora su questo, ed è da anni che noi ci lavoriamo attraverso strategie, progetti e così via. Ma io penso che la vera, al di là di tutti i programmi che si cambiano, di strategie che si adottano, la vera differenza la fanno gli insegnanti in classe. Sono loro, che poi si possono cambiare tutti i programmi, ma se l'insegnante non ha la volontà, la passione, il cuore nel proprio lavoro, poco cambia. Invece ci sono già adesso insegnanti che, nonostante magari con un programma che era già obsoleto, facevano già miracoli all'interno della propria classe, e i risultati si vedevano. Quindi dipende molto dalle persone, dai singoli, secondo me.
1: Progetti futuri della scuola elementare Vincenzo e Diego De Castro, cioè, diciamo, qualcosa che vorrebbe presentarci? O...
2: Sì, allora noi quest'anno, vabbè, a settembre iniziamo con la riforma curricolare, come tutte le scuole, quindi questo comporta programmi comunque nuovi da parte degli insegnanti, un gran lavoro da parte degli insegnanti che vanno a lavorare molto all'interno degli attivi, dei propri attivi professionali. Porta ad una collaborazione maggiore degli insegnanti a livello di trienni, più collaborazione anche tra gli insegnanti delle classi inferiori con quelli delle classi superiori. Poi continuiamo con il nostro programma allargato modificato, abbiamo iniziato l'anno scorso, continuiamo con anche quest'anno con queste attività che si svolgono al mattino, al pomeriggio, e quest'anno stiamo provando ad introdurle anche in mezzo alle lezioni, quindi a Pirano una quarta ora per staccare un attimino quelle che sono le lezioni regolari, e rendere meno faticose le ultime ore di lezione. E poi abbiamo vinto due progetti Erasmus. Uno riguarda la formazione, in gran parte la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti sulle ore, su come programmare le ore interdisciplinari, quindi appunto su questa collaborazione che deve esserci tra insegnanti su tutta la verticale, ma anche proprio tra insegnanti che insegnano diverse materie. Questo è ancora, insomma, in questo vediamo che siamo ancora un po' carenti, e quindi qui si può migliorare. E andiamo ad incentivare appunto l'apprendimento e l'insegnamento delle materie scientifiche. E qui c'è anche, insomma, è compresa la lingua, l'alfabetizzazione funzionale, la qualità della lingua italiana, e uno scambio, insomma, di buone pratiche anche con insegnanti all'estero. L'altro progetto invece riguarda i valori. Abbiamo iniziato ad implementare questa scuola dei valori già alcuni anni fa, anche con la preside che c'era prima di me, e adesso continuiamo con un progetto Erasmus tutto basato sui valori, legati anche allo sport, e abbiamo scuole partner dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia, quindi sarà un progetto un po' più grande, un po' più impegnativo anche da parte nostra. Ma siamo contenti di poter collaborare e di portare anche i nostri alunni all'estero.
0: E la mobilità, come abbiamo sentito, i programmi europei sono dei punti di forza per le nostre scuole. Ancora grazie a Dionisi Bottere, alla preside della Vincenzo e Diego De Castro, Ambra Schlosser Carbice. Quindi noi ci spostiamo dalla scuola elementare alla scuola media. Lo facciamo rimanendo sempre a Pirano, andiamo virtualmente al ginnasio Antonio Sema, dove ritroviamo con grandissimo piacere la preside Alexandra Roghi. Cioè, buongiorno e ben ritrovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Prime due settimane del nuovo anno scolastico, come sta andando da voi, preside?
3: Da noi bene, tutto tranquillo, l'anno scolastico è iniziato e così adesso ci siamo già abituati e le cose stanno andando nel modo previsto. Ecco, così.
0: Novità per quest'anno, abbiamo visto che avete ospitato dei ragazzi, degli insegnanti dalla Spagna e sappiamo molto attivi in questi programmi di mobilità europea.
3: Domani attendiamo un gruppo di Vienna, quindi dei ragazzi di Vienna che avremo ospiti durante la settimana e sì, e fine mese un gruppo di Budapest. Comunque altrimenti abbiamo anche tante altre attività, facciamo anche lezione oltre a tutte queste
0: chiaramente
3: attività, sì. Quest'anno è, come sapete, anche da noi la riforma curricolare è iniziata con la classe prima, quindi ci sono i nuovi piani didattici in prima, quindi anche questa è una novità per gli insegnanti, per i ragazzi. Ecco, abbiamo anche tantissime altre attività che accompagnano le lezioni, uscite, ecco, siamo veramente contenti, abbiamo impostato l'anno scolastico in modo da offrire ai ragazzi diverse opportunità e siamo anche contenti delle iscrizioni, quindi ecco, iniziamo veramente in modo così ottimistico e positivo.
0: Ecco, prima nell'inizio appunto dell'anno scolastico la nostra collega Beatrice Zisa aveva sentito tutti i presidi, insomma, facendo anche un po' un punto sulle iscrizioni, ma visto che insomma iniziamo anche noi questa nuova stagione da oggi, riassumiamo un po' quello che succede insomma al SEMA, quanti ragazzi stanno frequentando il vostro liceo e soprattutto poi, ecco, era una domanda che è molto di attualità nel mese di agosto per quanto riguarda poi la carenza degli insegnanti, del corpo docente. Ecco, come siete messi preside, tutto a posto?
3: Come docenti siamo messi bene, sì, molto bene. Per fortuna già da qualche anno, ecco, abbiamo il nostro organico al completo e devo dire che questa è una fortuna perché, ecco, avendo un corpo docenti così anche, diciamo, rodato, un corpo docenti che lavora già da alcuni anni insieme, è facile poi organizzare, è facile scambiare, diciamo così, le pratiche, è facile fare progetti perché, ecco, si sa già su chi contare ed è, ecco, un bel ambiente. Logicamente questo è un problema e lo può essere in futuro perché, come sappiamo, la carenza di insegnanti è grave e per le nostre scuole è ancora più grave perché si richiede, insomma, la conoscenza dell'italiano che rende così la ricerca ancora più difficile. Ma noi siamo fiduciosi, speriamo che i nostri insegnanti rimangano con noi, anzi ne siamo convinti, e quindi possiamo lavorare in modo sereno.
0: Quanti sono gli studenti che frequentano il ginnasio Antonio Sema?
3: Gli studenti sono pochi ma buoni, e sono in tutto siamo 31 e in prima ce ne sono, ci sono 9 nuovi iscritti, così che per noi sono dei numeri consueti, si lavora bene e insomma siamo contenti.
0: I nuovi iscritti in prima provengono principalmente dalla scuola elementare di Pirano?
3: Sì, sì, quasi esclusivamente dalla scuola di Pirano.
0: E qui approfitto per chiedere anche a lei un'opinione, anche se non è direttamente interessata a questa proposta di riforma della scuola elementare, questo ritorno all'ottennale, preside Rogic.
3: Sì, questa riforma ci ha sorpreso, come credo un po' tutti, anche perché la riforma è appena in atto, la riforma che abbiamo iniziato quest'anno, l'elementare a noi è appena iniziata. E non so cosa dire, io credo che serva riflettere veramente in modo profondo e in qualche modo con tutti quelli che possono influire sul mondo della scuola e non bisogna prendere decisioni affrettate perché il mondo dell'istruzione ha bisogno di stabilità. E tutti i cambiamenti così pensati e realizzati in fretta possono essere controproducenti. Io sono convinta che prima di introdurre così delle riforme così grosse, si cercherà di fare il punto della situazione e di proporre delle soluzioni che possono essere fattibili e condivise anche, no? Poi staremo a vedere.
0: Si seguirà insomma l'evoluzione, quello che appunto succederà, quello che si deciderà a livello ministeriale. Per le scuole medie, ecco, ci diceva prima che ogni tanto vengono introdotte delle novità, preside?
3: Sì, quest'anno, ripeto, la più grossa novità è quella dell'introduzione dei nuovi programmi, con Sinistra in prima e poi il prossimo anno in seconda e così via. Per il resto la scuola media è molto legata all'esame di maturità, quindi ogni cambiamento deve essere poi visto anche nell'ottica di quello che sarà l'esame di maturità, e qui bisogna poi fare delle cose molto coerenti con questo, e per questo grossi cambiamenti veloci non ci possono essere, altrimenti bisogna ripensare tutto. Ecco, l'esame di maturità non è soltanto l'esame conclusivo della scuola, ma è anche un esame che apre la porta all'iscrizione all'università, quindi è ancora più delicata la questione, e siamo sicuri che tutti i cambiamenti verranno pensati in tempo e anche così ponderati bene.
0: Ecco, diciamo che ci sono queste riforme cicliche che interessano la scuola, però è importante, appunto, come diceva lei, pensarci, ragionarci, insomma coinvolgere tutte le parti. Ecco, prima di lasciarla, insomma, la sentiamo spesso anche durante la nostra stagione per raccontare quello che fate, perché siete molto attivi, una piccola scuola, pochi studenti ma molto molto attivi. Preside Rogic, ecco, sarà un anno bello attivo per voi, non solo per voi ma in questo caso per il SEMA.
3: Sì, sarà un anno attivo. Come dicevo, abbiamo adesso subito in settembre, ospitiamo due scuole, una scuola di Vienna e una di Budapest, e poi anche noi ci recheremo sia a Budapest che a Vienna, e quindi è un anno un po' all'insegna dell'austro-ungarico, così faremo anche delle attività in qualche modo che si collegano, ecco, a questo periodo storico, a questa parte dell'Europa, no? Sia storica che culturale, e i nostri ragazzi quindi avranno l'opportunità, ecco, di poter imparare tante cose utili proprio anche per le lezioni, non soltanto per la loro cultura personale e per, insomma, per comprendere meglio il mondo in cui vivono. Poi logicamente abbiamo anche tante altre attività di altro tipo. Organizzeremo anche la settimana verde, ovvero quella che noi chiamiamo scuola in natura, però quest'anno nel mese di maggio, e poi il weekend sulla neve, l'uscita alla Biennale di Venezia e poi tante altre uscite collegate proprio con le lezioni delle varie materie, non so, per esempio la visita ad Aquileia, la visita a San Daniele del Carso, più volte la visita di Trieste, così che, ecco, cerchiamo di presentare ai ragazzi, ecco, il nostro territorio allargato, in modo che possano capire meglio tutte le dinamiche, possono essere così, ecco, in qualche modo consapevoli del luogo dove vivono, dei vantaggi della cultura e di tutto quello che li circonda.
0: E poi i tradizionali, insomma, appuntamenti per scoprire più da vicino la scuola, con la giornata delle porte aperte, poi ci saranno anche le giornate informative, tante occasioni anche per risentirci, preside.
3: Certamente sì, come sempre la giornata porte aperte quest'anno sarà il 3 dicembre. E tante altre opportunità, come lei ha detto, anche la possibilità di venire a seguire le lezioni al SEMA, quindi l'iniziativa Un giorno al SEMA per i ragazzi delle classi nonne, ovvero delle classi finali delle scuole elementari. Chi desidera può venire un giorno in visita a seguire le lezioni in prima e vedere così, ecco, come si vive, come si studia in un ambiente genuino, ecco, reale, un giorno di scuola normale.
0: Allora, preside, un invito insomma ai futuri studenti e un buon lavoro agli attuali, naturalmente anche a tutti i docenti, a lei, e ci risentiamo presto. Buon lavoro, buona giornata, preside.
3: Grazie, un saluto a tutti, buona giornata.
0: E noi diamo ancora spazio alla musica, poi arriverà l'appuntamento con Viaggiando e le anticipazioni del giornale radio e la nostra quarta parte. A tra poco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Prudenza poi per un veicolo in panne sul passante di Mestre tra Spinea e Bivio Tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di un cantiere notturno a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna. Sarà possibile uscire a Padova Est. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

Soluzioni, scuola, le lezioni ripartono oggi in Friuli Venezia Giulia e in altre 7 regioni italiane. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

E in questa quarta parte di Glocal torniamo a un evento che si è svolto venerdì sera presso Palazzo Gravisi di Capodistria, che ha ospitato la 10ª edizione del Festival delle Olive da Tavola, organizzate dal Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e dal suo Istituto per l'Olivicoltura. Bella cornice di pubblico per questa serata, nel corso della quale si è svolta una conferenza tecnica, delle degustazioni e poi sono state anche premiate le migliori olive da tavola. La medaglia d'oro è andata a Martina Verschnick dell'azienda agricola biologica familiare Olea di Istria per le sue olive tipo Storta Sott'olio. La stessa produttrice ha conquistato anche il titolo di campione per la Storta Sott'olio abbinata alla Santoreggia del Carso. Il titolo di vice campione è stato assegnato alla connazionale Norma Zudic dell'azienda agricola biologica Zudic per l'emato in salamoia, nonché a Sabina Zach dell'azienda agricola Ulcer per la Storta in salamoia. Quindi la Storta ha fatto un po' da regina di questa serata, anche se sentiremo tra poco nell'intervista che abbiamo realizzato anche il Lecino si è difeso molto bene. Come dicevo, questa serata è stata organizzata dall'Istituto per l'Olivicoltura, che festeggia 10 anni di attività, ed è stato invitato per parlare delle olive da tavola, che in Istria è comunque un mercato di nicchia con delle produzioni limitate. Dicevo, invitato uno dei massimi esperti italiani per la valutazione sensoriale delle olive da tavola, ovvero il dottor Ivano Caprioli, che noi abbiamo invitato in studio. Pertanto sentiremo l'intervista dopo un primo brano musicale.

0: Un benvenuto negli studi di Radio Capodistria, Ivano Caprioli. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Prima volta a Capodistria?
1: Primissima.
0: Prime impressioni?
1: Molto bella.
0: Molto bella. Allora, lei ha parlato in questo festival facendo una relazione tecnica su quelle che è un po' l'aspetto delle olive da tavola. Tante cose abbiamo scoperto, soprattutto noi, come dire, appassionati anche molto laici, no, della materia. Ecco, come nasce il suo lavoro e di cosa si occupa Ivano?
1: Allora, io di formazione sono un tecnologo alimentare, quindi ho una laurea e un master in tecnologie alimentari. Come professione invece sono un analista sensoriale, cioè un'evoluzione dell'assaggiatore, diciamo. È un lavoro abbastanza particolare che non si fa dappertutto. In realtà in Europa sono pochi i posti dove ci si forma in questo, soprattutto in Francia, mentre già negli Stati Uniti e adesso anche in Cina è una professione un po' più diciamo inquadrata. Praticamente l'analisi sensoriale si occupa di valutare obiettivamente attraverso i sensi umani dei prodotti di consumo, quindi non solo alimenti ma anche per esempio calzature, macchine, per non so, sentire il rumore del motore o cose del genere, e vedere quali sono le caratteristiche che possono piacere ai clienti che si trovano nei mercati.
0: In questo caso parliamo però di olive da tavolo.
1: In questo caso parliamo di olive perché io diciamo che i prodotti su cui mi sono specializzato di più sono le extravergine d'oliva, olive e birra in un'altra vita. Parlando di olive, l'oliva è da tavola, è un prodotto che era un po' snobbato dal mercato, nel senso che probabilmente tutto quello che si sapeva dell'oliva finora è che o era bianca, o era verde, o era nera, era quella nella lattina del supermercato. Ultimamente non è più così, anche in questo settore si stanno vedendo in giro produzioni artigianali di alta qualità, e anche dal punto di vista nutrizionale l'oliva, che è stata un po' snobbata perché ha un contenuto di sale importante, invece sta venendo rivalutata, perché essendo la madre dell'olio extravergine contiene anche un'altra serie di composti che sono benefici e che normalmente quando si fa l'olio vengono lavati via con le acque di vegetazione, con la parte acquosa, essendo idrosolubili. Quindi da una parte c'è la riscoperta sensoriale, quindi del gusto, dall'altra c'è quella nutrizionale e per ultimo c'è quella commerciale, perché l'oliva è un prodotto ad alto valore aggiunto, con una marginalità più alta di quello dell'olio extravergine, e quindi diciamo che in un mix commerciale può dare sicuramente una mano a chi già produce olio extravergine di oliva.
0: Allora, risaputo, insomma, lo dicono anche le ricerche, i risultati, che l'olio d'oliva istriano è tra i migliori, ecco, possiamo dire così. Ecco, vale così anche per le olive o cambia il discorso, Ivano?
1: Guardi, penso di sì, insomma nel concorso ci sono stati anche dei premiati, io non ho assaggiato tutto, però sicuramente ho individuato alcune olive, e siccome io sono anche da 12 anni capo panel di un concorso nazionale sulle olive da tavola in Italia, e quest'anno proprio nella edizione del 2027 apriremo una sezione internazionale, perché no, chiederò qualche indirizzo ai produttori che ho sentito, perché magari vogliono partecipare, non a tutti, però ad alcuni sì.
0: Sorrido, le dice non a tutti, chiaramente, perché ci sono state anche, capita, ecco, di trovare anche delle olive, diceva, difettose, no?
1: Sì, allora, come sull'olio extravergine, anche il prodotto olive da tavola ha i suoi difetti. Dovete considerare che mentre l'olio extravergine è una spremuta di olive, quindi è l'importante è lavorare in campo e arrivare al frantoio con un buon frutto. Se il frantoiano non è proprio inesperto, insomma, sa quello che fa, l'olio normalmente viene buono. Nelle olive c'è un problema in più, che è un prodotto fermentato, e quindi come col vino, anche se arriva una buona materia prima, se non c'è nel vino un bravo enologo, in questo caso invece un bravo, diciamo, olivologo, come si dice, e poi le olive possono rovinarsi, perché la fermentazione, invece di seguire la giusta via, cioè quella della fermentazione lattica, per intenderci un po' quella del pane fatto artigianalmente con il lievito madre, può andare incontro invece a fermentazioni anomale che rovinano il prodotto. E ecco perché è importante fare formazione, primo perché fermentazioni sbagliate potrebbero anche essere non sicure dal punto di vista proprio di sicurezza alimentare, e perché sicuramente un prodotto fermentato bene e fatto secondo dei canoni e dei protocolli precisi ha sicuramente un vantaggio competitivo anche nel mercato per essere venduto. Chiaramente le persone preferiscono comprare prodotti buoni che prodotti cattivi.
0: Assolutamente, quindi giusto fare formazione, quindi si può imparare, si può migliorare. Lei stesso aveva detto tempo fa che l'analisi sensoriale come strumento di qualità è spinta commerciale, perché è giusto anche chi produce anche vendere, e anche insomma un prezzo, se la qualità è ottima, anche un prezzo di conseguenza alto.
1: Sì, assolutamente. Ecco, forse bisogna sottolineare una cosa, che a livello, diciamo, legislativo, mentre per l'olio extravergine d'oliva il panel test, cioè l'assaggio, ha una valenza anche commerciale, perché solo chi supera un certo punteggio nell'assaggio può fregiarsi dell'appellativo extra. Mm-hmm. Nelle olive da tavola non è così. Le olive da tavola, l'analisi sensoriale è stata, diciamo, protocollata dal Comitato Oleicolo Internazionale, ma non è importante ai fini della commercializzazione. Quindi ecco perché in giro si possono anche trovare olive che magari hanno qualche difetto, pure se sono vendute con categorie, diciamo, extra. Ma è molto importante invece per i produttori, come tutti i prodotti alimentari, almeno quello che penso io, perché alla fine non è vero che il cliente finale non riconosce il prodotto buono da quello cattivo, e l'abbiamo visto proprio con l'extravergine, dove tutti dicevano che essendo abituati a prodotti più commerciali che magari non avevano tanti profumi, erano un po' piatti, come si diceva in gergo, quando il consumatore ha sentito invece l'olio estriano, quello italiano, quello spagnolo, greco, ma fatto bene, ha sicuramente riconosciuto che c'era un cambio di marcia. E con le olive, almeno io l'ho sperimentato anche nel mio piccolo, succede la stessa cosa. Io ho conoscenti, ho partecipato a manifestazioni dove, quando le persone assaggiano le vere olive fermentate in modo artigianale con un prodotto di partenza molto buono, sgranano gli occhi, perché non è una cosa a cui sono mai stati abituati, è un prodotto nuovo.
0: Ecco, chiedo all'esperto, quindi qual è l'oliva più buona, no? Secondo lei quali sono le caratteristiche per il suo gusto personale?
1: Allora, il COI definisce alcune caratteristiche per le varietà di olive per essere da tavola. Ad esempio, avere un rapporto tra polpa e nocciolo dell'80%, quindi un nocciolo relativamente piccolo e parecchia polpa, una certa durezza della polpa in modo che non si sfaldi durante le lavorazioni. Questo è tutto vero, ma in realtà quasi tutte le olive possono essere fermentate. Io ho visto olive tunisine che sono grandi quanto un chicco di caffè e erano buonissime. Da noi in Italia c'è la Bella di Cerignola, altre varietà, la Nocellara del Belice siciliana, molto famose, molto grandi, molto buone. Ma anche qui ho visto proprio alla manifestazione diverse olive di cultivar Leccino, che è una cultivar internazionale molto famosa, che una volta era utilizzata solo per l'olio extravergine, per l'olio d'oliva in generale, mentre è stata riscoperta come oliva da tavola, avendo un'incredibile versatilità, perché può essere raccolta e lavorata verde, nera, può essere seccata, può essere affumicata, può essere disidratata, ci si può fare di tutto.
0: Qual è la sua preferita?
1: No, io non ho gusti. Io sono per le olive buone. Devo dire che ho una preferenza, diciamo, mi piacciono molto le olive quelle trattate con la soda, il metodo castelvetranese, che è un metodo particolare che lascia praticamente intatta la parte zuccherina dell'oliva, e quindi vengono queste olive proprio da aperitivo, verdi, brillanti, molto dolci. E oppure le olive al naturale, perché sono quelle che esprimono meglio il potenziale dell'oliva, perché vengono, appunto, la fermentazione è naturale, quindi quello che c'è nell'oliva si esprime, si trasforma e danno dei profumi molto particolari, ad esempio nell'oliva di Gaeta, oppure nell'idrana, oppure nella Nocellara etnea, insomma ce ne sono tantissime. In Italia abbiamo 500 cultivar, di cui per le olive forse ce ne stanno almeno una ventina che sono importanti.
0: Ecco, ha nominato appunto alcune cultivar, tra cui anche il Leccino istriano. È importante anche attraverso questi discorsi, insomma, parlare di della tutela dei cultivar autoctoni, o diciamo anche in questo caso ci stiamo globalizzando?
1: Assolutamente sì. Poi, come in tutti i campi, ci sono anche le innovazioni, quindi olive o comunque cultivar o comunque metodologie che magari sembravano inapplicabili in alcune, diciamo, ambienti, invece possono essere modificate, innovate e dare risultati anche inaspettati. Il Leccino è proprio uno di questi esempi. Nessuno l'ha mai considerato come oliva da tavola, e io nel concorso ricevo sempre più campioni di olive Leccino di tutti i tipi e di tutti i tipi di processo possibili.
0: Parlando di cambiamenti climatici, ecco quanto queste problematiche condizionano l'olio, la qualità dell'olio, e per le olive da tavola il discorso, ecco com'è?
1: Sicuramente è un fattore importante, perché non possiamo negare che avere due mesi di estate sopra i 35 gradi non influisca sull'oliva o sull'olivo. L'olivo è chiaramente una pianta resistente, cresce bene anche in periodi con climi siccitosi, quindi le nostre cultivar non sono abituate a questo tipo di clima e quindi soffrono indubbiamente e andrebbero aiutate. Bisognerà ragionare in futuro sempre di più se cominciare a applicare ad esempio un'irrigazione magari controllata d'emergenza in alcune località. Anche in Grecia ci stanno pensando, anche con le loro cultivar famose come l'Alchidiki, dove alcuni studi hanno visto che un pochino di irrigazione potrebbe migliorare. Però non dimentichiamoci che le olive crescono anche quasi nel deserto: Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, producono in Palestina, in Israele, producono olive da tavola e olive da per fare olio extravergine, e da quelle parti lì il cambio climatico non si sente, anzi le loro produzioni sono migliorate. La Tunisia ad esempio è diventato il terzo produttore mondiale di olio extravergine di oliva, perché hanno implementato delle strategie vincenti, hanno anche rispetto alla Slovenia o all'Italia o all'Europa in generale un costo del lavoro più basso, quindi hanno sicuramente dei vantaggi. Però io so per esperienza, perché ci sono anche andato, che ci si sono messi di impegno e hanno letteralmente fatto fiorire il deserto, e hanno delle qualità di olive da mensa, di olive da tavola e di olio extravergine che, mentre prima erano relegate a riempitivi per il mondo occidentale, oggi invece diventano protagoniste anche in concorsi e in produzioni di qualità.
0: A proposito di concorsi, ecco, diciamo che qui in Slovenia siamo ancora agli albori, ecco, forse anche questo festival che è giunto quest'anno alla 10ª edizione contribuirà sicuramente ad aiutare allo sviluppo di questo settore. Ecco, noi abbiamo iniziato senza ricordare tutti i suoi ruoli e funzioni, tra cui è anche responsabile della giuria tecnica del concorso italiano Monna Oliva, che è uno dei più importanti concorsi dedicati all'olive da tavola in Italia. E Caprioli, insomma, cosa possiamo dire in merito a tutte queste iniziative?
1: Allora, sicuramente il consumo di olive da tavola in Italia è un consumo importante, e i paesi che ne consumano di più rimangono quelli del Mediterraneo, ma appunto oggi sono andato a parlare di opportunità, perché il mercato, il consumo delle olive da tavola cresce globalmente, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Australia e in parti delle regioni del Medio Oriente e Africa, perché è un prodotto appunto che sta piacendo e sta andando sempre di più. Il concorso è nato tanto tempo fa, 12 anni, poi tantissimo, a me sembra tanto, ma l'idea è stata della presidente dell'Unione Mediterranea Assaggiatori Oli, Paola Fioravanti, che ha pensato di dare spazio a questo prodotto che effettivamente era relegato un po' nell'ombra dietro all'olio extravergine d'oliva, ma lei ha sempre affermato: ma questo è la madre dell'olio extravergine, dovrebbe avere un ruolo. Ed è stato fatto proprio per aiutare i piccoli produttori. L'UMAO, come associazione, un'associazione no profit nata per parlare dell'olio soprattutto per le produzioni artigianali, E quindi ci siamo lanciati in questo. Io sono fatto un corso con il CODI da capopanel proprio per le olive da tavola e gestisco quindi la parte tecnica e logistica del concorso. Ultimamente quello che notiamo è che arrivano sempre più produzioni di qualità, visto che noi abbiamo un sistema a medaglie per le premiazioni, quindi anche i produttori si sono imparati, hanno capito pure loro, quindi chi mandava 5-6 campioni ora manda solo quei 2-3 buoni e quelli che non vincono, quindi noi abbiamo sempre gli stessi prodotti, più produttori e più premi. Stiamo selezionando tutte quante le olive di qualità che ci sono in Italia e siamo stati i primi, penso, al mondo, nel senso che se io vado su Google, prendo l'IA di Google e gli chiedo a conoscenza sua qual è stato il primo concorso, diciamo, di una certa rilevanza, esce fuori Monna Oliva. Poi ne sono usciti tanti altri, ci fa piacere perché il nostro obiettivo è sempre stato aiutare i piccoli produttori ultimamente appunto questa sezione internazionale nascerà perché a livello globale io comincio a vedere produzioni di qualità artigianali, perché prima avevo visto diversi concorsi internazionali che sono nati 3-5 anni fa, però diciamo che vedevo molti prodotti industriali che magari sono anche buoni, non sto dicendo che non sono buoni, ma non era l'obiettivo che ci poniamo noi. Adesso invece che qui a Capodistria o piuttosto in Grecia o piuttosto certe produzioni in Spagna, ma anche in Tunisia, Marocco, si vedono cose interessanti fatte da piccole realtà locali, allora diventa interessante cominciare a promuoverle magari appunto attraverso il nostro concorso.
0: Quindi sarà motivo di visitare i vari paesi?
1: Sicuramente, se mi invitano io sono ben felice, anche perché andare lì a cercare i produttori e bussare porta per porta sarà difficile, però già abbiamo partecipato a un evento all'ambasciata tunisina, ecco perché parlavo anche di quello. Sappiamo che l'Egitto si sta muovendo molto e poi non dimentichiamoci che ci sono anche altri paesi. L'Australia vuole fare olio, la Cina meridionale vuole fare olio, e quindi perché non olive, e tutto il Sud America, Cile e Argentina sono grandissimi produttori di olio extravergine localmente, hanno distese infinite di olivi e chissà mai che se fiutano l'affare, visto che il consumo di oliva da tavola cresce, anche loro non pensino di lavorarci.
0: Ecco, le chiedo ancora come è nata invece qui la collaborazione con Capodistria, col Centro di Ricerche Scientifiche, Istituto per l'Olivicoltura.
1: Sì, io ho conosciuto un collaboratore dell'Istituto di Olivicoltura ad un concorso sull'olio extravergine, il BIOL, un concorso per oli di extravergine di oliva solo biologici. E parlando, insomma, mi ha detto che organizzano questa cosa, poi gli ho spiegato un po' cosa facevo e quando è tornato poi mi ha invitato come relatore per questa manifestazione. Ecco, è nata così, insomma, niente di...
0: Una collaborazione che forse proseguirà?
1: Io mi auguro di sì, ma in generale mi auguro con tutti, perché noi veramente siamo appassionati di prodotti di qualità e vogliamo promuovere quelli e non abbiamo paura a dire alle persone che fanno prodotti che hanno dei problemi, perché per esperienza sappiamo che è vero che c'è chi se la prende male, è normale, ma la prenderei male pure io, però l'unico modo per migliorarsi è migliorarsi, ce n'è un altro.
0: Fare formazione anche.
1: Sì, io quando alle persone dico sempre, normalmente quando tu hai un problema in azienda paghi profumatamente qualcuno per risolvertelo. Ci sono persone come me o come la dottoressa Fioravanti o altri professionisti che attraverso queste associazioni magari non fanno consulenze complete, però danno dei consigli gratuiti per quantomeno cominciare a informarsi e cominciare a prendere la strada giusta per fare un prodotto di qualità. Quindi perché non approfittarne, cioè vederla come un'opportunità piuttosto che come una, come posso dire, come un problema che era meglio non sapere. Noi abbiamo tanti, sull'olio soprattutto, parecchi produttori che invece hanno preso i nostri consigli per buoni, adesso vincono concorsi, hanno aumentato i fatturati e quindi noi siamo contenti e loro sono grandi amici.
0: Un'opportunità per far crescere anche tutta la filiera. In chiusura le chiedo, ecco, cosa direbbe per una campagna promozionale in favore delle olive da tavola? Lascio a lei la parola finale.
1: Guardi, l'oliva è un prodotto... Allora, mettiamola così. Noi andiamo al supermercato a comprarci una quantità incredibile di yogurt, yogurtini, cosine probiotiche per migliorare la salute. L'oliva fermentata al naturale, non pastorizzata, è un probiotico. È scientifico, non lo so... Nutrizionalmente contiene tutta una serie di composti che sono, se l'olio extravergine ha i composti contro il cancro, contro l'invecchiamento, l'oliva ne ha di più. Dal punto di vista sensoriale, olive fatte bene e artigianalmente hanno sapori che probabilmente la maggior parte delle persone non conoscono neanche, e quindi che altro posso aggiungere? Insomma, più di così io non posso chiudere, meglio di così.
0: Sono d'accordissimo, la ringrazio per essere stato nostro ospite, dottor Ivano Caprioli, buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille, a presto.
0: E noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della nuova edizione di Glocal. Dalla Radercic è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi e ci risentiamo lunedì prossimo.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulle Alpi e sul Mediterraneo si mantiene un campo di alte pressioni. Una piccola perturbazione influisce sulle condizioni meteo nelle nostre regioni. Da nord fluisce aria un po' più umida. Previsioni. Nel pomeriggio parzialmente sereno, con nuvolosità variabile, isolati acquazzoni e temporali, temperature massime da 22 a 27 gradi. In serata previste schiarite, nebbia o bassa nuvolosità nelle vallate dell'interno durante la notte, nel litorale debole bora. Domani sereno, nell'interno nebbia mattutina, temperature minime da 6 a 15, massime da 23 a 27 gradi. Mercoledì soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle, soffierà vento sud-occidentale. Giovedì nuvoloso con piogge, in particolare sulle regioni occidentali e meridionali, dove non si escludono fenomeni temporaleschi. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, code sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra Cosari e Dragomer, nonché tra Logates e Postumia, incolonnamenti anche tra Santa Lucia e Isola e tra Smarie e Capodistria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, vediamo il sommario. Ripartito oggi a pieno regime il palinsesto autunnale di Radio Capodistria, confermata la programmazione quotidiana. Minoranza slovena dal ministro Kaiser alla vigilia della visita del capo diplomazia italiano Tajani. Dal vertice BRICS un no ai dazi e agli atti di guerra unilaterali. L'Istria respinge i rifiuti di Gospice e chiede che si trovino altre soluzioni. Scuola, le lezioni ripartano oggi in Friuli Venezia Giulia e in altre 7 regioni d'Italia. Ripartito oggi a pieno regime il palinsesto autunnale di Radio Capodistria. Tornano gli appuntamenti dell'informazione, gli approfondimenti settimanali e le trasmissioni musicali ed intrattenimento, confermata la programmazione quotidiana, e tornano anche gli appuntamenti con la musica dal vivo dallo studio Hendrix, a partire proprio da questa sera alle 20 con il concerto evento Canticus. Davide Fifacco.
2: È scattato oggi il palinsesto autunnale di Radio Capodistria, che dopo le pause estiva torna a pieno regime con informazione, musica e intrattenimento. Per la redazione informativa sono confermati tutti gli appuntamenti con news, notiziari e giornali radio, insieme alle trasmissioni di approfondimento. Il lunedì Glocal, il martedì in minoranza, il mercoledì Divergenti, il giovedì Punte a capo, mentre il venerdì Spazio e il vaso di Pandora e Obiettivo Economia. Proseguono inoltre la collaborazione e la sinergia con TV Capodistria per il notiziario sportivo in onda al termine dei giornali radio serali. Sul fronte musicale e dell'intrattenimento viene confermata la programmazione quotidiana con Calle degli Ortigrandi e Pomeriggio ore 4, affiancati dalle numerose fasce musicali distribuite nell'arco delle 24 ore. Tra gli appuntamenti anche Paira Papà, Melody Italia, Slot Parade, Album Charts, Hot Hits e London Calling. Al sabato torna inoltre non solo sport, mentre proseguono le produzioni esterne come Ora Musica e Sconfinamenti. Tornano anche gli appuntamenti con la musica dal vivo. Allo studio Hendrix, proprio questa sera alle ore 20, previsto il concerto evento Canticus. Le informazioni e il palinsesto completo sono disponibili sul portale di Radio Capodistria alla pagina www.radiocapodistria.si.
1: Nel quadro degli impegni internazionali della Slovenia, il primo ministro Janez Janša si recherà oggi al quartier generale della NATO a Bruxelles per incontrare il segretario generale Mark Rutte. Il vertice si concentrerà prioritariamente sul continuo sostegno all'Ucraina e sull'adeguamento delle spese militari slovene, attualmente al di sotto della soglia stabilita del 2% del PIL, con l'obiettivo di confermare il pieno rispetto degli accordi con l'Alleanza. Una conferenza stampa congiunta di Janša e Rutte prevista alle 13:45. Il ministro degli esteri Tone Kaiser riceverà nel pomeriggio a Lubiana i rappresentanti della minoranza slovena in Italia. La consultazione si svolge alla vigilia della visita a Nova Gorica del capo della Farnesina Antonio Tajani. Come scrive sulla pagina del governo, Kaiser discuterà con i vertici della comunità nazionale slovena in Italia delle questioni più attuali che riguardano la minoranza, con occhio di riguardo alle prospettive di collaborazione tra le organizzazioni con sede nel Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Questa settimana le commissioni parlamentari esamineranno la revisione del bilancio 2026 che prevede 16,5 miliardi di euro di entrate, 18,8 miliardi di spese e un disavanzo del 2,9% del PIL. Il voto della Camera di Stato è previsto il 1 ottobre. La Commissione Giustizia discuterà inoltre la proposta governativa per istituire lo SCOC, organo specializzato contro corruzione e criminalità organizzata, e un tribunale dedicato, progetto criticato da magistratura e procura. Venerdì la Camera di Stato esaminerà con procedura d'urgenza le misure temporanee per migliorare l'attuazione dell'assistenza a lungo termine. Il provvedimento punta ad armonizzare i costi sostenuti dagli ospiti delle case di riposo e a garantire rimborsi a chi ha pagato di più. È inoltre previsto un contributo temporaneo di 300 euro lordi mensili per il personale dell'assistenza a lungo termine e domiciliare da ottobre 2026 alla fine del 2027. Un drone russo ha colpito un treno in viaggio da Kiev a Varsavia, nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia. Di conseguenza un altro convoglio sul quale viaggiavano diversi diplomatici europei, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson e uno stretto collaboratore del cancelliere tedesco Friedrich Merz, è stato temporaneamente fermato ma non evacuato, come riportavano inizialmente alcuni media. Non sono stati segnalati morti o feriti. Un altro drone ha colpito un camion non lontano dal valico di frontiera di Dorohusk-Yahodin. I leader dei paesi del gruppo BRICS, tra cui Cina, Russia e India, hanno discusso ieri a New Delhi del rafforzamento della cooperazione e dei modi per promuovere una crescita economica globale inclusiva. Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una serie di iniziative nel campo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
3: Ad ospitare il vertice a New Delhi il premier indiano Narendra Modi, che ha chiesto la collaborazione tra i paesi BRICS, che secondo le sue parole rappresentano il 50% della popolazione mondiale, il 40% del PIL mondiale e oltre il 25% del commercio mondiale. La forza del gruppo risiede nella nostra diversità e nella cooperazione, ha affermato Modi, aggiungendo che i paesi BRICS si stanno impegnando per promuovere una crescita globale inclusiva. Potremmo trovarci ad affrontare realtà diverse, ha detto ancora il primo ministro indiano, ma collaborando possiamo elevarci insieme e contribuire al progresso dell'umanità. Presenti tra gli altri anche i presidenti cinese e russo Xi Jinping e Vladimir Putin. Il leader del Cremlino ha dichiarato che il gruppo sta lavorando per un nuovo ordine mondiale più giusto e multipolare. Xi invece ha ritenuto che un mondo senza regole è come un incrocio senza semafori. Il caos e il disordine sono inevitabili. Il capo dello Stato cinese ha inoltre proposto 5 iniziative di cooperazione tra i paesi BRICS nei settori dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere aperta e accessibile, del commercio e degli investimenti, dell'economia digitale, della produzione intelligente e della formazione di personale scientifico e tecnico. E proprio riguardo all'intelligenza artificiale, Xi ha affermato che la Cina guiderà l'istituzione di una zona open source, ovvero di una piattaforma IA aperta per i paesi BRICS. Ciò significa che il codice dell'applicazione è accessibile a tutti, consentendo di comprenderne il funzionamento e di modificarlo, a differenza dei modelli chiusi commercializzati dai paesi occidentali e in particolare dagli Stati Uniti. La proposta del presidente cinese comprende anche la promessa di sostegno e cooperazione nello sviluppo e nell'applicazione di grandi modelli linguistici. Xi ha inoltre invocato l'istituzione di un ampio quadro di governance globale dell'IA basato sul consenso.
1: Il premier canadese Mark Carney sta tenendo da mesi colloqui privati con quasi tutti i principali leader europei su come integrare più profondamente il suo paese, coinvolto in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea. Il premier canadese ha incaricato il suo inviato speciale per l'Europa, John Hannaford, di valutare le possibilità più ambiziose al di fuori della piena adesione all'UE o al suo mercato comune, lo riferisce il quotidiano The Wall Street Journal sulla base di fonti vicine alla questione, precisando che i dettagli sono ancora in fase di elaborazione da parte di gruppi di lavoro tecnici. Il Partito Socialdemocratico è in vantaggio con il 28,1% alle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia. Lo scrutinio del voto è quasi ultimato, attualmente al 94%, e l'opposizione di sinistra è in vantaggio, seppur risicato, sui partiti della coalizione di governo uscente e sull'estrema destra dei democratici svedesi. Se le percentuali saranno confermate al termine dello scrutinio, i partiti del centro-sinistra otterranno complessivamente 176 seggi al Riksdag, mentre a quelli della destra ne spetteranno 173. Sono riprese questa mattina le ricerche dei 129 dispersi a seguito del naufragio di un traghetto che trasportava 213 passeggeri e 30 membri dell'equipaggio in rotta verso l'isola del Borneo. Partecipano alle operazioni aerei, sommozzatori e droni sottomarini. L'agenzia indonesiana di soccorso ha confermato la morte di 6 persone, mentre 108 sono state soccorse. Il Virgo Transport era salpato sabato da Surabaya, nella parte orientale dell'isola di Giava.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Istria è scoppiata forte apprensione e una forte protesta contro il trasferimento dei rifiuti dal sito di Gospic a Valmazzinghi. Coromacno, le assicurazioni che si tratti di materiale non pericoloso destano sospetto in un momento in cui la sfiducia nelle istituzioni è ai livelli massimi. Sentiamo Lionella Pausini Acquavita.
4: La decisione presa giovedì dal governo croato sullo smaltimento di 650 tonnellate in 2 cementifici del paese, 300 delle quali in quello della Holcima nell'Albonese, ha suscitato l'opposizione della regione, delle forze politiche e soprattutto della cittadinanza. Il primo ad intervenire è stato il governatore Boris Miletic, che ha lamentato la mancanza di comunicazione con Zagabria, nonostante si tratti di rifiuti non pericolosi e di una quantità che in Istria produciamo in una sola giornata, la questione non può essere liquidata senza un confronto con la popolazione locale, ha detto, ribadendo che i cittadini hanno il diritto di essere informati, chiedere spiegazioni ed esigere garanzie. Dello stesso tono il comunicato della Dieta Democratica Istriana. Per alcuni l'Istria è solo una parte dell'ottava circoscrizione elettorale, per la DDI questa e casa è lo spazio in cui viviamo, operiamo e per il quale ci assumiamo le responsabilità, ha scritto il presidente Loris Peršurić, annunciando che il partito affiancherà la protesta degli abitanti dell'Albonese. Anche il Partito Socialdemocratico rileva che il problema di Gospic non può essere semplicemente trasferito in un'altra comunità. La deputata della piattaforma Mogem e presidente della Commissione parlamentare per la tutela ambientale l'istriana Dusci Radojčić, constatando come i cittadini a ragione non abbiano fiducia nelle istituzioni, ha affermato che il governo non ha risposto a 2 quesiti. Se la Holcim disponga dei requisiti e dei permessi per l'incenerimento dei rifiuti e se tale processo possa eseguirsi senza mettere a rischio la salute dei cittadini e l'ambiente. La Holcim intanto ha confermato che lo stabilimento di Valmazzinghi si farà carico delle 300 tonnellate di rifiuti non pericolosi provenienti da Gospic, impiegandoli come combustibile alternativo nel rispetto delle autorizzazioni ambientali esistenti. L'azienda ha inoltre assicurato che ogni carico sarà analizzato preventivamente e che le emissioni saranno monitorate continuamente.
1: Sull'isola dalmata di Brazza, dove da giovedì infuria un vasto incendio boschivo, la situazione è leggermente migliorata la scorsa notte. 235 i vigili del fuoco che hanno continuato a lottare contro le fiamme con l'aiuto di 68 veicoli. Il rogo ha interessato un'area lunga circa 40 chilometri, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa croata Hina. L'incendio scoppiato ieri pomeriggio nella località turistica di Bol è stato invece spento. Grave incidente ieri pomeriggio in via Verdi a Pirano, crollato il tetto di un'abitazione, un uomo è rimasto intrappolato sotto le macerie, tratto in salvo poi da un coinquilino, lo ha fatto sapere la Protezione Civile. I vigili del fuoco hanno ispezionato l'edificio e fatto evacuare 5 persone, una persona ha riportato lievi ferite, lo stabile è stato dichiarato inagibile, la Protezione Civile ha quindi trovato una sistemazione alternativa per i residenti. 8 milioni di studenti italiani ritornano sui banchi nel corso di questa settimana. Le lezioni ripartono oggi in Friuli Venezia Giulia e in altre 7 regioni. Come ogni anno, l'avvio delle attività scolastiche è accompagnato anche da polemiche sul corpo docente e sugli edifici scolastici. Alessandro Martegani.
5: Anche quest'anno è arrivato il giorno meno atteso dell'estate per 8 milioni di studenti italiani. Fra oggi e il 17 settembre, infatti, ripartono tutte le scuole di ogni ordine e grado nel paese. Alcuni istituti avevano già aperto le scuole la scorsa settimana, come le scuole di Bolzano, dove le lezioni sono iniziate il 7 settembre, ma anche in Veneto, Valle d'Aosta e a Trento. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Poi via via le altre regioni. Anche quest'anno non mancano le novità, come il divieto dell'uso degli smartphone nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per attività didattiche, una stretta sulle regole di condotta alle scuole medie superiori, l'obbligo di svolgere attività di volontariato e non solo di restare a casa per gli studenti sospesi. Come ogni avvio di anno scolastico in Italia, non mancano le polemiche sul corpo docente. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la scuola inizierà con tutti i docenti in cattedra, ma per i sindacati la situazione sarebbe ben diversa, i precari sarebbero oltre 200.000 e migliaia di supplenti meridionali del centro Italia rinuncerebbero alle missioni in ruolo al nord a causa dello stipendio troppo basso. Non manca la questione degli edifici scolastici. Per l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva sono avvenuti 68 crolli nelle scuole italiane da settembre 2025 ad agosto 2026, con il ferimento di 12 persone, e la situazione non sarebbe migliorata negli ultimi mesi. Solo il 7,4% delle scuole italiane dispone poi di sistemi di condizionamento o ventilazione, e ben oltre la metà degli edifici scolastici della penisola non possiede il certificato di agibilità rilasciato dal comune.
1: Lo sport. All'europeo di pallavolo maschile, la nazionale slovena, dopo il successo all'esordio contro la Slovacchia, supera anche la Svezia per 3-7-0 con parziali a 16-21 e 12. I ragazzi del coach Fabio Soli, impegnati nel girone di Modena, stasera alle 21 affronteranno la Grecia, sempre nello stesso raggruppamento. Ieri l'Italia ha battuto per 3-7-1 la Slovacchia. Calcio, due partite hanno completato ieri la nona giornata della prima Lega slovena. L'Alumini Kidricevo in trasferta ha travolto il Mura con un tennistico 6-1, mentre il Maribor ha battuto sempre fuori casa per 3-0 il fanalino di coda Kalcer Radomlje, consolidando il primo posto in classifica ed ora a 4 punti di vantaggio su Bravo e Koper. Tra le partite domenicali relative al quarto turno della Serie A, il Lecce batte il Monza 3-2, il Napoli supera il Bologna 1-0, in serata il Sassuolo si è imposto per 3-2 sulla Juventus, completeranno il quadro oggi match Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Le 12:47, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.
6: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domattina, per la prima di due notti consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A3 consecutive resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Prima di quello avvenuto al traforo di Castellets, la Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar è stata coinvolta in un altro incidente a bordo della vettura presidenziale. Il fatto, riportato dal portale Info Tristoscheszeset e successivamente confermato dall'ufficio di presidenza, è avvenuto lo scorso 11 giugno. Durante un viaggio di lavoro in direzione del litorale, la macchina della scorta ha tamponato quella in cui viaggiavano il capo dello Stato e due agenti della scorta. L'ufficio in quell'occasione non aveva avvisato i media, ma solo la polizia, visto che le macchine non avevano subito danni tali da non poter proseguire la corsa. Il primo ministro Janez Janša ha iniziato questa mattina la sua visita a Bruxelles incontrando il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. In primo piano il rafforzamento della competitività dell'economia dell'UE. Metsola, in un post sul Social X, ha sottolineato che l'Europa dovrebbe rendere la vita più facile alle persone e alle imprese. La competitività è in cima alla nostra agenda, ha aggiunto. Quindi continueremo ad adottare le decisioni necessarie per sbloccare l'intero potenziale del mercato interno, ridurre la burocrazia e garantire una maggiore prevedibilità alle industrie. Nel pomeriggio Janša incontrerà anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte. L'obiettivo dell'attacco russo con droni ieri contro un treno ucraino nei pressi del confine con la Polonia era quello di spaventare i paesi occidentali affinché non sostengano l'Ucraina e non si rechino a Kiev a dimostrare il proprio sostegno. Lo ha affermato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas a margine del vertice artico in Finlandia, esortando i sostenitori dell'Ucraina a fare esattamente il contrario. Le ferrovie ucraine intanto ritengono che l'obiettivo dell'attacco potesse essere stato proprio il treno sul quale viaggiavano diversi diplomatici, tra cui anche l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Intensa emissione di cenere lavica dal vulcano Etna con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 km. L'osservatorio Etneo ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva ha portato alla chiusura di uno degli spazi aerei attorno al vulcano, il C1, e alla sospensione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 16. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità. Sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che insomma ci sia temporalino, certo, o qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse e quando tu li hai coinvolti nel cantare il ritornello di Abbiamo una vita sola, la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere come dire un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come La Vacanza, insomma 3-4 brani me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, nelle radio, come magari capita con i brani che vanno insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco. Questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che se sanno che c'è Nearco arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono il periodo delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo, che appunto si intitola Voto Rock and Roll.
0: Come, ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76, digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming, certo, insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma, poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente, come fai tu naturalmente, in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi, che si chiama Caro Vecchio Neon.

0: Caro il mio vecchio neon, cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica, Microbo, il singolo di Ubo.
1: Sono un microbo, nutro maschere.

pensato a voi, che non avete tempo per

0: Ubo Aura Musica. Lui in realtà si chiama Corrado Ubo, è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo, oggi a chiudere il nostro spazio. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, vengono segnalate lunghe code tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Spostiamoci sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui per incidente traffico rallentato in direzione Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Un altro incidente viene segnalato sulla A34 Villesse-Gorizia tra Villesse e Gradisca in direzione Gorizia. Al momento non si registrano particolari disagi. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, un mare di musica. Let's go.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Ma quanto è piccola sta

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Parlamento esaminerà in seduta straordinaria il 1 e il 2 ottobre il riequilibrio del bilancio statale, la legge di esecuzione finanziaria per il 2026-2027. La misura prevede entrate superiori e un incremento dei fondi alla difesa, scelta sostenuta dal capogruppo di Movimento Libertà Borut Sajovic, che ha tuttavia sollecitato maggiori investimenti in infrastrutture civili, sanità e alloggi per i giovani. Contestualmente, il Collegio di Presidenza ha approvato la procedura abbreviata per la modifica della legge sul consumo di alcolici, intesa a consentirne l'uso moderato durante eventi pubblici svolti negli spazi scolastici e polifunzionali dei piccoli comuni. La misura trova il favore della coalizione per ragioni pratiche e territoriali, pur con l'opposizione di Movimento Libertà che richiedeva un dibattito più approfondito. Il governo ha approvato in una seduta per corrispondenza gli emendamenti al disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo il Ministero della Giustizia, le modifiche tengono conto delle osservazioni del Servizio Legislativo Giuridico della Camera di Stato e dei pareri sia della Corte Suprema sia della Procura. La nuova legge sarà esaminata nel pomeriggio dalla Commissione Giustizia. Il Ministero della Giustizia ha intanto spiegato che gli emendamenti riguardano la pianificazione finanziaria e del personale, la posizione dei giudici e le disposizioni transitorie necessarie a garantire l'avvio senza intoppi del nuovo sistema. In seguito all'accoltellamento avvenuto venerdì in una scuola superiore di Zagabria, in cui sono rimasti feriti uno studente e una collaboratrice scolastica, oggi nella capitale croata si è tenuta una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La protesta organizzata dall'Associazione Genitori per i Bambini si è svolta davanti alla scuola teatro dell'aggressione. I manifestanti hanno chiesto, tra l'altro, che il personale scolastico autorizzato possa controllare gli studenti e i loro effetti personali all'ingresso, l'abbassamento da 14 a 12 anni dell'età minima per la responsabilità penale e misure più severe contro la violenza, comprese sanzioni più dure per i genitori dei minori che commettono atti violenti. Alla manifestazione è intervenuto anche il professor Mario Bozuric, che venerdì ha fermato l'aggressione e ha denunciato alcune carenze sistemiche nel monitoraggio del comportamento degli studenti. A causa delle pressioni statunitensi, il governo austriaco ha negato il visto a Mohammad Eslami, capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, impedendogli di presenziare alla 70ª conferenza generale dell'AIEA a Vienna. Il rifiuto scaturisce dal mancato accordo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha respinto la richiesta di deroga al divieto di viaggio imposto ad Eslami sin dal 2008 per il suo ruolo nel programma nucleare di Teheran. L'episodio ha scatenato una dura reazione dell'Iran, che ha convocato l'incaricato d'affari austriaco, respingendo la decisione e accentuando le già gravi tensioni internazionali. Le relazioni tra le parti si sono infatti deteriorate a seguito del conflitto e della conseguente sospensione dei controlli dell'AIEA negli impianti nucleari iraniani. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Mentre inizia il suo tour nei teatri e sta per uscire il suo nuovo album, che si intitolerà Cicale, Malika Ayane ritorna sulle nostre frequenze con un singolo dolce amaro, detto tra noi.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: piazza Il Sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla Camerata Berni in concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si verificano code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova, per un veicolo in avaria, si procede in colonnati tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulle Alpi e sul Mediterraneo si mantiene un campo di alte pressioni. Una piccola perturbazione influisce sulle condizioni meteo nelle nostre regioni. Da nord affluisce aria un po' più umida. Previsioni. Nel corso del pomeriggio parzialmente sereno con nuvolosità variabile, isolati acquazzoni e temporali. Soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature da 22 a 27 gradi. In serata previste schiarite, nebbia o bassa nuvolosità nelle vallate dell'interno, durante la notte nel litorale debole bora. Domani martedì sereno, nell'interno nebbia mattutina, temperature minime da 6 a 15 gradi, massime da 23 a 27. Mercoledì soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle, soffierà vento sud-occidentale. Giovedì nuvoloso con piogge, in particolare sulle regioni occidentali e meridionali. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Cosari e Dragomer, nonché tra Logatez e Postumia in direzione Capodistria, code di un chilometro dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie. Ripartito oggi a pieno regime il palinsesto autunnale di Radio Capodistria, confermata la programmazione quotidiana. Jancia incontra Rutte e promette un aumento della spesa per la difesa. La Slovenia guarda la mobilità del futuro, il governo valuta l'introduzione dei robotaxi. Italia al via il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Al vertice BRICS focus sull'economia globale. Ripartito oggi a pieno regime il palinsesto autunnale di Radio Capodistria, tornano gli appuntamenti dell'informazione, gli approfondimenti settimanali e le trasmissioni musicali e quelle di intrattenimento, confermata la programmazione quotidiana, tornano anche gli appuntamenti con la musica dal vivo dallo studio Hendrix, a partire proprio da questa sera alle 20 con il concerto evento Canticus. Davide Fifaco.
2: È scattato oggi il palinsesto autunnale di Radio Capodistria, che dopo le pause estiva torna a pieno regime con informazione, musica e intrattenimento. Per la redazione informativa sono confermati tutti gli appuntamenti con news, notiziari e giornali radio, insieme alle trasmissioni di approfondimento. Il lunedì Glocal, il martedì in minoranza, il mercoledì Divergenti, il giovedì Punte a capo, mentre il venerdì Spazio e il vaso di Pandora e Obiettivo Economia. Proseguono inoltre la collaborazione e la sinergia con TV Capodistria per il notiziario sportivo in onda al termine dei giornali radio serali. Sul fronte musicale e dell'intrattenimento viene confermata la programmazione quotidiana con Calle degli Ortigrandi e Pomeriggio Ore 4, affiancati dalle numerose fasce musicali distribuite nell'arco delle 24 ore. Tra gli appuntamenti anche Paira Papà, Melody Italia, Slot Parade, Album Charts, Hot Hits e London Calling. Al sabato torna inoltre non solo sport, mentre proseguono le produzioni esterne come Ora Musica e Sconfinamenti. Tornano anche gli appuntamenti con la musica dal vivo. Allo studio Hendrix, proprio questa sera alle ore 20, previsto il concerto evento Canticus. Le informazioni e il palinsesto completo sono disponibili sul portale di Radio Capodistria alla pagina www.radiocapodistria.si.
1: Incontrando a Bruxelles in bilaterale il segretario generale della NATO Mark Rutte, il primo ministro Janez Janša ha ribadito il fermo impegno della Slovenia a sostegno di un'alleanza forte e dell'Ucraina, annunciando il raggiungimento della quota del 2% del PIL per la difesa già quest'anno e l'obiettivo del 3,5% entro il 2035. Il Premier ha sottolineato come la difesa collettiva rappresenti una scelta strategica ed economica fondamentale per la sicurezza nazionale, preannunciando investimenti mirati in personale e tecnologie avanzate. Da parte sua, Rutte ha definito Lubiana un partner affidabile, lodandone il contributo alla stabilità dei Balcani occidentali, l'impegno per Kiev e il piano di incremento delle spese militari. E poco prima del colloquio con Rutte, Janša ha incontrato anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Al centro del confronto è stato posto il rafforzamento della competitività dell'economia europea. A questo proposito, Metsola ha evidenziato la necessità che l'Unione semplifichi il contesto operativo per cittadini e imprese, ponendo la competitività tra le massime priorità dell'agenda e confermando l'impegno a promuovere misure mirate e valorizzare appieno il mercato unico, abbattere gli oneri burocratici e offrire maggiore certezza al settore industriale. Il governo potrebbe presto preparare una proposta di legge che consentirebbe l'introduzione dei robotaxi a guida autonoma in Slovenia. A rivelarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia Jernej Vrtovec, che durante una visita al centro Tesla di Lubiana ha sottolineato come la guida autonoma rappresenti il futuro e il paese debba essere aperto a soluzioni tecnologiche innovative. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Presto adegueremo la legislazione e avremo robotaxi anche a Lubiana, Maribor, Celje e Nova Gorica e nelle altre città del paese. Convinto e sorridente, il leader di Nuova Slovenia, il ministro delle infrastrutture, ha messo il turbo e dichiarato che la Slovenia deve accelerare per adottare il sistema di guida autonoma avanzato di Tesla. La casa automobilistica guidata dal magnate americano Elon Musk ha recentemente ottenuto l'approvazione normativa in Slovenia per un sistema avanzato di guida autonoma supervisionata. Il passo successivo ora è l'introduzione di questa funzione tramite aggiornamenti software over the air, caratteristica fondamentale dei veicoli moderni nei quali però le esigenze di sicurezza e affidabilità delle macchine è diversa da quanto accade per i nostri smartphone. Vrtovec non ha dubbi su sicurezza ed efficienza, anche perché ha spiegato il supporto alla guida non significa che il mezzo rimanga senza conducente. Ottimismo anche per l'autorizzazione dell'operatività per servizi di trasporto su richiesta come Uber. Chiusura infine sulle auto elettriche e sui sussidi. Secondo lui le difficoltà da risolvere sono sul lato dell'offerta più che della domanda, a partire dall'infrastruttura dei servizi di ricarica, perché con una tecnologia efficiente ed avanzata e un ecosistema di supporto le persone decideranno di acquistare veicoli elettrici anche senza sussidi.
1: Il Parlamento esaminerà in seduta straordinaria il 1 e 2 ottobre il riequilibrio del bilancio statale, la legge di esecuzione finanziaria per il 2026-27. La misura prevede entrate superiori e un incremento dei fondi alla difesa, scelta sostenuta dal capogruppo di Movimento Libertà Borut Sajovic, che ha tuttavia sollecitato maggiori investimenti in infrastrutture civili, sanità e alloggi per i giovani. Contestualmente il Collegio di Presidenza ha approvato la procedura abbreviata per la modifica della legge sul consumo di alcolici, intesa a consentirne l'uso moderato durante eventi pubblici svolti negli spazi scolastici e polifunzionali dei piccoli comuni. La misura trova il favore della coalizione per ragioni pratiche e territoriali, pur con l'opposizione di Movimento Libertà che richiedeva un dibattito più approfondito. Il governo ha approvato in una seduta per corrispondenza gli emendamenti al disegno di legge sul cosiddetto SCOC, il nuovo sistema specializzato di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Secondo il Ministero della Giustizia, le modifiche tengono conto delle osservazioni del Servizio Legislativo Giuridico della Camera di Stato e dei pareri sia della Corte Suprema sia della Procura. Il Ministero della Giustizia ha intanto spiegato che gli emendamenti riguardano la pianificazione finanziaria e del personale, la posizione dei giudici e le disposizioni transitorie necessarie a garantire l'avvio senza intoppi del nuovo sistema. L'opposizione ha presentato intanto una richiesta affinché il Parlamento torni a pronunciarsi sull'iter d'urgenza del disegno di legge, ritenendo ingiustificato il ricorso a questa procedura per un provvedimento presentato dal governo a luglio. Prima di quello avvenuto al traforo di Castellets, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è stata coinvolta in un altro incidente a bordo della vettura presidenziale. Il fatto riportato dal portale Info 360 e successivamente confermato dall'ufficio di presidenza è avvenuto lo scorso 11 giugno. Durante un viaggio di lavoro in direzione del litorale, la macchina della scorta ha tamponato quella in cui viaggiavano il capo dello Stato e due agenti della scorta. L'ufficio in quell'occasione non aveva avvisato i media, ma solo la polizia, visto che le macchine non avevano subito danni tali da non poter proseguire la corsa.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: 8 milioni di studenti italiani ritornano sui banchi nel corso di questa settimana. Le lezioni sono ripartite in Friuli, Venezia Giulia e in altre 7 regioni. Come ogni anno, l'avvio delle attività scolastiche è accompagnato anche da polemiche sul corpo docente ed edifici scolastici. Alessandro Martegani.
5: Anche quest'anno è arrivato il giorno meno atteso dell'estate per 8 milioni di studenti italiani. Fra oggi e il 17 settembre, infatti, ripartono tutte le scuole di ogni ordine e grado nel paese. Alcuni istituti avevano già aperto le scuole la scorsa settimana, come le scuole di Bolzano, dove le lezioni sono iniziate il 7 settembre, ma anche in Veneto, Valle d'Aosta e a Trento. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Poi via via le altre regioni. Anche quest'anno non mancano le novità, come il divieto dell'uso degli smartphone nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per attività didattiche, una stretta sulle regole di condotta alle scuole medie superiori, l'obbligo di svolgere attività di volontariato e non solo di restare a casa per gli studenti sospesi. Come ogni avvio di anno scolastico in Italia, non mancano le polemiche sul corpo docente. Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la scuola inizierà con tutti i docenti in cattedra, ma per i sindacati la situazione sarebbe ben diversa. I precari sarebbero oltre 200.000 e migliaia di supplenti meridionali del centro Italia rinuncerebbero all'immissione in ruolo al nord a causa dello stipendio troppo basso. Non manca la questione degli edifici scolastici. Per l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva sono avvenuti 68 crolli nelle scuole italiane da settembre 2025 ad agosto 2026, con il ferimento di 12 persone, e la situazione non sarebbe migliorata negli ultimi mesi. Solo il 7,4% delle scuole italiane dispone poi di sistemi di condizionamento o ventilazione, e ben oltre la metà degli edifici scolastici della penisola non possiede il certificato di agibilità rilasciato dal comune.
1: Intensa emissione di cenere lavica dal vulcano Etna con una nube eruttiva la cui altezza è stimata in 4 km. L'osservatorio Etneo ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva ha portato alla chiusura di uno degli spazi aerei attorno al vulcano, il C1, e alla sospensione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 16. Croazia, in seguito all'accoltellamento avvenuto venerdì in una scuola superiore di Zagabria, in cui sono rimasti feriti uno studente e una collaboratrice scolastica. Oggi nella capitale croata si è tenuta una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza negli istituti scolastici. La protesta si è svolta davanti alla scuola teatro dell'aggressione. I manifestanti hanno chiesto, tra l'altro, che il personale scolastico autorizzato possa controllare gli studenti e i loro effetti personali all'ingresso, l'abbassamento da 14 a 12 anni dell'età minima per la responsabilità penale e misure più severe contro la violenza, comprese sanzioni più dure per i genitori dei minori che commettono atti violenti. Alla manifestazione è intervenuto anche il professore Mario Božuric, che venerdì aveva fermato l'aggressore, denunciando carenze sistemiche nel monitoraggio del comportamento degli studenti. Proseguiamo con la pagina internazionale. I leader dei paesi del gruppo BRICS, tra cui Cina, Russia e India, hanno discusso ieri a New Delhi del rafforzamento della cooperazione e dei modi per promuovere una crescita economica globale inclusiva. Il presidente cinese Xi Jinping ha presentato una serie di iniziative nel campo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
6: Ad ospitare il vertice a New Delhi il premier indiano Narendra Modi, che ha chiesto la collaborazione tra i paesi BRICS, che secondo le sue parole rappresentano il 50% della popolazione mondiale, il 40% del PIL mondiale e oltre il 25% del commercio mondiale. La forza del gruppo risiede nella nostra diversità e nella cooperazione, ha affermato Modi, aggiungendo che i paesi BRICS si stanno impegnando per promuovere una crescita globale inclusiva. Potremmo trovarci ad affrontare realtà diverse, ha detto ancora il primo ministro indiano, ma collaborando possiamo elevarci insieme e contribuire al progresso dell'umanità. Presenti tra gli altri anche i presidenti cinese e russo Xi Jinping e Vladimir Putin. Il leader del Cremlino ha dichiarato che il gruppo sta lavorando per un nuovo ordine mondiale più giusto e multipolare. Xi invece ha ritenuto che un mondo senza regole è come un incrocio senza semafori. Il caos e il disordine sono inevitabili. Il capo dello Stato cinese ha inoltre proposto 5 iniziative di cooperazione tra i paesi BRICS nei settori dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere aperta e accessibile, del commercio e degli investimenti, dell'economia digitale, della produzione intelligente e della formazione di personale scientifico e tecnico. E proprio riguardo all'intelligenza artificiale, Xi ha affermato che la Cina guiderà l'istituzione di una zona open source, ovvero di una piattaforma IA aperta per i paesi BRICS. Ciò significa che il codice dell'applicazione è accessibile a tutti, consentendo di comprenderne il funzionamento e di modificarlo, a differenza dei modelli chiusi commercializzati dai paesi occidentali e in particolare dagli Stati Uniti. La proposta del presidente cinese comprende anche la promessa di sostegno e cooperazione nello sviluppo e nell'applicazione di grandi modelli linguistici. Xi ha inoltre invocato l'istituzione di un ampio quadro di governance globale dell'IA basato sul consenso.
1: L'obiettivo dell'attacco russo con droni ieri contro un treno ucraino nei pressi del confine con la Polonia era quello di spaventare i paesi occidentali affinché non sostengano l'Ucraina e non si rechino a Kiev a dimostrare il proprio sostegno. Lo ha affermato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas a margine del vertice artico in Finlandia, esortando i sostenitori dell'Ucraina a fare esattamente il contrario. Le ferrovie ucraine intanto ritengono che l'obiettivo dell'attacco potesse essere stato proprio il treno sul quale viaggiavano diversi diplomatici, tra cui anche l'ex primo ministro britannico Boris Johnson. Il Partito Socialdemocratico è in vantaggio con il 28,1% alle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia. Lo scrutinio del voto è quasi ultimato, attualmente al 94%, e l'opposizione di sinistra è in vantaggio, seppur risicato, sui partiti della coalizione di governo uscente e sull'estrema destra dei democratici svedesi. Se le percentuali saranno confermate al termine dello scrutinio, i partiti del centro-sinistra otterranno complessivamente 176 seggi al Riksdag, mentre a quelli della destra ne spetteranno 173. A causa delle pressioni statunitensi, il governo austriaco ha negato il visto a Mohammad Eslami, capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, impedendogli di presenziare alla 70ª conferenza generale dell'AIEA a Vienna. Il rifiuto scaturisce dal mancato accordo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che ha respinto la richiesta di deroga al divieto di viaggio imposto ad Eslami sin dal 2008 per il suo ruolo nel programma nucleare di Teheran. L'episodio ha scatenato una dura reazione dell'Iran, che ha convocato l'incaricato d'affari austriaco respingendo la decisione e accentuando le già gravi tensioni internazionali. Le relazioni tra le parti sono infatti deteriorate a seguito del conflitto e della conseguente sospensione dei controlli dell'AIEA negli impianti nucleari iraniani. Le 15:47 minuti, è stata questa l'ultima notizia della nostra edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Maya Nova, che è Alessia Mitar. Grazie della cortese attenzione.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Summer moved on, l'estate se n'è andata, l'estate è passata avanti, così diceva appunto questa grande canzone degli A-ha, così dice anche il nostro palinsesto che con oggi, il 14 di settembre, passa di nuovo a quell'autunnale invernale, questa bella fascia musicale, la fascia principe principale curata da tutti noi della redazione musicale di Radio Capodistria. Non è più estate freschi, ma è pomeriggio ore 4, dalle 16 alle 18, comunque replica notturna dalla mezzanotte alle 2, quindi solito abbraccio rituale ai miei amici nottambuli che sono con noi nelle ore più assurde della giornata, svegli come capita spesso anche al sottoscritto. Ben arrivati da Andrea F, buon lunedì. Davorin con me al di là del vetro per quanto riguarda la parte tecnica. Insieme noi portiamo a compimento due ore di diretta fra le 16 e le 18. Oggi senza l'album della settimana, che è un appuntamento fisso del lunedì, e c'è anche chiaramente in pomeriggio ore 4 nel palinsesto autunnale. Ma avremo invece un'intervista con una band che il buon Ferruccio Crevatin, il mio buon amico Ferruccio Crevatin, ha portato qui nel nostro studio Hendrix. Ma ce ne parla lui fra un po' e ne parliamo poi verso le ore 17. Oltre a ciò, tanta musica dal presente e dal passato, quindi oggi si naviga fra novità e cose storiche. Sapete che qui noi ricordiamo sempre gli anniversari, i compleanni, le cose importanti accadute in questo giorno nella storia della musica. Il 14 di settembre 1959 nasceva Morten Harket, che compie oggi 67 anni, scusate, la voce fantastica degli A-ha, un falsetto incredibile. Ricordatevi la loro Take On Me, che faceva gridare al miracolo già negli anni 80. Non era certamente un artificio fatto in studio, non era uno che ha bisogno dell'autotune, ancora non ne ha bisogno, uno che ha fatto 6 album da solisti, un sacco di album bellissimi con gli A-ha e canzoni splendide come questa che abbiamo utilizzato oggi per augurargli buon compleanno e per annunciare la fine del nostro palinsesto estivo e l'inizio di quello autunnale. Summer moved on. Voi invece non move on, ma restate qui sulle frequenze di Radio Capodistria, che fra un po' vi ricordo abbiamo novità e cose dal passato da condividere con voi. Fra le novità belle in circolazione in questi giorni c'è un nuovo singolo di Jack Savoretti, che a quanto pare ha voluto ricordarsi di quel periodo nei suoi anni più giovani, non che ne abbia tantissime adesso, in cui aveva l'impressione di essere accanto alla persona giusta, tipo lei era quella, era lei la persona, però invece restavano soltanto dei sogni. Un po' di nostalgia quindi per gli anni 90 dal suo album We Will Always Be The Way We Were, magari saremo sempre così come eravamo. Si cambia invece, caro Jack Savoretti, nel tempo, fisicamente, psicologicamente, in tante maniere. Lui comunque continua a sostenere che lei era the one.

Molto bello questo singolo di Jack Savoretti, diciamo la verità, The One è una canzone splendida, mi auguro di averla prossimamente come sigla single della settimana, mi auguro di avere il suo album We Will Always Be The Way We Were come featured album in una delle prossime settimane in cui lo spazio featured album ci sarà. Oggi non c'è, come vi dicevo, una piccola variazione perché c'è questo concerto nel nostro studio Hendrix del quale parleremo fra un po' qui sulle frequenze di Radio Capodistria, frequenze che ovviamente vanno ricordate, i leggendari tradizionali 1170 in AM 1170, la frequenza del mito, la frequenza che tutti ben conoscete con la radio con il suono vintage di una volta, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, che come dico sempre è il nome di questa bella e soleggiata località sulla costa adriatica, ma è anche il nome della nostra emittente, quindi cercate Capodistria e ci trovate, e naturalmente anche in streaming live, completamente in chiaro, gratuito, non ci sono account da aprire, non servono password, codici fiscali, figurarsi carte di credito, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta che clicchiate lì e c'è un player molto semplice, tutto in chiaro, basta cliccare e vi arriva il suono con tutta la perfezione del sound digitale della nostra emittente. Che cosa accadeva in questo giorno 14 di settembre 1979? Usciva il film Quadrophenia, qualcuno dirà quello degli Who, che era, ma non era uscito qualche anno prima? Sì, nel 1973 usciva l'album omonimo, che era un'opera rock, nel 79 invece il film, che era un vero e proprio film, nel quale la band non compariva, non era un musical e quindi era un film basato, ispirato da quel disco e che conteneva grandi canzoni, canzoni anche con un messaggio molto bello, come quello che a regnare su di noi, più che i potenti, più che le persone fuori di testa che troviamo in questi giorni in giro per il mondo nelle posizioni più importanti della cosiddetta politica internazionale, dovrebbe essere l'amore. Love, rain over me.

0: Non si possono interrompere gli Who, le chitarre di Pete Townshend, la batteria di Keith Moon, la voce di Roger Daltrey, una questione anche di rispetto proprio. 1979, in questo giorno usciva questo brano che parlava d'amore oltretutto, e d'amore si parla anche all'interno di quella che alle volte viene definita musica sacra, che alle volte può prendere delle pieghe sorprendenti, come mi spiega il mio buon amico Ferruccio Grevatin. Ciao Ferruccio.
1: Marco, ciao Andrea, bene. Beh, ti dicevo fuori onda che si sente Andrea nell'aria grazie a questa musica che tu mandi. Oggi abbiamo un appuntamento importante perché apre la stagione autunnale, Canticus, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, che è stato la poesia in lingua italiana più antica, risale al XIII secolo, tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Quindi avremo questo concerto a partire dalle 20, che è un misto di musica elettronica e nel contempo canto lirico.
0: Esatto, Ferruccio mi ha fatto sentire qualcosa e non è quello che vi aspettereste. Uno dice il cantico delle creature, tradotto in musica, si immagina appunto musica sacra, ma questo è molto contemporaneo, somiglia più a Enya o ai Depeche Mode con un po' di lirica che non alla musica tradizionale.
1: Esatto. E più tardi porteremo qui, o forse ci colleghiamo con lo studio Hendrix, alcuni dei protagonisti, grazie a te Andrea, e vorrei anche lanciare l'invito agli ascoltatori, chiunque voglia seguire il concerto dal vivo qui a Radio Capodistria può presentarsi, è gradita la presenza, entro le 19:30, non oltre, per esigenze di riprese audio e video.
0: Quindi basta presentarsi qui in portineria e
1: con un documento, certo, esatto. E si può assistere al concerto. Quindi niente, ci ritroviamo alle 17, dopo le 17,
0: dopo
1: qualche
0: le 17,
1: minuto dopo.
0: Esatto, vediamo se me li porti tu in studio, se vai tu lì da loro,
1: dai,
0: a seconda come sono messi con le prove.
1: Volentieri,
0: va bene.
1: Grazie Andrea, a dopo.
0: Grazie Ferruccio, abbiamo annunciato un concerto, ve ne annuncio un altro. Vi immaginate che nel 2027 in Italia tornano i leggendari Lynyrd Skynyrd? Forse no, e invece è proprio vero, e c'è anche un compleanno che li riguarda, e adesso ce li sentiamo.

0: Gilbert.
1: I Know a Little, Lynyrd Skynyrd, una delle non molte canzoni scritte da Steve Gaines, che di questa band era il chitarrista e nasceva in questo giorno del 1949. Purtroppo uno di quelli della band che morì in quell'incidente tragico d'aereo il 20 ottobre 1977 vicino a Gillsburg, Mississippi. Lui insieme a Ronnie Van Zant, Cassie Gaines, che era sua sorella. Lo ricordiamo oggi, il giorno del suo compleanno, e ricordiamo anche che Lynyrd Skynyrd, senza di lui purtroppo, senza parte leggendaria della formazione, ma con tutto questo repertorio e tutte le altre loro canzoni leggendarie, tornano in Italia. Il Southern Rock sarà il 5 luglio al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio al Roma Summer Fest. Appassionati di rock, segnatevi questo appuntamento, perché è un vero e proprio mito che ritorna a calcare i palcoscenici italiani. Ce l'annunciano già adesso per l'estate 2027. Noi invece, piuttosto che saltare avanti nel tempo, facciamo anche un salto all'indietro, ecco, diciamo così. Cosa accadeva in questo giorno del 2008? Se eravate in Gran Bretagna, nelle classifiche vi trovavate una canzoncina intitolata Sex on Fire, firmata King of Leon, sarebbe rimasta per settimane, anzi mesi, ai vertici di tutte le chart.

Sex on Fire, Kings of Leon, da quel gran bell'album che era Only by the Night, prodotto dal mio amico oltretutto Jacquier King, che ha fatto un ottimo lavoro su questo disco che in questo giorno con questa canzone arrivava nelle classifiche UK e poi di tutto il mondo, dove sarebbe rimasto per settimane intere. 1950, il 14 settembre è la data di nascita di Paul Kossoff, la mitica chitarra dei Free, un chitarrista bravissimo. Lui sarebbe morto poi nel 1976, anche molto giovane, ma è giusto ricordarlo con quello che forse fu il più grande successo della band, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta, perché stiamo bene adesso, cioè All Right Now.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Gli esperti di giornalismo e comunicazione degli Atenei di Lubiana, Maribor e del Litorale lanciano un appello ai rappresentanti politici affinché interrompano il boicottaggio sistematico della radiotelevisione pubblica. Gli esperti denunciano come il rifiuto di partecipare ai programmi, l'assenza di dichiarazioni e le limitazioni imposte ai giornalisti durante le conferenze stampa non costituiscono solo un attacco all'ente, ma violino gli standard europei sulla libertà di informazione, rifiutando il confronto per interfacciarsi unicamente con canali compiacenti, la politica evita il controllo pubblico e il proprio dovere di responsabilità verso i cittadini. Per queste ragioni gli esperti sollecitano le istituzioni a ripristinare un dialogo aperto e invitano tutte le testate giornalistiche a segnalare ogni episodio di censura. L'opposizione ha presentato in Commissione Giustizia una richiesta affinché il Parlamento torni a pronunciarsi sul ricorso alla procedura d'urgenza per il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, ritenendo ingiustificata la scelta del governo di accelerare l'iter del provvedimento presentato a luglio. La Commissione ha quindi sospeso l'esame del testo in attesa della decisione della Camera di Stato. Contro la procedura d'urgenza si sono espressi anche il Presidente della Corte Suprema Damian Oroš e la Procuratrice Generale Catarina Bergant, che hanno chiesto che il provvedimento venga esaminato secondo l'iter ordinario. Secondo i due magistrati, le disposizioni proposte potrebbero provocare rallentamenti nei procedimenti giudiziari. Bergant ha inoltre avvertito del rischio di un aumento dell'influenza politica sull'attività della magistratura. La Camera di Commercio e dell'Industria ha accolto con favore l'approvazione della legge sulle misure temporanee per proteggere l'approvvigionamento alimentare dei trasporti dal caro carburante, che prevede interventi per attenuare l'impatto degli elevati prezzi dei carburanti su autotrasportatori e agricoltori. Secondo l'organismo, gli aiuti contribuiranno a preservare la competitività delle imprese di trasporto e delle aziende agricole, garantendo condizioni più stabili per attività essenziali alla sicurezza alimentare e alla continuità della catena di approvvigionamento. La Camera sottolinea in particolare l'importanza del rimborso parziale dei costi aggiuntivi sostenuti per l'acquisto di gasolio e del contributo per pneumatici a maggiore efficienza energetica. In seguito allo scandalo delle 37.000 tonnellate di rifiuti tossici abbandonati a Gospić che hanno contaminato suolo e falde acquifere, il governo croato ha inviato al Parlamento una riforma per inasprire la gestione dei rifiuti. Il provvedimento introduce la videosorveglianza H24 nei siti di stoccaggio, il tracciamento digitale dei flussi e maggiori poteri alle autorità per sequestrare veicoli e merci illegali. Sebbene il primo ministro Andrej Plenković abbia precisato che la legge era già in cantiere, l'esecutivo ha contestualmente istituito un consiglio scientifico guidato dal rettore dell'Università di Zagabria, Stjepan Lakušić, per coordinare la bonifica dell'area. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
2: La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Avrebbe compiuto 43 anni oggi Amy Winehouse, fosse stata fra noi, ma ci ha lasciati a 27 anni. Era nata il 14 settembre 1983. Amy Jade Winehouse, una delle voci più belle del pop contemporaneo, del nuovo soul contemporaneo, del nuovo blues contemporaneo, non so neanche come chiamare, una voce che poteva cantare un po' di tutto, che aveva questo gusto retro nell'abbigliamento come nei suoni, ma che naturalmente invece in quanto a droghe e alcol aveva un gusto molto all'avanguardia, nel senso più triste del termine, anche perché era molto più avanti e molto più esagerata rispetto ad altri suoi colleghi, cosa che alla fine le è costata anche la vita, oltre che altri tanti problemi psicologici e non soltanto. Oltretutto, in questo giorno, per quanto riguarda Amy Winehouse, venne anche inaugurata una statua che ovviamente la celebrava, usciva nel 1983, era nata lei, invece questa statua nel 2014 veniva finalmente installata a Camden, zona nord di Londra, che era una delle sue zone preferite, creata da uno scultore chiamato Scott Eaton, con la sua pettinatura caratteristica che la ritrae forse in uno dei suoi aspetti più tipici, in una delle sue zone di Londra più tipici. Ci fu anche un discorso inaugurale di suo padre, che è un personaggio secondo me un po' equivoco e che forse non ha, diciamo, non pochissime colpe, ecco, diciamo così, in quello che è stato il viaggio non facilissimo di sua figlia all'interno del mondo dello spettacolo. Vabbè, parlando di gente, benvenuti intanto al secondo spicchio, seconda parte di Pomeriggio Ore 4, parlando di gente che in questa giornata veniva ricordata e celebrata. Nel 1997 oltre 2000 fan guardavano come Pete Townshend e una signora che era stata per tanto tempo la compagna di Jimi Hendrix, Cathy Etchingham, inauguravano dalla finestra di un palazzo a Brook Street a Londra quelle che vengono chiamate Blue Heritage Plaque, cioè quelle famose targhe blu tonde circolari che vedete in alcuni palazzi, sulle facciate di alcuni palazzi in Inghilterra, che ricordano la presenza di un personaggio storico, in genere politici, letterati, personaggi storici della storia della Gran Bretagna. Per la prima volta nel 1997 questo onore toccava a una rockstar. Questa prima rockstar era proprio Jimi Hendrix, che dal 1968 al 1969 aveva vissuto in quella casa che oggi è diventata un museo. Ci aveva vissuto per qualche secolo prima anche Georg Friedrich Handel, quindi è diventato il Handel Hendrix Museum. Se andate a Londra ve lo consiglio, perché è veramente una bellissima esperienza. Veniva inaugurata quindi questa targa commemorativa ufficiale del governo britannico in questo giorno del 1997. Non è strano, perché anche se Hendrix poi visse in vari posti e passò gran parte della sua vita in tournée, quindi in giro per degli alberghi, in situazioni forse anche non molto raccomandabili, in quell'appartamento in particolare nascevano le idee di alcune delle sue più belle canzoni, compresa una dedicata proprio a Cathy Etchingham, che si intitolava The Wind Cries Mary.

Allora, che ne dite di andare a visitare la casa dove nascevano capolavori come questo, come Purple Haze, come Boulder's Love, ad esempio, testi e canzoni leggendarie come Little Wing? Questa era dedicata proprio a Cathy Etchingham, la fidanzata ufficiale di Jimi Hendrix, anche se ne aveva parecchie lui a rotazione, però questa era quella ufficiale che visse anche con lui in questo appartamento. Fu la sua, forse la sua unica vera e propria casa nel periodo dal 1968 al 1969, numero 23 di Brook Street a Londra, se volete l'indirizzo. In questo giorno veniva inaugurata questa Heritage Blue Plaque, questa targa blu che ricordava la presenza di Hendrix e di Georg Friedrich Händel in questa casa, ed era la prima volta che veniva assegnato questo onore a una rock star da parte del governo britannico. Poi ce ne sarebbero state anche altre, Freddie Mercury eccetera eccetera, però questa insomma era proprio la primissima. Andiamo a ricordare un altro compleanno di questo giorno, di questa giornata. Se vi ricordate di una formazione chiamata Los Lobos, avete in mente probabilmente canzoni come La Bamba, avete in mente le loro chitarre, questi suoni Latin rock, ma una parte molto importante sono i fiati, le tastiere, ma anche i fiati come il sassofono, il sax soprano, il clarinetto, tutte cose che entrano nella musica di questa formazione, che sono tutte firmate da Steve Berlin, che nasceva in questo giorno del 1955. Quindi grandi successi non solo come La Bamba eccetera eccetera, ma per esempio una delle loro canzoni più belle, che ha proprio un'atmosfera dipinta da Steve Berlin con la sua strumentazione, è questa, con la quale gli auguriamo buon compleanno, una canzone che si intitolava Kiko and the Lavender Moon.

Kiko and the Lavender Moon, praticamente la title track di Kiko, uno splendido disco dei Los Lobos, ve lo consiglio calorosamente. Sono 16 canzoni e la maggior parte di queste sono bellissime. Era un disco del 1992, sesto album dei Los Lobos. Oggi è il compleanno di Steve Berlin, che in questa canzone, in particolare in questo brano, suona di tutto: sax tenore, sax baritono, sax soprano, flauti. Sul disco suona la melodica, suona la fisarmonica, l'armonica da bocca, l'organo, il pianoforte, le tastiere e anche un po' di percussioni. Quindi un membro fondamentale di questa band. Chiunque abbia visto una foto dei Los Lobos l'avrà riconosciuto, perché quello con in genere un cappellino in testa un po' da Blues Brothers e questa lunga barba grigia, personaggio corpulento. Beh, nella band sono corpulenti anche Cesar Rosas, il chitarrista, e l'altro David Hidalgo, che sono un po' l'immagine del gruppo, ma anche Steve Berlin, che ricordavamo in questa giornata, non è certamente da meno. Restiamo in ambiente musica latina, per così dire, perché se avete sentito parlare di musica latina avete sentito parlare certamente di questo grande compositore e arrangiatore, band leader cubano, Pérez Prado. Ci lasciava in questo giorno del 1989 a Città del Messico, uno dei suoi più grandi successi con la sua band era Cherry Pink and Apple Blossom White.

Superhero status, questo è Nas, direttamente dopo Perez Prado, salto e shock culturale, uso molto intelligente dei campionamenti all'interno di questo suo successo. Nas è nato in questo giorno del 1972, Nasir Jones, il suo vero nome, e If I Rule the World fu uno dei suoi successi, album come Hip Hop Is Dead e anche come questa canzone, che forse uno dei pochi suoi brani che devo dire apprezzo pure io. Siamo prossimi all'appuntamento con Viaggiando, poi arriviamo alle ore 17, solitamente c'è il featured album, cioè l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, che vi annuncio la domenica in coda ad Album Charts. Chi mi ha ascoltato la domenica sa che questa settimana il featured album non c'è, perché cediamo spazio a questa intervista, a questo progetto chiamato Canticus, del quale ci parleranno gli stessi protagonisti e Ferruccio Mike Crevatin, che ce li ha portati qui nel nostro studio Hendrix. A quanto ho capito lui mi raggiunge qua, poi fa una corsa a raggiungere loro che stanno facendo il soundcheck in studio, questo fra un po'. Però per arrivarci vogliamo ricordare un altro compleanno, naturalmente, perché c'è ancora lo spazio per un brano. Ashley Roberts nasceva in questo giorno del 1981, la bionda delle Pussycat Dolls, quelle che diventarono la quarta girl band nella storia della musica ad arrivare nelle classifiche inglesi e americane direttamente alla numero uno con il singolo di debutto. Prima di loro era toccato soltanto alle Spice Girls. Nel bene e nel male, che se ne possa dire, hanno venduto qualcosa come 55 milioni di dischi, soprattutto sull'onda dell'aria molto provocatoria e sexy del video e anche del testo di questa, che diceva: ma non ti piacerebbe che la tua ragazza fosse come me? Beate loro che possono dire cose del genere, insieme a Busta Rhymes in Don't Ya, le Pussycat Dolls.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was... Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per un veicolo in avaria si verificano code tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. Anticipiamo che per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, resterà chiuso l'allacciamento tra la 4 Padova-Venezia e la 13 Bologna-Padova per chi proviene da entrambe le carreggiate della 4 e deve mettersi in A13 con direzione Bologna. Sarà possibile uscire allo svincolo di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Si alza il sipario al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone. Arriva la nuova stagione, nuove forme. Dalla camerata Burning Concerto a Re Gelato, dagli Annacci e dintorni alla danza de Le Fenice. Un cartellone che non smette di stupire. La campagna abbonamenti è aperta. Ti aspettiamo a teatro.
3: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

0: La grande e grandiosa voce di Giuni Russo, Morirò d'amore. Lo so che ve l'ho fatta sentire la settimana scorsa, ma il 7 settembre sarebbe stato il suo compleanno, invece il 14 settembre, che è oggi, il giorno in cui nel 2004 ci lasciava. Questo era il suo ultimo brano sanremese del 2003, canzone impressionante sul palco di Sanremo, e so che se la ricorda anche Ferruccio Mike Crematin, che è qui con me.
1: Assolutamente irresistibile, la grande, grandissima Giuni Russo, e noi... Allora, diciamo, non avrebbe dovuto morire, certo, come tanti, esatto, altri, ma è un artista che sicuramente fa venire la pelle d'oca anche alle ultime generazioni.
0: Assolutamente sì, c'è tanto da imparare da questa sua voce. Fra l'altro, votata la lirica, e tu un po' di lirica ce la porti oggi in maniera,
1: sì,
0: traversa nello studio Hendrix.
1: Assolutamente sì, è partito il sound check e quindi adesso io mi trasferirò nello studio Hendrix per incontrare alcuni dei protagonisti che incontreremo questa sera a partire dalle 20, quando ci sarà appunto il concerto Canticus. Rinnoviamo l'invito: se volete assistere al concerto, nessun problema, raggiungeteci presso la nostra portineria entro le 19:30 con un documento e saremo ben lieti di ospitarvi.
0: Ok, adesso fammi sentire un pezzettino di che cosa si tratta e tu intanto vai a,
1: sì,
0: raggiungili in studio.
1: Allora, io li raggiungo, ti lascio lo scettro del Canticus, che è veramente una grande cosa dal mio punto di vista. Grazie Andrea.
0: Grazie
1: Scappo
0: a te,
1: nell'Hendrix.
0: Ferruccio.

0: La voce di Martina Murari per rientrare a poche ore dal concerto al quale assisteremo in diretta questa sera a partire dalle ore 20. Siamo infatti collegati dallo studio Hendrix, dove è in corso il sound check, e abbiamo una parte degli addetti ai lavori. In primis il dirigente del liceo musicale Isabella d'Este di Mantova, professor Antonino Scutti, al quale do il benvenuto a Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto, com'è stato seguire questa esperienza, o meglio, c'è una dicotomia, un distacco tra il ruolo del dirigente e il lavoro finito? Come vede il dirigente un'opera di questo tipo?
1: Ma allora, noi, nel momento in cui mi è stato prospettato un progetto del genere, io sono stato felicissimo. Perché? Perché il ruolo del dirigente è quello di formare i ragazzi, cioè di contribuire alla formazione dei ragazzi con l'attività didattica, e la formazione dei ragazzi non c'è modo migliore che attuarla nel vivo, nel concreto della vita quotidiana. Per un liceo musicale il concreto della vita quotidiana è fare concerti, spettacoli, non solo nella scuola ma al di fuori della scuola.
0: E questo del liceo musicale di Mantova è davvero un bel vivaio, possiamo dirlo a gran voce.
1: Sì, sì, assolutamente sì, i ragazzi sono sempre disponibili, sono sempre partecipi sul territorio. Durante il corso dell'anno scolastico effettuiamo vari concerti, collaborazione con vari enti, anche con la Curia di Mantova, ad esempio, con la provincia, con il comune.
0: Bene, ringraziamo il dirigente del liceo musicale Isabella d'Este, professor Antonino Scutti. Adesso voglio pizzicare le corde, grazie professore, adesso voglio pizzicare le corde al direttore d'orchestra Romano Adami. Siamo in pantofole, com'è stato il viaggio?
2: Ma il viaggio è stato molto tranquillo, e poi insomma un viaggio insieme tra colleghi e allievi, può essere anche un momento così di condivisione, diverso dalla solita situazione didattica scolastica, quindi è stata una cosa molto piacevole.
0: Quando il maestro Barlera ti ha detto di quest'opera che ha emozionato tutti, qual è stato il tuo primo pensiero?
2: Allora, innanzitutto, per un musicista avere l'occasione di dirigere, di affrontare una partitura per una prima esecuzione è sempre uno stimolo molto importante, quindi non ci ho pensato un attimo ad accogliere l'invito di Lele di, insieme ai ragazzi, eseguire la sua composizione, ripeto, originale, quindi in prima esecuzione assoluta, una cosa molto stimolante, e anche i ragazzi hanno subito raccolto l'importanza della cosa.
0: Voglio farti una domanda alla Marzullo: quest'opera scaturisce dal soffio della mente o dell'anima?
2: Bella domanda, davvero marzulliana. Indubbiamente il ruolo della mente per un compositore è fondamentale, è importante. Poi io non credo nella, diciamo così, nell'ispirazione assoluta, quando si racconta che la mano del compositore è guidata dall'ispirazione, da una forza inconcepibile. Assolutamente, ripeto, c'è il cervello, c'è il lavoro del compositore, c'è il mestiere, ci sono gli anni di studi, di applicazione, di concentrazione. Poi però lo stesso compositore riconosce quando gli viene qualcosa che darà diciamo così forma al suo stile e alla sua idea della composizione.
0: Chissà come la penserebbe San Francesco d'Assisi. Ricordiamo che Canticus è ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, che nel 1224 pressappoco pare essere stata la prima poesia scritta in lingua italiana. Grazie al maestro Romano Adami è rimasto un po' nell'angolo, ma adesso, a sorpresa, perché non immaginavi lo facessi, coinvolgo il maestro Gabriele Barlera. Lele, ci conosciamo da decenni oramai.
3: Qualche Sanremo
0: ho
3: fatto
0: punto,
3: insieme.
0: A che punto di approdo siamo giunti? Come l'hai vissuto dentro di te?
3: Guarda, è un momento molto interessante dal punto di vista compositivo. Sono sempre più convinto di essere nato per scrivere musica, cioè quantomeno mi sento bene a scrivere musica. Il periodo sta portando delle opere molto interessanti, molto importanti, riconoscimenti
0: altro che
3: non mi aspettavo, e Canticus ne è uno di questi, per cui a maggior ragione il fatto che tu sia a chiedermi queste cose non può che farmi piacere.
0: E tra l'altro Canticus sta facendo razzia di interesse in Rai. Dai nostri amici della Rai non diciamo assolutamente ancora nulla, ma saranno un autunno e una primavera davvero caldi. Tu, quando hai iniziato a occuparti di Canticus, lo hai fatto, questa è una domanda molto intima, anche per un fatto di fede religiosa?
3: Sì, sono credente, per cui a maggior ragione quando sono stato chiamato, posso dirlo, in questa chiesa che si chiama Chiesa di San Luigi Gonzaga, Praga di Mantova, dove sono presenti una serie di vetrate straordinarie create da, senza approfondire più di tanto, ma vi posso dire che chi le ha fatte faceva scenografia Cinecittà, tanto per dire, per cui ha rappresentato il Cantico delle Creature sotto forma di vetro, e mi è stato chiesto di dare voce a queste vetrate ed è uscita questa cosa che ha portato ad un livello di spiritualità, a parere mio, molto interessante.
0: E la scelta della lingua inglese è dettata da interessi espansionistici internazionali oppure è stata una scelta anche, se vogliamo, sonora, perché l'inglese più dell'italiano si adatta a determinate rappresentazioni?
3: Sì, hai detto bene, anche perché dobbiamo smettere, fra virgolette, di considerare San Francesco una figura estremamente e solamente italiana. È una figura universale e in quanto universale ho deciso di adottare l'inglese proprio per questo senso di inclusione, globalizzazione, chiamala come meglio credi, proprio per dare un senso di spazialità maggiore, oltre al fatto che l'inglese, lo sappiamo, per questioni pratiche di vocali, certo, e consonanti suona,
0: certo,
3: meglio.
0: Allora io direi a questo punto di ascoltare, o meglio assaporare, un altro assaggio da Canticus, di cui esiste anche un bellissimo CD, e poi ritorniamo in studio, questa volta con i ragazzi, quelli che già sono arrivati qui a Capodistria, perché stasera si esibiranno, lo ripetiamo, in diretta alle 20 dal nostro studio Hendrix. Cosa ascoltiamo, Lele?
3: Allora, ascoltiamo una preview di Like the Wind, che credo, a parere mio, è una delle più interessanti a livello emotivo.

0: E rientriamo in collegamento dal nostro studio Hendrix a pomeriggio ore 4, mentre il buon Andrea F si riposa per fare ritorno alle 17:30. Siamo con una 17enne che quando canta sembra quasi John Thiele, Martina Murari. Ciao Martina, benvenuta.
1: Ciao.
0: Allora, sei timidissima, ma io ti faccio sbizzarrire. Come fai sul palcoscenico? Perché sul palco hai una padronanza incredibile. Da dove nasce questa padronanza?
1: Beh, allora, io canto da quando sono piccola e beh, diciamo che questa padronanza l'ho acquisita soprattutto in questi 4 anni di liceo.
0: Sì, perché sei in quinta, vero?
1: Quest'anno sì.
0: Canticus, quando ti è stato proposto, cosa hai pensato? Hai detto mamma mia che roba, oppure anche con un pizzico di incoscienza ti sei detta mi lancio, voglio mettere alla prova me stessa?
1: Sicuramente sì. All'inizio ero diciamo un po' preoccupata perché comunque io è da 4 anni, 5 appunto che faccio solo musica classica, appunto lirico, e diciamo che il canticus non è propriamente questo genere, quindi
0: certo.
1: Entrare anche nell'ottica di cantare un altro tipo di genere che poi cantavo già in passato, perché io comunque vengo da pop prima.
0: Ah, prima dalla musica pop.
1: Sì, sì,
0: okay.
1: Io da piccola ho iniziato appunto con la musica pop. Entrando al liceo invece sono più dedicata a quella che è la musica classica.
0: Certo, e la musica pop è rimasta nello scrigno dei ricordi oppure chi lo sa?
1: No, io vorrei proseguire appunto con appunto questo genere, ecco.
0: Quando avete concluso quest'opera alla chiesa intitolata a San Luigi di Gonzaga, cosa ti sei detta? Che faticaccia, oppure ti sei guardata allo specchio e ti sei fatta un complimento da sola?
1: Beh, allora, il momento più bello è stato sicuramente quando è finita appunto tutti i brani, sono uscita per prendermi gli applausi. E diciamo in quei momenti lì che capisci proprio che hai trasmesso,
0: hai sfondato.
1: Esatto, hai trasmesso veramente qualcosa, quindi sì, ero molto fiera di quello che ho potuto, ecco, trasmettere.
0: Bene, ti ascolteremo questa sera, quale brano scegli?
1: Scegliamo Promised Land.
0: Promised Land, questa è Martina Murari.

0: Promise Land per Martina Murari, che ascolteremo questa sera in diretta a partire dalle 20 nel nostro studio Hendrix. Io sono Ferruccio Mike Crevat, di fronte a me ho il figlioletto del maestro Barlera, Michele, che io chiamavo Michelino quando l'ho conosciuto all'età di 3 anni. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao Ferruccio.
0: Allora, da bimbo una cosa che ricordi forse è che a pranzo alla fine chiedevi il caffè, che
1: era Coca-Cola.
0: Era Coca-Cola nella tazzina, questo me lo ricordo molto bene.
1: Lo ricordo molto bene. Quanti anni.
0: La tua passione per l'organo, di cui hai conseguito un grado di specializzazione notevole, dici qualcosa di questo strumento incredibile?
1: È nata in maniera molto semplice, perché papà è organista, per cui da bambino mi fa: dai, vieni a suonare una messa, prova a suonare qualcosa. E da lì non c'è stato nulla da fare, nulla da fare, e quella ho scelto che era la mia strada e l'ho portata avanti, la porto avanti ancora adesso.
0: Però papà mi spiegava che tu profondi un impegno di gran lunga superiore rispetto a quello che metteva lui quando aveva la tua età. Tu sei veramente sul pezzo.
1: Le strade sono completamente diverse, nel senso che mio padre ha sempre avuto la passione per la composizione e per la musica leggera,
0: sì.
1: Per cui anche quando faceva il conservatorio sapeva che sarebbe stato un altro tipo di percorso il suo durante la vita. Io per il momento mi attengo al percorso dello strumento, perché ci sono veramente molto legato e è quello che mi piace fare. Io preferisco suonare invece che comporre.
0: E poi qualcuno pensa che l'organo sia solo uno strumento classico, ma se pensiamo al pezzo di George Michael, Faith, inizia, se non vado errato, proprio con un organo, quindi...
1: Sì, non è detto. È chiaro che la connotazione porta verso la musica classica, tutti i trascorsi dello strumento, anche a livello di pensiero della gente, portano verso a una concezione dell'organo come strumento classico. Poi meno male che nel corso della storia ci sono state persone che l'hanno portato, ad esempio attraverso l'organo Hammond, altri tipi di organo, che l'hanno portato nella musica leggera, e meno male che ci sono state.
0: Appunto.
1: Però quello a cui mi attengo io è l'organo classico.
0: Certo.
1: Anche se quando mio padre mi ha detto: voglio comporre un'opera sul Cantico delle Creature, tu ci stai? Io ho detto subito di sì.
0: È il mio terreno.
1: Ma assolutamente. Se posso dare una mano, e sono stato contento che me l'abbia offerto, perché è significato molto per me.
0: Questo rapporto in qualche modo padre figlio inficia positivamente o negativamente?
1: Il rapporto inficia positivamente, anche perché io Canticus l'ho vista da quando ho cominciato a scriverla, alla fine dei concerti fino adesso a Capodistria, per cui l'ho vissuta tutta e la vivo ancora. Il rapporto è sempre positivo, c'è comunque uno scambio all'interno di questo rapporto. E poi dal punto di vista dello strumento, dell'utilizzo dello strumento, mi viene comodo perché io faccio quello che dice lui, per cui so esattamente cosa vuole il compositore all'interno di un brano, quindi riesco anch'io a rendere al meglio ciò che lui vuole dire.
0: Come si è snocciolata questa fase primordiale?
1: La fase primordiale è stata particolare, anche perché io ho iniziato col pianoforte, chiaramente, però quando ho iniziato me l'ha chiesto molte volte: ma sei sicuro? Guarda che comincia a fare quello che faccio io, sei sicuro di volerlo?
0: Okay.
1: Io sì, come un testone.
0: Bene.
1: Meno male che ho cominciato, ho fatto di testa mia, dai.
0: E concludiamo con una battuta, e tu sei proprio un testone, perché ricordo che avevi i capelli lunghi anche da bambino, e guai a tagliarteli,
1: meno male
0: che è stato abrogato il servizio militare. Sai che shock.
1: Sì, se no sarei già stato.
0: Grazie caro Michele,
1: grazie.
0: E adesso cediamo la parola invece a Samuele Cecchin. Ciao Samuele.
2: Buongiorno.
0: Come stai vivendo la fase preparatoria di questo concerto? Quali sono i pensieri che balenano nella tua mente in queste ore?
2: Beh, insomma, in queste ore comunque sto cercando di ripassare tutto quello che farò, anche se dietro questo concerto c'è un lavoro che va avanti da mesi, da molti mesi, e quindi mi sento più o meno preparato, dai, per questa sera. Quindi la vivo abbastanza serenamente, possiamo dirlo. E poi sono anche un po' entusiasta di questo concerto di questa sera, perché la vedo anche come un successo personale, oltre che comunque un successo di questo progetto che abbiamo portato tutti nel cuore nel corso di questi mesi.
0: Qual è il brano al quale sei maggiormente legato nel CD che sta decollando, diciamolo pure?
2: Allora, direi che il brano a cui sono legato maggiormente, anche se sembra un po' scontato magari, è proprio Canticus. Anche perché in Canticus si può sentire anche nel CD che è il brano in cui le percussioni hanno il ruolo più importante, possiamo dire, all'interno di tutti i brani. E infatti vediamo che questa foga comunque del brano viene accompagnato dalle percussioni, che possiamo dire che si sbizzarriscono un pochino e comunque accompagnano la foga di questo brano, insieme alle gran casse, comunque i rullanti, e si fanno sentire proprio.
0: Grazie Samuele, noi ci sentiamo come detto questa sera in diretta alle 20 dallo studio Hendrix.
3: Prima di di concludere, Ferruccio, volevo intanto ringraziarti per tutto quello che stai facendo, ringraziare la tua redazione, ringraziare Radio Capodistria per la possibilità, che sarà sicuramente un gran bel concerto. Speriamo di divertire tutto il pubblico presente e i radioascoltatori.
0: Assolutamente sì, e adesso grido di esultanza! Ora il GR e poi la linea torna ad Andrea F.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. I prezzi dei carburanti regolamentati dal governo aumenteranno a partire dalla mezzanotte. La benzina 95 ottani rincarerà di 5,4 centesimi, raggiungendo 1,718 euro al litro. Il diesel aumenterà di 5,2 centesimi, arrivando al prezzo record di 1,991 euro. In aumento anche il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo salirà di 5,8 centesimi, attestandosi a 1,602 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore fino al 21 settembre incluso. Anche in futuro i prezzi dei carburanti regolamentati saranno determinati sulla base di una metodologia che tiene conto dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali e del tasso di cambio tra il dollaro statunitense e l'euro. A causa dei persistenti disservizi del portale EUPRAVA durante la raccolta firme per il referendum sulla legge di intervento, l'opposizione ha chiesto la convocazione urgente della Commissione parlamentare per gli affari interni. Movimento Libertà Socialdemocratici e Levizza Sinistra accusano il Ministero dell'Interno di opacità sui tempi di ripristino e sospettano direttive volte a rallentare la risoluzione dei guasti tecnici, sollecitando un'ispezione immediata e ripristino della piattaforma entro la scadenza del 5 ottobre per raggiungere le 40.000 sottoscrizioni necessarie. A denunciare il malfunzionamento elettronico sono stati anche i rappresentanti di 6 confederazioni sindacali. Chiariscono che la loro protesta non mira a frenare lo sviluppo della Slovenia, ma a respingere una legge ritenuta dannosa per la qualità della vita dei cittadini. Durante un vertice in Finlandia dedicato all'Artico, i leader di 12 paesi europei, i vertici dell'UE, hanno chiesto un ruolo più incisivo e strategico dell'Unione nella regione. I capi di Stato e di Governo hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare la sicurezza collettiva, lo scambio di informazioni e il contrasto alle minacce ibride, con particolare attenzione alle ingerenze della Russia e alle mire cinesi. L'iniziativa nasce sia per proteggere gli interessi strategici dell'UE dopo le recenti tensioni sulla Groenlandia legate alla presidenza Trump, sia per valorizzare le risorse economiche dell'area attraverso investimenti in infrastrutture, materie prime critiche, tecnologie spaziali e trasporti. Secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l'attacco di ieri contro un treno passeggeri diretto da Kiev a Varsavia dimostra quanto sia diventato disperato il presidente russo Vladimir Putin. L'incidente, aggiunto, non farà arretrare gli alleati nel sostegno all'Ucraina, che anzi sarà ulteriormente rafforzato. Anche Londra ha assicurato che l'episodio non condizionerà il proprio sostegno a Kiev. Il treno, che trasportava 206 passeggeri, è stato colpito da un drone russo nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, a circa 2 chilometri dalla frontiera. Non si registrano vittime né feriti tra i passeggeri. Poco prima dell'attacco, nella stessa zona era in transito un convoglio diplomatico con a bordo diversi esponenti politici e funzionari europei, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson. E per il momento con l'informazione è tutto. Appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera. Buon proseguimento.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Nuovo collegamento per l'aeroporto di Trieste con l'attivazione dalla primavera 2027 della rotta Amsterdam-Trieste. Si tratta del primo collegamento diretto in assoluto tra Trieste e la capitale olandese. I biglietti saranno acquistabili dal 16 settembre. La compagnia Transavia ha annunciato il suo operativo estivo 2027, che conterà un network di 87 destinazioni e che include lo spostamento su Amsterdam del collegamento precedentemente operato su Rotterdam, già operativo dal 2025. Come scrive Trieste Airport in una nota, si tratta di una destinazione internazionale e dinamica, capace di intercettare diversi segmenti suddivisi per diverse esigenze di viaggio, dal traffico business e dei pendolari legati al lavoro e studio fuori sede, alle visite a familiari e amici e ovviamente il turismo.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Pomeriggio
6: 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

mia libertà, Franco Califano, che era nato in questo giorno a Tripoli, 14 settembre 1938. Ce lo siamo persi nel 2013, 67 dischi pubblicati, 24 album in studio, di questi un sacco di raccolte, perché Franco Califano soprattutto aveva scritto brani per artisti con i quali ha collaborato, come Mia Martini, come Patti Pravo, come Ornella Vanoni, come Amedeo Minghi, Peppino Di Capri, Renato Zero, Toto Cutugno, I Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, insomma ce n'è veramente di tutti i colori. Ha scritto canzoni bellissime, riprese da tanti altri, Tiro Mancino, eccetera eccetera. E Franco Califano naturalmente venne spesso discusso per la sua vita privata, per altre cose, per la sua condanna e per tanti aspetti della sua vita, che non per la sua voce e la sua musica, che invece erano al di sopra di ogni sospetto, dove spesso e volentieri ha lasciato delle tracce bellissime, secondo me, all'interno del mondo della musica italiana. Con il maestro Califano, ricordando quello che sarebbe stato il suo compleanno, siamo ritornati all'ultimo spicchio di pomeriggio ore 4 qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ringrazio Ferruccio Mike Revating che ci ha portato questo interessante progetto chiamato Canticus. Questa sera dalle ore 20 in concerto del nostro studio Hendrix. Come diceva lui prima, se volete venirli a vedere, venite qui a Capodistria, via OF15, è molto semplice. La nostra sede, vi presentate con un documento, entro le 19:30 potete assistere al concerto direttamente nel nostro studio, così vedete anche come nasce una diretta live in radio, come nasce un live, un concerto radiofonico in diretta dai nostri grandi studi. Noi invece continuiamo, perché abbiamo ancora una ventina di minuti a nostra, mia e a vostra disposizione, con qualcosa di nuovo. Per esempio c'è un nuovo singolo secondo me molto bello dei Fontaines DC, che sono riusciti a diventare, da una band quasi marginale di un certo tipo di musica alternativa british, a una realtà splendida del mainstream, facendo dei dischi molto belli ma senza svendere le loro caratteristiche principali, che ritroviamo tutte anche in questo singolo, che è già stato il nostro single della settimana, intitolato Marianne.

Brown Eyed Girl di Van Morrison in una versione, diciamo la verità, non bellissima, firmata Everclear. Forse il motivo per cui non è tanto bella è perché era uscito dalla formazione un membro principale di questo gruppo nato in questo giorno del 1970. Sto parlando di Craig Montoya. In alcuni siti c'è scritto Greg con la G, in altri c'è scritto Craig con la C. Ora, io uno che si chiama Greg non l'ho mai sentito nominare, forse sarà Craig. Comunque, che fece parte della formazione all'epoca dei loro primi successi di dischi come World of Noise, come Sparkle Fade, singoli come Santa Monica, Heartspark, Dollar Sign ad esempio, So Much for the Afterglow, ma poi uscì dalla band nel 1998 dopo una lite, a quanto pare dopo un concerto, perché uno dei fan aveva lanciato un candelotto esplosivo acceso sul palcoscenico. Ora io non riesco a immaginarmi bene, cioè, perché litigare su una cosa del genere? Cioè, gli altri della band forse avevano urlato: se ci volete bene tirateci degli esplosivi sul palco, e Montoya aveva detto no, perché rischiamo di restarci secchi. O forse gli altri diceva: no, guarda che bello, quando ci tirano i candelotti esplosivi vuol dire che stiamo avendo successo. Non lo so, certo è che lui si arrabbiò come una bestia e lasciò la band. Da quella volta non fece più parte degli Everclear, che pubblicarono questo singolo, se non mi sbaglio, nel 2000. Curiosità e bizzarrie della musica internazionale. Una delle curiosità che invece ci piace in questi giorni è che sta ritornando Natalie Imbruglia con un nuovo disco che parla di algoritmi, ma ne parla in maniera abbastanza ironica, abbastanza nostalgica, abbastanza pensosa, come testimonia anche questo suo singolo, nel quale dice che alle volte continuare a guidare, proprio come metafora del continuare ad andare avanti nella vita quando tutto intorno a noi sembra cadere a pezzi. Lei si riferisce a una relazione sentimentale, ma naturalmente si può applicare anche ad altre cose. Il nostro splendido sigla single della settimana, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, si intitola Just Drive.

quasi minacciosa nel finale: non lasciare che io ti porti via questa cosa, Natalie Imbruglia, una donna così bella, così arrabbiata. No, dai, speriamo di no. Il nostro sigla single della settimana, lei che dice Just Drive, continuare a guidare. C'è anche la nostra canzone della settimana, chiaramente il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, è firmato da Malika Ayane, il suo nuovissimo singolo, di nuovo molto dolce amaro, mi verrebbe da dire, no, come atmosfera. Si intitola Detto tra noi, Malika Ayane.

Detto tra noi, Malika Ayane, il suo nuovo album si chiamerà Cicale. Oltretutto lei è partita in questi giorni con un tour in giro per i teatri. Di questo brano ha detto: la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba e quel pensiero rivolto al poi ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Poi dice qualcosa sull'astinenza salvifica addirittura all'interno di questa canzone. Ci siamo ascoltata perché la nostra canzone a settimana, brano in promozione speciale per la musica italiana. Prima c'era il nostro sigla single della settimana, terzo estratto di Natalie Imbruglia, adesso mi sembra ce ne sia già un quarto. Questi corrono con i singoli, uno non fa in tempo a programmarli in radio e già c'è il singolo nuovo. Grazie Spotify per aver rovinato tutte le tendenze all'interno del mondo della musica. Voglio dire, gli artisti stampano questi singoli uno dietro l'altro, esce l'album, non se ne frega nessuno perché tanto è soltanto una collezione di brani già sentiti perché sono già tutti là belli stampati su YouTube. E vabbè, Algorithm è il nuovo disco di Natalie Imbruglia, è uscito il 4 di settembre. Lei ha una sua etichetta, adesso si chiama Land Girl Records, e questa Just Drive ne era il terzo estratto. Siamo addirittura ad arrivo proprio al momento dei saluti. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. Ferruccio Crevatin per il concerto Canticus e l'intervista che vi sentite dal vivo, il progetto Canticus, questa sera alle 20 dal nostro studio. Avete ancora un'ora e mezza di tempo per arrivare entro le 19:30 alla nostra reception se volete vedervi in maniera completamente gratuita il concerto Come Nasce un Grande Live in Radio. Ringrazio Davor in Love, Ciccio al di là del vetro per la parte tecnica, la nostra orrenda macchinetta del caffè per un caffè terrificante che ci siamo bevuti entrambi in questo nostro pomeriggio, e vi lascio con un ultimo brano che porta di nuovo la firma di Morten Harkett, la voce degli A-ha, che compie gli anni oggi, nato nel 1959, fra l'altro cavaliere di prima classe dell'ordine di Saint Olaf, nominato da re Harald di Norvegia per i suoi servizi e servigi alla musica norvegese. Difatti gli A-ha furono il primo gruppo norvegese ad avere successo anche in Inghilterra con Take On Me, quel grande singolo del 85 e 86, c'era poi The Sun Always Shines on TV ed altri brani che li portarono nelle classifiche. Fra l'altro il video di Take On Me, uno dei video più gettonati su MTV quando ancora esisteva di tutti i tempi, nel 2020 fu il primo video a raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Direte: adesso ci fa sentire Take On Me. No, vi faccio sentire un altro brano, la title track di un loro disco bellissimo del 2000, Minor Earth, Major Sky, cioè terra minore, cielo maggiore. Non è soltanto un riferimento musicale alla scala minore o maggiore, ma pensateci al fatto che il nostro pianeta è piccolino all'interno del cosmo. Così sono i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le nostre guerre, i nostri disastri in confronto a un universo molto più grande che forse dovremmo rispettare di più. Su quel disco c'era anche una canzone che diceva Mother Nature's Gone to Heaven, cioè Madre Natura se ne va verso il paradiso, ma io vi faccio ascoltare proprio la title track dell'album, Minor Earth, Major Sky, la grande voce di Morten Harkett e gli A-ha, con un saluto e un abbraccio a tutti voi da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Sulla tangenziale sud di Verona per incidente si procede in colonnati tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma verso Verona Nord. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Paolo Cassano alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, i contenuti dell'ultimo numero dell'Arena di Pola e la partecipazione dell'Associazione Italiani di Pola Istria Libero Comune di Pola in esilio alle solennità per l'80° anniversario della strage di Vergarolla. Cominciamo con il dare il benvenuto alle nostre ospiti per l'Arena di Pola, il direttore responsabile Viviana Facchinetti, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata. E assieme a Viviana Facchinetti, la presidente dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, Lucia Bellaspiga, anche a lei, ben ritrovata.
2: Grazie, ciao a te, ciao alla nostra cara direttrice Viviana e a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno presidente.
0: Ciao. Cominciamo proprio con le prime pagine dell'Arena di Pola. Facchinetti, le solennità dell'anniversario danno il titolo a questo numero. Vogliamo magari anche avere una prima introduzione con il suo testo, quello che troviamo proprio in apertura del

0: Sì, beh, infatti ho trovato che fosse giusto proprio perché sottolineare la solennità che è stata riservata a questo anniversario. È stato molto particolare, ha commosso e ha toccato tutti. E quindi 80 anni, 80esimo anniversario, come sottolineo sempre, 80 anni da quel giorno in cui Vigliacca Mano firmò anonimamente un orrore senza verità, perché ricordiamolo, un orrore senza verità che è attraversato i decenni, e decimando famiglie che null'altro chiedevano se non di ricominciare a vivere. E qui mi piace sottolineare, dopo il drammatico lustro bellico, e salvaguardando una cultura millenaria laddove anche le pietre parlano italiano. Quindi degli eventi, delle sensazioni, delle emozioni che andavano sottolineate e che sono state sottolineate.
1: Emozioni che sono state sottolineate. Lucia Bellaspiga, tra queste solennità una caratteristica comune, lei dice la sobrietà di questo 80esimo anniversario, un valore, ecco, un grande valore per una ricorrenza.
2: Sì, perché a Pola, proprio nella Pola che oggi è croata, è stata ricordata con una cerimonia incredibilmente intensa e sobria la tragedia di Vergarolla, e questo non è scontato, perché il rischio è di cadere sempre nella retorica, nei troppi discorsi, nell'autoreferenzialità di chi parla. Invece quest'anno, essendo appunto gli 80 anni, si è preferito da parte di chi organizzava, cioè proprio del cerimoniale della municipalità di Pola, puntare sulla intensità, cioè pochi discorsi ma molto molto profondi e toccanti, e su alcuni gesti particolarmente importanti, come la inaugurazione del cippo di fianco al Duomo di Pola, quindi proprio nella piazza, in una delle piazze più emblematiche della nostra città, è stato inaugurato e benedetto il cippo che riporta per la prima volta dopo 80 anni nome, cognome, età di tutte le vittime che sono state riconosciute. Quindi la cerimonia è stata intanto molto molto affollata, c'erano decine e decine di esuli, c'erano decine e decine di rimasti e c'erano anche i cittadini croati della Pola di oggi. Perché, come ha sottolineato il sindaco Peđa Grbin, questa è una tragedia di Pola. Anzi, lui ha voluto dire che questa è, vorrei dire, lo dico, è sindaco croato comunista, e però ha voluto dire che questa è stata la tragedia più grande nella storia della città, e ha anche detto nel suo toccante discorso: come ricordiamo tutte le cose belle del passato di questa città, che ha un passato millenario, così, mi dispiace, ma vanno ricordate anche le cose che non ci piacciono, e naturalmente la strage di Vergarolla è tra queste. E devo dire che nella folla che ha ascoltato in religioso silenzio tutta la cerimonia, io ho visto piangere tante persone, ma tante, anche giovani, soprattutto alla lettura dei nomi, ma non solo, perché, e poi magari ne parleremo dopo, sì, ma insomma, leggere tutti quei nomi italiani e ripetitivi perché intere famiglie, come ha detto Viviana adesso, sono sparite nel nulla quel giorno, ci ha fatto toccare con mano la tragedia che è successa proprio in quella giornata, nell'orario in cui noi ci siamo imbarcati, poi ne parleremo, sì, siamo andati anche proprio sul mare di Vergarolla 80 anni fa.
1: Approfondiremo appunto le solennità, le celebrazioni che si sono tenute a Pola lo scorso 18 agosto, 80 anni dal 18 agosto del 1946, dalla strage di Vergarolla. Facchinetti, però, il numero dell'Arena di Pola ricorda anche le altre celebrazioni e commemorazioni che sono state dedicate a Vergarolla, e come sempre poi offre molti altri spunti già dalle prime pagine. Quindi, prima di approfondire il discorso polesano, forse Facchinetti, potremmo dare una panoramica di questo numero e di come ha trattato, ha curato le altre commemorazioni e gli altri eventi di questo mese passato.
0: Beh, noi diciamo sempre che siamo un mensile e quindi dobbiamo cercare di bilanciare l'attualità, la cronaca, con anche delle rubriche che i nostri lettori dimostrano di apprezzare. E quindi agosto è ogni anno, c'è anche l'anniversario in cui ricorre il martirio di Nazario Sauro, quindi ci sono state le celebrazioni e quindi abbiamo fatto un servizio, e anche ricordando le varie iniziative che sono state fatte in regione e con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali eccetera, quindi dedicato anche a questo, sempre cercando ogni anno di mettere un qualche cosa di diverso anche fra chi ricorda, fra chi ha qualche documento a casa. E poi ci sono le varie notizie anche per la commissione che è stata fatta per il riconoscimento delle foibe e per il comitato per i riconoscimenti ai congiunti delle vittime delle foibe, con la comunicazione del prefetto di Trieste, del sindaco di Trieste, che da gli estremi, dopo naturalmente mettiamo sempre il link a cui rivolgersi per avere i dettagli e le informazioni. Poi c'è il discorso dell'abisso Plutone, che è stato, per cui è stato avviato il procedimento per il riconoscimento culturale. Quindi sono tutte cose che riguardano la nostra storia, anche le parti più amare della nostra storia, come diceva la nostra Presidente. Però naturalmente dopo abbiamo anche le solite rubriche che sono attese, che ci fanno anche sorridere, fra il dialetto, con i ricordi raccontati da che ci ha lasciato il nostro amico Roberto Stanic, vero? Un grande amico, Lucia, questa è una cosa che ci coinvolge. Ecco, è una cosa. E poi abbiamo le varie rubriche fra la cucina fatta con amore dell'Istria e con i ricordi delle persone che si ritrovano in rete. Quindi però soprattutto è stato un numero dedicato speciale al numero di Bergarolla, no? Certo. Infatti, come ho sottolineato anche in un'altra pagina, che dietro ai nomi, che appunto come diceva anche la Presidente, ci sono i nomi, le esistenze, le sofferenze, appunto in primo piano protagonisti della giornata, e dovrebbero essere sempre, sono e ci sono e devono esserci loro, no? E ricordando che 64 sono state le vittime identificate, per cui si poté fare questo appello, amaro appello, triste appello di assenti, però ricordiamo che le vittime furono oltre 100 e per certe non ci fu possibile una ricostruzione né di identità né di fisico, ecco, sì. Perché sono stati veramente, andarono veramente polverizzati.
1: I nomi che oggi compaiono sul cippo presente a Pola diventano nomi parlanti nel corso appunto del ricordo delle commemorazioni dello scorso 18 agosto. Lucia Bellaspiga, c'è stato un momento in cui effettivamente il cippo si è messo a parlare, a nominare le persone che sta lì a ricordare.
2: Sì, devo dire che è stato per me un onore enorme, ma anche un'emozione difficile da gestire, la lettura di questi nomi che mi è stata concessa dal sindaco Grbin e dal vice sindaco Vito Paoletti, vice sindaco italiano di Pola, che ringrazio tantissimo. Io non ho chiesto di non avere un mio discorso, ma di poter lasciar parlare il cippo, cioè di dargli voce e di leggere quei nomi non da un pezzo di carta, me li ero anche stampati, ma ho chiesto se possibile di avvicinarmi col microfono e di leggerli direttamente dalla pietra. Quindi prima li ho letti su una facciata, poi li ho letti sulla seconda facciata, perché sono 32 da una parte e 32 dall'altra. E così era il cippo davvero a parlare. In più, mentre io leggevo quei nomi e la loro età, un violoncellista, un giovane bravissimo violoncellista, Fabio Juric, un giovane violoncellista della Pola croata di oggi, ha suonato per la prima facciata l'allegretto dalla settima di Beethoven, che è un allegretto ma è molto drammatico, e per la seconda la suite di Bach numero 1, famosissima per violoncello. Quindi la voce calda di un violoncello che sembrava quasi un pianto, ma che poi accelerava e finiva in tono maggiore, questo è importante, ha dato un po' un pathos ha dato un pathos fortissimo a questa lista di nomi, e l'ultimo che io ho letto è sempre l'ultimo perché inizia con la Z ed è il bambino Tullio Zelesco. Io l'ho sempre chiamato in cuor mio il bimbo Z, il bambino Z, perché pensavo così amaramente al suo destino non solo di morire a 6 anni, ma di essere sempre stato l'ultimo in ogni lista, in ogni cippo, in ogni articolo. E allora gli ho voluto dare un piccolo omaggio, che però è stato molto notato dalla folla, quindi con il violoncellista ci siamo accordati che io arrivavo a leggere il suo nome mentre finiva la musica, e quindi nel silenzio più totale mi rivolgevo più alla folla che al cippo e sottolineavo anni 6. Beh, è seguito un silenzio terribile, non è scoppiato l'applauso, niente, la folla non si è più mossa, ed è stato davvero un piccolo risarcimento a questo bimbo con un destino particolarmente drammatico che ho letto proprio sull'Arena di Pola a firma di Diana Facchinetti, perché, e qua concludo, io ho sempre avuto il desiderio di andare a scoprire chi fossero poi queste vittime, e tante cose me le ero ricostruite leggendo la pagina dei necrologi dell'Arena di Pola del 46, dove per esempio si leggeva Tullio Zelesco tra le vittime 6 anni, suo papà tra i feriti lievi e sua mamma tra i feriti gravissimi. E poi c'era questa sorellina Licia che invece era indenne ed era quella che firmava il necrologio, quindi ne dà il triste annuncio la sorellina Licia di anni 8. E io mi chiedevo, ma come? Lui muore, la sorellina indenne, il papà leggero e la mamma gravissima, cosa sarà successo a questa famiglia? E la risposta me l'ha data proprio Viviana con il suo lavoro di inviata speciale.
1: Ecco, approfittiamo appunto di avere con noi Viviana Facchinetti. Licia Maria Zelesco, lei ha raccolto la voce di questa donna, ormai donna.
3: Sì, sì, sì, proprio ero i primi mesi in cui mi sono trovata alla direzione dell'Arena, ed era naturalmente la commemorazione di Vergarolla. E quindi avevo già citato quella volta i vari testimoni, i ricordi, eccetera. Fra essi c'era appunto la signora che avevo contattato in Australia, Combinazione era aperto dove io ero già stata, però c'è stato un collegamento via Skype.
1: Sì.
3: E la signora mi ha raccontato in maniera quello che era successo, a parte che il fatto che abbiamo scoperto che appunto Tullio, che per tutti appunto è Tullio, era come lo chiamavano loro, perché il bambino si chiamava altrimenti, infatti si chiamava Edmondo, però in famiglia lo chiamavano Tullio.
1: Sì.
3: E aveva 6 anni appunto, e quel giorno, come mi raccontava la sorella, lei era stata mandata in una specie di centro estivo che era oltre la collina, e per cui lei non era a Vergarolla. E il papà insegnava al figlio a nuotare e la mamma si era messa vicino alla pineta, ecco, quindi racconto questo fatto, calcolando che è proprio assolutamente il destino beffardo e crudele, perché lo scoppio c'è stato mentre il papà gli insegnava a nuotare. Quindi il papà è volato e il piccolo è affogato. Infatti, come sottolineava la sorella, è l'unico che è stato sepolto integro, perché lui è affogato. Non è stato... È stata una conseguenza dello scoppio, quindi è stata una cosa doppiamente drammatica se si pensa, e calcolando che la signora mi aveva fornito una fotografia del piccolino, e una fotografia scattata 15 giorni prima della tragedia.
1: Sì, che compare su questo numero dell'Arena.
3: Sì, sì, sì. E mi sembrava doveroso.
1: Certo, certamente. Ringraziamo Viviana Facchinetti non solo per la panoramica, come sempre sull'ultimo numero dell'Arena di Pola, ma anche per questo approfondimento, per aver raccolto la voce di Licia Maria Zelesco e per averla pubblicata appunto su questo numero dell'Arena, accanto all'immagine del fratellino Tullio Zelesco, morto all'età di 6 anni a Vergarolla. E noi approfittiamo anche per augurare un buon lavoro così al direttore responsabile dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti, e buon proseguimento chiaramente, buon lavoro per il prossimo numero.
3: Grazie, in cui ci sarà comunque il prosieguo di Vergarolla, comunque non è finita così, non bastavano 24 pagine.
1: Grazie ancora, noi restiamo.
3: Grazie, buon lavoro, ciao a tutti.
1: Buon lavoro. Noi restiamo in collegamento con Lucia Bellaspiga. Dopo un intermezzo musicale continueremo ad approfondire le celebrazioni appunto tenutesi a Pola lo scorso 18 agosto, negli 80 anni dalla strage di Vergarolla. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, nella puntata dedicata all'ultimo numero dell'Arena di Pola e alla partecipazione dell'Associazione Italiani di Pola e Istria, Libero Comune di Pola in esilio, alle commemorazioni per gli 80 anni dalla strage di Vergarolla. Lucia Bellaspiga, la presidente del sodalizio, è con noi in collegamento. Noi potremmo proseguire sullo spunto che ci ha lasciato lei assieme a Viviana Facchinetti sul capire chi siano le persone, i nomi che oggi compaiono sulla targa, sulla lapide dedicata a Vergarolla a Pola. La testimonianza di Licia Maria Zelesco ci è stata portata appunto da Viviana Facchinetti. Lei, Bellaspiga, dice di restare sempre colpita dalle ripetizioni dei cognomi perché identificano una strage familiare. In questo caso il cognome Berdini in particolare.
1: Sì. Ad esempio, poi anche la famiglia Rocco, e beh, naturalmente i Micheletti, il famoso Geppino, erano in quattro e così via. E questa ripetitività dei cognomi è stata la cosa forse più commovente, più toccante nella lettura dei nomi delle vittime, perché anche, come dicevo prima, cadenzato dal ritmo del violoncello, sembravano proprio scandire il tempo con questa Berdini, Berdini, Berdini, Berdini, e uno si rendeva conto di intere famiglie sparite nel nulla. E Berdini era con noi uno dei sopravvissuti di quel giorno. Giuseppe Berdini aveva 6 o 7 anni il giorno della strage e si è salvato perché? Perché mamma e papà gli avevano permesso di salire in barca, di andare a farsi un giro in barca durante la pausa pranzo lì a Vergarolla. Quindi nella barchetta erano 3 bambini e mentre remavano tranquilli vicini alla riva hanno visto l'esplosione, hanno sentito, tra l'altro sono anche dei testimoni storici importanti perché hanno sentito prima il famoso sparo dell'innesco, poi partire l'esplosione, alzarsi questa colonna terribile di fuoco, sassi, sabbia, ghiaia, eccetera, e ripiombare sul mare anche sulla loro barchetta con anche membra umane, quindi insomma una cosa spaventosa. E il piccolo Berdini quindi ha visto esplodere il luogo dove c'erano sua mamma, suo papà, la sorellina, la zia, insomma l'intera famiglia è andata in briciole. E naturalmente dietro questi enormi traumi ci sono i traumi successivi degli anni a venire, quindi tutti questi bambini, erano tanti, lì a Vergarolla c'erano 2000 persone, tutte famiglie con tanti bambini, erano lì proprio in questa domenica di agosto per le gare nautiche della Pietas Iulia, quindi insomma intere famiglie lì, questi bambini e questi... I sopravvissuti sono negli anni successivi sono stati accolti nei collegi e poi dove c'erano dei parenti sono stati accolti nelle famiglie dei parenti. Berdini in particolare è stato cresciuto dai nonni, però è chiaro che insomma mi ha raccontato questa sua esperienza lì a Pola in maniera molto molto ancora toccante. E così come poi io ho desiderato che la corona tricolore, la nostra corona nel mare di Vergarolla, quest'anno fossero proprio i discendenti dei sopravvissuti. Quindi avevo chiesto che a prua della nostra barca, perché noi abbiamo organizzato una grande imbarcazione che con un centinaio di persone, prima della messa in Duomo e prima delle cerimonie al cippo, si è portata proprio sullo specchio di mare vicinissimo al luogo dell'esplosione e a bordo c'erano anche lì autorità, esuli, rimasti, croati di oggi e i parenti dei morti, delle vittime o anche appunto i sopravvissuti. E io ho chiesto ai nipoti di alcuni delle vittime di lanciare loro questa nostra corona. È stato anche lì davvero tanto toccante. In particolare le nipoti di Gerbaz, sì, e di Vivoda, Vivoda che tutti conoscete, c'era la figlia di Lino Vivoda che è stato un nostro rappresentante storico e tra l'altro insieme a Livio Dorigo è stato colui che nel 1997 aveva ottenuto con tanta fatica dalla città di Pola di mettere il primo cippo, sì, però muto, senza nessun nome, non erano riusciti ad andare oltre, ma quel passaggio è stato determinante per il nostro futuro. Ecco, la figlia di Lino Vivoda ha perso nella strage il suo fratellino Sergio di 6-7 anni e quindi sua figlia Mara Vivoda era tra le persone che ha lanciato la corona. E poi, sempre lì a Prua, io tengo tanto a dirlo, c'era Manuel Angelini, giovane cittadino croato della Pola, sì, di oggi, il quale non ha perso nessuno, però è altrettanto importante perché suo nonno, Mario Angelini, è quell'uomo che nella foto più iconica che tutti conosciamo legata alla strage corre con tra le mani una bimba decapitata. E lui era un volontario dei Vigili del Fuoco di Pola, ma era anche un allenatore di nuoto, quindi quel giorno era lì per le gare, per i suoi ragazzini, sì, insomma, che gareggiavano. E quando c'è stata l'esplosione, lui, come tutti, si è dato da fare disperatamente a cercare di salvare i feriti, a portarli in braccio sui camion che correvano verso l'ospedale dove il dottor Micheletti li avrebbe poi operati. Però quella foto era rimasta così ferma per decenni e nessuno sapeva chi fosse quell'uomo. Invece, appunto, 5 anni fa avevo scoperto, grazie a un'intervista a un esule che vive in Canada, quindi la storia fa giri immensi, e che il suo nome era Mario Angelini e che i suoi nipoti vivevano ancora, appunto, a Pola. Bene, questo ragazzo, Manuel Angelini, era il nipote di Mario, quindi credo che fosse così la persona oggi più rappresentativa di quello che accadde 80 anni fa, anche dal punto di vista dei soccorsi, perché poi quella storia raccontata dai nipoti di Mario Angelini ha preso con quella storia ha preso vita anche la foto, sì, ed è diventato un racconto drammatico perché lui correva con questa bimba, l'ha deposta sul camion insieme ai feriti e ai morti, erano tutti insieme lì. E poi arrivati davanti all'ospedale di Pola, e beh, c'era già lì la folla dei polesani disperati perché tutti avevano i loro parenti quel giorno in spiaggia e quindi erano accorsi per vedere se i loro cari fossero tra i morti, tra i feriti, tra gli scampati, tra i persi. C'erano anche delle persone, un bambino della famiglia Bronzin, ecco un'altra famiglia è stata toccata ferocemente da questa strage, beh, il bimbo di 3 anni per 2 o 3 giorni non si è più visto e chiaramente si pensava fosse andato disintegrato come il bimbo del dottor Micheletti. E invece dopo 3 giorni è stato ritrovato perché vagava spaventato, scioccato, non sapeva dire il suo nome e una famiglia lo aveva portato a casa e lo aveva salvato. Ecco, quindi c'è anche il racconto di questi familiari che sollevavano i lenzuoli davanti all'ospedale sui camion per cercare i loro cari. Ecco, tutte queste testimonianze mi sono state riportate quel giorno dopo la cerimonia del cippo o sulla nostra barca, dove tra l'altro si erano imbarcate anche le autorità. A me è fatto piacere che Viviana abbia detto la precedenza è stata data alle vittime e non alle autorità. Io su quella barca, nonostante ci fosse l'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo, sì, c'era la console generale d'Italia a Fiume, Iva Palmieri, c'era il console Sossic di Pola, c'era il presidente dell'UPT, Ierian, il segretario Fabrizio Somma, c'era tante autorità che non posso adesso ricordarle tutte. Però io ho subito chiesto scusa perché per primi io avrei salutato proprio i parenti delle vittime. Le autorità quel giorno venivano veramente dopo ed è stato così anche al CIP, è stato così dappertutto. Questo è molto importante, fa parte di quella sobrietà che avevamo detto prima. Sì, quindi sì, pochi discorsi, solamente l'ambasciatore Trichilo e il sindaco Gordin e poi tutti insieme siamo andati in via Candler alla Galleria Civica, dove si è inaugurata la splendida mostra sul dottor Geppino Micheletti, una mostra documentaria con tanti inediti, e la mostra veniva da Trieste, dal Virci. Sì. Quindi c'era Giovanna Penna a presentarla, anche lì è stato un momento davvero alto. davvero alto.
0: La mostra, tra l'altro, La strage dimenticata, l'avevamo presentata a Sconfinamenti nel periodo della sua presenza a Trieste. E, è difficile a volte proseguire senza perdersi anche nelle emozioni, nella drammaticità. Tanti i nomi. Di alcuni nomi si conoscono le storie, ci sono i sopravvissuti di queste famiglie, altri nomi si conoscono meno. Lei, Bellaspiga, vorrebbe che ci fosse uno studio per far parlare tutti i nomi della targa.
1: Sì, perché mi sono resa conto, appunto, leggendo proprio i necrologi dell'Arena, mi sono resa conto di quante storie importantissime ci fossero dietro questi nomi, e anche ma anche di quelli famosi. Cioè, noi sappiamo tutti che il dottor Micheletti ha perso due bambini. Di uno si è ritrovato il corpo straziato, ma si è ritrovato, e dell'altro, di Renzo, niente.
0: Sì, la scarpina.
1: Che tutti sappiamo, il dottor Micheletti per tutta la vita poi ha continuato ad andare in sala operatoria a Narni come esule con la scarpina di Renzo nella tasca del camice. Bene. Ma leggere il necrologio che Geppino e la moglie Yolanda mettono sull'Arena due giorni dopo è impressionante, perché loro hanno perso anche il fratello e la cognata che avevano portato i due bambini a Vergarolla. Quindi i due bambini non erano lì con mamma e papà, ma con gli zii. Ecco, in necrologio si dice che, appunto, Geppino e Yolanda danno il triste e terribile annuncio di un dolore che non troverà mai conforto, scrivono, per i due adulti e per i due bambini, e poi aggiungono: dell'unico ritrovato Carlo i funerali si terranno il giorno tale, partendo da casa alle ore tali, eccetera. Quindi anche i due zii, che erano evidentemente vicini a Renzo, si sono disintegrati. Ecco, questi, cioè, tante cose anche delle famiglie famose non le sappiamo, perché non abbiamo posto ancora l'attenzione sulle notizie che erano già uscite. Di altri, come ha detto lei, hai detto tu poco fa, non sappiamo proprio niente. Ma perché? Perché non abbiamo fatto le ricerche. Svelo un piccolo retroscena: l'altra sera ci scrivevamo su WhatsApp con il grande storico triestino Roberto Spazzali, con il professor Spazzali, e lui mi ha scritto proprio questa considerazione. Dice: mi è venuto in mente che bisognerebbe fare, è da tempo che penso che bisognerebbe fare uno studio approfondito su chi erano quei 64 che sono stati riconosciuti. E io gli ho risposto mandandogli gli appunti che avevo già raccolto, quindi avevamo avuto la stessa idea. Lui, naturalmente, da storico farebbe un lavoro molto più approfondito, infatti era già andato avanti, e io spero che questo suo lavoro possa essere ultimato e un giorno pubblicato da noi di IPLCPE, che siamo ovviamente i polesani e quindi i nipoti, insomma, di questa gente che ha subito tutto questo. Però poi ricordo che oltre ai 64, di cui magari si sa pochissimo, ce ne sono altre decine di cui non si sa assolutamente niente, tanto è vero che il loro nome sul cippo non c'è. Quindi noi non sappiamo quanti sono. Sappiamo però che i chirurghi, cioè il dottor Micheletti e il collega inglese che erano in sala operatoria, si sono ritrovati i resti di molte più persone, contando le membra che avevano raccolto e così via, e che non appartenevano agli altri corpi. Insomma, molte bare sono state riempite, sono diventate delle bare collettive, ecco, senza nomi, e il dottore aveva detto: qua abbiamo più di 100 persone. E anche comprensibilissimo, visto che Pola, sappiamo bene che era un'enclave in zona A, quindi era protetta dagli angloamericani, ma era appunto un'enclave, era un'isola felice, ben poco felice, ma insomma si dice un'isola felice, in un mare già jugoslavo, dove purtroppo era successo di tutto. per cui i racconti di chi era in zona B e che clandestinamente raggiungeva Pola per salvarsi dagli eccidi titini si sprecano. Io ricordo per esempio Piero Tartizio, famoso,
0: sì,
1: quando racconta: io piccolino, 9 anni, di notte sotto i fili spinati con le luci e i colpi di mitra intorno a noi, che strisciavo nel fango con mia mamma, e da Gallesano siamo riusciti ad arrivare indenni a Pola. Ecco, gente che era a Pola anonimamente, clandestinamente, e che quel giorno era sicuramente, poteva essere sicuramente a quella manifestazione sportiva di italianità, non una manifestazione patriottica, no? Quindi è chiaro che sarebbero appunto scomparsi nel nulla, e sono nella lista di quelli mai tornati a casa, ma che nessuno ha mai saputo dove fossero quel giorno. Beh, io stessa, mia mamma ha perso un primo cugino, lo zio Ervino famoso, nessuno ha mai saputo dove fosse, e chissà che quel giorno non fosse lì anche lui, non lo sapremo mai.
0: Lucia Bellaspiga, si arriva all'ottantesimo, un 80° anniversario solenne e sobrio, come lei appunto sottolineava all'inizio di questa puntata. Si arriva perché il lavoro è stato molto negli anni, e voi avete ricordato e ringraziato anche i protagonisti di questo lavoro, ma si può anche guardare al futuro, guardare all'ascito di quanto fatto, sì, fino adesso, e alle prospettive appunto per il domani.
1: Sì, è tutta, io dico, è come una scala mobile, cioè di gradino in gradino abbiamo raggiunto degli obiettivi grazie a tutti i presidenti che mi hanno preceduta, tutti, perché è stata veramente una battaglia collettiva. Mazzaroli, Benco, Tullio Canevari, la stessa Graziella Cazzaniga Palermo che mi ha preceduta,
0: sì,
1: Tito Sidari, insomma ognuno ha fatto la sua parte, così come vorrei ricordare Bruno Cerniul, il vice sindaco precedente a Vito Pauletic, perché è quando era vice sindaco lui di Pola che è stato deliberato il CIPO con i nomi. Vito Pauletic, che adesso io dico è il nostro angelo custode, perché ha una capacità di tessitura dei rapporti incredibile, un grandissimo equilibrio. Il nostro ambasciatore Trichilo, che Dio ce lo conservi. Però adesso c'è il futuro. Io, come è stato sottolineato proprio dall'ambasciatore Trichilo, la manifestazione così equilibrata e unitaria di quest'anno è anche il risultato di quello che abbiamo tessuto quest'anno come associazione, come IPLCPE, no? Come associazione dei polesani. Perché, lo ha ricordato Trichilo, nel raduno di giugno abbiamo portato Magazzino 18 al Teatro Ciscutti, sì, di Pola, prima volta che succedeva una cosa del genere, la gente non ci entrava, i nostri non ci entravano da 80 anni, dall'esodo. E quello spettacolo è stato messo in scena gratuitamente, ingresso libero a tutta la cittadinanza. È stata una scommessa. Abbiamo rischiato di avere il teatro completamente vuoto tranne noi, e il teatro era gremito, e già quello è stato un abbraccio di polesanità tra tutti noi, perché Pola è tutti noi, non solo gli esuli o solo i rimasti o solo i coati di oggi. E idem, siamo stati per la prima volta accolti con tutti gli onori dentro il municipio in Zaforo a Pola dal vice sindaco Vito Pauletic, quindi visita ufficiale con tutti gli onori in un municipio che è una palazzina veneziana oltretutto. E poi quella mostra di Chine dentro di mio padre,
0: sì,
1: e dentro il Tempio di Augusto, quindi nel cuore della romanità di Pola, e quella è una mostra organizzata dai professori croati del Museo Archeologico di Pola insieme a noi. Ecco, tutta questa collaborazione senza né revanchismi né rivalità né niente, tutti, l'obiettivo è unitamente ricordare anche le vestigia romane, veneziane, il passato glorioso, non glorioso, Vergarolla, e così via, e andare avanti. Cioè la cosa adesso che non deve succedere è quello che abbiamo guadagnato perderlo, ed è facile perderlo,
0: certo, certamente.
1: Ecco, è molto facile, invece bisogna continuare a costruire e l'anno prossimo avere delle idee altrettanto alte, altrettanto costruttive e altrettanto coinvolgenti.
0: Certo.
1: Io delle idee le ho già, ma per scaramanzia, finché non le vedo praticate e concrete è meglio non dirle, ma abbiamo già, non solo io, tutti noi, il consiglio di IPLCPE, adesso ci riuniremo il 21 e metteremo insieme proprio già dei progetti molto belli e costruttivi per l'anno prossimo, sempre da portare avanti, però non contro, mai contro, sempre con. L'importante è fare le cose con.
0: Siamo alla fine di questa puntata. Noi ringraziamo Lucia Bellaspiga, la presidente dell'Associazione Italiana di Pola Istria, libero comune di Pola in esilio, per le impressioni, per il resoconto della partecipazione all'80° anniversario della strage di Vergarolla, anche per queste considerazioni, per queste prospettive sul futuro. Bellaspiga, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi veramente per tutta l'attenzione che ci date. Buon lavoro a voi.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Paolo Cassano, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

dare come metafora per la vita che prosegue anche dopo la fine di una relazione importante. E questo è il tema di Just Drive, il terzo estratto da Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia, con noi per questi 7 giorni su Radio Capodistria. Sì.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste. Code per incidente ancora sulla tangenziale sud di Verona tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulle Alpi e sul Mediterraneo si mantiene un campo di alte pressioni. Una piccola perturbazione influisce sulle condizioni meteo nelle nostre regioni. Da nord affluisce aria un po' più umida. Le previsioni: verso sera ancora possibili locali rovesci e qualche temporale. Sul litorale soffierà una debole bora. Nella notte la situazione si stabilizzerà. Presenza di nebbia o bassa nuvolosità nei fondovalle. Temperature minime mattutine da 6 a 15 gradi. Domani, martedì, cielo in prevalenza sereno con nebbia mattutina sulle regioni interne del paese, temperature massime da 23 a 27 gradi. Mercoledì soleggiato e nebbia di primo mattino localmente a valle, soffierà vento sud-occidentale, farà caldo. Giovedì e venerdì nuvoloso con pioggia, in particolare sulle regioni occidentali, lungo la costa soffierà lo scirocco. Vediamo ancora la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Se ne va Lucia Fonda Bonetti, la voce dei nostri sogni di vacanza. Il deputato al seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Ziza fa il punto sull'accordo di collaborazione. Incontro a Janša Rutte, il premier sloveno promette un aumento delle spese per la difesa. Dalla mezzanotte il prezzo del diesel raggiunge un nuovo record. Accordo tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche. Presentata a Gorizia la 21ª edizione di Gusti di Frontiera. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito nei titoli, è morta Lucia Fonda Bonetti. È stata una delle voci storiche della nostra emittente, un personaggio amato dagli ascoltatori e stimato dai colleghi. Le sue trasmissioni dedicate al turismo hanno sempre avuto l'obiettivo di creare ponti e unire le due sponde dell'Adriatico. Sentiamo Stefano Lusa.
2: Se ne va un altro pilastro di Radio Capodistria, una voce che ha accompagnato per decenni i nostri ascoltatori raccontando in sogni di vacanza e in mille altri modi, con garbo ed eleganza, il turismo della nostra regione. Lucia Fonda Bonetti è stata un'altra rappresentante di quella generazione di mezzo che ha traghettato la nostra radio in un periodo di acque burrascose. La missione era chiara, bisognava riuscire a tessere relazioni. Lei l'ha sempre fatto, con tenacia, credendo che non bastasse stare davanti al microfono e raccontare gli eventi, ma che fosse necessario anche creare legami diretti con gli ascoltatori. L'Adriatico doveva essere quindi un mare che non divideva, ma univa due sponde. Lei nel corso della sua carriera ha portato nei nostri studi e nella nostra regione migliaia di persone. L'ha fatto credendo in una missione, lavorando ogni giorno per costruire ponti. Una voce inconfondibile, quella di Lucia Fonda Bonetti, che nel corso della sua carriera ha fatto incetta di premi e di riconoscimenti, arrivati anche a livello nazionale sloveno, perché era difficile non accorgersi di lei e del lavoro che stava facendo. Quello che ha lasciato, però, è un ricordo indelebile, un'amicizia profonda verso quelli che hanno lavorato con lei. A parlare per tutti è una commossa Daniela Ipsa.
3: Ha segnato anche una parte della mia vita personale ma anche professionale. Ricordo perfettamente ogni volta che lei si collegava in diretta dal nostro studio oppure con la squadra esterna della radio, dalle località balneari a quelle sciistiche o sportive, ogni volta prendevo gli appunti. Imparato. Grazie a lei ho imparato. Ciao Lucia.
2: Grazie a Lucia abbiamo imparato tutti. Il suo ricordo e i suoi insegnamenti vivono ancora a Radio Capodistria. Unire le due sponde dell'Adriatico, creare ponti, costruire momenti di incontro è una delle missioni che non abbiamo mai dimenticato e nemmeno abbandonato. Proprio per questo non potremo mai dimenticare Lucia e i suoi sogni di vacanza. Grazie Lucia.
1: Il deputato al seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Ziza, intervenendo oggi nella trasmissione Glocal, annuncia per mercoledì un incontro con il governo per fare il punto sull'accordo di collaborazione. Entro il 10 settembre i ministeri avrebbero dovuto inviare un parere, ma non tutti lo hanno fatto, rileva il deputato. Il documento proposto è molto ampio e abbraccia anche punti di interesse per tutto il territorio, oltre a quelli specifici inerenti alle comunità autoctone italiana e ungherese. Sentiamo Felice Ziza.
4: Avremo un incontro col governo per analizzare le prime risposte che arrivano dai vari ministeri e poi per andare avanti, anche perché insomma il termine ultimo 10 settembre doveva essere rispettato da tutti, e vediamo perché non hanno ancora mandato, anche perché credo che forse il tempo era veramente poco. L'avranno preso in mano forse alla fine di agosto, e i punti sono tanti, sono anche complessi, e quindi dovranno parlarle tra di loro e dopo con noi, per vedere effettivamente nelle richieste nostre, che magari non sono troppo chiare, e nelle risposte loro, che non saranno chiare per noi. Quindi bisognerà comunque avere poi dei negoziati, diciamo, dei tavoli, degli incontri, per prima inserire all'interno dell'accordo di collaborazione il più alto numero possibile di progetti importanti per le due comunità. Io ho inserito anche un capitolo di vari progetti che vanno a sviluppare tutto il territorio, perché da qua fino a Postumia sono l'unico deputato che non sono in coalizione ma collaboriamo, quindi noi faremo un accordo di collaborazione con la coalizione di governo, e quindi ho inserito anche, non so, per dire, l'autostrada fino al confine con la Croazia, portare avanti il progetto dell'Università del Litorale per la facoltà di medicina, il centro clinico universitario a Isola, un altro punto importantissimo del quale si discute già da anni, è il collegamento con la rete idrica del Carso sloveno e anche con l'Italia. Però ecco, mi sembrava giusto inserire anche da parte mia questi punti importantissimi all'interno dell'accordo, e poi se faremo sinergia anche con l'opposizione, che collaborerà con la coalizione per portare avanti questi punti che servono al nostro territorio, ben venga.
1: L'associazione e il sindacato dei giornalisti sloveni hanno avvertito i membri del governo e gli altri rappresentanti dei partiti che rispondere alle domande dei giornalisti e partecipare alle trasmissioni è un loro dovere e non una scelta. Le due organizzazioni rilevano infatti che esponenti del governo e della coalizione stanno rifiutando gli inviti a partecipare alle trasmissioni televisive di RTV Slovenia, in particolare al programma informativo. I due denunciano inoltre come rifiuto di partecipare ai programmi, l'assenza di dichiarazioni e le limitazioni imposte ai giornalisti durante le conferenze stampa non costituiscono solo un attacco all'ente, ma violino gli standard europei sulla libertà di informazione. Rifiutando il confronto per interfacciarsi unicamente con canali compiacenti, la politica evita il proprio dovere di responsabilità verso i cittadini. Il primo ministro Janez Janša, nel corso dell'incontro a Bruxelles con il segretario generale della NATO Mark Rutte, ha riaffermato l'impegno prioritario della Slovenia per ulteriore rafforzamento dell'alleanza e per la prosecuzione del sostegno all'Ucraina. Nel quadro del bilaterale, Rutte ha espresso un fermo apprezzamento per l'operato di Lubiana, definendo la Slovenia un partner solido. A Bruxelles Janša ha incontrato anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il servizio di Alessia Mitar.
5: Un colloquio proficuo è servito per fare il punto della situazione e confermare la determinazione della Slovenia nel sostenere la difesa collettiva. Durante l'incontro di Janez Janša con Mark Rutte, quest'ultimo ha definito la Slovenia un'alleata storicamente affidabile. Pur riscontrando passate difficoltà sulle spese militari, Rutte ha espresso soddisfazione per l'impegno attuale di Lubiana nel raggiungere quest'anno il 2% del PIL e nel tracciare un percorso credibile verso il 3,5 entro il 2035. Da parte sua, Janša ha chiarito che l'adeguamento del budget non risponde a un'imposizione esterna o a un mero obbligo formale verso l'alleanza, bensì all'esigenza fondamentale di garantire la sicurezza nazionale. Per un paese di dimensioni ridotte, la difesa collettiva rappresenta infatti una scelta nettamente più sostenibile ed efficace rispetto a una gestione autonoma, che non garantirebbe gli stessi standard di protezione nemmeno impiegando l'intero bilancio statale. Il primo ministro ha poi precisato che le risorse saranno destinate prioritariamente all'incremento e alla formazione del personale militare, oltre oltre che all'ammodernamento tecnologico. Rutte ha evidenziato la necessità di affiancare le risorse tradizionali e le tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e i droni con relativi sistemi di difesa, ringraziando la Slovenia per il costante sostegno fornito all'Ucraina e lodando il suo contributo alla stabilità dei Balcani occidentali. Nell'ambito della sua missione nella capitale belga, Janša ha avuto un colloquio anche con la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Al centro del dialogo il rilancio della competitività economica dell'Unione. Metsola ha infatti sottolineato l'importanza di snellire la burocrazia, garantire maggiore prevedibilità alle industrie e sbloccare appieno il potenziale del mercato unico, con l'obiettivo di semplificare la vita a cittadini e imprese.
1: L'opposizione ha presentato in Commissione Giustizia una richiesta affinché il Parlamento torni a pronunciarsi sul ricorso alla procedura d'urgenza per il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, ritenendo ingiustificata la scelta del Governo di accelerare l'iter del provvedimento presentato a luglio. La Commissione ha quindi sospeso l'esame del testo in attesa della decisione della Camera di Stato. Contro la procedura d'urgenza si sono espressi anche il Presidente della Corte Suprema Damiano Roche e la Procuratrice Generale Katarina Bergant, che hanno chiesto che il provvedimento venga esaminato secondo l'iter ordinario. Secondo i due magistrati, le disposizioni proposte potrebbero provocare rallentamenti nei procedimenti giudiziari. Bergant ha inoltre avvertito del rischio di un aumento dell'influenza politica sull'attività della magistratura. E a causa dei persistenti disservizi del portale EUPRAVA durante la raccolta firme per il referendum sulla legge di intervento, l'opposizione ha chiesto la convocazione urgente della Commissione parlamentare per gli affari interni. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza, Sinistra, accusano il Ministero dell'Interno di opacità sui tempi di ripristino e sospettano direttive volte a rallentare la risoluzione dei guasti tecnici, sollecitando un'ispezione immediata e ripristino della piattaforma entro la scadenza del 5 ottobre per raggiungere le 40.000 sottoscrizioni necessarie. A denunciare il malfunzionamento elettronico sono stati anche i rappresentanti di 6 confederazioni sindacali. Chiariscono che la loro protesta non mira a frenare lo sviluppo della Slovenia, ma a respingere una legge ritenuta dannosa per la qualità della vita dei cittadini. Il governo potrebbe presto preparare una proposta di legge che consentirebbe l'introduzione dei robotaxi a guida autonoma in Slovenia. A rivelarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Jernej Vrtovec, che durante una visita al centro Tesla di Lubiana ha sottolineato come la guida autonoma rappresenti il futuro e il paese debba essere aperto a soluzioni tecnologiche innovative. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Presto adegueremo la legislazione e avremo robotaxi anche a Lubiana, Maribor, Celje e Nova Gorica e nelle altre città del paese. Convinto e sorridente, il leader di Nuova Slovenia, il ministro delle infrastrutture, ha messo il turbo e dichiarato che la Slovenia deve accelerare per adottare il sistema di guida autonoma avanzato di Tesla. La casa automobilistica guidata dal magnate americano Elon Musk ha recentemente ottenuto l'approvazione normativa in Slovenia per un sistema avanzato di guida autonoma supervisionata. Il passo successivo ora è l'introduzione di questa funzione tramite aggiornamenti software over the air, caratteristica fondamentale dei veicoli moderni nei quali però le esigenze di sicurezza e affidabilità delle macchine è diversa da quanto accade per i nostri smartphone. Vrtovec non ha dubbi su sicurezza ed efficienza, anche perché ha spiegato il supporto alla guida non significa che il mezzo rimanga senza conducente. Ottimismo anche per l'autorizzazione dell'operatività per servizi di trasporto su richiesta come Uber. Chiusura infine sulle auto elettriche e sui sussidi. Secondo lui le difficoltà da risolvere sono sul lato dell'offerta più che della domanda, a partire dall'infrastruttura dei servizi di ricarica, perché con una tecnologia efficiente ed avanzata e un ecosistema di supporto le persone decideranno di acquistare veicoli elettrici anche senza sussidi.
1: I prezzi dei carburanti regolamentati dal governo aumenteranno a partire dalla mezzanotte. La benzina 95 ottani rincarerà di 5,4 centesimi, raggiungendo 1,718 euro al litro. Il diesel aumenterà di 5,2 centesimi, arrivando al prezzo record di 1,991 euro. In aumento anche il gasolio da riscaldamento, il cui prezzo salirà di 5,8 centesimi, attestandosi a 1,602 euro al litro. I nuovi prezzi resteranno in vigore fino al 21 settembre incluso. Anche in futuro i prezzi dei carburanti regolamentati saranno determinati sulla base di una metodologia che tiene conto dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali e del tasso di cambio tra il dollaro statunitense e l'euro. La Camera di Commercio e dell'Industria ha accolto con favore l'approvazione della legge sulle misure temporanee per proteggere l'approvvigionamento alimentare dei trasporti dal caro carburante, che prevede interventi per attenuare l'impatto degli elevati prezzi dei carburanti su autotrasportatori e agricoltori. Secondo l'organismo, gli aiuti contribuiranno a preservare la competitività delle imprese di trasporto e delle aziende agricole, garantendo condizioni più stabili per le attività essenziali alla sicurezza alimentare e alla continuità delle catene di approvvigionamento. La Camera sottolinea in particolare l'importanza del rimborso parziale dei costi aggiuntivi sostenuti per l'acquisto di gasolio e del contributo per pneumatici a maggiore efficienza energetica.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump ha rivelato che Ucraina e Russia hanno accettato di non attaccare più le rispettive infrastrutture energetiche. Secondo Trump, inoltre, l'aumento dei prezzi del diesel a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra tra Russia e Ucraina e non agli sviluppi legati all'Iran. Trump aveva già attribuito ieri al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la responsabilità dell'aumento dei prezzi del diesel. Durante la sua visita in Irlanda ha riferito di avergli chiesto di smettere di distruggere gli impianti di produzione di diesel in Russia, sostenendo che gli attacchi provocherebbero carenze di carburante e un conseguente aumento dei prezzi. Secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l'attacco di ieri contro un treno passeggeri diretto da Kiev a Varsavia dimostra quanto sia diventato disperato il presidente russo Vladimir Putin. L'incidente, ha aggiunto, non farà arretrare gli alleati nel sostegno all'Ucraina, che anzi sarà ulteriormente rafforzato. Anche Londra ha assicurato che l'episodio non condizionerà il proprio sostegno a Kiev. Il treno, che trasportava 206 passeggeri, è stato colpito da un drone russo nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dalla frontiera. Non si registrano vittime né feriti tra i passeggeri. Poco prima dell'attacco, nella stessa zona era transitato un convoglio diplomatico con a bordo diversi esponenti politici e funzionari europei, tra cui anche l'ex premier britannico Boris Johnson. E durante un vertice in Finlandia dedicato all'Artico, i leader di 12 paesi europei e vertici dell'UE hanno chiesto un ruolo più incisivo e strategico dell'Unione nella regione. I capi di Stato e di Governo hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare la sicurezza collettiva, lo scambio di informazioni e il contrasto alle minacce ibride. L'iniziativa nasce sia per proteggere gli interessi strategici dell'UE dopo le recenti tensioni sulla Groenlandia, sia per valorizzare le risorse economiche dell'area attraverso investimenti in infrastrutture, materie prime critiche, tecnologie spaziali e trasporti. Cambiamo tema. Papa Leone XIV cancella le misure di contenimento salariale introdotte da Francesco durante la pandemia. Per i cardinali viene così abolito il taglio del 10% agli stipendi. Nel giorno del suo compleanno, inoltre, il pontefice dispone la costruzione di un nuovo edificio in Vaticano per biblioteca e archivio apostolico. Sentiamo Davide Fifaco.
8: Papa Leone XIV mette fine ai tagli agli stipendi dei cardinali introdotti da Francesco durante la pandemia di Covid. Con un nuovo motu proprio, il pontefice abroga le misure di contenimento salariale adottate nel marzo del 2021, quando la Santa Sede si trovava ad affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Per i cardinali, in particolare, viene cancellata definitivamente la riduzione del 10% rispetto all'ultima retribuzione corrisposta, una misura che Francesco aveva introdotto nell'ambito del piano per una gestione più sostenibile delle finanze vaticane. Leone ritiene ora che quelle disposizioni possano essere superate, considerando conclusa la fase eccezionale legata alla pandemia. La sostenibilità economica della Santa Sede, dello Stato o della Città del Vaticano, sottolinea il pontefice, dovrà essere garantita attraverso strumenti diversi. La decisione arriva mentre Leone XIV, proprio nel giorno del suo compleanno, dedica attenzione anche al patrimonio culturale e documentale della Santa Sede. Durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana, il Papa ha disposto la costruzione di un nuovo edificio nell'area oggi occupata dalla cosiddetta Fontana dell'Autoparco. La nuova struttura sarà destinata principalmente alla Biblioteca Apostolica e all'Archivio Apostolico Vaticano, con una distribuzione equa degli spazi tra le due istituzioni. Una parte dell'edificio sarà inoltre riservata ad altri servizi dello Stato della Città del Vaticano. Il progetto dovrà seguire i più moderni criteri architettonici e tecnologici e sarà accompagnato dalla creazione di una fondazione strumentale vaticana, incaricata di reperire e gestire le risorse finanziarie necessarie. Nel frattempo, la biblioteca continuerà ad utilizzare gli attuali spazi di deposito presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore.
1: È stata presentata oggi a Gorizia la 21esima edizione di Gusti di Frontiera. Quest'anno saranno allestite nelle vie del centro del capoluogo isontino 300 stand che permetteranno di sperimentare esperienze culinarie provenienti da tutto il mondo. Sentiamo Alessandro Martegani.
9: Un viaggio nel mondo del gusto al centro di Gorizia. Torna anche quest'anno dal 24 al 27 settembre Gusti di Frontiera, la manifestazione giunta alla 21esima edizione che trasformerà le strade del centro del capoluogo isontino in una fiera del gusto e della cucina. L'edizione di quest'anno è stata presentata ufficialmente nel municipio di Gorizia, fra gli altri dal sindaco Rodolfo Ziberne e dall'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini. La manifestazione, diventata la più grande rassegna enogastronomica del Triveneto, sarà articolata anche quest'anno in 17 borghi tematici, con circa 300 stand dedicati alle cucine, ai prodotti, alle tradizioni dei diversi continenti, e sarà costruita sull'identità internazionale di Gorizia, città capace di trasformare il confine in un'occasione di incontro attraverso il cibo di qualità. Si va dalle specialità locali di Italia e Slovenia, per passare alle specialità europee, fino ai piatti sudamericani, asiatici e dell'Oceania. Non mancano le aree dedicate ai piatti di pesce, allo street food. Fra le iniziative anche Borgo Borderless, realizzato con il comune di Nova Gorizia presso le Center nell'area di Piazza Transalpina, che sarà un luogo di incontro fra sapori, cultura e persone. Non mancheranno anche gli incontri culturali e le occasioni di confronto sui temi della cucina e del dialogo. L'inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 24 settembre alle 18 in Piazza della Vittoria, davanti allo stand del Friuli Venezia Giulia.
1: Ed infine spostiamoci ancora in Croazia. In seguito allo scandalo delle 37.000 tonnellate di rifiuti tossici abbandonati a Gospic, che hanno contaminato suolo e falde acquifere, il governo croato ha inviato al Parlamento una riforma per inasprire la gestione dei rifiuti. Il provvedimento introduce la videosorveglianza H24 nei siti di stoccaggio, il tracciamento digitale dei flussi e maggiori poteri alle autorità per sequestrare veicoli e merci illegali. Sebbene il primo ministro Andrei Plenković abbia precisato che la legge era già in cantiere, l'esecutivo ha contestualmente istituito un consiglio scientifico guidato dal rettore dell'Università di Zagabria Stjepan Lakušić per coordinare la bonifica dell'area. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar, in sala di regia Davorin Lovrecic. Vi invitiamo a seguirci questa sera alle 20 per l'appuntamento con la musica dal vivo dallo studio Hendrix. In programma il concerto evento Canticus. Buona serata e buon ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per incidente tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste. Code per incidente ancora sulla tangenziale sud di Verona tra San Martino Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I concerti live di Radio Capodistria.
3: Buonasera da Ferruccio Mike Crevatin. A nome di Radio Capodistria vi do il benvenuto al concerto evento Canticus, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix presso il centro di produzione di Radio Capodistria. Alla mia sinistra ho i giovani musicisti e la vocalist di Canticus, il cuore pulsante. Tra l'altro oggi è il primo giorno di scuola e voi avete marinato con la complicitare il vostro prof. Vergogna! Allora, l'ho menzionato, quindi coinvolgo immediatamente l'autore di Canticus, il professor Gabriele Barlera, che invito a raggiungermi immediatamente in postazione. Benvenuto, Lele, avvicinati pure.
4: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
3: Allora, Canticus è un autentico capolavoro dal punto di vista mio e di chi l'ha ascoltato in anteprima. Possiamo dire che è una sorta di specchio della tua maturazione artistica. E volendo usare una rappresentazione figurata, io potrei aggiungere che Canticus è in te come tu sei in Canticus.
4: Molto interessante, di marzulliana memoria, mi piace. No, effettivamente, grazie per questa espressione. Sì, credo che dopo qualche tempo che scrivo, credo che Canticus abbia un senso ben preciso per me, dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale e dal punto di vista anche dell'organico che sentiremo, che vediamo questa sera. Per cui la ritengo un'opera completa per quanto mi riguarda artisticamente parlando.
3: Infatti Canticus è anche un film ed è un CD che contiene diversi brani, ma al di là di Canticus, gli altri brani, le altre canzoni, gli altri pezzi, come si sono originati?
4: Allora, guarda, tutto nasce dalla richiesta di una associazione, di una parrocchia che abbiamo Mantova, della chiesa di San Luigi Gonzaga, che al suo interno ha una serie di vetrate straordinarie create negli anni indietro, negli anni 60, che rappresentano proprio il Cantico delle Creature e la Via Crucis. E mi è stato chiesto di musicare queste immagini. Oltremodo, teniamo conto che quest'anno cade l'anniversario di 800 anni dalla morte di San Francesco.
3: Certo. Allora, un'ultima cosa, poi avremo modo di fare delle rentre. La lingua inglese. La lingua inglese che ha il suo appeal fonetico, ma anche per stare a significare che questa è un'opera che si affaccia alla platea mondiale.
4: Sì, Ferruccio, allora, intanto inclusione. Sappiamo che ormai dobbiamo globalizzare, dobbiamo essere con tutti, tutto in tutti. E poi c'è una cosa fondamentale che occorre non pensare a San Francesco come il santo nazionale, ma è un santo universale e l'inglese mi ha aiutato a questa cosa, ecco.
3: Molto bene, ci risentiremo in chiusura, Lele. A questo punto io partirei con il nostro concerto. Il primo brano ha un titolo che potrebbe anche generare equivoci: Sun Rays, raggi di sole. Qualcuno ha detto Sunrise, in realtà è Sun Rays. A voi la parola, Martina.

Sunrays, secondo assaggio del nostro concerto in diretta dallo studio Hendrix, ovvero Canticus. Ragazzi, io sono solito far esultare i protagonisti, i componenti di una band. Tirate un grido di esultanza, dai! Ale, e ora sono con il maestro Adami, il maestro Romano Adami, che ha fatto un percorso insieme a Gabriele Barlera, e la prima cosa che vorrei chiederti è il percorso talora funambolico che vede insieme il direttore d'orchestra e l'autore.

0: come si snoda?
1: È una fortuna per un direttore d'orchestra innanzitutto poter diciamo così vivere l'esperienza di collaborazione con l'autore del brano stesso, e in questo ripeto mi ritengo fortunato io, ma sicuramente una cosa condivisa da tutti i miei colleghi direttori, e poi la condivisione anche di un'esperienza nell'ambito di un progetto che ha anche una parte didattica al suo interno è ancora più coinvolgente,
0: perché ricordiamo i ragazzi vengono tutti, a parte quel signore con i capelli lunghi che ormai è ultra diplomato, da quale liceo musicale?
1: Dal liceo musicale Isabella d'Este di Mantova.
0: Perfetto.
1: Che fa parte dell'Istituto d'Arco d'Este.
0: E un altro luogo istituzionale è la chiesa intitolata San Luigi Gonzaga, dove è stato realizzato il film. Questa chiesa ha un'acustica particolare.
1: Certamente, anche diciamo così il live da cui deriva poi la realizzazione di questo film ha rivelato un'acustica veramente adatta a questa composizione, ma sicuramente potremmo dire quel marpione dell'autore aveva studiato il luogo come si deve, quindi anche le sonorità.
0: E lo conosco da qualche decennio. Vero? È lì dietro le quinte nel backstage. È questo matrimonio tra musica elettronica e lirica, se vogliamo. Come è andato, come è finito in porto, come è partito, come si è sviluppato, come...
1: Sicuramente, diciamo così, nasce tutto dall'ispirazione, ma mi piace dire dal mestiere di chi insomma ha saputo realizzare questa composizione mettendo insieme diverse competenze, diversi sapori e tanto vissuto musicale di compositore ma anche di interprete.
0: Molto bene, il secondo assaggio, il secondo ascolto è Bagliore Argenteo, Silvery Glow, e noi... Martina, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Wow! A voi la musica per il concerto di oggi, Canticus dallo studio Hendrix di Radio Capodistria.

Yeah.

0: Si rincorrono le immagini nel cuore e nella mente quando ascoltiamo i ragazzi di Canticus, e adesso mi avvicino alla vocalist, che è altissima, Martina Murari, che ovviamente è la benvenuta insieme a tutti gli altri componenti qui nello studio Hendrix. Ciao Martina, come stai?
1: Buonasera a tutti, bene, grazie.
0: Dal pop alla lirica e poi di nuovo al pop. Quo vadis?
1: Allora, io nasco pop. E, diciamo che entrando al liceo ho scoperto diciamo questa nuova strada, cioè il lirico, che all'inizio mi sembrava quella apposta per me, però andando avanti in questi anni, facendo molte esperienze anche grazie al professor Barlera, ho diciamo ripreso le mie origini e sono passata.
0: Da quanti anni studi canto?
1: Allora, io in realtà canto da quando sono piccola, quindi studio da quando sono piccola, ecco.
0: Però non c'è mai un tempo soglia, un tempo limite in cui cessi di imparare, si impara sempre, per tutta la vita, in questo campo soprattutto.
1: Sì.
0: Senti, io so che stai registrando delle cose, una in particolare col maestro Barlera. Senza spoilerare nulla, cosa sarà? Un pezzo pop, immagino, o di altro tipo?
1: Allora, sarà sicuramente un pezzo pop e sarà una sorpresa. Ecco.
0: Benissimo, non svegliamo nulla, magari no. Verrai qui in studio Hendrix a presentarcela. Like the Wind, come il vento, il prossimo brano. Due parole proprio strette su questa canzone.
1: Libertà.
0: Libertà.
1: E leggerezza.
0: Leggerezza. Benissimo, naturalmente questo è il concerto Canticus del maestro Gabriele Barlera, e adesso diamo nuovamente la parola alla musica con Like the Wind.

0: Liberi come il vento, like the wind, per il progetto del maestro Gabriele Barlera. Canticus, qui dallo studio Hendrix di Radio Capodistria, e adesso raggiungo il figlioletto del maestro Barlera, Michele, che io chiamavo un tempo Michelino. Siamo inquadrati dalla telecamera numero 3. Senti, ma tu sei un ex fan prodige, sei diventato più bravo del papà, adesso lo facciamo arrabbiare.
1: Non lo so, sai.
0: Dai.
1: No. No, non lo so, non me la sento.
0: Ti copro io.
1: Non lo so.
0: Vedi che sta già infierendo.
1: Sotto i baffi.
0: Eccolo, con vari gesti. Allora, senti, dobbiamo correre perché il tempo stringe. La tua passione per l'organo.
1: La passione dell'organo nasce da papà, perché papà è organista, il suo diploma di strumento è quello di organo, e quasi per caso, durante una messa di Natale, mi fa: ascolta, ma ti va di suonare un brano? Perché io facevo pianoforte, mi fa: dai, ti va di suonare un brano? Da lì è finita, non c'è stato più niente da fare. Abbandonato il pianoforte, ho dovuto seguire la strada dell'organo perché era il mio.
0: Ma ci sono vari tipi di organo?
1: Eh sì.
0: E come?
1: Adesso mi trovo su un organo moderno, ma la mia vera passione è l'organo a canne, quello, sì, tra virgolette,
0: classico,
1: da chiesa, sì. Infatti ho studiato musica classica e antica.
0: Il prossimo brano è Tears of Pain, lacrime di dolore. Questo dolore da dove sgorga?
1: Questo dolore è il dolore rappresentato nel cantico delle creature, ma questo brano penso che racchiuda un po' tutta l'essenza di mio padre come compositore. Si vedono tanti suoi
0: tante sfaccettature, certo. Sì. E allora vi lascio il campo, questo è Canticus.

0: Sono anche riuscito a ruzzolare sul pavimento. Siete collegati con lo studio Hendrix per Canticus. Studio Hendrix per Canticus, il cantico delle creature tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Tra l'altro, il cantico delle creature è stato la più antica poesia in lingua italiana risalente al XIII secolo. Adesso non devo inerpicarmi tra i cavi perché è qui vicina a me Chiara Cavicchini, che è praticamente colei che si occupa dei sintetizzatori.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma non è un mestiere un po' maschile?
1: No, assolutamente no. Quando il prof Barlera ci ha comunque fatto conoscere tutto questo mondo dei synth, non ci ha mai fatto differenze sul genere.
0: Certo.
1: Chi lo suonasse. E io sinceramente non ho mai pensato che fosse uno strumento per maschi, conta il suono che si va a creare.
0: E la creatività credo abbia un ruolo dominante anche in questo campo.
1: Sì, questo assolutamente, perché puoi creare qualsiasi cosa con questi synth, dare profondità al suono, creare soprattutto quelle atmosfere, ma dai soprattutto caratteristica a determinati brani.
0: Si sente che tu sai il fatto tuo, ma c'è anche un'altra ragazza che si occupa di ingegneria del suono, se così possiamo dire, che è Marika Colombo. Tu ti occupi, vorresti fare il tecnico del suono da grande perché sei giovanissima. Allora guardiamo la solita telecamera centrale. Benvenuta a Radio Capodistria.
2: Buonasera a tutti.
0: Cosa ci racconti di questo progetto che avete condiviso?
2: Allora, questo progetto, intanto ringrazio il professore per effettivamente questo grandissimo progetto
0: che oggi vi ha fatto marinare.
2: Esattamente. E lo ringrazio perché mi ha fatto diciamo crescere a livello come tecnico del suono e mi ha aiutato a capire ancora di più che questo è quello che voglio fare effettivamente da grande.
0: È naturalmente una considerazione che dobbiamo fare è che occuparsi di tecnologia del suono, ma al tempo stesso provenire da uno studio intensivo della musica è una prerogativa che non tutti hanno, vero?
2: Esatto, esatto. Io per esempio nasco come pianista, però quando sono entrata al liceo musicale ho scoperto questa parte nuova della musica e da lì mi sono innamorata.
0: Adesso ascoltiamo un brano che si intitola Hans, mani, che può avere mille significati allegorici, ad esempio?
2: Secondo me è come due mani che si stringono, che si accolgono.
0: Benissimo, questo è Canticus.

0: Non finiamo di meravigliarci nell'ascoltare queste note che propongono un mix di musica elettronica e al tempo stesso di quella che è la canzone lirica propriamente detta. Io sono Ferruccio Mike Crevatin, siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix di Radio Capodistria e andiamo a pizzicare a questo punto altri componenti del gruppo, i due percussionisti che sono agli antipodi. Raggiungiamo prima Samuele Cecchin, benvenuto.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, secondo te come si riesce a bilanciare le percussioni in un'opera così complessa e al tempo raffinata?
1: Allora, innanzitutto posso dire che non è una cosa per nulla semplice. Infatti in questo percorso, come dice anche il direttore Adami, il nostro professore, abbiamo avuto la grande fortuna di essere stati accompagnati in questo dal professor Barlera. Infatti posso dire che abbiamo avuto la fortuna, non che il professore ci abbia dato carta bianca, ma la fortuna di collaborare con lui per creare, insomma, questo accompagnamento di percussioni che dà la differenza, fatti in un certo modo, secondo la mia opinione.
0: E infatti nello specifico non avete lavorato per il maestro, o meglio per i due maestri, ma con i maestri.
1: Esattamente.
0: È stata un'osmosi che ha dato vita a qualcosa forse anche di inaspettato, se vogliamo.
1: Sì, potremmo definirlo inaspettato.
0: E come direbbe il compianto Iannacci, per le percussioni ci vuole orecchio. Quindi non è soltanto questione di costruire, di architettare qualcosa, ma le percussioni si fondano su questo, fondano sull'intuizione, anche se vogliamo, che proviene dal cuore, non soltanto dalla mente.
1: Assolutamente.
0: E ora andiamo a raggiungere l'altro percussionista che, appunto, dall'altro lato, sperando di non inciampare in qualche cavo e ruzzolare nuovamente, ma qui lo spazio è alquanto ristretto e allora dobbiamo ingegnare qualcosa, perché io devo spendere quattro parole con Lio Callea, che adesso spostiamo un carrello per consentire al sottoscritto, che certamente magro non è certamente una sogliola. Eccoti qua, benvenuto Lio.
2: Buonasera, grazie di averci ospitato. Mi trovo qua grazie a Prof. Barlera e Adami.
0: Ma no, non è vero, è colpa. Sono due soggetti dai quali prendere le distanze, da tenere alla larga. Basta, complimenti. Grande, grande maestro Barlera e il professor Adami.
2: Grazie. Mi trovo qua, sono Lio Callea, vengo da Rolo, faccio la scuola ovviamente di Isabella d'Este.
0: Certo. Oggi è il primo giorno di scuola e tu sei in quinta come altri.
2: No. Io sono in terza invece.
0: Ah, sei in terza, quindi sei il più piccolino.
2: Sì.
0: O forse no, sì.
2: Sì.
0: E quindi quali altre esperienze hai fatto dal punto di vista live?
2: Dal punto di vista live ho fatto ovviamente i Canticus, poi sono andato anche a altri concerti con il nostro prof Foroni, prof di percussioni del liceo. Questi qua per adesso.
0: E quando ascolti altri concerti live, qual è il primo pensiero istintivo che ti viene?
2: Pensiero istintivo?
0: Dipende da quello che ascolti,
2: esatto,
0: ovviamente.
2: Esatto, dipende da quello che ascolto, e ascolto molto la parte musicale del concerto, giustamente.
0: Vogliamo fare un fuori programma? C'è una canzone che vi accomuna, non voglio farvela interpretare, adesso Martina è già spaventata. Un brano che vi accomuna dal punto di vista proprio delle emozioni, del pathos che suscita in ciascuno di voi? Non esiste. Michelino, almeno tu. Almeno tu nell'universo, cantava mia Martini.
3: Che può essere una...
0: Ti raggiungo.
4: Un brano che ci ha accomunato.
0: Mi ho messo in crisi.
4: Ci ha messo in difficoltà, ma è una difficoltà
0: pesante. Perché io spacco sempre gli schemi. A parte tre o quattro papere, perché qui camminare in mezzo ai cavi è veramente un'impresa.
4: Potrebbe essere Ci vuole orecchio, possiamo...
0: Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
4: Può essere quello.
0: Allora, visto che abbiamo ancora qualche spicciolo di minutaggio, vogliamo improvvisare qualcosa di Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
5: Ti dico la verità, io mi chiamo fuori.
0: Sì, va bene.
5: Beh, abbiamo i due maestri che sono molto bravi.
0: Ma lo sai che il figlioletto si lamenta sempre, è un caro ragazzo, che quando va a suonare gli chiedono sempre le canzoni del papà.
5: Ci sarà un motivo.
0: E ci sarà un motivo, e come, però le personalità artistiche sono diverse, quindi facciamo un distinguo. Come ti è sembrato questo concerto, Martina?
6: Bellissimo, sì sì. Pieno di emozioni soprattutto.
0: Sì, dietro hai il signore che ti ha minacciato prima di entrare nello studio Hendrix, quindi però c'è una cosa che non ti è piaciuta oppure tutto è andato liscio come l'olio?
6: No, per me tutto è andato alla grande stasera, quindi...
0: Se incontraste un eschimese al quale dire in una parola o in due parole cos'è Canticus, vai Michele.
5: Passione, perché c'è una grande parte emotiva in questo album.
0: Innanzitutto, sì.
5: E come seconda parola sceglierei sentimento.
0: Sentimento, certo. Sì. Ma ci sono molte parole, anche Hans, le mani sono una cosa più importante. Con le mani fai una carezza, con le mani stringi l'arto di un'altra persona per salutarla. Le
5: si
0: mani
5: possono ricollegare alle altre due parole, passione e sentimento. Con passione, le mani le esprimo tranquillamente.
0: Certo.
5: Sì. Ed è qualcosa di fisico, perché anche il Cantico delle Creature si rifà comunque a esperienze oltre che... religiose, anche fisiche.
0: Ricordiamo che il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi quest'anno compie il millennio ed è stata, pare, la poesia in lingua italiana più... la prima poesia in lingua italiana, quindi onore e merito a chi, non so più chi è, il maestro Barlera, ecco, mi dimenticavo, che ha deciso di mettere in musica appunto quest'opera e di realizzare un film e un CD. Il film sta facendo il giro un po' delle televisioni europee, il CD sta decollando, ma è un momento particolare perché poi con la musica digitale, insomma, non ci sono più le classifiche dei vinili come un tempo, anzi il vinile sta riprendendo quota.
5: Piuttosto che il CD tende a sicuramente essere più venduto.
0: Sicuramente a essere più venduto.
5: Magari può essere una nuova strada.
0: Ragazze, siete contente di questa esperienza? Direi di sì. Siete obbligati a rispondere
6: assolutamente
0: affermativamente.
6: Di sì.
0: Ecco, ha già risposto Martina, mentre Marika?
6: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, che cosa devo fare? Una parolaccia in diretta, no?
6: Assolutamente.
0: Allora vorrei coinvolgere a questo punto di nuovo il maestro Gabriele Barlera per spendere due parole in conclusione prima di ascoltare l'ultimo brano che è proprio la title track, Canticus. Tu all'eschimese cosa diresti?
7: I gelati sono interessanti da vendere da quelle parti, no, a parte gli scherzi. No, ribadisco quello che hanno detto i ragazzi. Anzi, guarda, mi ricollego, grazie per questo piccolo spazio, perché prima di tutto li voglio ringraziare. Sono stati veramente straordinari, è venuto molto bene, ragazzi, sono molto contento. Ancora una volta stanno dimostrando una professionalità importante, data anche dai loro docenti che li stanno preparando in modo veramente molto, molto deciso.
0: Non a caso abbiamo un esemplare di docente che li ha preparati.
7: Sì, ma non sono solamente io, perché chiaramente la professoressa Colombi che insegna a Martina, il professor Daniello che insegna a Chiara e a Marika, il professor Foroni, cioè c'è tutta una squadra di persone che lavorano con lo stesso intento, dare loro degli stimoli e farli crescere. A questo punto, intanto, grazie a te che ci hai
0: grazie
7: invitato,
0: a voi.
7: Grazie a tutta Radio Capodistria, grazie ragazzi, ai mixer, alla regia che sono stati disponibili da tutti i punti di vista.
0: Certo.
7: Grazie al nostro dirigente che ci ha dato la possibilità di marinare, come dici tu, il primo giorno di scuola, alla segreteria che ha organizzato tutto questo.
0: Tutto il mondo che gravita intorno a Canticus.
7: Io sono contento, grazie di tutto.
0: Anch'io. Allora io faccio un brevissimo ringraziamento alla redazione musicale di Radio Capodistria, a Donatella Pocar che è il responsabile della redazione culturale, a Joscia Zuravic, caporedattore del programma in lingua italiana, e da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, è stata una bella esperienza, a parte il mio ruzzolone sul pavimento, e concludiamo proprio con la title track, il brano che dà il titolo all'intero CD e al film, un bellissimo film che vi consiglio di andare a guardare, ed è proprio Canticus. Da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, grazie e buona serata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati da Lara Dercic e dal tecnico in regia Jure Zoglia. Riprende tra tante incertezze sul futuro dei programmi italiani il palinsesto autunnale di Radio Capodistria. Tornano le trasmissioni curate dalla redazione informativa a partire da Glocal con la sua 18ª stagione. Come sempre Glocal andrà in replica questa sera, solitamente alle 20:30, oggi in via eccezionale alle 21 per dare spazio al concerto live dei Canticus condotto da Ferruccio Crevatin, e poi come sempre sarà possibile riascoltarci in podcast sul portale radiocapodistria.si. Dicevamo, ripartiamo con tante incertezze sul futuro dei nostri programmi per le paventate modifiche alla legge sulla RTV, in particolare gli articoli 3 e 30, per il referendum sull'abolizione del canone. La campagna referendaria è già partita, l'appuntamento con le urne l'11 di ottobre, poi il 15 novembre ci saranno le amministrative, ma ci sarà tempo per parlarne. A Lubiana i deputati delle minoranze sono a lavoro anche per preparare, insomma, con il governo l'accordo di collaborazione. Per fare il punto della situazione abbiamo invitato in studio per questa prima puntata stagionale di Glocal il deputato al seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, Felice Zizza. Bentornato.
1: Grazie Lara per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Quindi a che punto siamo? Partiamo naturalmente con la legge, le modifiche alla legge sulla RTV di Slovenia, che toccano da vicino anche i programmi italiani di Radio TV Capodistria. Felice.
1: Ecco, per la legge direi che in qualche modo ce l'aspettavamo, che meno di un anno dall'ultima modifica della legge stessa, che la volevamo cambiare noi l'altro anno, e siamo riusciti ad inserire quindi una grossa fetta dei finanziamenti da parte del bilancio dello Stato, e andiamo adesso a ritrovarcela nuovamente sul tavolo. Ma c'era da aspettarsela, perché quando si insedia un nuovo governo che non ha più diciamo le strategie, i programmi di quello precedente, chiaramente tenta di cambiare le direzioni, i dirigenti di vari enti pubblici, non solo di Radio TV Capodistria. In certi enti i dirigenti sono stati cambiati già il primo giorno. Abbiamo visto anche l'ufficio per le nazionalità, che già la prima seduta del governo, la mattina l'abbiamo confermato in Parlamento, al pomeriggio hanno già cambiato e modificato quindi i direttori, i direttori facenti funzioni. Quindi Gregor Perici è diventato direttore facente funzioni dell'ufficio nazionalità lo stesso giorno della nomina del governo, e così tanti altri. Chiaramente questa legge la vogliono cambiare per modificare e cambiare anche la dirigenza. E proprio da qua vorrei partire, perché noi dal 2018, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, credo che i nostri connazionali oramai conoscano a memoria tutto quello che abbiamo fatto, dal 2018 con i governi da Sarez prima, da poi Janša, poi Golob, adesso nuovamente Janša, abbiamo sempre avuto dei sostenitori forti nel governo per quel che riguarda la tutela dei nostri diritti acquisiti. I nostri diritti acquisiti sono quelli che otteniamo anche in pratica sulla base della Costituzione, delle leggi, degli atti internazionali e così via. E quindi noi

0: Arrivare quindi al governo che ci ha sempre garantito, noi dal 2018 al 2000, compreso 2023, quando c'era già Golob a presidente del governo, siamo riusciti a portare più di 20 giornalisti tecnici e segretari all'interno dei nostri programmi, sostituendo quel personale che se n'era andato in pensione o si era allontanato per altri motivi. Quindi anche Martic, il direttore che è stato il primo direttore del governo Golob, diciamo così, però RTU Slovenia sappiamo che è un ente pubblico indipendente, autonomo, e quindi una volta che tu finanzi da parte del bilancio dello Stato questo ente, se non associ un contratto dove ci sono tutte le condizioni per andare avanti, per dire con questi finanziamenti bisogna fare questo, quest'altro e così via, le cose non sono chiare. E in passato si è lavorato così, ma si è riusciti a portare avanti le nostre peculiarità, i nostri interessi, i nostri programmi, il nostro personale, e quindi siamo riusciti a cavalcare bene. Quindi diciamo che anche Martic, che era il primo direttore con la nuova modifica della legge, dove il consiglio di RTU Slovenia è stato modificato con quella legge che poi è stata anche portata alla Corte Costituzionale e così via. Quindi Martic, senza aver firmato un contratto, ci ha comunque assunto gli ultimi 4 giornalisti nel 23, che sono stati assunti a tempo determinato fino al 26, perché lui ha interpretato che l'accordo di collaborazione è valido fino al 26, quindi
1: fine 26
0: dicembre, e quindi ha detto: io li posso assumere fino a quella volta, anche se abbiamo detto a lui, l'abbiamo ripetuto più volte, che il nostro personale è sempre stato assunto a tempo indeterminato, perché il budget dal bilancio dello Stato che entra a far parte dell'Ufficio Nazionalità che poi finanzia RTU Slovenia è stabile e duraturo nel tempo, quindi non si modifica. Quindi i contratti devono essere sempre fatti a tempo indeterminato, e quest'anno, dopo più di 2 anni che questi giornalisti e una segretaria sono stati assunti, dovrebbero ottenere quindi il contratto a tempo indeterminato.
1: Ci sono garanzie?
0: Anche la legge dice che dopo 2 anni di attività in un ente senza interruzione, per legge il contratto deve diventare a tempo indeterminato, anche se la volontà dell'attuale dirigente è questa. E qui apriamo un nuovo capitolo con l'arrivo della Natalia Gorščák, direttrice, anzi presidente del
1: Consiglio
0: di amministrazione di RTU Slovenia. Sono iniziati i guai, perché subito dopo il suo insediamento ha dimostrato di non rispettare né accordi internazionali della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, né di rispettare la Costituzione per quello che ci riguarda, né di rispettare le leggi, né di rispettare gli accordi che il governo ha firmato con noi. Nel 23 sono stati finanziati 5 milioni di euro da parte del governo a TU Slovenia senza contratto per i programmi radiotelevisivi delle due comunità nazionali. Quindi quei soldi sono finiti non si sa dove. A Capodistria, non sono arrivati sicuramente, quindi non spesi con le finalità che sono state decise con l'accordo di collaborazione. Nel 24 arrivano altri 10 milioni, sempre per le due comunità, sempre senza contratto, quindi senza definire per cosa, c'era solo nel titolo e quindi nella definizione della spesa per le comunità nazionali. E quindi nuovamente non si sa dove siano finiti quei soldi. Nel 25 arrivano altri 10 milioni di euro, sempre senza contratto, quel governo Golob che non ha fatto contratti. E invece la modifica della legge che dicevo prima, meno di un anno fa l'abbiamo cambiata, abbiamo ottenuto il 10% del canone dell'anno precedente che finanzierà il governo dal bilancio dello Stato, è arrivata la direttrice Gruden Polak all'Ufficio Nazionalità.
1: Ci sono stati vari avvicendamenti.
0: Ci sono stati 5 direttori dell'Ufficio Nazionalità in 4 anni, una cosa inaudita che non si è mai vista. Quando è arrivata la Gruden Polak ha detto: io non firmo i 10 milioni e 8 che sono ancora oggi non sono stati stanziati.

0: avvocati, perché lei si è opposta alla politica e ha detto: la legge dice che nessun finanziamento da parte dello Stato, anche a enti pubblici, non può essere dato se non sulla base di una stipula, di un contratto ben preciso che va a definire dove questi finanziamenti possono essere direzionati e come vengono controllati e come vengono rendicontati. E lei ha messo un contratto sul tavolo e ce l'abbiamo ancora oggi sul tavolo.
1: E sono passati 9 mesi.
0: Sono passati 9-10 mesi. Chiaramente Gregor Peric ha ereditato il contratto della Gruden Polak e l'ha portato avanti definendolo ulteriormente, perché ha definito ulteriori criteri in modo che i finanziamenti dello Stato siano chiaramente spesi per quello che devono essere spesi, quindi finalizzati ai programmi delle due comunità nazionali per TV e radio. E quindi siamo ancora in alto mare da questo punto di vista. L'Angorsciak, per non rispettare l'accordo di collaborazione, non ha assunto, oramai siamo arrivati il terzo anno, a meno 8 tra giornalisti, tecnici e segretari. Quindi la maggior parte sono giornalisti. Adesso stiamo perdendo il nono, che sta andando anche in pensione, e il prossimo anno si prospettano altre quindi per perdite, insomma uscite per pensionamenti o altre cose. Quindi diciamo che se rimane la Gorsciak non siamo ben messi, e qua da questo punto di vista io do piena solidarietà al centro regionale, a Filli con i suoi giornalisti che hanno chiesto le dimissioni di Natalia Gorsciak e della dirigenza di RTV Slovenia. Io credo che prima se ne va e meglio è, perché dirigere così una radiotelevisione e mettere in scacco matto le due comunità nazionali che sono tutelate, come dicevo, a livello europeo, a livello nazionale, costituzione e leggi, e anche da accordi tra Italia e Slovenia, credo che evidentemente non sa quello che sta facendo, perché uno che pensa male potrebbe dire che sta facendo politica ideologica contro una comunità, anzi due comunità nazionali.
1: Ecco, ricordiamoci, sono anche i colleghi dei programmi ungheresi, i dipendenti dei due programmi, i giornalisti dipendenti. Ecco, la settimana scorsa abbiamo preso anche posizione, ferma posizione, insomma abbiamo inviato anche un comunicato stampa per insomma informare anche l'opinione pubblica di quanto sta succedendo, anche le nostre stesse preoccupazioni. La firma felice ci sarà?
0: Quello che hai detto tu adesso. Io chiaramente ho nominato il centro regionale con i programmi sloveni TV Radio e TV Koper, perché è importante che loro la pensino come noi. Io so che chiaramente sono informato su tutto, vi ringrazio, vi faccio anche i complimenti per aver reagito con l'Assemblea Generale dei Lavoratori, ho visto tutto, chiaramente sono informato su ogni cosa, ed è bene che si faccia così, perché la situazione dal punto di vista della dirigenza è inammissibile e inaccettabile. Quindi è una cosa che, se andiamo in osteria a parlare, usare delle parole volgari, uno avrebbe tutta la possibilità di sfogarsi senza limiti per ore e ore contro questa dirigenza di TV Slovenia. Ma speriamo che le cose cambino, che la legge venga modificata. Con la legge si modifica anche la costituzione, la formazione del consiglio di RTV.
1: Si torna un po' al passato.
0: Si torna un po' indietro, mm-hmm, ma senza inserire le forze politiche all'interno, come vuole anche la Commissione europea, il Parlamento europeo, che la politica non influenzi direttamente all'interno degli organi di dirigenza dei media pubblici. Ed è anche giusto. Però chiaramente modificando e avendo il governo sicuramente una certa influenza su vari gruppi sociali, quindi della società civile e così via, probabilmente riusciranno a fare un consiglio che in qualche modo riesca ad eleggere un direttore che vada in sintonia con quella che è la politica nazionale, ma quello che a noi ci interessa è soprattutto che vada in sintonia e nel rispetto di quelli che sono i nostri diritti acquisiti, come dicevo, nel portare avanti tutti i nostri programmi che si sono sviluppati negli anni, programmi, progetti e soprattutto il personale che venga mantenuto e venga recuperato grazie alla Gorsciak, i quadri che abbiamo perso, anzi non li abbiamo persi, sono lì perché i soldi ci sono, i finanziamenti ci sono, adesso i 10 milioni e 8 e poi il referendum, se passerà come immagino che passerà, perché difficilmente riesco a credere che più della metà delle persone voterà contro l'eliminazione del canone radiotelevisivo. Quindi se passerà tutta la questione, passerà al bilancio dello Stato. Noi stessi nella legge abbiamo chiesto prima ancora del referendum, in questa proposta che scadeva, come possibilità di mandare le nostre modifiche e integrazioni il 9 di settembre, abbiamo chiesto quindi che i nostri programmi vengano completamente pagati e finanziati dal bilancio dello Stato, come fa l'Italia e il governo italiano con la comunità nazionale slovena in Italia, dove quindi i finanziamenti arrivano dallo Stato e non dal canone televisivo, in modo da avere piena libertà di espressione, di lavoro, e così vorremmo anche noi, e penso che andremo sicuramente in questa direzione. Ma quello che abbiamo inserito all'interno della legge è un qualcosa di più ancora, cioè noi vogliamo chiaramente far parte del gruppo radiotelevisivo sloveno, anche perché uscirne sarebbe veramente un dramma e sarebbe difficilissimo andare avanti, quindi noi dobbiamo rimanere all'interno del sistema, ma con un direttore che è completamente autonomo ed indipendente dal direttore di TV Slovenia, e con un comitato per i programmi radiotelevisivi TV e Radio Capodistria, uguale parlo anche per gli ungheresi, che sia completamente indipendente e autonomo dal consiglio dei programmi radiotelevisivi di TV Slovenia. Quindi autonomia completa, sia finanziaria, decisionale, direttiva e di organizzazione dei programmi.
1: Poi naturalmente il rappresentante CNI rimarrà anche nel nuovo consiglio, sì, di programma, certo. È previsto dalla legge. Felice, quali sono gli altri punti dell'accordo di collaborazione che state preparando con il governo? A che punto siete lei e il collega Ferenc Horváth?
0: Ecco, l'accordo ha avuto la sfortuna che è stato preparato nel mese di giugno, così ci siamo accordati, e l'abbiamo consegnato all'inizio delle ferie, insomma, quindi inizio di luglio è stato consegnato. Oramai la maggior parte dei ministri o degli uffici era in parte in ferie, non vanno mai tutti in ferie eccetto forse i primi 10 giorni di agosto, però ecco, non sono riusciti a dare risposte durante l'estate, e poi il governo ha dato un limite a queste risposte che era il 10 di settembre. Purtroppo il 10 settembre non tutti i ministeri hanno risposto. Noi mercoledì, quindi dopodomani, avremo un incontro col governo per analizzare le prime risposte che arrivano dai vari ministeri, e poi per andare avanti, anche perché insomma il termine ultimo 10 settembre doveva essere rispettato da tutti, e vediamo perché non hanno ancora mandato, anche perché credo che forse il tempo era veramente poco. L'avranno preso in mano forse alla fine di agosto, e i punti sono tanti, sono anche complessi, e quindi dovranno parlarle tra di loro e dopo con noi, per vedere effettivamente nelle risposte, nelle richieste nostre che magari non sono troppo chiare, e nelle risposte loro che non saranno chiare per noi, quindi bisognerà comunque avere poi dei negoziati, diciamo, dei tavoli, degli incontri per poter definire la cosa e poter portare a casa il più alto, anzi prima inserire all'interno dell'accordo di collaborazione il più alto numero possibile di progetti importanti per le due comunità. Io ho inserito anche un capitolo di vari progetti che vanno a sviluppare tutto il territorio, perché da qua fino a Postumia sono l'unico deputato che fa parte che non sono in coalizione, ma collaboriamo, quindi noi faremo un accordo di collaborazione con la coalizione di governo, ma non c'è nessun deputato, ecco, che collabora con il governo, perché erano stati invitati, come ti ricordi, tutte le forze politiche di opposizione a firmare un accordo per prendere visione delle leggi in fase di preparazione, ancora quando sono in dibattito pubblico, per poter dare i loro pareri e poi anche prima che entrino in procedura parlamentare, ma nessuno ha accettato. Noi eravamo pronti ad accettare, però poi infine di quell'accordo non si è fatto nulla, è rimasto un po' nell'aria e quindi, essendo, come dicevo, l'unico deputato che può in qualche modo portare avanti certi discorsi, ho inserito anche, non so, per dire, l'autostrada fino al confine con la Croazia, portare avanti il progetto dell'Università del Litorale per la Facoltà di Medicina, il Centro Clinico Universitario a Isola, che so che anche l'opposizione è ancora attiva e sta ancora lavorando con, non magari con il ministro direttamente, ma con i ministeri competenti affinché ciò avvenga. Però ecco, mi sembrava giusto inserire anche da parte mia questi punti importantissimi all'interno dell'accordo, e poi se faremo sinergia anche con l'opposizione, che collaborerà con la coalizione per portare avanti questi punti che servono al nostro territorio, ben venga. Un altro punto importantissimo del quale si discute già da anni è il collegamento con la rete idrica del Carso sloveno e anche con l'Italia, che già c'è un certo tipo di comunicazione nel fornimento d'acqua, ma diciamo che questi litri al minuto dall'Italia arrivano ancora troppo poco, sono pochi i metri cubi al minuto, e invece la rete idrica che verrebbe così sviluppata con il Carso sloveno porterebbe sicuramente un'abbondanza di acqua, almeno in questo momento, che darebbe tranquillità soprattutto nella stagione estiva, quando il turismo quindi va a riempire le nostre città e anzi super affollarle, quindi c'è un consumo d'acqua non indifferente, non solo nella parte slovena dell'Istria, ma anche nella parte croata dell'Istria.
1: Beh, tematiche che probabilmente sono al centro dei lavori anche del governo Ombra, insomma si è formato anche questo governo Ombra dell'ex premier Golob. Discuteranno anche di questo in parallelo?
0: Immagino di sì. Adesso hanno detto che la prossima riunione ce l'avranno tra un mese, quindi non lavoreranno con un'energia, un'intensità di lavoro come quella del governo in carica, ma evidentemente se hanno questa volontà è anche giusto. Dico, se c'è un controllo, un qualcuno che ti va a creare però non disagi per distruggere, perché distruggere sanno tutti, no? Tu vai a poter creare disagi per dire non va bene così, ma poi bisogna trovare la strada giusta per arrivare all'obiettivo, al fondo, e per migliorare le condizioni delle persone, del territorio e quindi della vita, dell'inserimento anche della Slovenia all'interno dell'Europa e così via. Quindi ben venga, sempre che sia un lavoro che è orientato a migliorare le condizioni di tutti i cittadini e cittadine della Repubblica di Slovenia e dello Stato stesso. Se va solo creato, se è stato creato per danneggiare il governo e danneggiare il governo Janša, come succede sempre quando Janša viene eletto presidente del governo, allora insomma, ecco, la vedo molto critica la cosa.
1: Siamo in chiusura, domani arriverà in Slovenia a Nova Gorica il ministro degli esteri italiani Antonio Tajani, ospite del ministro sloveno per gli affari esteri Kaiser. Ci sarà anche lei?
0: Sì, sono stato invitato perché parte o gran parte dell'incontro sarà dedicato proprio alle tematiche delle due comunità nazionali italiane, Slovenia e slovena in Italia. Io ringrazio veramente tutti e due i ministri, sia Tone Kaiser che Antonio Tajani, tanto per l'invito, e poi speriamo che certe cose, soprattutto cosa che ci teniamo tutti, il controllo ai confini, per esempio, non so se riusciremo a risolvere domani, non credo, però ecco, ribadiremo tra i vari punti importanti che riguardano il territorio e soprattutto le due comunità nazionali, anche togliere i controlli ai confini.
1: Grazie mille al deputato a seggio specifico al Parlamento sloveno Felice Zizza, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E a presto, ci saranno tante occasioni per ritrovarla negli studi di Radio Capodistria.
0: E buon lavoro anche a te e a Radio Capodistria.
1: Grazie mille, un po' di musica.

0: Seconda parte di Glocal, 18ª stagione. Ritroviamo con grandissimo piacere Arden Stancic. Buongiorno Arden.
1: Anche noi siamo maggiorenni. Ciao Lara.
0: Finalmente, quindi anche più seri, giusto?
1: No.
0: No, vabbè, ok. Riprendiamo dopo aver sentito il deputato Felice Zizza. Abbiamo parlato anche insomma dei nostri programmi. Diciamo che il palinsesto di TV Capodistria, alla luce di tutte le difficoltà finanziarie, partirà appena il 5 ottobre. Quindi riprenderà anche Zona Sport in quell'occasione, Arden, nella sua formula ecco tradizionale. A proposito di tradizione, noi apriamo e chiudiamo la stagione con il nostro amico e collega giornalista sportivo dell'Equipa SN, Andrei Milkovic. Buongiorno Andrei e grazie per essere ancora con noi.
2: Che onore, incredibile.
1: Ciao Andrei, ciao ciao.
2: Ciao ciao ciao, buongiorno.
0: Allora, noi riprendiamo dopo la conclusione della Vuelta, se inizio subito così. Abbiamo visto lo sloveno Primož Roglič salire sul podio al secondo posto. La Vuelta è stata vinta dallo spagnolo Mas e abbiamo visto cosa è successo in questa corsa spagnola con il grave infortunio, quindi il ritiro di Tadej Pogacar, che ha chiuso la stagione. Quindi niente mondiale, niente Giro di Lombardia e niente soprattutto europei in casa.
1: Lo stesso come Urška Žigart, la esatto. Sua fidanzata.
0: E quindi
1: viene da chiedersi se Pogacar andrà al seguito della nazionale slovena a Montreal in Canada. Aveva detto che andava in Canada, non sapendo che proprio quando faceva questa dichiarazione la fidanzata al Tour de France si infortunava
0: nuovamente
1: e quindi per lei anche stagione finita. Partiamo proprio da Roglic. Verrebbe da dire un miracolo il secondo posto, considerando che nemmeno si sapeva se andava alla Vuelta, visto che era stato investito da una macchina.
2: Sì, è vero, un miracolo, penso anche io, perché per me era una sorpresa che lui è stato capace di partire in questa Vuelta, soprattutto quando Pogacar ha detto che ci sarà anche lui. È stato un po' strano per me sentire Roglic che vuole partire, che vuole provare. Poi è cambiato tutto ovviamente con la caduta di Tadej, perché due corse completamente diverse, come se fosse cambiato tutto quando è caduto Tadej. È cominciato tutto da zero, perché lui era lanciato verso la vittoria facile, però niente è facile nello sport. Può sempre succedere qualche cosa e poi è successo quello che è successo e poi ha cambiato tutto. Poi c'era una opportunità anche per Primož, però penso che l'infortunio era troppo grave, la sua squadra era davvero messa male, quindi non c'era nessuno che ha potuto aiutare a Primož e poi anche le sue condizioni non erano i migliori. E poi c'era un Mas davvero buono, un Mas che abbiamo visto anche non male contro Tadej, contro Pogacar. Quindi quando Tadej è uscito c'era un Mas troppo buono, troppo grande per tutti, e penso che non c'era storia. Forse abbiamo pensato che si può fare, che Primož può fare un miracolo, ma non era una cosa reale. Quindi va bene così, un secondo posto davvero vale tanto. E poi vediamo che cosa succede adesso. Sappiamo tutti che andrà ai mondiali, ma poi non si sa niente, non si sa se prende parte degli europei, se cambia squadra, se ci sarà ancora nella prossima stagione, vediamo.
0: Beh, comunque è stata una grande Vuelta per la Slovenia, perché è arrivata la vittoria di Jacopo Bobrezel. A 20 anni è stata una festa per tutti.
1: A 19, scusa.
2: Un ragazzo straordinario che penso che ci sarà con i grandi nelle prossimi anni, quindi un ragazzo davvero con tantissimo talento, e poi guardando la Slovenia con tutto questo, con Tadej, con Primož, con adesso Jakob, è una cosa davvero incredibile, una storia che non si può immaginare, non si può davvero capire come è possibile in questa in questo paese piccolino tre ciclisti così, e poi ci sono anche altri, e poi vediamo quanti problemi hanno grandissime squadre come Francia, come Stati Uniti, come Germania, come anche Italia, come spagnoli hanno aspettato tantissimi anni per un successo come questo di Mas, e poi c'è la Slovenia con tanti campioni incredibili.
1: Giustamente Lara mi corregge, ha già compiuto 20 anni, quindi diamo ragione a Lara. Era già partita la stagione 19 anni, però volevo collegarmi a proposito di 19enni, forse per questo ho detto 19, perché abbiamo poi un altro campioncino che sta crescendo in un altro sport che non è uno sport d'élite come la canoa fluviale, con Jigalin Kočevar, che ha vinto la Coppa del Mondo. Mai a 19 anni nessuno aveva vinto la Coppa del Mondo, ha fatto meglio del leggendario slovacco Michal Martikan, tanto per dire la Coppa del Mondo, che sia al maschile che al femminile di canoa, è stata vinta da due fratelli Kočevar, quindi è il nuovo che avanza, a dimostrazione che in Slovenia i giovani ci sono. E qui voglio citare anche un atleta che ha vinto il titolo europeo in estate under 18, la 16enne Živa Remic sugli 800 metri, quindi
0: per non parlare poi anche dei successi di Čech.
1: Sì, vabbè, sto parlando di giovani, di giovani che crescono. Čech ormai è una
0: è un veterano.
1: Andrej, ci vediamo tutti questi campioni in Slovenia?
2: Per me è una cosa incredibile, inspiegabile. Mi chiedono in tanti.
1: Ha detto giusto, inspiegabile.
2: Inspiegabile, perché mi chiedono in tanti. Arriva la gente da tutto il mondo, vuole fare le cose sul sport sloveno, chiedono tantissime cose, fanno tantissime domande, e poi io provo a rispondere, provo a spiegare, ma per me è inspiegabile, perché non si può dire che c'è un sistema tanto buono, che c'è una. Per me non ci sono parole, davvero non ci sono risposte. Io provo a rispondere, provo a pensare che cosa sta succedendo su questo piccolo parte dell'Europa, del mondo, ma per me rimane inspiegabile. Quindi c'è la gente che sempre trova qualche nuovo campione, che poi ci sono adesso tantissimi campioni del livello mondiale, e poi ci sono tanti o tantissimi giovani che arrivano negli sport diversi, quindi lo dico un'altra volta, inspiegabile.
1: E poi in questa estate di successi abbiamo il doppio oro del basket giovanile under 18, under 20 agli europei, poi abbiamo l'argento della nazionale di pallamano under 18, abbiamo il bronzo della nazionale under 20 sempre di pallamano maschile, insomma anche negli sport di squadra, che sono sport di squadra importanti come il basket, arrivano i risultati in un'estate 2026 dove la stella che ha brillato è stata quella del 46enne arbitro di Maribor, Slavko Vincic, che ha diretto la finale dei mondiali di calcio.
2: anche lui, però sì, come dici, quelli campioncini del basket sono anche Una ottima cosa, ma per me è una cosa interessante da seguire, da guardare, perché questo è già la gente, questi sono già i ragazzi che hanno cominciato di giocare sul serio perché c'era un certo Luka Doncic, perché se pensiamo, Luka, sono già passati 10 anni da quando è cominciato
1: Goran Dragic,
2: a fare
1: anche lui
2: ovviamente, sì, quindi con Goran Dragic al massimi livelli, e poi ci sono passati già 10 anni, sembra incredibile, però sono passati già 10 anni da quando Luka è cominciato a fare la storia, a fare una storia globale, mondiale, quindi questi ragazzi 10 anni fa hanno avuto 8, 9, 10 anni e hanno cominciato davvero sul serio quando hanno visto Goran Dragic, quando hanno visto Luka fare quello che ha fatto, quando hanno visto Slovenia vincere l'Europeo, quando hanno visto Luka passare al NBA e poi giocare come sa solo lui. Quindi questi sono già ragazzi che hanno cominciato sul serio per questo, e vediamo che cosa succede. Per me è una storia molto importante, una vicenda che si deve seguire, perché penso che c'era davvero tantissima gente, tantissimi ragazzi e ragazze che hanno cominciato per questo e che sognano di un giorno giocare con Luka. Quindi per me questo è stupendo, che ti cominci a giocare perché c'era un certo Luka, e poi forse quando ci sarà Eurobasket in Slovenia tra qualche anno, questi ragazzi giocheranno con Luka, e questo è davvero incredibile.
0: Un bel sogno.
1: Tra i risultati dell'estate, speriamo che poi nelle prossime settimane arrivi un'altra medaglia, la pallavolo maschile, che ha vinto una storica medaglia di bronzo nella Nations League, una nazionale rinnovata che dimostra di essere ai livelli, se non ancora migliore, sì, della nazionale che aveva brillato a partire da 10 anni fa.
2: Sì, anche questo è una storia incredibile, perché se guardi pallavolo sloveno, se guardi da dove arrivano questi ragazzi, poi sembra tante volte sembra che non sarà possibile trovare nomi nuovi, che non sarà possibile sostituire quelli che c'erano per tantissimi anni, ma poi sempre arriva qualcuno e poi c'è davvero ancora una squadra che può fare questi successi, e che adesso guardiamo negli europei. Quindi per me anche questa cosa, come ho detto tantissime volte, è inspiegabile, perché come si può essere come si può fare tanti successi negli sport così differenti, e tantissimi sport differenti, quindi siamo davvero in pochi, e poi sembra qualche volta che non siamo sufficienti per fare tutte queste cose, e poi non solo che lo faranno, ma anche portano tanti successi, e per me è la cosa più bella del tutto il paese. Quindi c'è una cosa che fa tanto onore, che è davvero la migliore cosa che abbiamo. Quindi se vai a qualsiasi parte del mondo, la prima cosa di quella parli sicurissimo è dello sport. Quindi se vuoi trovare una identità come sloveno, lo farai sempre con lo sport. È una cosa davvero speciale.
1: E forse lo ha capito un grande ritorno in Slovenia, Zlatko Zahović, che punta sugli sloveni per far rinascere il Maribor dopo il disastro dello scorso anno. Puntualmente schierano nella formazione titolare 8 sloveni, mentre sappiamo che nelle altre squadre slovene raramente si vedono più di 4-5 giocatori nati in Slovenia. No, che diciamo,
2: sì, hanno capito che, siamo, che è una cosa.
1: Sì, no, che siamo troppo. No, che non vogliamo essere né razzisti né niente. Ma è un dato di fatto. Abbiamo parlato dei successi del fenomeno Slovenia, questo e quell'altro. Cosa che nel calcio solo il Maribor, e in parte lo faceva una volta il Bravo, che anche lui adesso ha incominciato a essere puntare più sugli stranieri giovani, ha ragione, dopo 9 giornate il Maribor ha 19 punti, Bravo e Koper 15, Olimpia 14, Nafta 13, Alumini 12, Zeglie 11, con una partita in meno, con l'ultimo, il fanalino di coda Radomlje a quota 5 punti. È un dato di fatto questo?
2: Sì, certo, non c'è niente da fare con nazionalismo, con cose del genere, proprio niente da fare, perché ovviamente se tu devi scegliere a chi puntare è sempre meglio puntare ai ragazzi di casa, quindi a fare questa connessione con la piazza, con la gente, quindi per me è una cosa importantissima. Se tu puoi portare stranieri con tantissima qualità, fallo pure, però se tu porti stranieri che hanno poca qualità o niente, se devi scegliere puntare su loro o puntare sui ragazzi sloveni, poi lo farai sempre puntarlo sui ragazzi sloveni, perché così si crea un'atmosfera davvero, davvero buona, e questo per me il vero messaggio del Maribor di questo anno, perché abbiamo capito che si deve fare un'atmosfera, che si deve respirare con la piazza, con la gente, con i tifosi. E poi se tu torni Zahovic, se poi torna anche Milanic, cioè se si punta sui ragazzi giovani sloveni, crei un'atmosfera vera e propria, e poi respiri con la piazza, e poi cambia tutto. È ovviamente una corsa giusta.
0: Ne trarrà benefici naturalmente anche la nazionale.
1: A proposito, nazionale, volevo proprio dire, cosa ti aspetti domani con le convocazioni di Bosnian Cesar per le 4 partite di Nations League? La prima il 26 di settembre alle ore 15 c'è la Scozia, per la contentezza di tutti i bar lubianesi, alle ore 15, quindi ci sarà l'invasione della Army di Glasgow allo Stožice di Lubiana. Cosa ti aspetti domani dalle convocazioni di Bosnian Cesar?
0: Qualche sorpresa?
2: Se devo essere sincero, non aspetto proprio niente, quindi aspetterò e poi vediamo.
1: Sempre i soliti allora?
2: Non ci sono poi tantissimi, non si può cambiare tantissimo, si può forse cambiare, si sempre cambia i giocatori numero 20, 21, 22, forse 23, ma penso che ci sarà qualche giocatore di più questa volta, perché ci sono quattro partite. Tantissime, per me un stop troppo lungo anche
1: adesso
2: per...
1: lamentarsi, i club non si lamentano di questo stop.
2: Va bene, per me è stop troppo lungo, ma poi vediamo. E sono sicurissimo che ci sarà qualche giocatore di più, quindi quando arrivi alla quota 26-27 poi ci sono già tanti, e poi ci sono forse tutti che hanno fatto qualcosa per diventare giocatori del nazionale, quindi vediamo. Non aspetto proprio niente, e non so anche che cosa devo aspettare da queste 4 partite, quindi forse ci sono tantissime domande, poche risposte per ora. Vediamo Bosnian Cesar, vediamo come andrà tutto con questi nuovi ragazzi, con questi soliti, come hai detto tu. Poi non so che cosa aspettare, non so, davvero non so.
1: Neanche noi non sappiamo cosa aspettarci da un girone dove la Slovenia punta a non essere ultima. Con la Macedonia del Nord che dovrebbe essere ultima, e la Slovenia.
2: Ma si può anche essere primi, dai.
1: Si può essere primi, che poi tra l'altro queste sono le ricordiamoci, e tu sai bene che una volta dissi che era meglio retrocedere che salvarsi per via della
2: teorema di Arden.
1: Quindi questo sarà questa sarà la prossima Nations League dove bisognerebbe retrocedere adesso per andare in Serie C e vincere la Serie C, per essere poi avvantaggiati per le qualificazioni per i mondiali. Ma cancelliamo questo fatto. Io chiuderei tra poco parlando del tema dell'estate. E il tema dell'estate dal sorteggio di dicembre era ed è il presidente della FIFA Gianni Infantino.
2: Dio mio, che tema difficile.
1: È un tema che in Europa è sulla bocca di tutti, però,
0: in Europa.
1: Però l'uomo si ricandida per un altro quadriennio e i numeri dicono che, a meno che non accada come per gli europei in Ucraina e Polonia, dove teoricamente i due paesi avevano zero voti alla mezzanotte prima della decisione e poi hanno vinto e hanno ricevuto l'organizzazione, Infantino dovrebbe essere rieletto per un altro quadriennio. Ma come si fa?
2: Non mi sorprende, perché ci sono tantissimi paesi nel mondo, e poi forse lui piace a tanti perché ha fatto una politica differente che forse non piace all'Europa, che forse non piace al calcio nostro come lo capiamo noi, però non è un uomo stupido, quindi lui capisce che cosa fa e perché lo fa, quindi per me a me non sorprenderebbe, quindi penso che si può fare così. Poi abbiamo visto su quale carta ha giocato lui, quindi sì. Ha giocato sulla carta America, ha giocato sulla carta piccoli calcisticamente paesi su tutto il mondo, e soprattutto ha giocato sulla carta di denaro, quindi dei soldi, quindi non mi piace, perché sono nato e cresciuto in un calcio diverso, però posso capire.
1: E vediamo che carta che giocherà come ultimo asso nella manica, magari nell'assegnare la finale dei mondiali 2030 a Casablanca in Marocco.
2: Anche questo sì, è una va nella stessa direzione questa decisione, perché si fa tutto per lui. Europa non è importante, si può capire perché. Lo capisco, non mi piace per niente, però si può capire.
0: Capiamo ma non condividiamo.
2: Ceferin
0: sarà ancora presidente della UEFA, anche il suo mandato scade l'anno prossimo?
2: Io penso di sì, però è una cosa troppo grande per me a dire, però se mi chiedi adesso che devo scommettere su una cosa, penso di sì, che troverà una soluzione, che anche avrà sostegno, che poi dirà che lo sostengono tutti e forse davvero sarà così, quindi io penso che c'era un spiraglio che poi lui può ancora essere candidato, e poi penso che davvero sta facendo un buon lavoro e che ci farà ancora una volta, perché c'è tantissimo sostegno per lui, e anche nella questa vicenda contro l'Infantino penso che ha tanti amici nel calcio europeo, e questo per lui è importante, e forse anche lui è importante per il calcio europeo, perché le cose stanno andando nella giusta direzione, e poi forse il cambiamento non andrebbe bene, o forse rimanere con Ceferin andrebbe meglio.
1: Vedremo cosa ci offrirà l'autunno, l'inverno,
0: la primavera.
1: A proposito, credi nel PSG? In una tripletta di Champions League?
2: Certo,
1: è troppo lontano.
2: Troppo lontano, perché tutti lo sappiamo che cambia tutto quando inizia primavera, cambia tutto, quindi guardare le squadre adesso e fare un certo discorso è una cosa, però poi succede tantissimo in autunno e in inverno, ma poi arrivano gli scontri diretti di primavera e poi cambia tutto e può succedere tutto. Io sinceramente, ovviamente, credo nel PSG perché ha una squadra fortissima, ma poi dipende tutta dalla fame, penso che dipende dai giocatori. Se due volte campioni hanno ancora fame di giocare nella stessa maniera, poi è possibile. Se non lo faranno e ci saranno squadre che hanno più fame, poi cambia tutto. Vediamo. Vedo una Barcellona fortissima, vedo un Real con Mourinho interessante.
1: Diciamo con un gran tra virgolette di dietro, un fondo schiena poderoso, perché come ha vinto con l'Inter qui del nostro amico Zoglia, a proposito l'Inter quest'anno
0: ha già vinto lo scudetto. Lo ha detto il 14 di settembre, quindi
1: chi lo vincerà siamo noi della Juventus. Dopo quanto visto ieri a Reggio Emilia, neanche nei campionati dilettanti non ci si comporta così.
2: Anche noi del Milan non lo vinceremo, quindi.
0: Io temo per la Samp, quest'anno si retrocede, vabbè, in Serie C in questo caso. E quante chance per lo Zeglie a proposito di Europa, giusto?
1: Lo Zeglie mercoledì debutto facile a Leverkusen col Bayern, tutto quello che
2: notizia di ultima ora, sembra che si cambia, quindi che cambiano allenatore.
1: Già prima della trasferta.
2: Sì, già oggi penso è già tutto fatto, quindi è davvero una notizia.
1: Hai il nome?
2: L'ultima. Forse ho il nome, si parla, non ti piacerà perché si parla tantissimo di Zoran Zeljkovic, quindi sembra candidato numero uno e sembra davvero vicino, ma vediamo. Sembra proprio di sì. Ti dico è una cosa davvero che ho saputo adesso. Sì, sembra che candidato numero uno sembra vicino, ma non è ancora fatto, quindi vediamo.
1: Per la seconda volta Zeljkovic prima è andato all'Olimpia
2: e andrebbe a vediamo che cosa succede, ma mi dicono i colleghi che seguono davvero da vicino questo che sta succedendo a Zeglie, mi dicono che è abbastanza vicino, vediamo.
0: Beh, chi ci seguirà nella replica serale, ormai questa notizia sarà superata perché si avrà già il nome. Quindi noi ci salutiamo qui, caro Andrei Miljković, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, ciao
0: Andrei, ciao. Arden, la prossima settimana forse ci occuperemo di sport della comunità nazionale italiana. Preparati, quindi grazie.
1: Prontissimo.
0: Pronti come sempre. Grazie e al prossimo lunedì un po' di musica, ancora atmosfera dai mondiali, dai con Shakira, così ci ricordiamo che quest'estate appunto si sono disputati i mondiali vinti dalla Spagna. Arden, a presto, ciao.
1: Ciao.

Terza parte di Glock, al microfono Lara Dercic, in regia c'è Jure Zoglia, e per questa parte abbiamo realizzato delle interviste con le presidi delle scuole con lingua di insegnamento italiana elementare e media di Pirano. Quindi dopo il brano musicale torneremo per appunto parlare di scuola.

0: E come detto, ci occupiamo di scuola 2 settimane dall'inizio dell'anno scolastico in Slovenia. Il ministro dell'istruzione Rončević, un po' a sorpresa, la scorsa settimana ha annunciato la riforma del sistema scolastico della scuola dell'obbligo, che dal 2028-29 dovrebbe tornare all'ottennale. Tante sono le altre novità in cantiere. Una notizia che ha comunque preso un po' alla sprovvista i presidi. Ma sentiamo cosa ha dichiarato la preside della scuola elementare italiana Vincenzo Diego De Castro di Pirano Ambra Schlosser Karbic al collega Dionisi Botterra la scorsa settimana. Quindi riprendiamo integralmente l'intervista e poi ci sposteremo al ginnasio Sema di Pirano con la preside Rokic.
1: Lei da preside è stata anche un po' colta alla sprovvista.
2: Sì, sicuramente alla sprovvista, anche perché alla consueta riunione dei presidi ad agosto a Brdo, dove c'era il ministro, di questa cosa non si è assolutamente parlato. Ha parlato di riforma delle verifiche nazionali, ha parlato anche di altre cose, ma di questo ritorno all'ottennale assolutamente no. Quindi ieri anch'io l'ho appreso dai media ed è stata veramente una novità, che poi ho capito insomma che è scaturita dai risultati PISA per quanto riguarda l'alfabetizzazione funzionale degli alunni, ma insomma bisogna capire se effettivamente il ritorno all'ottennale porterà a miglioramenti su questo piano.
1: Parlando di questa ricerca, insomma, di questa analisi PISA, ecco, effettivamente i dati non sono ottimali, no? Ma cos'è questa ricerca veramente così importante? Fotografa la realtà dei fatti?
2: Sì, effettivamente fotografa la realtà dei fatti ed è sempre molto attuale per poter programmare anche tutte le attività scolastiche e per capire dove voler puntare. No, sappiamo che l'alfabetizzazione funzionale è in calo già da alcuni anni, diciamo molto marcata, in modo molto marcato a partire dal Covid. Quindi dal Covid in poi i risultati sono veramente andati molto insomma al di sotto della media. E quindi qui bisogna agire. Qui c'è anche sicuramente l'autonomia poi delle scuole, perché noi sono anni che mettiamo in atto strategie per far fronte a questa situazione, perché vediamo che è così, lo vediamo anche dei risultati delle verifiche nazionali, lo vediamo ogni giorno in classe, lo vedono gli insegnanti ogni giorno, per cui ce ne rendiamo conto e come. Però ecco, adesso tutti questi cambiamenti che ci sono stati anche negli ultimi anni nel sistema scolastico mi sembra che portino solo a molta confusione. Abbiamo iniziato adesso con la riforma scolastica a settembre e già si parla di cambiamento totale dei programmi e di ritorno quindi all'ottennale. Nemmeno tutte le scuole non hanno ancora implementato il programma allargato modificato e adesso già si parla insomma di nuove novità, quindi diciamo che viene a mancare veramente quella routine, quella sicurezza anche, no? Siamo tutti un po' così.

0: secondo anche altri insomma esperti, bisognerebbe sicuramente partire da un'analisi. Ma è difficile fare un'analisi su dei cambiamenti che ancora non sono nemmeno in atto, perché anche la riforma curricolare alla fine si basa proprio anche sui risultati PISA, ma sulla situazione attuale che c'è nelle scuole. E quindi ci vuole tempo per vedere i risultati. Adesso andare a cambiare tutto perché sembra che nulla vada più bene. Un'affermazione che ieri mi ha colpito molto del ministro è stata che non c'è tempo per i dibattiti accademici. Invece penso che è proprio quello che bisognerà fare, no? Poi insomma ha detto di essere aperto comunque a opinioni degli esperti, degli psicologi e così via, no? E anche degli insegnanti, quindi ben venga. Non lo so, ecco, bisognerebbe analizzare bene la situazione per capire dove siamo e se effettivamente il ritorno all'ottennale è la soluzione per tutto quello che sta succedendo adesso, che poi ci sono i cambiamenti che ci sono all'interno della società, non è solo il sistema scolastico, forse bisognerebbe cambiare un po' tutto.
1: Ma come cosa gli studenti sloveni, gli alunni risultano particolarmente lacunosi in base a questa ricerca PISA?
0: Ma a quanto ho visto, insomma, a quanto ho letto, siamo molto simili agli altri alunni europei, no? I ragazzi passano molto tempo davanti agli schermi, si parla poco. Poi noi comunque nel nostro ambiente multiculturale, multilinguistico, la qualità della lingua cala, vediamo che comunque il lessico è povero, si usano sempre le stesse parole, e quindi è questo un po', noi siamo simili un po' a tutta l'Europa è un paese alla fine, perché abbiamo le stesse problematiche anche quando ci confrontiamo con altri presidi. Noi che siamo spesso insomma inclusi in questi progetti Erasmus ci confrontiamo con altre scuole, con presidi di altre scuole, e le problematiche sono le stesse alla fine.
1: Ma diciamo, le scuole con la lingua di insegnamento italiana, no, affrontano delle problematiche particolari rispetto alle scuole della maggioranza?
0: È appunto questo aspetto linguistico, no, che è ancora più importante da noi, è ancora più importante far leva proprio sulla qualità della lingua, e quindi noi ci occupiamo molto di alfabetizzazione funzionale, perché la lingua è importantissima, perché abbiamo tanti alunni che non sono di madrelingua italiana, quindi ancora di più si lavora su questo, ed è da anni che noi ci lavoriamo attraverso strategie, progetti e così via. Ma io penso che la vera, al di là di tutti i programmi che si cambiano, di strategie che si adottano, la vera differenza la fanno gli insegnanti in classe. Sono loro, che poi si possono cambiare tutti i programmi, ma se l'insegnante non ha la volontà, la passione, il cuore nel proprio lavoro, poco cambia. Invece ci sono già adesso insegnanti che, nonostante magari con un programma che era già obsoleto, facevano già miracoli all'interno della propria classe, e i risultati si vedevano. Quindi dipende molto dalle persone, dai singoli, secondo me.
1: Progetti futuri della scuola elementare Vincenzo e Diego De Castro, cioè, diciamo, qualcosa che vorrebbe presentarci?
0: Sì, allora noi quest'anno, vabbè, a settembre iniziamo con la riforma curricolare come tutte le scuole, quindi questo comporta programmi comunque nuovi da parte degli insegnanti, un gran lavoro da parte degli insegnanti che vanno a lavorare molto all'interno degli attivi, dei propri attivi professionali, porta ad una collaborazione maggiore degli insegnanti a livello di trienni, più collaborazione anche tra gli insegnanti delle classi inferiori con quelli delle classi superiori. Poi continuiamo con il nostro programma allargato modificato, abbiamo iniziato l'anno scorso, continuiamo con anche quest'anno con queste attività che si svolgono al mattino, al pomeriggio, e quest'anno stiamo provando ad introdurle anche in mezzo alle lezioni, quindi a Pirano una quarta ora per staccare un attimino quelle che sono le lezioni regolari, e rendere meno faticose le ultime ore di lezione. E poi abbiamo vinto due progetti Erasmus. Uno riguarda la formazione, in gran parte la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sulle ore, su come programmare le ore interdisciplinari, quindi appunto su questa collaborazione che deve esserci tra insegnanti, su tutta la verticale, ma anche proprio tra insegnanti che insegnano diverse materie. Questo è ancora, insomma, in questo vediamo che siamo ancora un po' carenti, e quindi qui si può migliorare, e andiamo ad incentivare appunto l'apprendimento e l'insegnamento delle materie scientifiche, e qui c'è anche insomma, è compresa la lingua, l'alfabetizzazione funzionale, la qualità della lingua italiana, e uno scambio, insomma.

0: di buone pratiche anche con insegnanti all'estero. L'altro progetto invece riguarda i valori. Abbiamo iniziato ad implementare questa scuola dei valori già alcuni anni fa, anche con la preside che c'era prima di me, e adesso continuiamo con un progetto Erasmus tutto basato sui valori legati anche allo sport. Mm-hmm. E abbiamo scuole partner dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia, quindi sarà un progetto un po' più grande, un po' più impegnativo anche da parte nostra, ma siamo contenti di poter collaborare e di portare anche i nostri alunni all'estero.
1: E la mobilità, come abbiamo sentito, i programmi europei sono dei punti di forza per le nostre scuole. Ancora grazie a Dionisi Bottere, alla preside della Vincenzo e Diego De Castro, Ambra Schlosser Carbice. Quindi noi ci spostiamo dalla scuola elementare alla scuola media. Lo facciamo rimanendo sempre a Pirano, andiamo virtualmente al ginnasio Antonio Sema, dove ritroviamo con grandissimo piacere la preside Alexandra Roghi. Cioè, buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno a tutti.
1: Prime due settimane del nuovo anno scolastico, come sta andando da voi, preside?
2: Da noi bene, tutto tranquillo, l'anno scolastico è iniziato e così adesso ci siamo già abituati e le cose stanno andando nel modo previsto, ecco. Così.
1: Novità per quest'anno, abbiamo visto che avete ospitato dei ragazzi, degli insegnanti dalla Spagna, e sappiamo molto attivi in questi programmi di mobilità europea.
2: Domani attendiamo un gruppo di Vienna, quindi dei ragazzi di Vienna che avremo ospiti durante la settimana, e sì, e fine mese un gruppo di Budapest. Comunque altrimenti abbiamo anche tante altre attività, facciamo anche lezione oltre a tutte queste
1: chiaramente
2: attività, sì. Quest'anno è, come sapete, anche da noi la riforma curricolare è iniziata con la classe prima, quindi ci sono i nuovi piani didattici in prima, quindi anche questa è una novità per gli insegnanti, per i ragazzi, ecco. Abbiamo anche tantissime altre attività che accompagnano le lezioni, uscite, ecco, siamo veramente contenti, abbiamo impostato l'anno scolastico in modo da offrire ai ragazzi diverse opportunità e siamo anche contenti delle iscrizioni, quindi ecco, iniziamo veramente in modo così ottimistico e positivo.
1: Ecco, prima dell'inizio appunto dell'anno scolastico la nostra collega Beatrice Zisa aveva sentito tutti i presidi, insomma, facendo anche un po' un punto sulle iscrizioni, ma visto che insomma iniziamo anche noi questa nuova stagione da oggi, riassumiamo un po' quello che succede insomma al SEMA, quanti ragazzi stanno frequentando il vostro liceo, e soprattutto poi, ecco, era una domanda che è molto di attualità nel mese di agosto per quanto riguarda poi la carenza degli insegnanti, del corpo docente. Ecco, come siete messi, preside, tutto a posto?
2: Come docenti siamo messi bene, sì, molto bene. Per fortuna già da qualche anno, ecco, abbiamo il nostro organico al completo e devo dire che questa è una fortuna perché, ecco, avendo un corpo docenti così anche, diciamo, rodato, un corpo docenti che lavora già da alcuni anni insieme, è facile poi organizzare, è facile scambiare, diciamo così, le pratiche, è facile fare progetti perché, ecco, si sa già su chi contare ed è, ecco, un bel ambiente. Logicamente questo è un problema e lo può essere in futuro perché, come sappiamo, la carenza di insegnanti è grave e per le nostre scuole è ancora più grave perché si richiede, insomma, la conoscenza dell'italiano che rende così la ricerca ancora più difficile. Ma noi siamo fiduciosi, speriamo che i nostri insegnanti rimangano con noi, anzi ne siamo convinti, e quindi possiamo lavorare in modo sereno.
1: Quanti sono gli studenti che frequentano il ginnasio Antonio Sema?
2: Gli studenti sono pochi ma buoni, sono in tutto siamo 31 e in prima ci sono 9 nuovi iscritti, così che per noi sono dei numeri consueti, si lavora bene e insomma siamo contenti.
1: I nuovi iscritti in prima provengono principalmente dalla scuola elementare di Pirano?
2: sì, quasi esclusivamente dalla scuola di Pirano.
1: E qui approfitto per chiedere anche a lei un'opinione, anche se non è direttamente interessata a questa proposta di riforma della scuola elementare, questo ritorno all'ottennale, preside Rogic.
2: Sì, questa riforma ci ha sorpreso, come credo un po' tutti, anche perché la riforma che abbiamo iniziato quest'anno, l'elementare a noi è appena iniziata, e non so cosa dire. Io credo che serva riflettere veramente in modo profondo e in qualche modo con tutti quelli che possono influire sul mondo della scuola, e non bisogna prendere decisioni affrettate, perché il mondo dell'istruzione ha bisogno di stabilità, e tutti i cambiamenti così pensati e realizzati in fretta possono essere controproducenti. Io sono convinta che prima di introdurre così delle riforme così grosse si cercherà di fare il punto della situazione e di proporre delle soluzioni che possono essere fattibili e condivise anche, no? Poi staremo a vedere.
1: Si seguirà insomma l'evoluzione, quello che appunto succederà, quello che si deciderà a livello ministeriale. Per le scuole medie, ecco, ci diceva prima che ogni tanto vengono introdotte delle novità, preside?
2: Sì, quest'anno, ripeto, la più grossa novità è quella dell'introduzione dei nuovi programmi con Sinistra in prima e poi il prossimo anno in seconda e così via. Per il resto la scuola media è molto legata all'esame di maturità, quindi ogni cambiamento deve essere poi visto anche nell'ottica di quello che sarà l'esame di maturità, e qui bisogna poi fare delle cose molto coerenti con questo, e per questo grossi cambiamenti veloci non ci possono essere, altrimenti bisogna ripensare tutto. Ecco, l'esame di maturità non è soltanto l'esame conclusivo della scuola, ma è anche un esame che apre la porta all'iscrizione all'università, quindi è ancora più delicata la questione, e siamo sicuri che tutti i cambiamenti verranno pensati in tempo e anche così ponderati bene.
1: Ecco, diciamo che ci sono queste riforme cicliche che interessano la scuola, però è importante, appunto, come diceva lei, pensarci, ragionarci, insomma coinvolgere tutte le parti. Ecco, prima di lasciarla, insomma, la sentiamo spesso anche durante la nostra stagione per raccontare quello che fate, perché siete molto attivi, una piccola scuola, pochi studenti ma molto molto attivi. Preside Rogic, ecco, sarà un anno bello attivo per voi, non solo per voi ma in questo caso per il SEMA.
2: Sì, sarà un anno attivo. Come dicevo, abbiamo adesso subito in settembre, ospitiamo due scuole, una scuola di Vienna e una di Budapest, e poi anche noi ci recheremo sia a Budapest che a Vienna, e quindi è un anno un po' all'insegna dell'austro-ungarico, così faremo anche delle attività in qualche modo che si collegano, ecco, a questo periodo storico, a questa parte dell'Europa, no? Sia storica che culturale, e i nostri ragazzi quindi avranno l'opportunità, ecco, di poter imparare tante cose utili proprio anche per le lezioni, non soltanto per la loro cultura personale e per, insomma, per comprendere meglio il mondo in cui vivono. Poi logicamente abbiamo anche tante altre attività di altro tipo. Organizzeremo anche la settimana verde, ovvero quella che noi chiamiamo scuola in natura, però quest'anno nel mese di maggio, e poi il weekend sulla neve, l'uscita alla Biennale di Venezia, e poi tante altre uscite collegate proprio con le lezioni delle varie materie, non so, per esempio la visita ad Aquileia, la visita a San Daniele del Carso, più volte la visita di Trieste, così che, ecco, cerchiamo di presentare ai ragazzi ecco, il nostro territorio allargato in modo che possano capire meglio tutte le dinamiche, possano essere così ecco, in qualche modo consapevoli del luogo dove vivono, dei vantaggi della cultura e di tutto quello che li circonda.
1: E poi i tradizionali insomma, appuntamenti per scoprire più da vicino la scuola con la giornata delle porte aperte, poi ci saranno anche le giornate informative, tante occasioni anche per risentirci, preside.
2: Certamente sì, come sempre la giornata porte aperte quest'anno sarà il 3 dicembre e tante altre opportunità come lei ha detto, anche la possibilità di venire a seguire le lezioni al SEMA, quindi l'iniziativa Un giorno al SEMA per i ragazzi delle classi nonne, ovvero delle classi finali delle scuole elementari, chi desidera può venire un giorno in visita a seguire le lezioni in prima e vedere così ecco come si vive, come si studia in un ambiente genuino, ecco, reale, un giorno di scuola normale.
1: Allora, preside, un invito insomma ai futuri studenti e un buon lavoro agli attuali, naturalmente anche a tutti i docenti, a lei, e ci risentiamo presto. Buon lavoro, buona giornata, preside.
2: Grazie, un saluto a tutti, buona giornata.
1: E noi diamo ancora spazio alla musica, poi arriverà l'appuntamento con Viaggiando e le anticipazioni del giornale radio e la nostra quarta parte. A tra poco.

E in questa quarta parte di Glocal torniamo a un evento che si è svolto venerdì sera presso Palazzo Gravisi di Capodistria, che ha ospitato la 10ª edizione del Festival delle Olive da Tavola, organizzate dal Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e dal suo Istituto per l'Olivicoltura. Bella cornice di pubblico per questa serata, nel corso della quale si è svolta una conferenza tecnica, delle degustazioni e poi sono state anche premiate le migliori olive da tavola. La medaglia d'oro è andata a Martina Verschnick dell'azienda agricola biologica familiare Olea di Istria per le sue olive tipo Storta Sott'olio. La stessa produttrice ha conquistato anche il titolo di campione per la Storta Sott'olio abbinata alla Santoreggia del Carso. Il titolo di vice campione è stato assegnato alla connazionale Norma Zudic dell'azienda agricola biologica Zudic per l'emato in salamoia, nonché a Sabina Zach dell'azienda agricola Ulcer per la storta in salamoia. Quindi la storta ha fatto un po' da regina di questa serata, anche se sentiremo tra poco nell'intervista che abbiamo realizzato anche il Lecino si è difeso molto bene. Come dicevo, questa serata è stata organizzata dall'Istituto per l'Olivicoltura, che festeggia 10 anni di attività, ed è stato invitato per parlare delle olive da tavola, che in Istria è comunque un mercato di nicchia con delle produzioni limitate. Dicevo, invitato uno dei massimi esperti italiani per la valutazione sensoriale delle olive da tavola, ovvero il dottor Ivano Caprioli, che noi abbiamo invitato in studio. Pertanto sentiremo l'intervista dopo un primo brano musicale.

0: Un benvenuto negli studi di Radio Capodistria, Ivano Caprioli. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Prima volta a Capodistria?
1: Primissima.
0: Prime impressioni?
1: Molto bella.
0: Molto bella. Allora, lei ha parlato in questo festival facendo una relazione tecnica su quelle che è un po' l'aspetto delle olive da tavola. Tante cose abbiamo scoperto, soprattutto noi, come dire, appassionati anche molto laici, no, della materia. Ecco, come nasce il suo lavoro e di cosa si occupa Ivano?
1: Allora, io di formazione sono un tecnologo alimentare, quindi ho una laurea e un master in tecnologie alimentari. Come professione invece sono un analista sensoriale, cioè un'evoluzione dell'assaggiatore, diciamo. È un lavoro abbastanza particolare che non si fa dappertutto. In realtà in Europa sono pochi i posti dove ci si forma in questo, soprattutto in Francia, mentre già negli Stati Uniti e adesso anche in Cina è una professione un po' più diciamo inquadrata. Praticamente l'analisi sensoriale si occupa di valutare obiettivamente attraverso i sensi umani dei prodotti di consumo, quindi non solo alimenti ma anche per esempio calzature, macchine, per non so, sentire il rumore del motore o cose del genere, e vedere quali sono le caratteristiche che possono piacere ai clienti che si trovano nei mercati.
0: Beh, in questo caso parliamo però di olive da tavolo.
1: In questo caso parliamo di olive perché io diciamo che i prodotti su cui mi sono specializzato di più sono olio extravergine d'oliva, olive e birra in un'altra vita. Parlando di olive, l'oliva è da tavola, è un prodotto che era un po' snobbato dal mercato, nel senso che probabilmente tutto quello che si sapeva dell'oliva finora è che o era bianca, o era verde, o era nera, era quella nella lattina del supermercato. Ultimamente non è più così, anche in questo settore si stanno vedendo in giro produzioni artigianali di alta qualità e anche dal punto di vista nutrizionale l'oliva, che è stata un po' snobbata perché ha un contenuto di sale importante, invece sta venendo rivalutata perché, essendo la madre dell'olio extravergine, contiene anche un'altra serie di composti che sono benefici e che normalmente quando si fa l'olio vengono lavati via con le acque di vegetazione, con la parte acquosa, essendo idrosolubili. Quindi da una parte c'è la riscoperta sensoriale, quindi del gusto, dall'altra c'è quella nutrizionale e per ultimo c'è quella commerciale, perché l'oliva è un prodotto ad alto valore aggiunto, con una marginalità più alta di quello dell'olio extravergine, e quindi diciamo che in un mix commerciale può dare sicuramente una mano a chi già produce olio extravergine di oliva.
0: Allora, risaputo, insomma, lo dicono anche le ricerche, i risultati, che l'olio d'oliva istriano è tra i migliori, ecco, possiamo dire così. Ecco, vale così anche per le olive o cambia il discorso, Ivano?
1: Guardi, penso di sì, insomma nel concorso ci sono stati anche dei premiati, io non ho assaggiato tutto, però sicuramente ho individuato alcune olive, e siccome io sono anche da 12 anni capo panel di un concorso nazionale sulle olive da tavola in Italia, e quest'anno proprio nella edizione del 2027 apriremo una sezione internazionale, perché no, chiederò qualche indirizzo ai produttori che ho sentito, perché magari vogliono partecipare, non a tutti, però ad alcuni sì.
0: Sorrido, le dice non a tutti, chiaramente, perché ci sono state anche, capita, ecco, di trovare anche delle olive, diceva, difettose, no?
1: Sì, allora, come sull'olio extravergine, anche il prodotto olive da tavola ha i suoi difetti. Dovete considerare che mentre l'olio extravergine è una spremuta di olive, quindi è l'importante è lavorare in campo e arrivare al frantoio con un buon frutto. Se il frantoiano non è proprio inesperto, insomma, sa quello che fa, l'olio normalmente viene buono. Nelle olive c'è un problema in più, che è un prodotto fermentato, e quindi, come col vino, anche se arriva una buona materia prima, se non c'è nel vino un bravo enologo, in questo caso invece un bravo, diciamo, olivologo, come si dice, e poi le olive possono rovinarsi, perché la fermentazione, invece di seguire la giusta via, cioè quella della fermentazione lattica, per intenderci un po' quella del pane fatto artigianalmente con il lievito madre, può andare incontro invece a fermentazioni anomale che rovinano il prodotto. E ecco perché è importante fare formazione, primo perché fermentazioni sbagliate potrebbero anche essere non sicure dal punto di vista proprio di sicurezza alimentare, e perché sicuramente un prodotto fermentato bene, fatto secondo dei canoni e dei protocolli precisi, ha sicuramente un vantaggio competitivo anche nel mercato per essere venduto. Chiaramente le persone preferiscono comprare prodotti buoni che prodotti cattivi.
0: Assolutamente, quindi giusto fare formazione, quindi si può imparare, si può migliorare. Lei stesso aveva detto tempo fa che l'analisi sensoriale come strumento di qualità è spinta commerciale, perché è giusto anche chi produce anche vendere, e anche insomma un prezzo, se la qualità è ottima, anche un prezzo di conseguenza alto.
1: Sì, assolutamente. Ecco, forse bisogna sottolineare una cosa, che a livello diciamo legislativo, mentre per l'olio extravergine d'oliva il panel test, cioè l'assaggio, ha una valenza anche commerciale, perché solo chi supera un certo punteggio nell'assaggio può fregiarsi dell'appellativo extra. Nelle olive da tavola non è così. Le olive da tavola, l'analisi sensoriale è stata diciamo protocollata dal Comitato Oleicolo Internazionale, ma non è importante ai fini della commercializzazione. Quindi ecco perché in giro si possono anche trovare olive che magari hanno qualche difetto, pure se sono vendute con categorie diciamo extra, ma è molto importante invece per i produttori, come tutti i prodotti alimentari, almeno quello che penso io, perché alla fine non è vero che il cliente finale non riconosce il prodotto buono da quello cattivo, e l'abbiamo visto proprio con l'extravergine, dove tutti dicevano che essendo abituati a prodotti più commerciali che magari non avevano tanti profumi, erano un po' piatti come si diceva in gergo, quando il consumatore ha sentito invece l'olio istriano, quello italiano, quello spagnolo, greco, ma fatto bene, ha sicuramente riconosciuto che c'era un cambio di marcia. E con le olive, almeno io l'ho sperimentato anche nel mio piccolo, succede la stessa cosa. Io ho conoscenti, ho partecipato a manifestazioni dove quando le persone assaggiano le vere olive fermentate in modo artigianale con un prodotto di partenza molto buono, sgranano gli occhi, perché non è una cosa a cui sono mai stati abituati, un prodotto nuovo.
0: Ecco, chiedo all'esperto, quindi qual è l'oliva più buona? No? Secondo lei quali sono le caratteristiche per il suo gusto personale?
1: Allora, il COI definisce alcune caratteristiche per le varietà di olive per essere da tavola, ad esempio avere un rapporto tra polpa e nocciolo dell'80%, quindi un nocciolo relativamente piccolo e parecchia polpa, una certa durezza della polpa in modo che non si sfaldi durante le lavorazioni. Questo è tutto vero, ma in realtà quasi tutte le olive possono essere fermentate. Io ho visto olive tunisine che sono grandi quanto un chicco di caffè e erano buonissime. Da noi in Italia c'è la Bella di Cerignola, altre varietà, la Nocellara del Belice siciliana, molto, molto famose, molto grandi, molto buone. Ma anche qui ho visto proprio alla manifestazione diverse olive di cultivar Leccino, che è una cultivar internazionale molto famosa, che una volta era utilizzata solo per l'olio extravergine, per l'olio d'oliva in generale, mentre è stata riscoperta come oliva da tavola, avendo un'incredibile versatilità, perché può essere raccolta e lavorata verde, invagliata, nera, può essere seccata, può essere affumicata, può essere disidratata, ci si può fare di tutto.
0: Qual è la sua preferita?
1: No, non ho gusti. Io sono per le olive buone. Devo dire che ho una preferenza, diciamo mi piacciono molto le olive quelle trattate con la soda, il metodo castelvetranese, che è un metodo particolare che lascia praticamente intatta la parte zuccherina dell'oliva, e quindi vengono queste olive proprio da aperitivo, verdi, brillanti, molto dolci. E oppure le olive al naturale, perché sono quelle che esprimono meglio il potenziale dell'oliva, perché vengono appunto, la fermentazione è naturale, quindi quello che c'è nell'oliva si esprime, si trasforma e danno dei profumi molto particolari, ad esempio nell'oliva di Gaeta, oppure nell'Idrana, oppure nella Nocellara Etnea. Insomma, ce ne sono tantissime. In Italia abbiamo 500 cultivar, di cui per le olive forse ce ne stanno almeno una ventina che sono importanti.
0: Ecco, ha nominato appunto alcune alcune cultivar, tra cui anche il Leccino istriano, è importante anche attraverso questi discorsi, insomma, parlare di della tutela dei cultivar autoctoni, o diciamo anche in questo caso ci stiamo globalizzando?
1: Assolutamente sì. Poi, come in tutti i campi, ci sono anche le innovazioni, quindi olive o comunque cultivar o comunque metodologie che magari sembravano inapplicabili in alcune, diciamo, ambienti, invece possono essere modificate, innovate e dare risultati anche inaspettati. Il Leccino è proprio uno di questi esempi. Nessuno l'ha mai considerato come oliva da tavola, e io nel concorso ricevo sempre più campioni di olive Leccino di tutti i tipi e di tutti i tipi di processo possibili.
0: Parlando di cambiamenti climatici, ecco quanto queste problematiche condizionano l'olio, la qualità dell'olio, e per l'olive da tavola il discorso, ecco com'è?
1: Sicuramente è un fattore importante, perché non possiamo negare che avere due mesi di estate sopra i 35 gradi non influisca sull'oliva o sull'olivo. L'olivo è chiaramente una pianta resistente, cresce bene anche in periodi con climi siccitosi, quindi le nostre cultivar non sono abituate a questo tipo di clima e quindi soffrono indubbiamente, e andrebbero aiutate. Bisognerà ragionare in futuro sempre di più se cominciare a applicare ad esempio un'irrigazione magari controllate d'emergenza in alcune località. Anche in Grecia ci stanno pensando, anche con le loro cultivar famose come l'Alchidiki, dove alcuni studi hanno visto che un pochino di irrigazione potrebbe migliorare. Però non dimentichiamoci che le olive crescono anche quasi nel deserto: Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, producono in Palestina, in Israele, producono olive da tavola e olive da per fare olio extravergine, e da quelle parti lì il cambio climatico non si sente, anzi le loro produzioni sono migliorate. La Tunisia ad esempio è diventato il terzo produttore mondiale di olio extravergine di oliva, perché hanno implementato delle strategie vincenti, hanno anche rispetto alla Slovenia o all'Italia o all'Europa in generale un costo del lavoro più basso, quindi hanno sicuramente dei vantaggi. Però io so per esperienza, perché ci sono anche andato, che ci si sono messi di impegno e hanno letteralmente fatto fiorire il deserto, e hanno delle qualità di olive da mensa, di olive da tavola e di olio extravergine che, mentre prima erano relegate a riempitivi per il mondo occidentale, oggi invece diventano protagoniste anche in concorsi e in produzioni di qualità.
0: A proposito di concorsi, ecco, diciamo che qui in Slovenia siamo ancora agli albori, ecco, forse anche questo festival che è giunto quest'anno alla 10ª edizione contribuirà sicuramente ad aiutare allo sviluppo di questo settore. Ecco, noi abbiamo iniziato senza ricordare tutti i suoi ruoli e funzioni, tra cui è anche responsabile della giuria tecnica del concorso italiano Monna Oliva, che è uno dei più importanti concorsi dedicati all'olive da tavola in Italia. E Caprioli, insomma, cosa possiamo dire in merito a tutte queste iniziative?
1: Allora, sicuramente il consumo di olive da tavola in Italia è un consumo importante, e i paesi che ne consumano di più rimangono quelli del Mediterraneo, ma appunto oggi sono andato a parlare di opportunità, perché il mercato, il consumo delle olive da tavola cresce globalmente, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Australia e in parti delle regioni del Medio Oriente e Africa, perché è un prodotto appunto che sta piacendo e sta andando sempre di più. Il concorso è nato tanto tempo fa, 12 anni, poi tantissimo, a me sembra tanto, ma l'idea è stata della presidente dell'Unione Mediterranea Assaggiatori Oli, Paola Fioravanti, che ha pensato di dare spazio a questo prodotto che effettivamente era relegato un po' nell'ombra dietro all'olio extravergine d'oliva, ma lei ha sempre affermato: ma questo è la madre dell'olio extravergine, dovrebbe avere un ruolo. Ed è stato fatto proprio per aiutare i piccoli produttori. L'UMAO, come associazione, un'associazione no profit nata per parlare dell'olio soprattutto per le produzioni artigianali, E quindi ci siamo lanciati in questo. Io sono fatto un corso con il COI da capopanel proprio per le olive da tavola e gestisco quindi la parte tecnica e logistica del concorso. Ultimamente quello che notiamo è che arrivano sempre più produzioni di qualità, visto che noi abbiamo un sistema a medaglie per le premiazioni, quindi anche i produttori si sono imparati, hanno capito pure loro. Quindi chi mandava 5-6 campioni ora manda solo quei 2-3 buoni e quelli che non vincono. Quindi noi abbiamo sempre gli stessi prodotti, più produttori e più premi. Stiamo selezionando tutte quante le olive di qualità che ci sono in Italia e siamo stati i primi, penso, al mondo, nel senso che se io vado su Google, prendo l'IA di Google e gli chiedo a conoscenza sua qual è stato il primo concorso, diciamo, di una certa rilevanza, esce fuori Monna Oliva. Poi ne sono usciti tanti altri, ci fa piacere perché il nostro obiettivo è sempre stato aiutare i piccoli produttori e ultimamente appunto questa sezione internazionale nascerà perché a livello globale io comincio a vedere produzioni di qualità artigianali, perché prima avevo visto diversi concorsi internazionali che sono nati 3-5 anni fa, però diciamo che vedevo molti prodotti industriali che magari sono anche buoni, non sto dicendo che non sono buoni, ma non era l'obiettivo che ci poniamo noi. Adesso invece che qui a Capodistria o piuttosto in Grecia o piuttosto certe produzioni in Spagna, ma anche in Tunisia, Marocco, si vedono cose interessanti fatte da piccole realtà locali, allora diventa interessante cominciare a promuoverle magari appunto attraverso il nostro concorso.
0: Quindi sarà motivo di visitare i vari paesi?
1: Sicuramente, se mi invitano io sono ben felice, anche perché andare lì a cercare i produttori e bussare porta per porta sarà difficile, però già abbiamo partecipato a un evento all'ambasciata tunisina, ecco perché parlavo anche di quello. Sappiamo che l'Egitto si sta muovendo molto e poi non dimentichiamoci che ci sono anche altri paesi. L'Australia vuole fare olio, la Cina meridionale vuole fare olio, e quindi perché non olive, e tutto il Sud America, Cile e Argentina sono grandissimi produttori di olio extravergine localmente, hanno distese infinite di olivi e chissà mai che se fiutano l'affare, visto che il consumo di oliva da tavola cresce, anche loro non pensino di lavorarci.
0: Ecco, le chiedo ancora come è nata invece qui la collaborazione con Capodistria, col centro di ricerche scientifiche, istituto per l'olivicoltura.
1: Sì, io ho conosciuto un collaboratore dell'istituto di olivicoltura ad un concorso sull'olio extravergine, il BIOL, un concorso per oli di extravergine di oliva solo biologici. E parlando, insomma, mi ha detto che organizzano questa cosa, poi gli ho spiegato un po' cosa facevo e quando è tornato poi mi ha invitato come relatore per questa manifestazione. E ecco, è nata così, insomma, niente di...
0: Una collaborazione che forse proseguirà?
1: Io mi auguro di sì, ma in generale mi auguro con tutti, perché noi veramente siamo appassionati di prodotti di qualità e vogliamo promuovere quelli e non abbiamo paura a dire alle persone che fanno prodotti che hanno dei problemi, perché per esperienza sappiamo che è vero che c'è chi se la prende male, è normale, ma la prenderei male pure io, però l'unico modo per migliorarsi è migliorarsi. Ce n'è un altro.
0: Fare formazione anche.
1: Sì, io quando alle persone dico sempre, normalmente quando tu hai un problema in azienda paghi profumatamente qualcuno per risolvertelo. Ci sono persone come me o come la dottoressa Fioravanti o altri professionisti che attraverso queste associazioni magari non fanno consulenze complete, però danno dei consigli gratuiti per quantomeno cominciare a informarsi e cominciare a prendere la strada giusta per fare un prodotto di qualità. Quindi perché non approfittarne, cioè vederla come un'opportunità piuttosto che come una, come posso dire, come un problema che era meglio non sapere. Noi abbiamo tanti, sull'olio soprattutto, parecchi produttori che invece hanno preso i nostri consigli per buoni, adesso vincono concorsi, hanno aumentato i fatturati e quindi noi siamo contenti e loro sono grandi amici.
0: Un'opportunità per far crescere anche tutta la filiera. In chiusura le chiedo, ecco, cosa direbbe per una campagna promozionale in favore delle olive da tavola? Lascio a lei la parola finale.
1: Guardi, l'oliva è un prodotto. Allora, mettiamola così. Noi andiamo al supermercato a comprarci una quantità incredibile di yogurt, yogurtine, cosine probiotiche per migliorare la salute. L'oliva fermentata al naturale, non pastorizzata, è un probiotico, è scientifico, non lo so. Nutrizionalmente contiene tutta una serie di composti che sono, se l'olio extravergine ha i composti contro il cancro, contro l'invecchiamento, l'oliva ne ha di più. Dal punto di vista sensoriale, olive fatte bene e artigianalmente hanno sapori che probabilmente la maggior parte delle persone non conoscono neanche, e quindi che altro posso aggiungere? Insomma, più di così io non posso chiudere, meglio di così.
0: Sono d'accordissimo, la ringrazio per essere stato nostro ospite, dottor Ivano Caprioli, buon lavoro e a presto.
1: Grazie mille, a presto.
0: E noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della nuova edizione di Glocal. Dalla Radercic è tutto, buon proseguimento con i nostri programmi e ci risentiamo lunedì prossimo.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di assenze e di presenze, due artiste che hanno fatto, diciamo così, della vulnerabilità la loro arma più potente. Una è il ritorno di una superstar che ha passato 6 anni a guardarsi dentro, l'altra è la conferma di un talento che trasforma il tempo in musica. Entrambe ci ricordano che la notte è il momento migliore per ascoltare le voci che contano. Prima fermata, Los Angeles, forse più semplicemente la mente di Phoebe Bridgers. 6 anni dal capolavoro Punisher, 6 anni che sembravano un'eternità per chi l'aveva così seguita fin dagli esordi, 6 anni in cui è successo di tutto, i Boy Genius, oppure le Boy Genius, il lockdown, la fama che cresce, il Madison Square Garden già tutto esaurito prima ancora che il disco uscisse. E ora Lost Weekend, un titolo che è già un programma, un weekend perso, nel senso, ecco, nelle emozioni, in quella nebbia che a volte ci avvolge e non ci lascia andare. L'album si apre con una voce, quella del padre defunto, che dice: so che sei impegnata, fare la rockstar ti porta via un sacco di tempo. Ed è proprio questo il filo conduttore di tutto il disco. Il tira e molla tra fama e privacy, l'amore appena sbocciato e il dolore per la perdita di un genitore. Un dolore che Phoebe aveva già esplorato nei lavori precedenti, ma che qui raggiunge nuove profondità. È un disco di contraddizioni volute, quindi: da un lato la passione per l'ambient, per i paesaggi sonori sospesi, per le tracce strumentali che fungono da intermezzi, tipo Panorama e Lost Parade; dall'altro ritornelli trascinanti, urla inquietanti come in Bobby e crescendi travolgenti che si interrompono di colpo come in Kill Me, un album quindi che non ti lascia mai stare comodo. E poi, insomma, la voce è quella di Phoebe Bridgers, che ha sempre avuto una voce piuttosto fragile, quasi senza peso, ma qui in Lost Weekend si può dire che c'è qualcosa di nuovo, c'è una, diciamo così, ecco, fisicità che prima non c'era. Le urla, le note di petto potenti, le incrinature, le note tese, quei momenti in cui sembra voler uscire a forza dalla canzone. Ecco, è come se i 6 anni di assenza le avessero in qualche modo dato la forza di mostrarsi più nuda e più vera e più potente. Still Standing, forse il momento più incisivo dell'album, un brano incentrato sull'elaborazione del difficile rapporto con il padre, già documentato in lavori precedenti, quindi diventa quasi una resa dei conti, una catarsi che ti trafigge e ti lascia senza fiato. E poi As Above, verso la fine dell'album, qui Phoebe raggiunge vette inedite, la sua voce evoca tante grandi voci dell'alternative femminile degli anni 90, ma ecco, non è nostalgia, è piuttosto un omaggio a chi ha aperto la strada e insieme una dichiarazione di indipendenza. Alla fine, che dire, Lost Weekend, un'opera densa e introspettiva, complessa e imprevedibile, proprio come la sua autrice. Non è un disco facile, ma è un disco che, se ti lasci andare, ti entra sotto pelle e non ti molla più. Vi lascio la musica di Phoebe Bridgers, buon ascolto.

E da Los Angeles ci spostiamo, o meglio attraversiamo il tempo, perché il secondo disco di stasera parla proprio di questo, di come il tempo passa, di come ritorna e di come ci trasforma. The Anchorees, ovvero Catherine Ann Davis. Il suo nuovo album si intitola As We Once Were, come eravamo una volta. E il titolo, ecco, è una sorta di promessa, un dialogo tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che siamo diventati. Il disco nasce da due eventi cruciali. Il primo, la maternità, che come dice Catherine non l'ha addolcita ma l'ha piuttosto radicalizzata. E il secondo, il fortuito ritrovamento di una registrazione della voce di sua nonna, ecco, una scoperta che l'ha portata a riflettere sul rapporto col tempo, perduto e ritrovato in una conversazione aperta tra quattro generazioni di donne. E proprio con l'eco di voci familiari si apre il disco con Du Temps Perdu, quindi un titolo che cita Proust e che viene ripreso nella reprise finale, un cerchio che si chiude quindi. L'album è popolato da una collezione di sintetizzatori vintage, alcune addirittura di Pete Townshend degli Who, e da un incredibile numero di collaboratori, James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers. Poi c'è Gwen che aiuta Katrina a essere ironica in I Had a Baby Not a Lobotomy, un brano, ecco, secondo in scaletta se non sbaglio, che smonta i luoghi comuni sulla maternità. Poi Yves Wilder in Damsels, Hannah Peel in All Fall Down. Ma il cuore del disco, cari amici, è altrove ed è nei momenti più intimi, come Happiness Don't Show Up Like It Should, un prologo e anche il suo epilogo finale. E nelle ballate alla Tori Amos, come All I Really Want Is Peace, Stop the World, What You Did e poi in Hand to the Tide. Ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltarle tutte, ma ecco, faremo una selezione, speriamo che sia degna. Ma c'è anche spazio per la leggerezza, per le melodie ipnotiche e coinvolgenti, quelle di She Knows Her Place, per esempio, poi per i riferimenti letterari, la corrispondenza ad esempio tra Virginia Woolf e Vita Sackville West, che ha ispirato Throw Over Your Man. Per un suono che è moderno ed altri tempi allo stesso tempo, ecco. As We Once Were, quindi, un disco in costante equilibrio tra passato e presente, un disco che parla di perdita, di memoria, di come le voci dei nostri cari continuino a vivere in noi. Un disco di raffinatezza musicale e compositiva decisamente sopra la media. E come Phoebe Bridgers, anche Catherine Ann Davis ci ricorda che la vulnerabilità non è debolezza, ma è forza, è la capacità di guardare dentro di sé e di trasformare il dolore in bellezza. E così, cari amici, la notte, questa notte di agosto si chiude su due ritratti di donne che hanno fatto della loro fragilità la loro più grande forza. Phoebe Bridgers, che dopo 6 anni di silenzio torna con un disco denso e introspettivo, in cui la fama e la privacy si incontrano, in cui il dolore per la perdita del padre diventa arte. The Anchorees, nella seconda parte invece, che attraverso il tempo e le generazioni ci porta in un viaggio fatto di voci ritrovate, di sintetizzatori vintage, di ballate intensissime e di una raffinatezza che non smette mai di stupirci e di sorprenderci. Due dischi, due mondi, due modi di abitare la notte. La scaletta per quanto riguarda As We Once Were di The Anchorees, quindi la selezione che ho fatto, è questa: Throw Over Your Man, I Had a Baby Not a Lobotomy, All I Really Want Is Peace, All Fall Down, Hand to the Tide e She Knows Her Place. Per questa sera è tutto, cari amici. Late Night Grooves torna la settimana prossima. Buon ascolto e buonanotte.

my bedroom and stuff.

0: Neville. Neville Sir Weston.
1: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

la grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Summer moved on, l'estate se n'è andata, l'estate è passata avanti, così diceva appunto questa grande canzone degli Aha, così dice anche il nostro palinsesto che con oggi, il 14 di settembre, passa di nuovo a quella autunnale invernale, questa bella fascia musicale, la fascia principe principale curata da tutti noi della redazione musicale di Radio Capodistria. Non è più estate freschi, ma è pomeriggio ore 4, dalle 16 alle 18, comunque replica notturna dalla mezzanotte alle 2, quindi solito abbraccio rituale ai miei amici nottambuli che sono con noi nelle ore più assurde della giornata, svegli come capita spesso anche al sottoscritto. Ben arrivati da Andrea F, buon lunedì. Davorin con me al di là del vetro per quanto riguarda la parte tecnica, insieme noi portiamo a compimento due ore di diretta fra le 16 e le 18, oggi senza l'album della settimana che è un appuntamento fisso del lunedì e c'è anche chiaramente in pomeriggio ore 4 nel palinsesto autunnale, ma avremo invece un'intervista con una band che il buon Ferruccio Crevatin, il mio buon amico Ferruccio Crevatin, ha portato qui nel nostro studio Hendrix, ma ce ne parla lui fra un po' e ne parliamo poi verso le ore 17. Oltre a ciò, tanta musica dal presente e dal passato, quindi oggi si naviga fra novità e cose storiche. Sapete che qui noi ricordiamo sempre gli anniversari, i compleanni, le cose importanti accadute in questo giorno nella storia della musica. Il 14 di settembre 1959 nasceva Morten Harket, che compie oggi 67 anni, scusate, la voce fantastica degli Aha, un falsetto incredibile. Ricordatevi la loro Take On Me, che faceva gridare al miracolo già negli anni 80. Non era certamente un artificio fatto in studio, non era uno che ha bisogno dell'autotune, ancora non ne ha bisogno, uno che ha fatto 6 album da solisti, un sacco di album bellissimi con gli Aha e canzoni splendide come questa che abbiamo utilizzato oggi per augurargli buon compleanno e per annunciare la fine del nostro palinsesto estivo e l'inizio di quello autunnale. Summer moved on. Voi invece non move on, ma restate qui sulle frequenze di Radio Capodistria, che fra un po' vi ricordo abbiamo novità e cose dal passato da condividere con voi. Fra le novità belle in circolazione in questi giorni c'è un nuovo singolo di Jack Savoretti, che a quanto pare ha voluto ricordarsi di quel periodo nei suoi anni più giovani, non che ne abbia tantissimi adesso, in cui aveva l'impressione di essere accanto alla persona giusta, tipo lei era quella, era lei la persona, però invece restavano soltanto dei sogni. Un po' di nostalgia quindi per gli anni 90 dal suo album We Will Always Be, tanto dei sogni. Un po' di nostalgia quindi per gli anni 90 dal suo album We Will Always Be The Way We Were, magari.

Molto bello questo singolo di Jack Savoretti, diciamo la verità, The One è una canzone splendida, mi auguro di averla prossimamente come sigla single della settimana, mi auguro di avere il suo album We Will Always Be The Way We Were come featured album in una delle prossime settimane in cui lo spazio featured album ci sarà. Oggi non c'è, come vi dicevo, una piccola variazione perché c'è questo concerto nel nostro studio Hendrix del quale parleremo fra un po' qui sulle frequenze di Radio Capodistria, frequenze che ovviamente vanno ricordate, i leggendari tradizionali 1170 in AM 1170, la frequenza del mito, la frequenza che tutti ben conoscete con la radio con il suono vintage di una volta, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, in radio digitale DAB Capodistria, che come dico sempre è il nome di questa bella e soleggiata località sulla costa adriatica, ma è anche il nome della nostra emittente, quindi cercate Capodistria e ci trovate, e naturalmente anche in streaming live, completamente in chiaro, gratuito, non ci sono account da aprire, non servono password, codici fiscali, figurarsi carte di credito, www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta che clicchiate lì e c'è un player molto semplice, tutto in chiaro, basta cliccare e vi arriva il suono con tutta la perfezione del sound digitale della nostra emittente. Che cosa accadeva in questo giorno 14 di settembre 1979? Usciva il film Quadrophenia, qualcuno dirà quello degli Who, che era, ma non era uscito qualche anno prima? Sì, nel 1973 usciva l'album omonimo, che era un'opera rock, nel 79 invece il film, che era un vero e proprio film nel quale la band non compariva, non era un musical e quindi era un film basato, ispirato da quel disco e che conteneva grandi canzoni, canzoni anche con un messaggio molto bello, come quello che a regnare su di noi, più che i potenti, più che le persone fuori di testa che troviamo in questi giorni in giro per il mondo nelle posizioni più importanti della cosiddetta politica internazionale, dovrebbe essere l'amore. Love, rain or

0: Non si possono interrompere gli Who, le chitarre di Pete Townshend, la batteria di Keith Moon, la voce di Roger Daltrey, una questione anche di rispetto proprio. 1979, in questo giorno usciva questo brano che parlava d'amore oltretutto, e d'amore si parla anche all'interno di quella che alle volte viene definita musica sacra, che alle volte può prendere delle pieghe sorprendenti, come mi spiega il mio buon amico Ferruccio Grevatin. Ciao Ferruccio.
1: Ciao Marco, Andrea, bene. Beh, ti dicevo fuori onda che si sente Andrea nell'aria grazie a questa musica che tu mandi. Oggi abbiamo un appuntamento importante perché apre la stagione autunnale, Canticus, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, che è stato la poesia in lingua italiana più antica, risale al XIII secolo, tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Quindi avremo questo concerto a partire dalle 20, che è un misto di musica elettronica e nel contempo canto lirico.
0: Esatto, Ferruccio mi ha fatto sentire qualcosa e non è quello che vi aspettereste. Uno dice il cantico delle creature, tradotto in musica, si immagina appunto musica sacra, ma questo è molto contemporaneo, somiglia più a Enya o ai Depeche Mode con un po' di lirica che non alla musica tradizionale.
1: Esatto. Più tardi porteremo qui, o forse ci colleghiamo con lo studio Hendrix, alcuni dei protagonisti, grazie a te Andrea, e vorrei anche lanciare l'invito agli ascoltatori: chiunque voglia seguire il concerto dal vivo qui a Radio Capodistria può presentarsi, è gradita la presenza entro le 19:30, non oltre, per esigenze di riprese audio e video.
0: Quindi basta presentarsi qui in portineria e
1: con un documento, certo, esatto. E si può assistere al concerto. Quindi niente, ci ritroviamo alle 17, dopo le 17,
0: dopo
1: qualche
0: le 17,
1: minuto dopo.
0: Esatto, vediamo se me li porti tu in studio, se vai tu lì da loro, a seconda come sono messi con le prove.
1: Volentieri, grazie Andrea, dopo.
0: Grazie Ferruccio, abbiamo annunciato un concerto, ve ne annuncio un altro. Vi immaginate che nel 2027 in Italia tornano i leggendari Lynyrd Skynyrd? Forse no, e invece è proprio vero, e c'è anche un compleanno che li riguarda, e adesso ce li sentiamo.

0: Baby, I want your best.
1: I Know a Little Lynyrd Skynyrd, una delle non molte canzoni scritte da Steve Gaines, che di questa band era il chitarrista e nasceva in questo giorno del 1949. Purtroppo uno di quelli della band che morì in quell'incidente tragico d'aereo il 20 ottobre 1977 vicino a Gillsburg, Mississippi. Lui insieme a Ronnie Van Zant, Cassie Gaines, che era sua sorella. Lo ricordiamo oggi, il giorno del suo compleanno, e ricordiamo anche che Lynyrd Skynyrd, senza di lui purtroppo, senza parte leggendaria della formazione, ma con tutto questo repertorio e tutte le altre loro canzoni leggendarie, tornano in Italia. Il Southern Rock sarà il 5 luglio al Parco della Musica di Milano e il 6 luglio al Roma Summer Fest. Appassionati di rock, segnatevi questo appuntamento, perché è un vero e proprio mito che ritorna a calcare i palcoscenici italiani. Ce l'annunciano già adesso per l'estate 2027. Noi invece, piuttosto che saltare avanti nel tempo, facciamo anche un salto all'indietro, ecco, diciamo così. Cosa accadeva in questo giorno del 2008? Se eravate in Gran Bretagna, nelle classifiche vi trovavate una canzoncina intitolata Sex on Fire, firmata King of Leon, sarebbe rimasta per settimane, anzi mesi, ai vertici di tutte le chart.

Sex on Fire, Kings of Leon, da quel gran bell'album che era Only by the Night, prodotto dal mio amico oltretutto Jacquier King, che ha fatto un ottimo lavoro su questo disco che in questo giorno con questa canzone arrivava nelle classifiche UK e poi di tutto il mondo, dove sarebbe rimasto per settimane intere. 1950, il 14 settembre è la data di nascita di Paul Kossoff, la mitica chitarra dei Free, un chitarrista bravissimo. Lui sarebbe morto poi nel 1976, anche molto giovane, ma è giusto ricordarlo con quello che forse fu il più grande successo della band, che ci accompagna alle news delle 16:30 per chi ci ascolta in diretta. In nottetempo la musica avanti ininterrotta, perché stiamo bene adesso, cioè All Right Now.

avrebbe compiuto 43 anni oggi Amy Winehouse, fosse stata fra noi, ma ci ha lasciati a 27 anni. Era nata il 14 settembre 1983. Amy Jade Winehouse, una delle voci più belle del pop contemporaneo, del nuovo soul contemporaneo, del nuovo blues contemporaneo, non so neanche come chiamarlo, una voce che poteva cantare un po' di tutto, che aveva questo gusto retro nell'abbigliamento come nei suoni, ma che naturalmente invece in quanto a droghe e alcol aveva un gusto molto all'avanguardia, nel senso più triste del termine, anche perché era molto più avanti e molto più esagerata rispetto ad altri suoi colleghi, cosa che alla fine le è costata anche la vita, oltre che altri tanti problemi psicologici e non soltanto. Oltretutto, in questo giorno, per quanto riguarda Amy Winehouse, venne anche inaugurata una statua che ovviamente la celebrava. Nel 2014 veniva finalmente installata a Camden, zona nord di Londra, che era una delle sue zone preferite, creata da uno scultore chiamato Scott Eaton, con la sua pettinatura caratteristica che la ritrae forse in uno dei suoi aspetti più tipici, in una delle sue zone di Londra più tipici. Ci fu anche un discorso inaugurale di suo padre, che è un personaggio secondo me un po' equivoco e che forse non ha, diciamo, pochissime colpe, ecco, diciamo così, in quello che è stato il viaggio non facilissimo di sua figlia all'interno del mondo dello spettacolo. Vabbè, parlando di gente, benvenuti intanto al secondo spicchio, seconda parte di Pomeriggio Ore 4, parlando di gente che in questa giornata veniva ricordata e celebrata. Nel 1997 oltre 2000 fan guardavano come Pete Townshend e una signora che era stata per tanto tempo la compagna di Jimi Hendrix, Cathy Etchingham, inauguravano dalla finestra di un palazzo a Brook Street a Londra quelle che vengono chiamate Blue Heritage Plaque, cioè quelle famose targhe blu tonde circolari che vedete in alcuni palazzi, sulle facciate di alcuni palazzi in Inghilterra, che ricordano la presenza di un personaggio storico, in genere politici, letterati, personaggi storici della storia della Gran Bretagna. Per la prima volta nel 1997 questo onore toccava a una rockstar. Questa prima rockstar era proprio Jimi Hendrix, che dal 1968 al 1969 aveva vissuto in quella casa che oggi è diventata un museo. Ci aveva vissuto per qualche secolo prima anche Georg Friedrich Handel, quindi è diventato il Handel Hendrix Museum. Se andate a Londra ve lo consiglio, perché è veramente una bellissima esperienza. Veniva inaugurata quindi questa targa commemorativa ufficiale del governo britannico in questo giorno del 1997. Non è strano, perché anche se Hendrix poi visse in vari posti e passò gran parte della sua vita in tournée, quindi in giro per degli alberghi in situazioni forse anche non molto raccomandabili, in quell'appartamento in particolare nascevano le idee di alcune delle sue più belle canzoni, compresa una dedicata proprio a Cathy Etchingham, che si intitolava The Wind Cries Mary.

Allora, che ne dite di andare a visitare la casa dove nascevano capolavori come questo, come Purple Haze, come Boulder's Love, ad esempio, testi e canzoni leggendarie come Little Wing? Questa era dedicata proprio a Cathy Etchingham, la fidanzata ufficiale di Jimi Hendrix, anche se ne aveva parecchie lui a rotazione, però questa era quella ufficiale che visse anche con lui in questo appartamento. Fu forse la sua unica vera e propria casa nel periodo dal 1968 al 1969, numero 23 di Brook Street a Londra, se volete l'indirizzo. In questo giorno veniva inaugurata questa Heritage Blue Plaque, questa targa blu che ricordava la presenza di Hendrix e di Georg Friedrich Händel in questa casa, ed era la prima volta che veniva assegnato questo onore a una rock star da parte del governo britannico. Poi ce ne sarebbero state anche altre, Freddie Mercury eccetera eccetera, però questa insomma era proprio la primissima. Andiamo a ricordare un altro compleanno di questo giorno, di questa giornata. Se vi ricordate di una formazione chiamata Los Lobos, avete in mente probabilmente canzoni come La Bamba, avete in mente le loro chitarre, questi suoni Latin rock, ma una parte molto importante sono i fiati, le tastiere, ma anche i fiati come il sassofono, il sax soprano, il clarinetto, tutte cose che entrano nella musica di questa formazione, che sono tutte firmate da Steve Berlin, che nasceva in questo giorno del 1955. Quindi grandi successi non solo come La Bamba eccetera eccetera, ma per esempio una delle loro canzoni più belle, che ha proprio un'atmosfera dipinta da Steve Berlin con la sua strumentazione, è questa con la quale gli auguriamo buon compleanno, una canzone che si intitolava Kiko and the Lavender Moon.

Kiko and the Lavender Moon, praticamente la title track di Kiko, uno splendido disco di Los Lobos, ve lo consiglio calorosamente. Sono 16 canzoni e la maggior parte di queste sono bellissime. Era un disco del 1992, sesto album dei Los Lobos. Oggi è il compleanno di Steve Berlin, che in questa canzone, in particolare in questo brano, suona di tutto: sax tenore, sax baritono, sax soprano, flauti. Sul disco suona la melodica, suona la fisarmonica, l'armonica da bocca, l'organo, il pianoforte, le tastiere e anche un po' di percussioni. Quindi un membro fondamentale di questa band. Chiunque abbia visto una foto dei Los Lobos l'avrà riconosciuto, perché quello con in genere un cappellino in testa un po' da Blues Brothers e questa lunga barba grigia, personaggio corpulento. Bene, nella band sono corpulenti anche Cesar Rosas, il chitarrista, e l'altro David Hidalgo, che sono un po' l'immagine del gruppo, ma anche Steve Berlin, che ricordavamo in questa giornata, non è certamente da meno. Restiamo in ambiente musica latina, per così dire, perché se avete sentito parlare di musica latina avete sentito parlare certamente di questo grande compositore e arrangiatore, band leader cubano, Pérez Prado. Ci lasciava in questo giorno del 1989 a Città del Messico, uno dei suoi più grandi successi con la sua band era Cherry Pink and Apple Blossom White.

Superhero status, questo è Nas, direttamente dopo Perez Prado, salto e shock culturale, uso molto intelligente dei campionamenti all'interno di questo suo successo. Nas è nato in questo giorno del 1972, Nasir Jones, il suo vero nome, If I Rule the World fu uno dei suoi successi, album come Hip Hop Is Dead e anche come questa canzone, che forse uno dei pochi suoi brani che devo dire apprezzo pure io. Siamo prossimi all'appuntamento con Viaggiando, poi arriviamo alle ore 17, solitamente c'è il featured album, cioè l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistra, che vi annuncio la domenica in coda ad Album Charts. Chi mi ha ascoltato la domenica sa che questa settimana il featured album non c'è, perché cediamo spazio a questa intervista a questo progetto chiamato Canticus, del quale ci parleranno gli stessi protagonisti e Ferruccio Mike Crevatin, che ce li ha portati qui nel nostro studio Hendrix. A quanto ho capito lui mi raggiunge qua, poi fa una corsa a raggiungere loro che stanno facendo il sound check in studio, questo fra un po'. Però per arrivarci vogliamo ricordare un altro compleanno, naturalmente, perché c'è ancora lo spazio per un brano. Ashley Roberts nasceva in questo giorno del 1981, la bionda delle Pussycat Dolls, quelle che diventarono la quarta girl band nella storia della musica ad arrivare nelle classifiche inglesi e americane direttamente alla numero uno con il singolo di debutto. Prima di loro era toccato soltanto alle Spice Girls. Nel bene e nel male, che se ne possa dire, hanno venduto qualcosa come 55 milioni di dischi, soprattutto sull'onda dell'aria molto provocatoria e sexy del video e anche del testo di questa, che diceva: ma non ti piacerebbe che la tua ragazza fosse come me? Beate loro che possono dire cose del genere, insieme a Busta Rhymes in Don't Ya, le Pussycat Dolls.

0: grande e grandiosa voce di Giuni Russo, Morirò d'amore. Lo so che ve l'ho fatta sentire la settimana scorsa, ma il 7 settembre sarebbe stato il suo compleanno, invece il 14 settembre, che è oggi, il giorno in cui nel 2004 ci lasciava. Questo era il suo ultimo brano sanremese del 2003, canzone impressionante sul palco di Sanremo, e so che se la ricorda anche Ferruccio Mike Crematin, che è qui con me.
1: Assolutamente irresistibile, la grande, grandissima Giuni Russo, e noi allora diciamo non avrebbe dovuto morire, certo, come tanti altri, ma è un artista che sicuramente fa venire la pelle d'oca anche alle ultime generazioni.
0: Assolutamente sì, c'è tanto da imparare da questa sua voce, fra l'altro votata la lirica, e tu un po' di lirica ce la porti oggi in maniera traversa nello studio Hendrix.
1: Assolutamente sì, è partito il soundcheck e quindi adesso io mi trasferirò nello studio Hendrix per incontrare alcuni dei protagonisti che incontreremo questa sera a partire dalle 20, quando ci sarà appunto il concerto Canticus. Rinnoviamo l'invito: se volete assistere al concerto, nessun problema, raggiungeteci presso la nostra portineria entro le 19:30 con un documento e saremo ben lieti di ospitarvi.
0: Ok, adesso fammi sentire un pezzettino di che cosa si tratta e tu intanto vai a raggiungili in studio.
1: Allora, io li raggiungo, ti lascio lo scettro del Canticus, che è veramente una grande cosa dal mio punto di vista. Grazie Andrea,
0: grazie,
1: scappo
0: a te,
1: nell'Hendrix.
0: Ferruccio.

0: la voce di Martina Murari per rientrare a poche ore dal concerto al quale assisteremo in diretta questa sera a partire dalle ore 20. Siamo infatti collegati dallo studio Hendrix, dove è in corso il sound check, e abbiamo una parte degli addetti ai lavori, in primis il dirigente del liceo musicale Isabella d'Este di Mantova, professor Antonino Scutti, al quale do il benvenuto a Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto, com'è stato seguire questa esperienza, o meglio, c'è una dicotomia, un distacco tra il ruolo del dirigente e il lavoro finito? Come vede il dirigente un'opera di questo tipo?
1: Ma allora, noi, nel momento in cui mi è stato prospettato un progetto del genere, io sono stato felicissimo. Perché? Perché il ruolo del dirigente è quello di formare i ragazzi. Perché? Perché il ruolo del dirigente è quello di formare i ragazzi, cioè di contribuire alla formazione dei

0: Sono sempre partecipi sul territorio. Durante il corso dell'anno scolastico effettuiamo vari concerti, collaborazione con vari enti, anche con la Curia di Mantova, ad esempio, con la provincia, con il comune.
1: Bene, ringraziamo il dirigente del liceo musicale Isabella d'Este, professor Antonino Scutti. Adesso voglio pizzicare le corde, grazie professore, adesso voglio pizzicare le corde al direttore d'orchestra Romano Adami. Siamo in pantofole, com'è stato il viaggio?
2: Ma il viaggio è stato molto tranquillo e poi insomma un viaggio insieme tra colleghi e allievi può essere anche un momento così di condivisione diverso dalla solita situazione didattica scolastica, quindi è stata una cosa molto piacevole.
1: Quando il maestro Barlera ti ha detto di quest'opera che ha emozionato tutti, qual è stato il tuo primo pensiero?
2: Allora, innanzitutto per un musicista avere l'occasione di di affrontare una partitura per una prima esecuzione è sempre uno stimolo molto importante, quindi non ci ho pensato un attimo ad accogliere l'invito di Lele di, insieme ai ragazzi, eseguire la sua composizione, ripeto, originale, quindi in prima esecuzione assoluta, una cosa molto stimolante, e anche i ragazzi hanno subito raccolto l'importanza della cosa.
1: Voglio farti una domanda alla Marzullo: quest'opera scaturisce dal soffio della mente o dell'anima?
2: Bella domanda, davvero marzulliana. Indubbiamente il ruolo della mente per un compositore è fondamentale, è importante. Poi io non credo nella, diciamo così, nell'ispirazione assoluta, quando si racconta che la mano del compositore è guidata dall'ispirazione, da una forza inconcepibile. Assolutamente, ripeto, c'è il cervello, c'è il lavoro del compositore, c'è il mestiere, ci sono gli anni di studi, di applicazione, di concentrazione. Poi però lo stesso compositore riconosce quando gli viene qualcosa che darà diciamo così forma al suo stile e alla sua idea della composizione.
1: Chissà come la penserebbe San Francesco d'Assisi. Ricordiamo che Canticus è ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, che nel 1224 pressappoco pare essere stata la prima poesia scritta in lingua italiana. Grazie al maestro Romano Adami è rimasto un po' nell'angolo, ma adesso a sorpresa, perché non immaginavi lo facessi, coinvolgo il maestro Gabriele Barlera. Lele, ci conosciamo da decenni oramai.
3: Qualche Sanremo
1: ho
3: fatto
1: punto, insieme. A che punto di approdo siamo giunti? Come l'hai vissuto dentro di te?
3: Guarda, è un momento molto interessante dal punto di vista compositivo. Sono sempre più convinto di essere nato per scrivere musica, cioè quantomeno mi sento bene a scrivere musica. Il periodo sta portando delle opere molto interessanti, molto importanti, riconoscimenti
1: altro che
3: non mi aspettavo, e Canticus ne è uno di questi, per cui a maggior ragione il fatto che tu sia a chiedermi queste cose non può che farmi piacere.
1: E tra l'altro Canticus sta facendo razzia di interesse in Rai. Dai nostri amici della Rai non diciamo assolutamente ancora nulla, ma saranno un autunno e una primavera davvero caldi. Tu quando hai iniziato a occuparti di Canticus lo hai fatto, questa è una domanda molto intima, anche per un fatto di fede religiosa?
3: Sì, sono credente, per cui a maggior ragione quando sono stato chiamato, posso dirlo, in questa chiesa che si chiama Chiesa di San Luigi Gonzaga di Mantova, dove sono presenti una serie di vetrate straordinarie create da, senza approfondire più di tanto, ma vi posso dire che chi le ha fatte faceva scenografia a Cinecittà, tanto per dire, per cui ha rappresentato il Cantico delle Creature sotto forma di vetro, e mi è stato chiesto di dare voce a queste vetrate ed è uscita questa cosa che ha portato ad un livello di spiritualità a parere mio molto interessante.
1: E la scelta della lingua inglese è dettata da interessi espansionistici internazionali oppure è stata una scelta anche, se vogliamo, sonora, perché l'inglese più dell'italiano si adatta a determinate rappresentazioni?
3: Sì, hai detto bene, anche perché dobbiamo smettere, fra virgolette, di considerare San Francesco una figura estremamente e solamente italiana. È una figura universale, e in quanto universale ho deciso di adottare l'inglese proprio per questo senso di inclusione, globalizzazione, chiamala come meglio credi, proprio per dare un senso di spazialità maggiore, oltre al fatto che l'inglese, lo sappiamo, per questioni pratiche di vocali e consonanti suona meglio.
1: Allora io direi a questo punto di ascoltare, o meglio assaporare, un altro assaggio da Canticus, di cui esiste anche un bellissimo CD, e poi ritorniamo in studio, questa volta con i ragazzi.

0: quelli che già sono arrivati qui a Capodistria, perché stasera si esibiranno, lo ripetiamo, in diretta alle 20 dal nostro studio Hendrix. Cosa ascoltiamo, Lele?
1: Allora, ascoltiamo una preview di Like the Wind, che credo, a parere mio, è una delle più interessanti a livello emotivo.

0: E rientriamo in collegamento dal nostro studio Hendrix a pomeriggio ore 4, mentre il buon Andrea F si riposa per fare ritorno alle 17:30.
1: Siamo con una 17enne che quando canta sembra quasi John Thiele, Martina Murari.
0: Ciao Martina, benvenuta.
2: Ciao.
0: Allora, sei timidissima, ma io ti faccio sbizzarrire. Come fai sul palcoscenico? Perché sul palco hai una padronanza incredibile. Da dove nasce questa padronanza?
2: Beh, allora io canto da quando sono piccola e beh, diciamo che questa padronanza l'ho acquisita soprattutto in questi 4 anni di liceo.
0: Sì, perché sei in quinta, vero?
2: Quest'anno sì.
0: Canticus, quando ti è stato proposto, cosa hai pensato? Hai detto mamma mia che roba, oppure anche con un pizzico di incoscienza ti sei detta mi lancio, voglio mettere alla prova me stessa?
2: Sicuramente sì. All'inizio ero diciamo un po' preoccupata perché comunque io è da 4 anni, 5 appunto, che faccio solo musica classica, appunto lirico, e diciamo che il canticus non è propriamente questo genere, quindi
0: certo.
2: Entrare anche nell'ottica di cantare un altro tipo di genere, che poi cantavo già in passato perché io comunque vengo da pop prima.
0: Ah, prima dalla musica pop.
2: Sì, sì,
0: okay.
2: Io da piccola ho iniziato appunto con la musica pop. Entrando al liceo invece sono più dedicata a quella che è la musica classica.
0: Certo, e la musica pop è rimasta nello scrigno dei ricordi oppure chi lo sa?
2: No, io vorrei proseguire appunto con appunto questo genere, ecco.
0: Quando avete concluso quest'opera alla chiesa intitolata a San Luigi di Gonzaga, cosa ti sei detta? Che faticaccia, oppure ti sei guardata allo specchio e ti sei fatta un complimento da sola?
2: Beh, allora il momento più bello è stato sicuramente quando è finita appunto tutti i brani, sono uscita per prendermi gli applausi, e diciamo in quei momenti lì che capisci proprio che hai trasmesso,
0: hai sfondato.
2: Esatto, hai trasmesso veramente qualcosa, quindi sì, ero molto fiera di quello che ho potuto, ecco, trasmettere.
0: Bene, ti ascolteremo questa sera, quale brano scegli?
2: Scegliamo Promised Land.
0: Promised Land, questa è Martina Murari.

0: Promised Land per Martina Murari, che ascolteremo questa sera in diretta a partire dalle 20 nel nostro studio Hendrix. Io sono Ferruccio Maica Crevatin, di fronte a me ho il figlioletto del maestro Barlera, Michele, che io chiamavo Michelino quando l'ho conosciuto all'età di 3 anni. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ma ciao Ferruccio, ciao.
0: Allora, da bimbo una cosa che ricordi forse è che a pranzo alla fine chiedevi il caffè, che
1: in realtà era Coca-Cola.
0: Era Coca-Cola nella tazzina, questo me lo ricordo molto bene.
1: Lo ricordo molto bene. Quanti anni.
0: La tua passione per l'organo, di cui hai conseguito un grado di specializzazione notevole, dici qualcosa di questo strumento incredibile?
1: È nata in maniera molto semplice, perché papà è organista, per cui da bambino mi fa: dai, vieni a suonare una messa, prova a suonare qualcosa. E da lì non c'è stato nulla da fare, nulla da fare, e quella ho scelto che era la mia strada e l'ho portata avanti, la porto avanti ancora adesso.
0: Però papà mi spiegava che tu profondi un impegno di gran lunga superiore rispetto a quello che metteva lui quando aveva la tua età. Tu sei veramente sul pezzo.
1: Le strade sono completamente diverse, nel senso che mio padre ha sempre avuto la passione per la composizione e per la musica leggera,
0: sì,
1: per cui anche quando faceva il conservatorio sapeva che sarebbe stato un altro tipo di percorso il suo durante la vita. Io per il momento mi attengo al percorso dello strumento, perché ci sono veramente molto legato e è quello che mi piace fare. Io preferisco suonare invece che comporre.
0: E poi qualcuno pensa che l'organo sia solo uno strumento classico, ma se pensiamo al pezzo di George Michael, Faith, inizia, se non vado errato, proprio con un organo, quindi...
1: Sì, non è detto. È chiaro che la connotazione porta verso la musica classica, tutti i trascorsi dello strumento, anche a livello di pensiero della gente, portano verso a una concezione dell'organo come strumento classico. Poi meno male che nel corso della storia ci sono state persone che l'hanno portato, ad esempio attraverso l'organo Hammond, altri tipi di organo, che l'hanno portato nella musica leggera, e meno male che ci sono state.
0: Appunto.
1: Però quello a cui mi attengo io è l'organo classico.
0: Certo.
1: Anche se quando mio padre mi ha detto: voglio comporre un'opera sul Cantico delle Creature, tu ci stai? io ho detto subito di sì.
0: È il mio terreno.
1: Assolutamente. Se posso dare una mano, e sono stato contento che me l'abbia offerta, perché è significato molto per me.
0: Questo rapporto in qualche modo padre figlio inficia positivamente o negativamente?
1: Il rapporto inficia positivamente, anche perché io Canticus l'ho vista da quando ho cominciato a scriverla, alla fine dei concerti fino adesso a Capodistria, per cui l'ho vissuta tutta e la vivo ancora. Il rapporto è sempre positivo, c'è comunque uno scambio all'interno di questo rapporto. E poi dal punto di vista dello strumento, dell'utilizzo dello strumento, mi viene comodo perché io faccio quello che dice lui, per cui so esattamente cosa vuole il compositore all'interno di un brano, quindi riesco anch'io a rendere al meglio ciò che lui vuole dire.
0: Come si è snocciolata questa fase primordiale?
1: La fase primordiale è stata particolare, anche perché io ho iniziato col pianoforte, chiaramente, però quando ho iniziato me l'ha chiesto molte volte: ma sei sicuro? Guarda che comincia a fare quello che faccio io, sei sicuro di volerlo?
0: Okay.
1: Io sì, come un testone.
0: Bene.
1: Meno male che ho cominciato, ho fatto di testa mia, dai.
0: E concludiamo con una battuta, tu sei proprio un testone, perché ricordo che avevi i capelli lunghi anche da bambino e guai a tagliarteli,
1: meno male
0: che è stato abrogato il servizio militare. Sai che sciocco.
1: Sì, se no sarei già stato.
0: Grazie caro Michele.
1: Grazie.
0: E adesso cediamo la parola invece a Samuele Cecchin. Ciao Samuele.
2: Buongiorno.
0: Come stai vivendo la fase preparatoria di questo concerto? Quali sono i pensieri che balenano nella tua mente in queste ore?
2: Beh, insomma, in queste ore comunque sto cercando di ripassare tutto quello che farò, anche se dietro questo concerto c'è un lavoro che va avanti da mesi, da molti mesi, e quindi mi sento più o meno preparato, dai, per questa sera. Quindi la vivo abbastanza serenamente, possiamo dirlo. E poi sono anche un po' entusiasta di questo concerto di questa sera, perché la vedo anche come un successo personale, oltre che comunque un successo di questo progetto che abbiamo portato tutti nel cuore nel corso di questi mesi.
0: Qual è il brano al quale sei maggiormente legato nel CD che sta decollando, diciamolo pure?
2: Allora, direi che il brano a cui sono legato maggiormente, anche se sembra un po' scontato magari, è proprio Canticus. Anche perché in Canticus si può sentire anche nel CD che è il brano in cui le percussioni hanno il ruolo più importante, possiamo dire, all'interno di tutti i brani. E infatti vediamo che questa foga comunque del brano viene accompagnato dalle percussioni, che possiamo dire che si sbizzarriscono un pochino e comunque accompagnano la foga di questo brano, insieme alle gran casse, comunque i rullanti, e si fanno sentire proprio.
0: Grazie Samuele, noi ci sentiamo come detto questa sera in diretta alle 20 dallo studio Hendrix.
3: Prima di concludere, Ferruccio, volevo intanto ringraziarti per tutto quello che stai facendo, ringraziare la tua redazione, ringraziare Radio Capodistria per la possibilità, che sarà sicuramente un gran bel concerto. Speriamo di divertire tutto il pubblico presente e i radioascoltatori.
0: Assolutamente sì, e adesso grido di esultanza! Ora il GR e poi la linea torna ad Andrea F.

Mia Libertà, Franco Califano, che era nato in questo giorno a Tripoli, 14 settembre 1938, ce lo siamo persi nel 2013, 67 dischi pubblicati, 24 album in studio, di questi un sacco di raccolte, perché Franco Califano soprattutto aveva scritto brani per artisti con i quali ha collaborato, come Mia Martini, come Patti Pravo, come Ornella Vanoni, come Amedeo Minghi, Peppino Di Capri, Renato Zero, Toto Cutugno, I Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, insomma ce n'è veramente di tutti i colori. Scritto canzoni bellissime, riprese da tanti altri, Tiro Mancino, eccetera eccetera. E Franco Califano naturalmente venne spesso discusso per la sua vita privata, per altre cose, per la sua condanna e per tanti aspetti della sua vita, che non per la sua voce e la sua musica, che invece erano al di sopra di ogni sospetto, dove spesso e volentieri ha lasciato delle tracce bellissime, secondo me, all'interno del mondo della musica italiana. Con il maestro Califano, ricordando quello che sarebbe stato il suo compleanno, siamo ritornati all'ultimo spicchio di pomeriggio ore 4 qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Ringrazio Ferruccio Mike Crevating che ci ha portato questo interessante progetto chiamato Canticus, questa sera dalle ore 20 in concerto nel nostro studio Hendrix. Come diceva lui prima, se volete venirli a vedere, venite qui a Capodistria, via OF15, è molto semplice, la nostra sede, vi presentate con un documento, entro le 19:30 potete assistere al concerto direttamente nel nostro studio, così vedete anche come nasce una diretta live in radio, come nasce un live, un concerto radiofonico in diretta dai nostri grandi studi. Noi invece continuiamo, perché abbiamo ancora una ventina di minuti a nostra, mia e a vostra disposizione, con qualcosa di nuovo. Per esempio c'è un nuovo singolo secondo me molto bello dei Fontaines DC, che sono riusciti a diventare, da una band quasi marginale di un certo tipo di musica alternativa british, a una realtà splendida del mainstream, facendo dei dischi molto belli ma senza svendere le loro caratteristiche principali, che ritroviamo tutte anche in questo singolo, che è già stato il nostro single della settimana, intitolato Marianne.

Brown Eyed Girl di Van Morrison in una versione, diciamo la verità, non bellissima, firmata Everclear. Forse il motivo per cui non è tanto bella è perché era uscito dalla formazione un membro principale di questo gruppo nato in questo giorno del 1970. Sto parlando di Craig Montoya. In alcuni siti c'è scritto Greg con la G, in altri c'è scritto Craig con la C. Ora, io uno che si chiama Greg non l'ho mai sentito nominare, forse sarà Craig. Comunque, che fece parte della formazione all'epoca dei loro primi successi, di dischi come World of Noise, come Sparkle and Fade, singoli come Santa Monica, Heartspark, Dollar Sign ad esempio, So Much for the Afterglow. Ma poi uscì dalla band nel 1998 dopo una lite, a quanto pare dopo un concerto, perché uno dei fan aveva lanciato un candelotto esplosivo acceso sul palcoscenico. Ora, io non riesco a immaginarmi bene, cioè, perché litigare su una cosa del genere? Cioè, gli altri della band forse avevano urlato: se ci volete bene tirateci degli esplosivi sul palco, e Montoya aveva detto no, perché rischiamo di restarci secchi. O forse gli altri dicevano: no, guarda che bello, quando ci tirano i candelotti esplosivi vuol dire che stiamo avendo successo. Non lo so, certo è che lui si arrabbiò come una bestia e lasciò la band. Da quella volta non fece più parte degli Everclear, che pubblicarono questo singolo, se non mi sbaglio, nel 2000. Curiosità e bizzarrie della musica internazionale. Una delle curiosità che invece ci piace in questi giorni è che sta ritornando Natalie Imbruglia con un nuovo disco che parla di algoritmi, ma ne parla in maniera abbastanza ironica, abbastanza nostalgica, abbastanza pensosa, come testimonia anche questo suo singolo, nel quale dice che alle volte continuare a guidare, proprio come metafora del continuare ad andare avanti nella vita quando tutto intorno a noi sembra cadere a pezzi. Lei si riferisce a una relazione sentimentale, ma naturalmente si può applicare anche ad altre cose. Il nostro splendido sigla single della settimana, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, si intitola Just Drive.

quasi minacciosa nel finale: non lasciare che io ti porti via questa cosa, Natalie Imbruglia, una donna così bella, così arrabbiata. No, dai, speriamo di no. Il nostro sigla single della settimana, lei che dice Just Drive, continuare a guidare. C'è anche la nostra canzone della settimana, chiaramente, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, è firmato da Malika Ayane, il suo nuovissimo singolo, di nuovo molto dolce amaro, mi verrebbe da dire, no, come atmosfera. Si intitola Detto tra noi, Malika Ayane.

Detto tra noi, Malika Ayane, il suo nuovo album si chiamerà Cicale. Oltretutto lei è partita in questi giorni con un tour in giro per i teatri. Di questo brano ha detto: la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba e quel pensiero rivolto al poi ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Poi dice qualcosa sull'astinenza salvifica addirittura all'interno di questa canzone. Ci siamo ascoltata perché la nostra canzone a settimana, brano in promozione speciale per la musica italiana, prima c'era il nostro sigla single della settimana, terzo estratto di Natalia Imbruglia, adesso mi sembra ce ne sia già un quarto, questi corrono con i singoli, uno non fa in tempo a programmarli in radio e già c'è il singolo nuovo. Grazie Spotify per aver rovinato tutte le tendenze all'interno del mondo della musica, voglio dire, gli artisti stampano questi singoli uno dietro l'altro, esce l'album, non se ne frega nessuno perché tanto è soltanto una collezione di brani già sentiti perché sono già tutti là belli stampati su YouTube. E vabbè, Algorithm è il nuovo disco di Natalia Imbruglia, è uscito il 4 di settembre, lei ha una sua etichetta, adesso si chiama Land Girl Records, e questa Just Drive ne era il terzo estratto. Siamo addirittura ad arrivo proprio al momento dei saluti, ringrazio tutti voi per l'attenzione, Ferruccio Crevatin per il concerto Canticus e l'intervista che vi sentite dal vivo, il progetto Canticus questa sera alle 20 dal nostro studio, avete ancora un'ora e mezza di tempo per arrivare entro le 19:30 alla nostra reception se volete vedervi in maniera completamente gratuita il concerto Come Nasce un Grande Live in radio. Ringrazio Davor in Love, Ciccio al di là del vetro per la parte tecnica, la nostra orrenda macchinetta del caffè per un caffè terrificante che ci siamo bevuti entrambi in questo nostro pomeriggio, e vi lascio con un ultimo brano che porta di nuovo la firma di Morten Harkett, la voce degli A-ha, che compie gli anni oggi, nato nel 1959, fra l'altro cavaliere di prima classe dell'ordine di Saint Olaf, nominato da re Harald di Norvegia per i suoi servizi e servigi alla musica norvegese. Difatti gli A-ha furono il primo gruppo norvegese ad avere successo anche in Inghilterra con Take On Me, quel grande singolo del 85 e 86, c'era poi The Sun Always Shines on TV ed altri brani che li portarono nelle classifiche. Fra l'altro il video di Take On Me, uno dei video più gettonati su MTV quando ancora esisteva di tutti i tempi, nel 2020 fu il primo video a raggiungere 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Direte adesso ci fa sentire Take On Me. No, vi faccio sentire un altro brano, la title track di un loro disco bellissimo del 2000, Minor Earth, Major Sky, cioè terra minore, cielo maggiore. Non è soltanto un riferimento musicale alla scala minore o maggiore, ma pensateci al fatto che il nostro pianeta è piccolino all'interno del cosmo. Così sono i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le nostre guerre, i nostri disastri in confronto a un universo molto più grande che forse dovremmo rispettare di più. Su quel disco c'era anche una canzone che diceva Mother Nature's Gone to Heaven, cioè Madre Natura se ne va verso il paradiso, ma io vi faccio ascoltare proprio la title track dell'album, Minor Earth, Major Sky, la grande voce di Morten Harkett e gli A-ha, con un saluto e un abbraccio a tutti voi da Andrea F.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio Capodistria.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.